quello che sì è necessario e fecondo è un dialogo tra questi due approcci, una riflessione sul modo in cui le scoperte della fisica possono contribuire a una visione del mondo più vasta e complessiva. È interessante che Einstein, Eddington, Bohr, Planck, Heisenberg, Pauli, De Broglie, Schrödinger, Ginz, tutti i fisici tra i più importanti della storia, si ponevano tutti, chi più e chi meno, l'obiettivo di trovare una fisica compatibile con una visione del mondo spirituale. Non confermare né dimostrare, ma semplicemente non contraddire. Una fisica che, secondo Einstein, potesse purificare l'impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo. Pauli riteneva addirittura che trovare una sintesi che abbracciasse sia la comprensione razionale che l'esperienza mistica dell'unità fosse la meta più importante della nostra epoca. Oggi, giustamente, l'astrofisico Maurizio Busso ha scritto che se è possibile indagare l'assoluto, bisogna però farlo con rigore, determinati a non contraddire ciò che sappiamo sulla realtà. E ciò significa mantenere un'ancora nella realtà attraverso la conoscenza scientifica, anche nell'interrogarsi sul mistero che sta al di là. E questo può farlo solo una spiritualità che sia compatibile con le acquisizioni, sempre necessariamente rimesse in discussione, della biologia, delle neuroscienze, della cosmologia, eccetera. Non certo attraverso un cieco rigetto della ragione come guida verso la verità. Con questo ultimo tema io ho terminato la mia serie di riflessioni, rimandando per chi volesse approfondire al mio libro A casa nel cosmo per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza, edito da Gabrielli. Buona giornata.

0: i mondiali di calcio visti dall'Egitto. E questo è il tema della corrispondenza di stamattina. Salutiamo subito Marco Alloni, che abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
0: Marco, tu hai seguito i mondiali di calcio direttamente dall'Egitto, dove vivi da molti anni. Come sappiamo, la nazionale egiziana è stata estromessa dalla competizione dalla stessa Argentina, che ha battuto anche la Svizzera. Come si sono osservati questi controversi mondiali dalla prospettiva egiziana, e soprattutto come li hai vissuti tu in presa diretta?
1: Ma io li ho vissuti solo nella parte finale, diciamo a partire dagli ottavi di finale, quando appunto l'Egitto ha battuto l'Australia. E l'espressione che ho usato con un'amica per descrivere l'euforia della gente per la qualificazione dell'Egitto ai quarti di finale forse riassume un po' la mia impressione di quello che è stato il clima generale. Questa mia amica mi diceva che l'accesso ai quarti rappresentava per l'Egitto un momento storico. Io le ho risposto in inglese: sì, historical and hysterical, cioè storico ma anche isterico. Nel senso che io, francamente, in 30 anni di vita in Egitto non avevo mai assistito tranne forse durante la rivoluzione del 2011, a una mobilitazione di popolo come quella successiva alla partita con l'Australia, e questo credo che la dica lunga sull'ansia di riscatto che anima i paesi del cosiddetto terzo mondo, un'ansia che appunto cerca un risarcimento storico persino in una partita di calcio. Ma che in qualche modo sconfina appunto un po' nell'isteria. Una cosa credo comprensibilissima, perché nella memoria degli egiziani e degli altri paesi del terzo mondo 300 anni di colonialismo non si cancellano facilmente, e così le umiliazioni subite negli ultimi decenni dalle politiche atlantiche in Medio Oriente. Detto questo, vivere in prima persona questo delirio collettivo per me è stato, devo dire, abbastanza impressionante. Basti pensare che da mezzanotte alle 5 di mattina, dopo la partita con l'Australia, non una sola strada era più percorribile. Anche qui dove attualmente mi trovo, a Hurghada, sul Mar Rosso, praticamente si è potuto ricominciare a circolare solo con l'arrivo dell'alba.
0: In un articolo che hai scritto per il nostro sito, il sito culturale della RSI, qualche giorno fa, racconti che il favoritismo dimostrato dagli arbitri nei confronti dell'Argentina, almeno fino ai quarti di finale, dipende in larga misura dagli interessi economici che ruotano intorno alla figura di Messi. Credi che si possa parlare di un mondiale corrotto dal capitale, o perlomeno fortemente condizionato dagli sponsor che vi ruotano attorno?
1: Beh, il discorso è abbastanza complesso, però è chiaro che soprattutto da una prospettiva medio orientale o araba o africana, che questo sia stato un mondiale dei favoritismi verso i grandi gruppi economici e i grandi marchi che stanno dietro le pubblicità, soprattutto quelle che riguardano il campione dei campioni Messi, come ha dimostrato anche nell'ultima partita di ieri o dell'altro ieri, non ricordo. Ecco, questi favoritismi sembrano qui considerati del tutto fuori discussione. Per cui l'impressione della gente è che ormai il capitale, o il capitalismo se vogliamo, non solo condizionano le grandi politiche internazionali, ma lo stesso sport, a partire dal calcio. E questo produce un sentimento di frustrazione che in qualche modo è la replica esatta di quanto viene vissuto a livello politico. Nel caso di Messi, per esempio, c'è addirittura chi dice che è andato a giocare negli Stati Uniti solo per essere poi favorito ai mondiali, o persino che, non avendo mai nascosto le sue simpatie per Israele, dietro le vittorie dell'Argentina ci sarebbero addirittura gli interessi delle grandi lobby ebraiche o addirittura del governo di Netanyahu. Quindi,
0: si sfocia rapidamente nelle teorie complottiste, poi.
1: sfocia nelle teorie complottiste e si arriva a una lettura ideologica del calcio, per cui se l'Argentina batte l'Egitto è perché c'è dietro appunto un complotto delle multinazionali, oppure se l'arbitro decreta un fallo contro l'Egitto è perché Messi è stato fotografato al muro del pianto di Gerusalemme. Cioè, sono ovviamente delle forzature, però hanno un radicamento nella società che credo non si dovrebbe ignorare.
0: Bravissimo, sì, non si dovrebbe ignorare assolutamente. Allora, restando in Egitto, Marco, noi abbiamo visto più volte l'allenatore della compagine egiziana compiere due gesti altrettanto politici. Il primo era quello di inalberare la bandiera palestinese e il secondo di incrociare le braccia sopra la testa per indicare che gli arbitri avrebbero dovuto essere messi in manette. Come ha interpretato e commentato la popolazione egiziana questi gesti palesemente provocatori?
1: Ma come dicevo, il sentimento generale è che questi mondiali siano stati anche un fatto politico ed economico, per cui la maggioranza delle persone non solo ha cominciato a detestare Messi quando lo adorava fino a pochi giorni fa, ma anche a guardare con favore questi gesti palesemente, come si diceva, ideologici. Poi ci sono alcune importanti eccezioni, per esempio molti egiziani hanno detto benissimo, l'arbitro sarà stato anche corrotto, ma se una squadra non riesce a portare a casa una vittoria quando, come l'Egitto, appunto, quando all'80esimo si trova sul 2-0, è colpa dell'allenatore, non certo delle multinazionali. Oppure c'è chi ha detto cosa diavolo c'entra la questione palestinese con una partita di calcio, allora anche gli argentini hanno tutto il diritto di inalberare la bandiera israeliana. Ma appunto, come dicevo, si tratta di eccezioni. Nei fatti rimane l'evidenza, secondo me anche un po' desolante, che questi mondiali hanno ancora di più esacerbato gli animi contro l'Occidente, contro i grandi interessi economici che condizionano le partite di calcio, contro i favoritismi dettati dall'influenza degli sponsor e soprattutto qui in Egitto contro qualunque cosa, bisogna dire, abbia sapore di ebraismo o di sionismo. E naturalmente lo dicevi tu, è una piaga culturale difficile da sanare, ma che con quello che sta succedendo in Palestina probabilmente sarà destinata a investire anche il mondo del calcio e dello sport in generale per chissà quanti anni ancora.
0: I mondiali di calcio visti dall'Egitto. Grazie Marco Alloni per averci dato questo scorcio dalla prospettiva egiziana. Grazie, buona giornata, a presto.
1: Grazie Cristiana, prestissimo.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio in quest'ultima puntata della settimana di Concerto.ch. E per terminare la settimana insieme, grazie alle proposte di ascolti preparate per noi da Lisa Nembrini, vogliamo ascoltare diverse pagine eseguite dal Gershwin Piano Quartet, una formazione musicale svizzera composta da quattro pianisti che spesso eseguono loro arrangiamenti di brani di musica classica. Per iniziare ascolteremo brani che possiamo trovare nel disco uscito nel 2017 per Sony Classical, dal titolo Transatlantique, un titolo che richiama un vero viaggio avvenuto, diciamo, geograficamente, ma che può anche significare il viaggio musicale che il quartetto ha voluto affrontare in questa pubblicazione. Tutta la musica del CD infatti segue in qualche modo la via transatlantica. Non mancano di certo le deviazioni che si intersecano con la via principale in diverse maniere. Noi iniziamo con un estratto dalla suite per due pianoforti numero 2 opera 17 di Sergei Rachmaninov. Qui la troviamo nell'arrangiamento di Benjamin Engli, un arrangiamento che non vuole essere una semplice trascrizione del brano originale, ma piuttosto una sorta di sintesi delle opere del compositore. Noi della suite per due pianoforti numero 2 ascolteremo Tarantella, un brano virtuosistico, animato, dalla musica di Rachmaninov, specialmente dai suoi concerti per pianoforte e dal suo preludio in Do diesis minore, opera 3, numero 2. Noi ascoltiamo quindi la Tarantella dalla suite per due pianoforti numero 2, opera 17, ad interpretarla il Gershwin Piano Quartet.

André Depont, Stefan Wirth, Benjamin Engeli e Misha Chung, membri del Gershwin Piano Quartet, nell'arrangiamento scritto da Benjamin Engeli della Tarantella tratta dalla suite per due pianoforti, numero 2, opera 17 di Sergei Rachmaninov. Era una registrazione tratta dall'album del 2017 per Sony Classical intitolato Transatlantique. Ora noi proseguiamo con un altro ascolto sempre tratto da quello stesso album, Transatlantique del 2017, e ascoltiamo di Sergei Prokofiev da Luogotenente Kitze, suite per baritono e orchestra opera 60, la Romanza e la Troica, sempre nell'arrangiamento per quattro pianoforti.

E dopo aver ascoltato dal luogotenente Kitz, suite per baritono e orchestra opera 60, la romanza Eroica di Sergei Prokofiev, noi ora proseguiamo con un altro ascolto sempre tratto da quello stesso disco. Per il prossimo brano, tutti i membri del quartetto, André Despons, Stefan Wirth, Benjamin Engeli e Misha Chung, hanno contribuito al suo arrangiamento. Si tratta della suite dal balletto per orchestra opera 71A, Lo Schiaccianoci di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ognuno dei musicisti del Gershwin Quartet ha scelto un estratto da questa suite e l'ha arrangiato secondo il proprio stile. Ma prima di parlare degli estratti che noi ascolteremo, è giusto ricordare un po' la storia di questa formazione musicale. André Despons ha fondato il Gershwin Piano Quartet a Zurigo nel 1996 e nei primi concerti il gruppo si è concentrato principalmente sulla musica composta da George Gershwin, musica che ancora oggi occupa un gran posto nel repertorio eseguito dal quartetto. Il gruppo si è esibito in numerose sale da concerto come il KKL di Lucerna, il National Center of Performing Arts di Pechino o la Sala São Paulo in Brasile. Come detto, i quattro pianisti eseguono spesso i loro arrangiamenti di pezzi di musica classica, combinando il virtuosismo classico con un'improvvisazione basata sul mondo del jazz. L'obiettivo del gruppo è quello di creare delle visioni molto personali dei brani inseriti nel loro repertorio, superando, come detto, i limiti della semplice trascrizione. Loro interpretano la musica classica, includendo tecniche di ricomposizione, improvvisazione, di remix. Noi, come detto, dalla suite dal balletto Lo Scaccianoci ascoltiamo adesso diversi estratti. Ascolteremo l'ouverture Im Tannenwald, Tanz der Rührflöten e Blumenwalzer.

André Dupont, Stefan Weert, Benjamin Engeli, Misha Cheng del Gershwin Piano Quartet hanno interpretato qui diversi estratti dalla suite dal balletto per orchestra di Piotr Ilic Čajkovskij, Lo Schiaccianoci. Ascoltiamo ancora un ultimo brano tratto da quest'album pubblicato nel 2017 da Sony Classical. Come avevamo detto prima, il titolo dell'album Transatlantique ha sì una connotazione di un viaggio musicale che i quattro pianisti vogliono fare sulle orme di un vero viaggio transatlantico, con qualche deviazione. Ma anche alla base, come detto, un vero viaggio geografico, ovvero quello che la coppia russo-ebrea Morris e Rose Gershowitz ha affrontato nel 1891 per attraversare l'Oceano Atlantico e arrivare a Brooklyn negli Stati Uniti. Perché questa coppia è così importante? Perché il loro secondogenito, nato nel 1898, diventerà poi il grande George Gershwin, uno dei più importanti compositori, pianisti e direttori d'orchestra di inizio Novecento. E anche dal nome della formazione musicale, protagonista appunto di Concerto.ch di oggi, possiamo capire l'importanza che il compositore ha avuto sui quattro membri dell'ensemble, sempre molto presente nel repertorio suonato dal quartetto. E proprio come prossimo brano, che finalmente porta fittiziamente i nostri protagonisti di oggi sulle coste americane, ascoltiamo ora una composizione di Gershwin. Si tratta di Porgy and Bess, un'opera in tre atti. Noi ascolteremo alcune delle pagine magari meno conosciute di quest'opera di Gershwin. Benjamin Engeli ha arrangiato il brano aggiungendo ai quattro pianoforti un piatto sospeso e introducendo un nuovo interludio appositamente composto. Stefan Wirth ha anche dato il suo contributo in questo arrangiamento con l'estratto I Love You, Porgy, introducendo evocazioni del concerto per violino di Alban Berg, una connessione all'apparenza arbitraria, ma che si riconcide al fatto che i due compositori, Gershwin e Berg, si stimassero a vicenda. Noi ascoltiamo quindi Porgy and Bess qui nella versione del Gershwin Piano Quartet.

Purgeon Bess, opera in tre atti di George Gershwin, è qui interpretata da André Despont, Stefan Wirth, Benjamin Engley e Misha Chung, i quattro membri del Gershwin Piano Quartet. Abbiamo ascoltato gli estratti, quasi tutti arrangiati da Benjamin Engley, It Ain't Necessarily So, Rumble, My Man's Gone Now e Interlude. Proseguiamo con un musical sempre di George Gershwin. Girl Crazy è stato composto nel 1930 con testi di Ira Gershwin e libretto di Guy Bolton e John McGowan. Le co-protagoniste Ginger Rogers e Ethel Merman hanno debuttato sul palcoscenico nella prima produzione e Rogers è poi diventata una star, appunto, grazie proprio a Girl Crazy. Ricco di canzoni, il musical racconta la storia del ragazzo ricco e viziato Danny Churchill che viene mandato nella fittizia Custerville in Arizona per gestire il ranch di famiglia. Suo padre vuole che lì si concentri su questioni più serie rispetto a alcol e donne, ma Danny trasforma il posto in un ranch per turisti, importando Showgirl da Broadway e assumendo Kate Fortegirl come intrattenitrice. I visitatori arrivano da entrambe le coste e Danny si innamora della direttrice dell'ufficio postale locale, Molly Gray. Noi vogliamo ascoltarlo nell'elaborazione per quattro pianoforti. Ascoltiamo I Got Rhythm.

I Got Rhythm da Girl Crazy di George Gershwin con il Gershwin Piano Quartet. Per l'ultimo brano di oggi ci concentriamo sulla commedia musicale Lady Be Good, un musical scritto da Guy Bolton e Fred Thompson con musiche di George Gershwin e testi di Ira Gershwin. Presentato per la prima volta a Broadway nel 1924, la storia del musical parla di un fratello e una sorella che hanno finito i soldi. Entrambi sono disposti a sacrificarsi per aiutare l'altro. Questa è anche stata la prima collaborazione a Broadway dei fratelli Gershwin. Noi ascoltiamo The Man I Love con il Gershwin Piano Quartet, André Depont, Stefan Wirth, Benjamin Engli e Misha Cheng. Si tratta di un estratto, come anche quello precedente, di un disco del 2025 uscito per Prospero Classical.

0: E con questo ascolto da Lady Be Good di George Gershwin chiude qui la puntata di concerto.ch di oggi dedicata al Gershwin Piano Quartet, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Da parte mia è tutto, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovato Matteo Ungaro, che mi ha raggiunto in studio appunto per il nostro approfondimento di oggi.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Era il 5 febbraio del 1936, nelle sale cinematografiche usciva Tempi moderni di Charlie Chaplin, capolavoro della storia del cinema universale e con scene iconiche rimaste impresse nella memoria collettiva. Un'opera che Chaplin scrisse nel solco della Grande Depressione del 29, la prima grande crisi mondiale del mito della produzione capitalista, e che costituisce il primo documento audiovisivo che, con una traccia profonda e duratura, racconta e di fatto denuncia la vita in fabbrica.
1: E a 90 anni dall'uscita di Tempi moderni, noi cogliamo l'occasione di questo anniversario per le narrazioni e le rappresentazioni della fabbrica e dei suoi lavoratori e lavoratrici nella storia del cinema, italiano, internazionale e anche svizzero. E lo facciamo con Erika Bellia. Buongiorno e ben ritrovata.
2: Buongiorno.
1: Erika Bellia è ricercatrice in italianistica presso l'Università di Cambridge ed è specializzata in narrative del lavoro fra cinema e letteratura. E do il benvenuto anche a Luca Peretti. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno a voi.
1: Luca Peretti è storico di cinema e cultura italiane, professore sempre presso l'Università di Cambridge, e fra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Un Dio Nero, Un Diavolo Bianco, storia di un film non fatto tra Algeria e Enie Sartre, edito da Marsiglio nel 2023. E entrambi sono membri dell'OBER, che è l'Osservatorio Europeo dei Récits, ovvero delle narrazioni del lavoro, fondato dal professore Carlo Baghetti. Professor Peretti, iniziamo con lei. Partiamo proprio da Tempi moderni e da quella scena senza dubbio più iconica, l'avvitatore Charlot, che è parte di un'alienante e mostruosa catena di montaggio che viene risucchiato nel ventre d'acciaio della fabbrica. Per quali ragioni, secondo lei, siamo di fronte a un'opera che segna uno spartiacque capitale nell'immaginario collettivo e nel racconto del lavoro in fabbrica?
3: Sì, grazie, è un'ottima domanda e grazie anche per dedicare un approfondimento a questi temi di cui tutto sommato si parla ancora non moltissimo. Ma siamo in un periodo, quando il film esce, in cui pare, diciamo, che il capitalismo in espansione, in particolare appunto il ruolo della fabbrica, non conosca diciamo né confini né ostacoli di tipo, diciamo, morale e politico. Quello che ci mostra Chaplin è invece come questo sia un sistema brutale, come appunto l'alienazione del lavoro di fabbrica produca poi appunto dei danni come quelli che vediamo nel film di Chaplin. Se posso aggiungere una piccola cosa, non soltanto due piccole cose molto rapidamente. La prima è che appunto Chaplin ci mostra varie cose in quel periodo con il grande dittatore, come sapete invece mette alla berlina e a nudo le dittature dell'epoca. E invece vorrei anche aggiungere sempre molto brevemente che alcune industrie come la Fiat e la Ford cominciano già negli anni 10 a provare a raccontare come funziona la fabbrica. Lo fanno chiaramente in un modo completamente diverso, cioè esaltando il lavoro in fabbrica e appunto raccontando in maniera positiva quello che succedeva in fabbrica. La novità sconvolgente di Chaplin è proprio invece invertire, problematizzare e mettere in ridicolo tutto questo.
0: Erika Bellia, fin dalla nascita del cinema il binomio narrazione audiovisiva e racconto del lavoro industriale è fortissimo, e dunque è possibile delineare, senza ovviamente la pretesa di essere esaustivi, una storia, una sorta di parabola del cinema sulla fabbrica?
2: Ecco, sì, grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti di Luca per questo spazio per parlare di un tema così importante. Come suggerisce in qualche modo dalle sue origini, dal primo esperimento dei fratelli Lumière, uno dei primi, la sortie de l'usine, l'uscita dalla fabbrica, siamo nel 1895, uno dei primi film, appunto dalle origini la macchina da presa è stata, come diceva anche Luca, allo stesso tempo attratta e spinta dalla fabbrica. Il cinema stesso nasce come industria, quindi parlare dell'industria è stata per il cinema non soltanto forse la cosa più naturale da fare, ma anche un modo per guardarsi allo specchio, per prendere consapevolezza di sé, della propria dimensione produttiva e creativa, ma anche potenzialmente alienante, come si diceva poco fa. E sì, è certamente possibile tracciare una storia del cinema sulla fabbrica, se non ci si aspetta che questa storia sia lineare. Non sempre i registi sono riusciti a entrare nelle fabbriche e quando lo hanno fatto hanno adottato linguaggi, codici molto diversi per rappresentare la fabbrica. E forse un modo per mettere insieme forme tanto diverse di contatto fra appunto cinema e fabbrica, come possono essere nel caso dell'Italia per esempio il cinema fascista da una parte con l'esaltazione della febbre industriale, dall'altra il cinema neorealista, la commedia all'italiana, il documentario, Antonioni e Petri fino agli esempi contemporanei, ecco un modo per costruire una possibile storia può essere mettere a fuoco un aspetto della relazione fra cinema e fabbrica e fare quello che ha fatto Aaron Farocchi negli anni 90 con un film di montaggio, Workers Leaving the Factory, in cui in 30 minuti viene isolato uno spazio della fabbrica, i cancelli, e appunto in poco più di mezz'ora ci viene offerta una carrellata di immagini di quella che è una delle più potenti immagini, delle immagini più evocative, quella della soglia della fabbrica. E ecco, su questo mi viene in mente una frase di Pierpaolo Pasolini che nel 61 scrive agli scrittori industriali, questo si può estendere ai registi: è stato dato un biglietto d'ingresso per la fabbrica, ma l'unico modo che abbiano di vivere in un mondo rivoluzionato dalla fabbrica è viverci alle soglie. Ecco.
0: Immagini potenti.
1: Luca Peretti, prendiamo spunto dalle categorie indicate ad esempio da Alberto Prunetti, che è l'autore di Amianto, Una storia operaia, e anche il direttore artistico del Festival di letteratura Working Class. Cos'è che rende un film sulla fabbrica un'opera d'arte operaia, un'opera d'arte working class, appunto?
3: Ma la risposta più immediata, quasi diciamo elementare, è che è un cinema fatto dagli e dalle operaie, spesso dagli, la storia del cinema, soprattutto diciamo quella italiana, è piena di uomini e con poche donne, o meglio con poche donne non in ruoli importanti come quelle di registe. Quindi la risposta più immediata è appunto un film che venga fatto da appartenenti alla classe operaia, alla working class. Questo è molto raro, sono pochi in Italia, senz'altro, ma anche altrove i film di questo tipo. Di recente, per esempio, mi è capitato di vedere alcuni documentari appena restaurati di un collettivo che si chiamava Cinema Militante di Milano, che come altri collettivi che nascono intorno al 68, appena dopo, cercavano appunto di fare un cinema con gli operai, con gli studenti, in alcuni casi anche con i contadini e non solo raccontandoli. Si tratta appunto però di alcuni esperimenti, si può citare senz'altro anche Alvaro Pizzarri, che era un regista svizzero, cioè italiano e poi emigrato in Svizzera, che negli anni 70 ha documentato la condizione dei migranti e dei lavoratori stagionali, ma si tratta appunto di casi qua e là. Ci sono anche dei casi di registi invece importanti che provano a seguire delle traiettorie individuali, sono molto d'accordo con quello che diceva Erika, di concentrarsi su un aspetto. Uno di questi ad esempio è Ettore Scola nel 73, che in Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, prova a raccontare appunto l'emigrazione dal sud alla Torino industriale. È molto interessante questo film se pensiamo alla fabbrica, perché in un certo senso la fabbrica non appare, rimaniamo, come appunto per citare ancora quello che diceva Erika, sulla soglia, sul fuori. Quindi c'è quest'idea di provare a fare un film working class sulla fabbrica, ma che spesso rimane appunto fuori.
0: Ecco, per tornare alla grande storia del cinema, Erika Bellia, con La classe operaia va in paradiso tocchiamo l'apice del cinema working class in Italia, secondo lei? Qual è l'impatto che ebbe sul piano sociale e politico questo film?
2: Beh, guardi, La classe operaia va in paradiso, quando esce all'inizio degli anni 70, viene criticato praticamente da tutti per l'operazione ideologica molto ambigua che conduce. Naturalmente il film si colloca in un clima politico fortemente polarizzato, siamo nell'Italia dell'autunno caldo, insomma di quello che la segue immediatamente, un'Italia che ha visto una protesta forte non solo operaia ma anche studentesca, dei movimenti femministi all'inizio, ecco, lotte su scala globale, lotte anticoloniali contro la guerra in Vietnam, ecco, in questo clima, con lo spettro del terrorismo che incombe, appunto il film non fa sconti a nessuno, e dopo anni di neorealismo e commedia all'italiana, appunto, arriva questa specie di bomba che ti porta per 2 ore dentro una fabbrica, un film urlatissimo, con un sonoro molto violento, disturbante, immagini poco piacevoli. A questo punto, di fronte a questa cosa, sindacalisti, studenti, il pubblico borghese, imprenditori, tutti i soggetti coinvolti criticano il film, che però oggi ci piace per quelle stesse ragioni, perché non esce pulito e intatto nessuno, tantomeno il pubblico, e perché non ci rassicura né ci consola in nessun momento. Ecco, questo mi sembra una ricostruzione fedele dell'impatto di allora e dell'impatto di adesso, ecco.
1: Luca Peretti, quali sono gli obiettivi e qual è il valore storico ma anche artistico di questi film industriali?
3: Allora, dei film industriali nel senso di sponsor film, cioè dei film che sono prodotti dalle aziende, parliamo di un sommerso in un certo senso, di uno dei, diciamo numericamente, di uno dei generi o dei tipi di film più importanti della storia del cinema. Dobbiamo infatti pensare che fino agli anni 80 più o meno, anni 70, anni 80, in qualunque ente, qualunque azienda, qualunque organizzazione governativa o meno faceva dei film. Per film dobbiamo intendere non soltanto dei film che andavano in sala, che venivano visti da persone al cinema, ma anche dei film che venivano usati per uso interno, per spiegare, per raccontare, e in altri casi anche film che venivano, diciamo, prodotti per farsi belli in un certo senso. Si possono citare moltissimi esempi, ne cito soltanto un paio: un film di Robert Flaherty, come si chiama, Louisiana Story, nel 1948. Flaherty è uno dei pionieri del documentario ed è un film che racconta appunto l'arrivo degli estrattori di petrolio in Louisiana. In Italia invece ditte come la Olivetti, l'Eni, la Carlo Erba, l'Edison Volta sono protagoniste soprattutto negli anni 50 e 60 di una stagione in cui appunto si racconta quello che succede in fabbrica e in altri luoghi di lavoro, e lo si fa appunto dall'interno. Molte di queste ditte hanno un ufficio cinema che appunto si occupa di produrre film. Dico che è un sommerso perché lo si è studiato poco, lo si è cominciato a studiare però negli ultimi anni. Io faccio sempre l'esempio di Ubaldo Magnaghi. Ubaldo Magnaghi è probabilmente uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano, più prolifico, che fa centinaia di film per molte aziende, altri tipi di film non fiction, non di finzione, ma di cui non si sa quasi nulla. E questi film poi vanno anche nei festival normali, per così dire, come la Mostra del Cinema di Venezia, sono in dialogo con il cinema, diciamo, di finzione, quello che vediamo in sala. Alcune delle persone che fanno questi film si muovono da un campo all'altro, no? È famoso il caso di Ermanno Olmi, che comincia come responsabile dell'ufficio cinema dell'Edison Volta e poi invece diventa, come sappiamo, un importantissimo regista. Ultime due cose rapidamente su questo. La prima è che moltissimi di questi film industriali italiani, ma in alcuni casi non solo, sono adesso disponibili nell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, parte del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, e si possono vedere addirittura su YouTube moltissimi di questi. E l'altra, per tornare invece alla Svizzera, negli ultimi anni in Svizzera si è avviato un importantissimo lavoro di catalogazione e di studio di questi film industriali, e è secondo me sintomatico che uno dei principali esperti, uno dei pionieri di questo, diciamo, campo di studio, Vincent Sediger, è stato nominato adesso a gennaio direttore della Cineteca Svizzera a Losanna. Questo ci dice come appunto questo genere di film, e chi studia questo tipo di film poi appunto occupa anche delle posizioni importanti in Svizzera e un po' meno in Italia.
0: Erika Bellia, quale spazio hanno nel cinema nel passato e anche nel presente le altre soggettività, come le donne operai oppure i lavoratori migranti, o anche l'emergenza di nuove sottotematiche, come per esempio la questione ambientale? Quale spazio trovano?
2: Dunque, se è vero che il cinema industriale tende quasi ossessivamente a costruire una certa mascolinità sullo schermo, mi riferisco al caso italiano, questo lo vediamo tanto dal cinema fascista in avanti, i corpi che vediamo al lavoro in fabbrica sono spesso corpi maschili, i corpi femminili li vediamo più che altro al lavoro a casa, in forme di lavoro che chiamiamo oggi riproduttivo. E questo vale, stavo ripensando anche per esempio al rovescio della medaglia di Alvaro Bizzarri che Luca ha evocato, ecco lì ci sono tanti corpi maschili spesso in primo piano, un'esaltazione di questa mascolinità o comunque una rappresentazione di questa mascolinità. È anche vero che in questo stesso cinema troviamo sempre, se li cerchiamo, degli elementi che destabilizzano questa costruzione in qualche modo, cioè c'è altro oltre al corpo dell'uomo maschio. Con lo sguardo di oggi possiamo vedere tante cose che non vedevamo prima forse, ma che ci sono sempre state. Per esempio, se riprendiamo quei pochi secondi dei fratelli Lumière, l'uscita dalla fabbrica, molte di quelle operaie sono donne, i migranti ci sono ovunque, in ogni film, praticamente in ogni film sul lavoro. La questione ambientale, Deserto Rosso di Antonioni, è in ultima analisi un film sulla terra desolata che il miracolo economico ancora in atto in Italia in quegli anni aveva già prodotto di fatto. E uno dei motivi per cui il cinema cosiddetto di fabbrica è così interessante è proprio che a fianco a questi personaggi maschili così ingombranti c'è sempre dell'altro. E per quanto riguarda l'Italia però, il cinema è anche pieno di esempi che ribaltano il paradigma del cinema industriale come cinema della mascolinità. Per esempio Giovanna di Gillo Pontecorvo, siamo negli anni 50, un film su uno sciopero di donne, un documentario Essere donne di Cecilia Mangini del 65, oppure in tutt'altro genere Delitto d'amore, romanzo popolare, siamo negli anni 70, siamo ancora nel solco della commedia all'italiana, sono tutti film che reinscrivono i conflitti di fabbrica sul corpo femminile, fino ad arrivare alla contemporaneità, appunto film come Il mio paese di Daniele Vicari, che riscrive un film dell'Eni del 60, L'Italia non è un paese povero, oppure Palazzina Laff di Michele Riondino. Ecco, tutti questi film riattivano una tensione tra visibilità e invisibilità che è sempre stata centrale nel cinema del lavoro.
1: Ecco, Luca Peretti, adesso poco fa Erika Bellia è arrivata alla contemporaneità e vorrei proprio farle una domanda sul cinema oggi. Oggi noi stiamo vivendo, almeno in Europa, in un mondo post-industriale, anche se ci si potrebbe chiedere se davvero le cose stiano così, ma quale rilevanza ha oggi il racconto nella fabbrica nel cinema contemporaneo?
3: Sì, guarda, riprendo assolutamente quello che diceva Erika, cioè il fatto che serve una lettura, in inglese si potrebbe dire against the grain, una lettura controcorrente di quella che è la storia dei rapporti tra cinema e lavoro, tra cinema e fabbrica, e questa è una delle cose per venire al contemporaneo che dobbiamo fare come ricercatori, ma che anche come ricercatrici, che molti studio e molti registi e registe stanno facendo. Lo si fa per esempio andandosi a vedere quello che è stato girato e questi grandissimi archivi che contengono sia cinema, film industriali che si possono riadattare, come è successo appunto nel caso del mio paese che citava Erika, che sono appunto a disposizione per essere visti e per capire anche un po' meglio che cos'era la fabbrica. Quindi penso per esempio all'oggi a film fatti usando materiali di archivio, come per esempio quello che viene dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico a Roma, film come Portuali di Pella Sardella, che appunto racconta le lotte operaie oggi a Genova, connettendosi a quella che è la storia di queste lotte. Tuttavia vorrei anche dire un'altra cosa. Sì, è vero che viviamo in un mondo teoricamente post-industriale, ma intanto ci sono ancora delle vertenze, come per usare una parola diciamo un po' vecchio stile, delle lotte come quella della GKN di Firenze, che cito perché è da lì che nasce per esempio il festival della letteratura
0: working class,
3: certo. Di Brunetti, sì.
0: Ma sì, abbiamo seguito.
3: Dai, sì. un film, per esempio, Tu come stai, di Filippo Enrico Gori, racconta proprio appunto queste lotte. Quindi ci sono ancora, anche nel cinema di oggi, delle cose da raccontare in relazione alla fabbrica. L'ultima cosa che voglio dire è che magari le fabbriche sono meno importanti, ma il lavoro esiste ancora, una classe operaia, una working class esiste ancora. Se pensiamo anche a un film popolare come quello di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, ambientato in un centralino, quel film del 2008, quindi ormai tra virgolette vecchio, ci racconta che dobbiamo proprio guardare a queste altre forme di working class, oltre al ruolo della fabbrica, che appunto non è del tutto tramontato.
0: Enrica Bellia, lei voleva aggiungere qualcosa riguardo alla cinematografia contemporanea o anche ai possibili riletture di ricerca retrospettive su film storici?
2: Guardi, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Luca. Il nostro cinema può permettersi di essere post-industriale e di raccontare la dismissione. Mi veniva in mente un documentario fatto con gli operai, come diceva Luca, il pane a vita di Stefano Collizzolli. Ecco, il nostro cinema può permettersi di essere post-industriale perché le industrie si sono spostate altrove e quindi andare in cerca di un cinema industriale nel mondo contemporaneo vuol dire andare oltre un modello che mette l'Europa al centro, andare oltre l'Europa. Il presente, come dicevo, ci permette di dare una lettura in qualche modo in contrappunto, stare attenti un po' ai silenzi, ai vuoti, ai margini dell'inquadratura, fare domande che non facevamo prima ai film che guardiamo e, per dirla con Carla Lonzi, possiamo fare tutto questo dopo aver sputato su Hegel, dopo aver messo in discussione tante grandi narrazioni.
1: Ecco, noi siamo partiti per questo approfondimento dall'anniversario dei 90 anni dall'uscita di Tempi moderni di Charlie Chaplin e vorremmo ritornare a lui in conclusione, ricordando peraltro che la pellicola è stata recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna, che conserva anche il prezioso archivio Charlie Chaplin. Luca Peretti, Tempi moderni era un film muto, anche se conteneva qualche scena sonora, ed era in bianco e nero, ma a 90 anni di distanza è ancora attuale secondo lei?
3: Ma assolutamente sì, in primis racconta un periodo storico, come dicevamo prima, sono ancora le immagini di riferimento se pensiamo alla catena di montaggio, sono le immagini che in moltissime hanno visto. Perché, questa diciamo può essere un po' una conclusione, Chaplin ha la capacità in pochissimi minuti, la scena che conosciamo tutti dura veramente poco, di rappresentare un mondo in tutte le sue contraddizioni, in tutti i suoi problemi, in tutta la sua brutalità. Lo fa appunto con una disarmante semplicità e ingenuità e con la voglia anche di far ridere, ma è un riso essenzialmente amaro, quello che abbiamo vedendo Tempi moderni 90 anni dopo.
0: Noi siamo in chiusura, grazie davvero a Enrica Bellia, ricercatrice in italianistica presso l'Università di Cambridge, grazie a Luca Peretti, storico di cinema e cultura italiane, professore sempre presso l'Università di Cambridge. È stato un approfondimento molto interessante, abbiamo fatto un viaggio tra passato e presente. Grazie ancora, risentirci presto.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

0: Artista decisamente multidisciplinare e quindi babilonico, Riccardo Gola è illustratore, art director e graphic designer. Ha curato la direzione artistica e illustrato centinaia di copertine di libri per i maggiori editori italiani. Ha progettato loghi e grafica per festival musicali, festival cinematografici ed eventi sportivi. Dal 2011 ha una doppia vita da musicista, al contrabbasso, al basso elettrico e al synth, in alcune delle band più interessanti della scena jazz contemporanea italiana. Il suo più recente progetto da band leader è Cosmonautica, per il quale ha firmato l'intero repertorio. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14:30.
1: Rete 2.

riempirò la tua vita con il silenzio che fa. Ospiterò la tua vita senza domandare le parole come prove dell'amore che parlare non saprà. Un'altra volta è nella sorte di ogni giorno in ogni parte. Sposami.

0: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Buongiorno e ben arrivate e ben arrivati al sabato e al fine settimana da Lara Bergliaff al microfono. Apriamo il Verde Aurora di questo weekend, che speriamo sia il preludio a una settimana un po' meno calda delle ultime che abbiamo dovuto sopportare in queste ultime giornate, sulle note di Ralph Vaughan Williams, che ha chiuso la fascia che vi tiene compagnia anche nelle ore notturne. Staremo insieme fino alle 13, orario al quale vi lascerò al radiogiornale principale che chiuderà idealmente la mattinata. Noi cominceremo come di consueto con la rassegna stampa che ci porterà alle 8, quando apriremo una mezz'ora di approfondimento musicale e di ascolti che oggi sono dedicati al direttore d'orchestra britannico Roger Norrington, mancato esattamente un anno fa, il 18 luglio 2025. Dopo il notiziario delle 8:30 avremo di seguito prima gli arpeggi a cura di Sergio Albertoni, che al momento stanno trattando il rapporto tra la musica occidentale e quella indiana in una serie che porta il titolo L'India dietro l'angolo, preparata per noi da Valerio Corzani. Seguirà un attimino la trasmissione sulla lingua italiana di Marco Pagani e Andrea Fazzioli. Forse saprete già che durante l'estate ripercorriamo alcune delle puntate andate in onda nel corso dell'anno finora e oggi torneremo alla prima puntata del 2026. E l'estate ci porta non solo repliche ma anche novità. Alle 10 avremo l'incontro settimanale con Take 5, la rubrica a cura di Corrado Antonini che quest'anno porta il titolo Shakespeare in Love. La serie si occupa del rapporto tra musica e letteratura e oggi andiamo a mettere la lente sulla Francia e il rapporto privilegiato tra parole e musica in questo paese. Dopo le notizie delle 10:30 torneremo a pescare tra quello che è già andato in onda quest'anno con una puntata di Moby Dick dello scorso 4 aprile, nella quale Francesca Rodesino si occupava di esilio, lingua e identità in dialogo con Silvia Tatti, professoressa di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, e Tiziana De Rogatis, professoressa di letterature comparate all'Università per Stranieri di Siena. Entrambe sono anche autrici. La prima del libro Esuli, scrittici e scrittori dall'antichità ad oggi, pubblicato da Carocci nel 2021, e la seconda di Homing, ritrovarsi, traumi e translinguismi delle migrazioni in Morante, Hoffman, Krzysztof, Szego e Lahiri, edito dall'Università per Stranieri di Siena nel 2023. Infine, alle 11:35 faremo una nuova tappa nella serie estiva Cartoline con Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis, che ogni sabato ci restituiscono sprazzi e lampi musicali della bella stagione in vari luoghi ed epoche. Oggi si parla della California tra canzoni celeberrime e artisti da noi poco conosciuti. Noi ci lasceremo alle 13 con il radiogiornale che vi porterà al pomeriggio iniziando con Il ridotto dell'opera. Entriamo però adesso nel vivo della nostra mattinata e scopriamo la scaletta musicale che Barbara Tartier ha preparato per noi iniziando con Astor Piazzolla.

Abbiamo aperto la nostra mattinata con l'energia di Astor Piazzolla e un estratto dalla Operita Tango Maria de Buenos Aires. A suonare era il Gabetta Consort con Andrés Gabetta al violino e Mario Pietro Darchi al bandoneon. Vediamo cosa è arrivato in redazione per la stampa e leggiamo le prime pagine del nostro cantone. Iniziamo dal Corriere del Ticino che al titolo principale, nell'America, Donald Trump alza i toni, elezioni a rischio truffa. Stati Uniti, nel discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti rilancia il tema delle interferenze nel sistema di voto americano. A meno di 4 mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente americano Donald Trump ha parlato alla nazione, seminando dubbi sull'integrità del voto e sulle possibili interferenze straniere, in particolare cinesi. L'articolo è a pagina 3 ed è di Francesco Pellegrinelli. La foto però che occupa il centro della pagina è dedicata ai mondiali di calcio. La Coppa sta per toccare il cielo. Domani sera Argentina e Spagna giocheranno la finale a East Rutherford. L'articolo è a pagina 17 di Olivari. Domani sera East Rutherford si chiude la prima e forse ultima Coppa del Mondo a 48 squadre. E ancora abbiamo l'editoriale di Osvaldo Migotti. Il gioielliere sceriffo spacca l'Italia. Qua si parla di una vicenda italiana. Abbiamo il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori nell'aprile del 2021 a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. È una vicenda che divide da tempo l'opinione pubblica italiana e in effetti ritroveremo questo titolo anche nei giornali italiani. La regione invece riporta anche le sue opinioni su Trump, perché nel commento di Aldo Sofia, dal titolo Trump prove di colpo di Stato, si parla di nuovo delle opinioni di Donald Trump sulle elezioni. Mezz'ora scarsa per un fiume di menzogne e per evitare chissà come una stangata elettorale alle prossime midterm di novembre, che è il totale rinnovo della Camera e un terzo del Senato. Talmente fuorvianti le bugie raccontate nel discorso a reti unificate da diventare ridicole. Ripeto, il commento è di Aldo Sofia. L'articolo principale però per la regione si riferisce alla brutta vicenda avvenuta a Leontica, impiego difficile che ci ha assegnati. I pompieri a Leontica, la testimonianza del capo intervento raccolta da Marino Molinaro, la potete leggere a pagina 5. Si parla anche dei mondiali. Collettivo Spagnolo di Roberto Scarcella come articolo di spalla e il dibattito che inizia in prima pagina ma che poi segue a pagina 17 è di Ivo Duric, capogruppo PS. Non sono le imposte, sono i tagli alla spesa.

E di Emil Frey abbiamo sentito un'elaborazione per violoncello e pianoforte del Waldbilder. Suonavano Jonas Krajenbühl al violoncello e Andreas Wiesli al pianoforte dal disco Zürich Klingt, un disco che comprende 100 anni di musica alla Zentralbibliothek di Zurigo. Noi passiamo alle prime pagine della stampa italiana e iniziamo con La Repubblica. Il titolo più importante è Il governo assolve Roggero, e qui si torna alla vicenda del gioielliere di cui abbiamo già parlato sulla stampa svizzera. Va avanti la campagna innocentista, Meloni no a risarcimenti per le vittime, la Lega lo candidiamo. Il gioielliere entra in carcere a Bollate, dopo il fallito blitz di Nordio, la moglie fa domanda di grazia. Ci sono diversi articoli, veramente tanti, pagine 2, 3, 4, 6, quindi penne diverse della Repubblica. La foto è dedicata all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, meglio dire. Il corrispondente Antonello Guerrera, infatti, dal Regno Unito, parla del nuovo premier, leader premier, Lord di Burnham. La ricchezza va ridistribuita. Andy Burnham, in effetti, da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Alle pagine 18 e 19 c'è un servizio di Enrico Franceschini, oltre all'articolo di Antonello Guerrera. Si parla poi in spalla ancora di Trump e dei supposti brogli elettorali. Trump evoca brogli elettorali, Cina ha rubato milioni di dati. L'articolo è di Paolo Mastroliglia, pagina 10. E poi si parla anche di intelligenza artificiale, l'asse di Xi con la Russia per sfidare gli USA di Filippo Santelli, articolo a pagina 11. Per il Corriere della Sera, di nuovo si parla del gioielliere Roggero in carcere a scontro. Il gioielliere al colle, io pentito, merito la grazia. La moglie presenta la domanda. E il secondo argomento è Trump, anche qua il discorso interferenze cinesi. Gli articoli sono di Massimo Gaggi e Viviana Mazza, alle pagine 10 e 11. Donald Trump ha accusato durante un discorso alla nazione la Cina di aver influito sulle elezioni americane del 2020. A questo articolo si aggiunge, a pagina 41, quello di Aldo Cazzullo, una penna ben conosciuta qui da noi, e il titolo è «E Donald ha un incubo, la coppa alla Spagna». Ve lo lascio scoprire. Il caffè di Massimo Gramellini, a piè di pagina, si intitola Carissimo amico e parla di una vicenda che coinvolge l'attore sceneggiatore Massimo Ceccherini e forse il regista Matteo Garrone. Anche questo potete scoprirlo, è un articolo stuzzicante. Passiamo al manifesto. Le notizie principali sono sempre le stesse due, quindi la questione del gioielliere, foto grande per il premier italiano, lotta armata. Dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale, la premier rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia. Ci sono diversi articoli alle pagine 6 e 7 del manifesto. E poi, seconda notizia, sempre a Trump. Trump dà l'assalto al voto di midterm, Pechino calunnie malevole e Washington non ci usi per la campagna elettorale. Qui abbiamo articoli di Celada e Lamperti a partire da pagina 2. Andiamo infine al Sole 24 Ore, che invece si occupa di economia, come è giusto. La prima notizia è TS, l'Unione Europea ritocca le regole, Orsini una condanna per l'industria. Si parla poi del cortocircuito dei microchip che affonda le borse, ancora un tombo per SpaceX. E qui gli articoli sono di Cellino, Lopes e Simonetta, ce ne sono diversi a partire da pagina 5. Infine si parla un po' di politiche ambientali, dal 2030 mini stretta sulle quote, elettrificazione al 46% entro il 2040, articoli di Beda Romano e Nicoletta Picchio alle pagine 2 e 3.

0: E abbiamo ascoltato la pagina di una compositrice, Ethel Smith, il trio per pianoforte re minore, per l'esattezza il suo terzo movimento, lo scherzo presto con brio. Era eseguito dal trio formato da Anna Williams al violino, Mikhail Vestrov al violoncello e Erin Nakamura al pianoforte, che nel 2024 ha pubblicato il disco A Room of Her Own, cioè una propria stanza, direi un titolo con un chiaro riferimento a Virginia Woolf, in cui il trio interpreta pagine cameristiche di varie compositrici, quindi oltre a Ethel Smith ci sono per esempio Lili Boulanger, Germaine Taillefer, Cécile Chaminade. Con questo brano siamo arrivati all'agenda di oggi che vi dà qualche appuntamento culturale al quale potete partecipare di persona.
1: L'agenda.
0: Partiamo con una bella iniziativa del Teatro Sociale di Bellinzona che dalle 10 apre le sue porte al pubblico. È possibile visitare gratuitamente gli spazi e apprendere la storia dell'unico teatro svizzero conservato nella tipologia del teatro all'italiana. Per i visitatori e le visitatrici, scusate, sono a disposizione schede informative in italiano e in tedesco sulla storia del teatro ed è presente del personale in grado di fornire ulteriori informazioni. Alle 17.30 al Museo del Dazio Grande di Rho di Fiesso ha luogo il vernissage della mostra Segna vie nei mari del sud e pittori d'acqua di Annette Korolnik. La mostra sarà inaugurata con un intervento moderato da Marco Mona e Hans-Rudi Zeder si occupa dei momenti musicali al clavicordo. Alla Filanda di Mendrisio alle 18.30, sotto il titolo Ancora un adolescente degli anni 90, si presenta la raccolta poetica di Shirin Youssef, con letture in arabo, italiano e curdo affidate all'autrice, a Valentina Milane e a Arjin Sevim. Per il teatro, stasera alle 20 al Teatro Dimitri di Verso va sul palco Vintage Varieté 2026, uno spettacolo di varietà con artiste e artisti ultra cinquantenni provenienti dal teatro fisico, dal circo, dalla musica e dalla danza. Veniamo ora ai molti appuntamenti in ambito musicale. Alle 18 alla Miniera d'Oro di Sessa, concerto dell'ensemble vocale femminile ticinese di Cugnasco, The Sweet Eight. È possibile partecipare anche a una cena che si svolge dopo il concerto, ma solo su prenotazione. Maggiori dettagli si trovano sul sito web della formazione. Alle 19 allo spazio Garavello 7 di Morcote suona il quartetto Mosa, l'ensemble in residence di Ticino Musica. Il quartetto eseguirà musiche di Boccherini, Maria Teresa Prieto, Misato, Michizuki e Franz Josef Haydn. E sempre nel quadro del Festival Ticino Musica, alle 20, nell'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, ci sarà l'apertura ufficiale del Festival con La Bohème di Giacomo Puccini. Sarà la prima rappresentazione dell'opera studio realizzata nell'ambito del Festival e dell'International Young Artists Project. Nella chiesa di San Giovanni di Mendrisio alle 20.30 nuovo incontro per la serie Concerti dei Serviti con il duo formato da Cristina Bianchi, arpa e Francesco Lodi, flauto. I due musicisti, attivi anche in importanti orchestre svizzere, propongono un itinerario da Bach a Piazzolla. All'Osteria alla Fabbrica di Losone, invece, a partire dalle 21, si farà del canto in cerchio, una pratica vocale collettiva ispirata alle Cycle Songs di Bobby McFerrin, con improvvisazione, ascolto reciproco e costruzione estemporanea di strutture polifoniche. L'evento è proposto da Voci Audaci. Chiudiamo la giornata di oggi con un evento annuale di grande richiamo, Blues to Bop, che a partire dalle 18 animerà il centro di Lugano con concerti distribuiti tra Piazza Manzoni, Piazzetta Emilio Maraini e Piazza Cioccaro. Il programma comprende musicisti svizzeri e internazionali, dal blues tradizionale alle sue declinazioni più eccentriche e contemporanee. Per domani vi segnalo che, come oggi del resto tra le 9.30 e le 11, con partenza dalla caserma dei pompieri di Lugano, si terrà un'arte urbana tour, una visita guidata dedicata agli interventi di arte urbana luganesi. Attenzione però perché è necessaria l'iscrizione. Maggiori informazioni sul sito web del Long Lake Festival. E così abbiamo chiuso la nostra agenda.

0: Qui abbiamo ascoltato due artisti veramente molto molto noti, penso a Lugano soprattutto la violoncellista Sol Gabetta che è stata qui tanto spesso. Sol Gabetta appunto al violoncello insieme a Bertrand Chamoyou al pianoforte eseguiva uno dei Fantasiestück Opera 73 di Robert Schumann, tratto da un CD del 2018 della Sony. Siamo arrivati al primo appuntamento con le notizie.
1: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Oggi alle 10.35.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane, attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti, rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E sempre nella notte droni ucraini si sono abbattuti sulla Russia colpendo un centro logistico nella regione sud-occidentale di Kotovsk, dove 7 persone sono morte e 24 altre sono rimaste ferite, mentre Mosca è stata a bersaglio di 370 ordigni, per la maggior parte abbattuti, come reso noto dalle rispettive autorità locali. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. Più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi d'Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La vicina Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto dal virus. Potrà essere dichiarata libera da Ebola solo dopo 42 giorni consecutivi senza nuovi casi. Dall'interno, traffico intenso, quello dei turisti diretti a sud delle Alpi per il fine settimana. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere i 10 km già verso le 4 di mattina. La situazione attuale nel bollettino di Via Suisse in coda al notiziario. E il Consiglio di Stato ticinese ha risposto negativamente alla richiesta della Regione Piemonte di aumentare i flussi d'acqua per mitigare le conseguenze della siccità sull'agricoltura. Una richiesta che non può essere soddisfatta poiché l'acqua scarseggia anche da questa parte del confine. Romina Lara.
4: Una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
5: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle.
4: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
5: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire il approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
4: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni, che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
5: I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la pianura padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
4: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre due regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente.
3: Nell'Alto Vallese, nella notte tra giovedì e venerdì, un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97. Un'ottantina quelle scampate alla strage. Gli animali folgorati appartenevano a una razza considerata patrimonio culturale vivente nel cantone.
6: Lo sport.
7: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata al successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Grand Boucle, ottenuto da Mark Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse, le Markstein di 155 km, con inseriti 3 Gran Premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 il suo margine su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa, il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come ha annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio, e allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche. Nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
0: Le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina oggi, al sud in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi e l'Engadina abbastanza soleggiato, con temporanei annuvolamenti e nel pomeriggio qualche rovescio o isolato temporale possibile. A basse quote temperatura massima sui 31 gradi, in alta Engadina 20 gradi. Nelle valli superiori tendenza al vento da nord. In montagna vento moderato da nord-ovest e isoterma di 0 gradi in calo a 3.800 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un adattamento dal balletto Pulcinella di Igor Stravinsky, una tarantella qui elaborata per violoncello e pianoforte, e abbiamo ascoltato Nicolas Altstedt, che conosciamo bene anche qua, e Elsbeth Moser. Arriviamo alla nostra rassegna stampa culturale. Per iniziare vi propongo un articolo sull'inserto weekend del Corriere del Ticino a pagina 11. A dire la verità, qua non ci troviamo nella cultura, ci troviamo nella società, ma credo che il personaggio sia molto conosciuto e amato. Anche qui da noi si parla di Andrea Vitali. Parte in autunno la miniserie Una finestra a vista lago, che si ispira alla provincia tanto cara al popolare scrittore. L'articolo è di Lorenzo Morandotti a piena pagina. Abbiamo una bella illustrazione di Andrea Vitali eseguita da René Bossi. La citazione è: "I miei romanzi vanno in TV e Bellano finisce sul lago d'Orta". Vi leggo l'inizio: "Il maresciallo Ernesto Maccadò come il commissario Montalbano e come Vigata avrà successo Bellano in TV e sul web chiamata Bellamo sul lago di Como?". Al pubblico l'ardua sentenza. Intanto gli spot sono partiti e così il conto alla rovescia per Una finestra a vista lago, fiction tra giallo e commedia al profumo di provincia. Quattro puntate settimanali di 100 minuti l'una in prima serata, attese in settembre sulla TV italiana Rai 1 e in streaming gratis su Rai Play. La miniserie, prevista lo scorso maggio, è stata posticipata per sfruttare il successo del commissario Montalbano in replica, e in replica anche sulla RSI in effetti. Il poker autunnale porterà sul piccolo schermo il mondo narrativo dello scrittore e medico di Bellano Andrea Vitali, 70 anni lo scorso febbraio e firma di Punta di Garzanti, tra i narratori italiani più amati e conosciuti anche in Svizzera. Vado un po' avanti nell'articolo sul set Una volta sola. E qua si citano le parole di Andrea Vitali proprio. Il lavoro è stato particolarmente accurato, dato che la fiction è in costume, con un notevole sforzo per trovare le località giuste e ricostruire gli ambienti in ogni dettaglio, commenta lo scrittore. Sono stato sul set una volta sola con lo staff della casa editrice e sono rimasto assolutamente stupito per la precisione minimalista con cui sono stati in grado di ricostruire anche i particolari più minuti di una piccola comunità di lago degli anni 30. Regista è Marco Pontecorvo, figlio del grande Gillo. Marco, dice Vitali, è persona anch'egli gradevolissima e con cui è stato un piacere lavorare, come con tutti. C'è sempre stata una sintonia bella liscia. Un paio di mesi fa sono stato a Roma negli studi a vedermi le prime due puntate e mi hanno lasciato soddisfatto, così come le altre due che ho visto a casa giorni fa". Potete scoprire meglio questo articolo, lo ricordo, sull'inserto Weekend del Corriere del Ticino a pagina 11 a firma di Lorenzo Morandotti, e vedere se siete interessati a seguire la miniserie che partirà a settembre.

Quello che abbiamo appena sentito è un momento, direi, poco conosciuto del compositore Edward Elgar. Si trattava di un estratto, un andantino, dalle musiche di scena di The Starlight Express. The Starlight Express è tratto dal romanzo di Algernon Blackwood, A Prisoner in Fairyland, ed è stato adattato per una produzione teatrale del West End durante la Prima Guerra Mondiale, con appunto le musiche di Sir Edward Elgar. Questa registrazione rappresenta, direi, la versione discografica più completa finora realizzata di questo lavoro e si basa su una nuova partitura predisposta nell'ambito della Elgar Edition e adattata, scusate, dal direttore d'orchestra Sir Andrew Davies, che era qui, anche quindi il direttore, con la Scottish Chamber Orchestra. Arriviamo al nostro secondo articolo culturale, stavolta siamo sulla Regione, a pagina 13 per la recensione. L'articolo è di Stefano Piri e il suo titolo è Ulisse, un eroe da salvare. Si parla del film di Christopher Nolan, infatti c'è una bella fotografia di un momento delle riprese, Christopher Nolan sul set con Matt Damon e Zendaya. E una enorme cinepresa IMAX, in effetti. Christopher Nolan reinterpreta Ulisse su una scia negativa, ma ne tenta la redenzione in un film che parte lento, ma poi trova la sua via. E allora ci dice Stefano Piri: la figura di Odisseo, o Ulisse o nessuno, è qualcosa di più di un personaggio e forse anche di un archetipo. È una sorta di divinità culturale proteiforme, un elemento primitivo e naturale del nostro paesaggio psichico, come il fuoco o l'acqua lo sono di quello fisico, che attraverso i secoli scrittori e intellettuali hanno usato per bruciare foreste e scavare fiumi nella nostra immaginazione. Si apre così l'articolo, ma ora vado un pochino più avanti. Non deve probabilmente sorprendere che l'interpretazione del personaggio di Christopher Nolan nell'attesissima Odissea appena uscita

Si capisce che per lui, prima ancora che il testo fondativo della nostra letteratura, l'Odissea è una grande e spettacolare contenitore delle sue tradizionali ossessioni tematiche ed estetiche. Un racconto eroico, tendenzialmente asessuato, dove grossi uomini meditabondi, catafratti in enormi armature, combattono tra di loro sospirando cavernosi aforismi su fato, scelta e responsabilità, e soprattutto una meditazione sul genio distruttore. I detrattori di Nolan direbbero l'ennesima fantasia superomista che, attraverso le sue straordinarie qualità creative, rischia di distruggere il mondo. Spero di avervi dato voglia di leggere questo interessante articolo, anzi diciamo questa recensione sulla regione a pagina 13 a firma di Stefano Piri.

Abbiamo ascoltato il duo formato da Marcin Markovic al violino e Grzegorz Srobinski al pianoforte in una pagina di Alfred Schnittke, La fuga dalla suite im alten Stil. Questa suite ci ha portato al nostro ultimo articolo per la cultura e lo troviamo sulla Repubblica, un articolo su due pagine e in effetti faccio un po' fatica a tenerlo davanti a me. Si trova alle pagine 32 e 33 della Repubblica ed a firma di Massimo Recalcati. Si presenta qua, o forse anche un po' si recensisce, diciamo, il libro Radiodrammi di Samuel Beckett, edito da Einaudi nella traduzione di Gabriele Frasca. Massimo Recalcati intitola Tra colpa e memoria non si finisce mai di aspettare Beckett. Ecco i drammi radiofonici pensati per la BBC che il grande drammaturgo non voleva rappresentare a teatro, perché nessuna immagine può renderli. Leggiamo l'inizio. In questa notevole raccolta dei radiodrammi che Beckett ha composto per la BBC nel corso di un ventennio, spicca la forza nuda della parola. La scelta dello strumento radiofonico serve per operare un azzeramento delle immagini. Non a caso, lo scrittore irlandese ha vietato espressamente ogni loro adattamento visivo. In un tempo dominato dal consumo avido di immagini qual è il nostro, è una delle ragioni della formidabile inattualità di questa raccolta. Tra questi radiodrammi spiccano in particolare due opere degne di essere annoverate tra le più riuscite di Beckett. Tutti quelli che cadono ai bracci. Essi costituiscono un allargamento

è una ripresa dei temi che avevano caratterizzato la celebre pièce di Aspettando Godot. Il primo riporta nel titolo il Salmo 145 che recita: «Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che si sono piegati». Beckett però spezza volutamente questo titolo sopprimendo la sua pars construens. Il cadere diviene così la cifra fondamentale della condizione umana che nessun Dio può guarire. Va avanti poi l'articolo di Massimo Recalcati, potete scoprirlo, magari ve ne leggo proprio il finale. Attesa e memoria, come confermano questi due radiodrammi, costituiscono due facce di uno stesso foglio. Si tratta di attendere ciò che non verrà mai e di ricordare ciò che è per sempre escluso dalla presenza. In questo senso essi possono essere letti davvero come due radicalizzazioni della problematica già presente in Aspettando Godot. In tutte e tre le opere l'essere umano è orientato verso qualcosa che resta confinato nell'assenza. L'attesa non si può mai soddisfare e la memoria non può più restituirci ciò che è stato. Restano solo le parole e le voci, resta solo la scrittura, le sole forme di redenzione e di resistenza possibile. L'articolo, lo ricordo, è a titolo «Tra colpa e memoria non si finisce mai di aspettare Beckett» su La Repubblica, pagina 32-33, a firma di Massimo Recalcati.

Abbiamo ascoltato la giovane violinista Wilde Frang con il pianoforte di José Gallardo in un estratto dalla musica da balletto di Rosamunde di Franz Schubert. Prima del nostro percorso musicale storico, abbiamo ancora il tempo per un preludio di Chopin.

0: Tabii.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: La nostra sigla è arrivata subito dopo questo preludio di Frédéric Chopin che abbiamo ascoltato in una veste un po' particolare perché arrangiato per violoncelli. E era un progetto di Camille Thomas, Wolfgang Amadeus Schmidt, Franz Emerson e Emin Jeanne che hanno fatto questa particolare versione per una trilogia, lo Chopin Project, che è veramente un progetto ambizioso che raccoglie appunto opere di Chopin arrangiate dal pianoforte per questa formazione di quattro violoncelli. Io vorrei salutare il signor Claudio che ci ha scritto stamattina e che ci ha detto quanto apprezzi gli arpeggi di Valerio Corzani sulla musica indiana e come questa si è introdotta nella musica occidentale. Lo salutiamo e approfitto per dare ancora una volta il nostro numero di WhatsApp, è lo 079-382-67. 65, ripeto, 079 382 6765. E noi cominciamo adesso il momento del sabato dedicato alle incisioni legate alla storia della musica classica, che oggi dedichiamo a un'importante figura che ci ha lasciato esattamente un anno fa, Roger Norrington. Il noto direttore inglese era nato il 16 marzo 1934. Aveva quindi 91 anni e dal 2021 si era ritirato dalle scene. Nel 1997 gli era stato accordato il titolo di cavaliere. Noi non insistiamo su questo punto, ma in patria sicuramente ci si riferisce sempre a lui come Sir Roger Norrington. La fama di Norrington è legata soprattutto al mondo delle esecuzioni storicamente informate. Ha trattato, secondo questi principi, un vasto repertorio che si estende dalla musica barocca a quella romantica. La sua carriera musicale inizia con lo studio del violino, un'attività alla quale negli anni del college aggiunge il canto. Studente di storia e letteratura al Clare College di Cambridge, canta nel celebre coro di questa istituzione e suona come violinista dilettante in orchestra in formazioni cameristiche. Inizia a muovere i primi passi come direttore dirigendo il Chelsea Opera Group e, quando scopre la musica di Heinrich Schütz all'inizio degli anni 60, fonda lo Schütz Choir. È in occasione di un'esibizione di questa formazione che il preside del Royal College of Music lo incoraggia a studiare direzione d'orchestra. Norrington lascia allora il lavoro che aveva nell'ambito dell'editoria per riprendere gli studi, erano gli anni 60. Ma ora vi propongo un salto al 1986, quando Roger Norrington incide per la PG, che è un'etichetta dei Paesi Bassi, il Prometeo dunque, una tragedia lirica di Gabriel Fauré. Una pagina concepita per un'occasione particolare che porta Fauré a progettare un organico decisamente fuori dal comune, una grande orchestra d'archi completata da due bande militari e una quindicina di arpe. Rivedrà però poi l'organico per permettere l'esecuzione della composizione anche in sale più usuali, traducendola in un più tradizionale organico sinfonico. Questa è la versione che viene normalmente eseguita e che ascoltiamo anche noi. Naturalmente possiamo fare solo un assaggio di questa lunga opera, quindi ho scelto il suo punto culminante, il coro delle Oceanidi. Roger Norrington dirige l'Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo e il coro Maîtrise Gabriel Fauré.

Era il coro delle Oceanidi dalla tragedia lirica Prometee di Gabriel Fauré, eseguito dal coro Maîtrise Gabriel Fauré insieme all'Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretti da Roger Norrington. Stamattina celebriamo questo direttore inglese nel primo anniversario della sua morte, avvenuta il 18 luglio 2025. Nel 1978 l'interesse per le esecuzioni storicamente informate porta Roger Norrington a fondare London Classical Players, un ensemble che suscita grande interesse o proprio scalpore per l'uso di strumenti d'epoca. I London Classical Players ampliano il loro repertorio fino al periodo romantico e il nostro prossimo ascolto ci porta a un autore in parte contemporaneo di Beethoven, ma nato una ventina d'anni dopo di lui, Gioachino Rossini. Nel 1991 la Virgin Classic pubblicava un album con tutte le sue ouverture e da questo vi propongo l'ouverture dell'Italiana in Algeri. Roger Norrington dirige i London Classical Players.

Roger Norrington dirigeva i London Classical Players, da lui fondati nel 1978, nell'ouverture dell'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini nel 1991. Norrington nel corso della sua carriera ha diretto moltissime formazioni. In Svizzera è stato il direttore principale della Zürcher Kammerorchester dal 2011 al 2016. Prima, ovvero fino al 2011, a partire dal 1998, dirige l'orchestra sinfonica della radio di Stoccarda, oggi la SWR Symphony Orchester, con la quale sviluppa lo Stuttgart Sound, il risultato ottenuto da un'orchestra non con strumenti antichi, bensì un'orchestra moderna ed educata a suonare secondo i criteri della prassi storicamente informata. Ascoltiamo Roger Norrington e l'Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda con questo sound, oggi direi doppiamente storico, nell'ultimo movimento della Sinfonia numero 33 di Wolfgang Amadeus Mozart, Kirchenverzeichnis 319, il finale allegro assai da un CD del 2007 della Hensler Classic.

0: Roger Norrington dirigeva i London Classical Players nell'ouverture dell'Italiani in Algeri di Gioacchino Rossini nel 1991. Era l'orchestra sinfonica, scusate, no, mi sono proprio sbagliata, era l'orchestra sinfonica della radio di Stoccarda, sto leggendo il brano precedente, impegnata nel quarto movimento della 33esima sinfonia di Wolfgang Amadeus Mozart, Kyoshe Versachnis 319, naturalmente, sotto la direzione di Roger Norrington, ed era il 2007. Abbiamo così ricordato il direttore britannico mancato esattamente un anno fa e siamo arrivati alle notizie.
1: In studio Fabiano Rizzi. L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane, attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti, rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E sempre nella notte droni ucraini si sono abbattuti sulla Russia colpendo un centro logistico nella città di Kotovsk nel sud del paese. Lo rende noto il governatore locale precisando che 7 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite. Il Cremlino rivendica l'abbattimento di 379 ordigni ucraini in diverse regioni del paese. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto del 24 giugno, 5.069 morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie, più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei e il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione. Sale a 2.181 il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo, 864 quelli con esito letale. La vicina Uganda, dove si sono registrati 20 casi e 2 morti, ha annunciato giovedì di aver dimesso l'ultimo paziente affetto dal virus. Potrà dichiararsi libera da Ebola solo dopo 42 giorni consecutivi senza nuovi casi. Traffico intenso quello dei turisti diretti a sud delle Alpi per il fine settimana. Le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere i 10 km già verso le 4 di questa mattina. La situazione attuale nel bollettino di Via Suiz in coda al notiziario. Un militare è rimasto ferito in un incidente avvenuto giovedì sulla piazza d'armi di Frauenfeld. La notizia, anticipata dal Blick, è stata confermata ieri dalla giustizia militare, che non ha però fornito dettagli su gravità e circostanze dell'accaduto. Stando a quanto riferito da un testimone al quotidiano svizzero tedesco, il milite ferito si trovava in una garitta urtata da un veicolo blindato Piranha ed è stato ricoverato in ospedale. Nell'Alto Vallese, nella notte tra giovedì e venerdì, un fulmine si è abbattuto su un gregge di pecore nella Bintal, uccidendone 97. Un'ottantina quelle scampate alla strage. Gli animali folgorati appartenevano a una razza, quella della pecora dal naso nero, originaria del cantone e considerata patrimonio culturale vivente. Chiude questa sera la 60esima edizione del Montreux Jazz Festival. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno già visto accorrere ai concerti 250.000 appassionati di musica, con un tasso d'occupazione medio delle sale del 91%. Stasera il gran finale con i concerti di due mostri sacri del calibro di Van Morrison e James Taylor.
2: Lo sport.
3: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata al successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13esima frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga, quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Grand Boucle, ottenuto da Marc Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse Le Markstein di 155 km, con inseriti 3 Gran Premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 il suo margine su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa, il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio, e allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1, nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche, nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
0: Le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina di oggi: al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi e in Engadina abbastanza soleggiato, contemporanei annuvolamenti e nel pomeriggio qualche rovescio isolato temporale è possibile. A basse quote temperatura massima sui 31 gradi, in alta Engadina 20 gradi, nelle valli superiori tendenza al vento da nord. In montagna invece vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi, in calo a 3.800 metri. Siamo arrivati alla prima rubrica di oggi, gli arpeggi, come sempre a cura di Sergio Albertoni. Dal 5 luglio siamo impegnati ogni giorno della settimana lavorativa con la serie L'India dietro l'angolo, preparata per noi da Valerio Corzani. Ascoltiamo la replica della puntata di lunedì, che parla della moda dell'orientalismo e della riscoperta della cultura orientale negli anni 60 e dell'onnipresenza in quegli anni del sitar.
4: Arpeggi.

Negli anni 60 e 70 la musica Stelle e Strisce, segnata dalla guerra in Vietnam e dai violenti scontri razziali, non si sottrae alla moda dell'orientalismo e grazie a innumerevoli mediazioni culturali tra questi Thoreau, Kerouac, Ginsberg, Pirsig, riserva grande spazio all'Orient Blues della Butterfield Blues Band, al Raga Rock dei Beatles, al Magic Train di Crosby, Stills e Nash, all'amore, alla devozione e all'abbandono di Santana. Già gli scrittori della Beat Generation, a cominciare da Allen Ginsberg, avevano aperto la strada verso una riscoperta della cultura orientale, ricordiamo anche i Vagabondi del Dharma di Jack Kerouac. L'India, da terra misteriosa e selvaggia dei romanzi avventurosi, si era trasformata agli occhi di una nuova generazione in un luogo di ispirazione e di ricerca di purezza occidentale. Divenne un elemento centrale, quasi indispensabile, della controcultura degli anni 60 e del movimento hippie. Questa appropriazione comportava però distorsioni e approssimazioni diverse, ma non meno macroscopiche rispetto a quelle risalenti alla retorica coloniale vittoriana. Il sitar iniziò ad essere onnipresente, comparve in Painted Black dei Rolling Stones, Paper Sunday Traffic, San Francisco di Scott McKenzie, ma anche in innocue canzoncine pop come Marshmallow Sky di Ricky Nelson e Turn Down Day dei Circle. La ditta americana Dan Electro lanciò anche un sitar elettrico, una chitarra che emulava il suono del liuto indiano e che fece una delle sue prime apparizioni in You'll Think of Me di Elvis Presley nell'album Back in Memphis del 69, che ora ascoltiamo.

You'll Think of Me di Elvis Presley. Facciamo un passo indietro di una manciata di anni e restiamo oltreoceano. Nel 1965, appena un anno dopo aver costituito e battezzato con il suo nome la sua band blues, destinata a diventare una delle formazioni più interessanti nel panorama blues di Chicago, Paul Butterfield produsse l'album East West, un lavoro al tempo stesso dinamico e dai contenuti visionari. La scaletta comprende un ampio ventaglio di brani dal carattere contrastante, con elementi sia occidentali sia orientali, che riflettono appunto il titolo dell'album, East West, un fatto che per l'epoca era del tutto nuovo e innovativo. East West, il brano che dà appunto il titolo e il nome all'album, alla fine demolisce le logiche del blues tradizionale. La Paul Butterfield Band divagava dall'ortodossia blues nei 13 minuti di questa canzone contaminata, grazie a un sapiente mix di elementi rock perfettamente calibrati e di suggestioni della musica indiana, ovvero il cosiddetto raga rock.

A New York nel 1966 nasceva il movimento degli Hare Krishna, che a San Francisco veniva celebrato in un festival rock in cui, oltre ai Grateful Dead, comparivano Moby Grape e Janis Joplin. Nel settembre dello stesso anno il magazine americano Life riconduceva la moda del raga rock alla diffusione di negozi a tema psichedelico che stavano proliferando a San Francisco e New York e implicitamente anche alla cultura della droga. Una lettura un poco semplicistica, a dire il vero, perché abbiamo visto che si trattava in realtà di un afflato che smuoveva curiosità profonde e aveva innescato micce creative e approfondimenti musicali davvero molto interessanti. Jimmy Page si vantava di essere stato il primo musicista inglese ad acquistare un autentico sitar. Si lasciavano ispirare dai raga, però, anche i Grateful Dead di D11, così come i Doors in The End. Ecco, quest'ultimo è un brano che è intriso di citazioni letterarie, che si caratterizza per un approccio modale che proprio il chitarrista Robbie Krieger attribuisce all'influenza di certo jazz ed etno jazz coevo del gruppo californiano. Oltre a mettere in mostra un approccio atipico allo strumento, Krieger amava dedicarsi a insolite improvvisazioni nelle parentesi strumentali dei Doors, attingendo appunto al jazz modale e alla libertà espressiva che aveva riscontrato nei concerti di artisti come John Coltrane. Era qualcosa, dichiarò all'epoca, che andava oltre le mie capacità, ma avevo capito che si erano liberati degli accordi fondamentali e dei suoni convenzionali. Sentivo che era ciò che volevo fare. Il jazz negli anni 50 e 60 si era evoluto dal bebop al modale, dall'occidente all'oriente, ed era un po' come il rock and roll, perché meno cambi di accordi c'erano e meglio era. È un'arma a doppio taglio, ma se riesci a suonare in quel modo e a far sì che funzioni, è grandioso. Era appunto questo il mio obiettivo coi Doors, e nel primo disco sia Light My Fire che The End hanno quell'approccio. Dunque, aggiungiamo noi, l'India, via Coltrane, approda in un capolavoro dei Doors. Cosa volere di più?

0: get here and we'll do the rest.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Siamo tornati a più di 50 anni fa e al gusto occidentale di allora per l'India in campo musicale, con le canzoni spesso condite dal sitar, grazie a Valerio Corzani e la sua serie L'India dietro l'angolo, che se volete potete ritrovare sulla pagina web di Rete 2. Tra poco sarà il turno del duo formato da Marco Pagani e Andrea Fazioli con Un attimino, ma prima un brano di Dmitri Shostakovich.

0: Questa era la fuga numero 22 in sol minore dalle 24 preludi fughe di Dmitri Shostakovich. All'esecuzione avevamo un grande del momento delle sale concertistiche, Olli Mustonen al pianoforte. E è il momento di Marco Pagani e Andrea Fazioli, che in un attimino si occupano sempre di lingua, linguaggio e abitudini correlate. La puntata che riascoltiamo risale al primo giorno di quest'anno e incontreremo, più o meno virtualmente, Mario Luzzi, Lodovica Cima ed Edoardo Bennato.
1: Lovvo, Muoro, Ciaone,
2: Caffettino,
1: ma anche no.
2: Farriderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto e buon anno, Fazioli.
4: Buon anno e buona Epifania.
5: È il primo attimino del 2026, non si sente un po' emozionato?
4: Sì, un po' come un bambino.
5: Ma sa che la vedo in forma?
4: Sì.
5: Giovanile, la pelle liscia, le guance rose.
4: Sa che mi sta descrivendo come un neonato, vero?
5: L'anno è appena nato, Fazioli, e anche lei mi sembra un po' rinnovato.
4: Le dirò che io invece mi sento vecchio, stanco, rugoso.
5: Ma non dica così, dai, qualche rughetta qua e là.
4: Attimino dopo attimino le rughette si scavano nella pelle.
5: Ma sono rughe d'espressione,
4: sì,
5: è ancora un fiore, si guardi.
4: Ma i fiori più belli sono quelli che resistono, sa? Quelli capaci di sbocciare anche nel gelo dell'inverno.
5: Ecco, ora ritrovo il Fazioli poetico che conoscevo. Che cos'ha lì davanti, tra l'altro, il solito quintale di libri?
4: Sì, e c'è anche, eccolo, un libro di poesia di Mario Luzzi.
5: E come può mancare? Beh, non è il poeta su cui lei scrisse, peraltro, la sua tesi di laurea.
4: Sì, ormai
5: 20.000 anni fa.
4: Un ventennio fa, giusto, sì.
5: L'altro ieri.
4: Eh sì, però sa che questo è l'ultimo libro di Luzzi, scritto a 90 anni, nel 2014, poco prima di morire, eppure è pervaso da uno spirito giovanile.
5: Ecco, vede.
4: E si intitola Dottrina dell'estremo principiante. Pensa, un poeta anziano, ormai all'apice della carriera, che a 90 anni si definisce ancora principiante, per quanto estremo.
5: Beh, Luzzi, non possiamo non portarlo nel cuore, e aveva anche ragione, non smettiamo mai di principiare.
4: E nell'ultima poesia del libro ricorda i suoi primi versi, pubblicati a 21 anni, nella penultima invece riflette sulle parole, sul suo lavoro.
5: E quali sono le conclusioni a cui arriva?
4: Beh, all'inizio è come se le parole impallidissero, si frammentassero, si perdessero in un brusio. Ma è proprio quando le parole mancano, dentro il silenzio, che il poeta ritrova la sua voce più vera.
5: Ma sa che è una bella riflessione, mi piace.
4: E la tua voce, dice, parlando a se stesso o al mistero del mondo, trovo la tua voce.
5: Bello. E se la conosco bene, Fazioli, ora mi leggerà una poesia.
4: Lei mi conosce a menadito, Pagani. In questi versi, le dico, dal silenzio emerge quello che non si può dire, i nomi autentici delle cose. Il silenzio dice l'indicibile, capisce?
5: Ho capito, mi piace la prefazione, la premessa, ma adesso mi lega la poesia.
4: Infine crolla su sé medesimo il discorso, si sbriciola tutto in un miscuglio di suoni, in un brusio, da cui, pazientemente, emerge, detto, il non dicibile tuo nome, poi il silenzio. Quel silenzio, si dice, è la tua voce.
5: Quel silenzio, si dice, è la tua voce. Bello, un bel endecasillabo. Ma che fa? Si è incantato, Fazioli?
4: Ascolto il silenzio.
5: Faccia ascoltare anche me.
4: La parola cara. Dal silenzio torniamo alle parole, e in particolare alla parola prediletta dalla nostra ospite, la prima ospite del 2026, Lodovica Cima, benvenuta.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, Lodovica Cima ha alle spalle più di 30 anni di attività nell'editoria e oltre 200 libri per ragazzi. Nel 2017 ha fondato la casa editrice Pelle d'Oca, specializzata in storie da brivido per ragazzi, e insignita nel 2024 del prestigioso premio Andersen per la miglior collana, Con occhi aperti. Con il romanzo Sylvie, Sogni di seta, edito da Mondadori nel 2024, ha ottenuto la menzione nella prestigiosa lista White Ravens 2025, una selezione annuale di buoni libri per giovani provenienti da tutto il mondo. Oggi tuttavia non ci addentreremo nei romanzi di Lodovica Cima, ma vogliamo scoprire quale sia la sua parola cara.
6: Ok, allora, la mia parola cara è musica.
4: Musica.
6: Musica, sì, perché... Intanto una parola sdrucciola, io adoro le parole sdrucciole, le colleziono in un quadernino.
4: Ah davvero?
5: Ma che bello!
6: Dopodiché invece la parola musica è importante, non va mai dimenticata nel mio lavoro, perché io lavoro con le parole, costruisco storie, ma secondo me le storie per essere lette dai ragazzi devono suonare un po' come la musica, cioè devono essere fluide, devono scivolare, le storie devono avere una loro armonia, un ritmo che ritorna e che è intervallato anche da momenti di pause, silenzi e ritmi che cambiano, ritornelli che tornano, e quindi è una parola che mi aiuta a costruire le storie.
4: Ecco, e le storie magari le legge a voce alta in questo senso per trovare la musica quando scrive?
6: Esattamente, cioè io le scrivo, le leggo tantissime volte, le revisiono tantissime volte e l'ultima revisione la faccio con la lettura a voce alta per vedere se funziona tutto bene.
5: Per sentire
6: infatti
5: il
6: miei
5: suono.
6: Figli mi prendono in giro. Sentire il suono, i miei figli mi prendono in giro perché sanno che quando mi sentono nella mia stanza declamare sono alla fine del lavoro.
5: Quindi anche a voce sostenuta, diciamo, non sottovoce.
6: Sostenuta proprio.
5: Si deve sentire, certo. Poi la letteratura per ragazzi, poi dal punto di vista musicale, secondo lei deve avere una sua musicalità rispetto a una letteratura più adulta, ammesso che queste classificazioni abbiano ancora senso?
6: No, non c'è una classificazione che abbia senso, ma c'è un tipo di lettore, un lettore che si distrae molto più facilmente, quindi bisogna tenerlo sulla pagina e si fa anche con la musicalità della storia.
5: Con il canto
6: non
5: di una
6: solo.
5: Storia. Beh, torniamo indietro ai cantastorie, agli aedi, le radici potrebbero essere lontane. Io mi sto un po' sdilinquendo.
4: Questo è quello che diceva anche Luzzi, cioè dal silenzio si trova una voce, quindi qualche cosa che pronunci le parole, che le faccia risuonare.
5: Il canto di Ilúvatar di Tolkien, che genera la realtà con il canto, che immagine bellissima. Forse stiamo un po'.
6: Bellissima.
5: Stiamo un po' troppo divagando, forse. Io torno allora alla nostra parola cara per chiedere, è sempre mio compito, a Lodovica Cima, quale sia la sua parola grama invece?
6: Allora, la parola grama ce ne sono tante in realtà, però per oggi ho scelto inevitabilmente. Inevitabilmente, un avverbio. Gli avverbi mi stanno antipatici in generale, cioè cerco di usarli solo se necessario. Inevitabilmente è proprio un avverbio inutile dal mio punto di vista, irritante.
5: E quando trova un avverbio sdrucciolo lo segna sul suo taccuino?
6: Sì. Ho scritto una storia in cui una bambina faceva la collezione di parole invece che di figurine. Ah. E da allora ho preso l'abitudine anch'io di avere un quadernino dove scrivo le parole che mi piacciono non solo come significato ma anche come suono.
5: Che è proprio lo spirito della nostra rubrica. Io devo dire, per le parole sdrucciole non ho un debole, ce l'ho per le parole piane, soprattutto i quadrisillabi, e nel mio taccuino le prime sono bruciapelo e parapiglia, che sono entrambe adorabili, trovo.
4: Belle, bruciapelo e parapiglia.
6: Bellissimo, potremmo parlare per delle ore su questo argomento.
4: Sì, una volta proprio potremmo lanciare l'idea, il taccuino delle parole preferite,
5: sì,
4: la collezione, le figurine di un attimino.
5: Ce le scambiamo.
4: Sì.
6: Le figurine, esatto, va bene. Ho fatto un laboratorio con i bambini più volte sulla collezione di parole e ho chiesto loro di scegliere una parola, di spiegare perché a loro piace, lasciando perdere il significato, perché il significato è la cosa più ovvia, no? Quindi una parola che punge, una parola che suona bene, una parola che sembra una campanella, una parola che... Sono venute fuori delle cose bellissime proprio.
5: Bello. O forse allargare la nostra rubrica La parola cara anche ai bambini, sa Fazzioli?
4: Sì.
6: E poi le hanno anche disegnate.
4: Quello per radio è più difficile.
6: Questo per radio è più difficile.
4: Però,
6: esatto.
4: Però ci pensiamo, Lodovica Cima, su questo ci torniamo. Intanto grazie per aver condiviso con noi la parola musica.
5: Grazie davvero, sì.
4: E grazie per averci messo in guardia da inevitabilmente.
6: Esatto.
5: A presto.
6: Grazie a voi.
4: Grazie.
6: A presto.
4: A presto.
6: Arrivederci.
4: Sima di Kanda Paye.
5: È così. L'enfasi di Fazzioli con questa rubrica ogni volta torna peggio della precedente.
4: Viene sempre più bassa,
5: sì,
4: quella voce che sale dalle cantine. Comunque, stiamo parlando di Edoardo Bennato. Questo viaggio nei suoi testi sta rivelando molte sorprese settimana dopo settimana. E...
5: Bene, quindi si ricorda dove eravamo rimasti.
4: Sì, ci stavo pensando. 1976, I buoni e i cattivi.
5: Ma che bravo.
4: Giusto?
5: Sì.
4: È un album molto ispirato. Mi aveva proposto l'ascolto di Fandango, sì. Quel brano in cui Bennato canta velocissimo.
5: Sì, ricorda? Mi ricordo, si ricorda anche lei, ne sono molto contento. Bravissimo Fazioli.
4: Grazie.
5: Oggi proseguiamo sempre in ordine cronologico. Nel 76, infatti, Bennato sta per fare il botto. L'anno dopo, nel 77, uscirà Burattino senza fili, che contiene alcune delle canzoni più suonate e cantate nella storia dei Falò sulla spiaggia. Almeno due generazioni di aspiranti chitarristi, compreso il sottoscritto, hanno iniziato con il giro di Do del Gatto e la Volpe.
4: Sì, è un giro armonico semplice, ma una canzone davvero azzeccata. E comunque, noi stavamo parlando di Bennato e della canzone politica, quindi i Falò e le spiagge.
5: Vabbè, i Falò e le spiagge ci stanno sempre bene. In ogni caso, nel Bennato di quegli anni, tutte le canzoni, in maniera diretta o indiretta, sono politiche, anche quelle che non lo sembrano. Anche il Gatto e la Volpe, a modo suo, nel criticare un mercato discografico avido e senza scrupoli e capitalista, esprime un messaggio politico.
4: E quindi sentiamo un pezzo del Gatto e la Volpe?
5: No.
4: Ah, Pagani, vuole magari venire al punto? Che cosa ci fa ascoltare oggi?
5: Un passaggio de La Fata.
4: La Fata.
5: Un brano, secondo me, bellissimo, che alterna due ritmi diversi, peraltro. Nelle strofe la musica è lenta, delicata, dolce. Il testo è in novenari, che è una forma metrica perfetta per la dolcezza con cui fluisce questo brano, e la protagonista è, appunto, La Fata. Nel ritornello, invece, il ritmo si fa deciso, più veloce. La metrica si anarchizza.
4: Si anarchizza, mi piace. Bennato, l'anarchico della metrica.
5: Nel ritornello, dicevo, è la strega la protagonista, non la fata. O meglio, protagonista è sempre la fata, però vista con gli occhi di chi la considera una strega. Sentiamo. C'è chi...

0: Edoardo Bennato, la fata, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. Se capisco bene, è una sorta di inno alla femminilità.
1: Eh sì, ha capito bene. La fata è l'elemento femminile, custode della fantasia, dell'amore, della bellezza, che soffre vessazioni e violenze, viene tirata giù, trasformata in strega da chi non accetta la sua autodeterminazione. E se non è un messaggio politico questo?
0: Del resto siamo nel 77, le lotte femministe di quell'epoca hanno gettato le basi per l'evoluzione della società e Bennato si dimostra uomo del suo tempo, per usare un'espressione un po' trita, di quelle che la fanno digrignare i denti.
1: Però non raccolgo, perché Bennato mi ha messo di buon umore. Bennato che si dimostra anche uomo del nostro tempo, visto che il messaggio di questa canzone mi pare perfetto per la società del 2025.
2: Ma guardi che siamo nel 2026, se
1: accidenti,
2: lo ricorda.
1: Accidenti, ha ragione, siamo appena entrati nel 2026.
2: Sì, ecco. Così almeno abbiamo le coordinate. Comunque è bello che parliamo di fate nella ricorrenza dell'Epifania, che ha questa figura invece di
1: fate, streghe, befane.
2: Befana, sì. In befane fondo la buone. Befana è una sorta di fata, si potrebbe dire.
1: Eh sì, nasce proprio da lì, ma ci arriveremo magari in un'altra puntata alla fine del 2020, anzi 2020, adesso mi sono
2: sì,
1: perso, 25-26, la Befana del 2027, magari sì. Approfondiamo la figura della Befana.
2: Si ricorda che siamo nel 1998, siamo giovani.
1: 1998, sì. ho ancora i capelli e sono anche lunghi, Fazioli.
2: Ecco, preferisco non doverla vedere. Intanto siamo arrivati alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
1: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
2: A presto.
3: Marco Pagani e Andrea Fazioli ci hanno fatto incontrare Lodovica Cima e sulle note di Edoardo Bennato ci hanno portato a riflettere sui termini legati alla visione del mondo femminile con questa puntata di Un Attimino che è recuperabile quando lo preferite nella sezione podcast del sito di Rete 2. Noi ora torniamo alla musica con i brani selezionati da Barbara Tartari e Percy Grainger.

Questo era il pianista canadese Marc-André Hamelin, che interpretava una pagina davvero simpatica di Percy Grainger, Handling the Strand. Siete all'interno della fascia di Verde Aurora Weekend con Lara Bergliaffa al microfono. Il nostro prossimo obiettivo è la serie estiva Take 5 di Corrado Antonini verso le 10 e ci arriviamo attraverso qualche brano. Iniziamo con Franz Schubert.

Il terzo movimento, lo scherzo allegro vivace, dall'ottetto in fa maggiore di Franz Schubert, era eseguito dall'orchestra Anima Eterna Brucke, che è nata negli anni Ottanta con l'intento di interpretare la musica barocca in modo storicamente informato e con strumenti dell'epoca, naturalmente. Nel corso degli anni questa formazione ha ampliato il suo repertorio musicale, mantenendo però l'approccio esecutivo. E infatti qua ci dedicavamo al repertorio cameristico ormai romantico, perché l'ottetto in fa maggiore di Franz Schubert è stato composto nel 1824.

0: Era chiara l'impronta popolare di questo brano, che in effetti è un rondò all'ungherese. Si tratta del terzo movimento, il movimento finale del trio per pianoforte, violino e violoncello in sol maggiore di Franz Joseph Haydn, ed era eseguito da Luca Monti al pianoforte, Cornelia Löscher al violino e Hannes Grathwohl al violoncello. Con questi tre musicisti siamo arrivati alle notizie.
1: Batterista, pianista, compositore. Jack DeJohnette ha attraversato oltre mezzo secolo di musica, collaborando con giganti come Miles Davis, Keith Jarrett e Herbie Hancock, e lasciando un'impronta profonda nel linguaggio del jazz moderno. Bourbon Street ricorda uno dei grandi maestri del jazz contemporaneo con un documento prezioso. Un'intervista del 2015 in occasione del suo concerto al Cinema Teatro di Chiasso insieme a Ravi Coltrane e Matt Garrison. Un modo per ritrovare la voce e il pensiero di un musicista che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica afroamericana. Jack DeJohnette, il ritmo e la leggenda, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, mercoledì alle 14.30.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. In apertura la situazione della situazione del traffico sulle strade svizzere. Secondo il Touring Club svizzero, attualmente la colonna di veicoli fermi nel Canton Uri tra il Dorf e Göschenen, diretti a sud delle Alpi, è di 20 km, con tempi di attesa per attraversare il tunnel del San Gottardo stimati in 3 ore e 20 minuti. Lo stesso TCS raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare la zona e come deviazione viene consigliato il percorso tramite l'autostrada 13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative, la A9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto al Lötschberg. Aggiornamenti sulla viabilità nel bollettino del traffico via Swiss in onda su Rete 1 dopo il notiziario. In Medio Oriente ora, dove l'Iran ha annunciato di avere colpito stamattina con droni le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, nonché il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Issa nel sud del Bahrain, e nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. In precedenza, le forze armate statunitensi, come annunciato dal CENTCOM, il comando centrale statunitense, hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo aver colpito, sempre secondo la stessa fonte, siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Le forze statunitensi, oltre 50.000 operativi in tutto il Medio Oriente, hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. Ed accanto a loro invece i pasdaran iraniani hanno dichiarato che lo stretto di Hormuz è completamente chiuso. Nella provincia di Hormozgan, secondo fonti iraniane, gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. In Russia un attacco ucraino con droni ha provocato 7 morti e 24 feriti. Finora lo riferiscono fonti ufficiali russe, secondo le quali è stato colpito un magazzino della catena di distribuzione Wildberries, equivalente russo di Amazon, nel distretto di Tambov. Uccisi 7 dipendenti del turno di notte. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, come ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sabianin. La maggior parte, ha detto, è stata abbattuta dalle difese antiaerei. Da canto loro, le forze armate russe hanno annunciato di avere colpito nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine utilizzate, secondo Mosca, per il trasferimento di rifornimenti destinati alle forze di Kiev. In una nota della TASS, il Ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira il porto di Odessa, dove sarebbero stati colpiti impianti per lo scarico di carburante e serbatoi di stoccaggio destinati ad alimentare l'esercito ucraino, impiegando armi di precisione lanciate da aria e da terra, oltre a droni d'attacco. Mosca inoltre ha sostenuto di avere colpito 2 navi coinvolte nel trasporto di carichi militari nell'area del porto di Chernomorsk, una ormeggiata nel porto e una seconda in mare. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato, nel pomeriggio sulle Alpi qualche rovescio temporale isolato.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Con questa pagina di Maddalena Laura Sirmen, l'Allegro, il secondo movimento dal quartetto d'archi numero 2 in Si maggiore, Barbara Tartari, che si occupa di stilare la nostra scaletta musicale, è andata a pescare in una pubblicazione del 2025 che fortunatamente frequentiamo abbastanza spesso, un sostanzioso cofanetto di ben 25 CD dal titolo Female Composers, da von Bingen a Caccini, Me, De Leonardo, Strozzi, Della Guete. Insomma, si parla di un cofanetto veramente grosso che contiene soltanto compositrici donne. Questa era per l'appunto Maddalena Laura Sirmen. Alle 10 le nostre scelte musicali saranno invece guidate da Corrado Antonini, ma per adesso continuiamo nella scaletta musicale di Barbara Tartari con Franz Berwald.

Abbiamo ascoltato l'ensemble cameristico Wigmore Soloist, fondato nel 2020 dalla violinista Isabella van Coylen e dal clarinettista Michael Collins. Erano alle prese con il secondo movimento, ovvero poco adagio, poi prestissimo e di nuovo adagio, del grande settetto in si bemolle maggiore di Franz Berwald, un compositore svedese. Una composizione del 1828, probabilmente un po' ispirata a quella di Ludwig van Beethoven per lo stesso organico, il settimino di Ludwig van Beethoven, che invece è del 1800.

Questo era il preludio in do minore di Agustín Barrios, il compositore paraguayano. Vissuto a cavallo tra 800 e 900, è stato uno dei compositori più originali per la chitarra e qui era interpretato da un chitarrista franco-spagnolo, Thibaut García.

Dal Paraguay di Agustín Barrios siamo passati alla Francia di Claude Debussy. Il quartetto Brodsky nel 2012 ha realizzato un disco dedicato tutto alla musica da camera di Debussy, includendo sia i quartetti che i trii, e infatti qui avevamo il trio per pianoforte, violino e violoncello in sol maggiore, per l'esattezza il quarto movimento, il movimento finale, l'appassionato. Il Brodsky Quartetto quindi adesso si presentava solo in formazione di trio e c'erano Daniel Roland al violino, Jacqueline Thomas al violoncello e Jean-Efflam Bauzé al pianoforte.

0: Il finale presto dal concerto per violoncello e orchestra numero 2 di Maximilian Hornung con la Deutsche Symphonieorchester Berlin diretta da Andris Poga. Con questo brano decisamente energico siamo giunti alle 10 al momento di Take 5, la serie estiva di Corrado Antonini che quest'anno porta il titolo Shakespeare in Love, un percorso dentro la metamorfosi della parola letteraria quando questa incontra la voce, il ritmo e la memoria musicale. La puntata di oggi si intitola Le foglie morte. Potete quindi immaginarvi facilmente che il viaggio ci porta in Francia. Non incontreremo però la celeberrima Les feuilles mortes portata a successo da Yves Montand, perlomeno nella sua versione originale, ma altri esempi del connubio tra musica e parola in questo paese.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ecco la nostra virgola, siamo entrati in Take 5 di Corrado Antonini. La tradizione francese della chanson ha avuto un rapporto privilegiato con la letteratura. Spesso i cantautori sono anche poeti o diventano poeti cantando testi altrui. Ascoltando 5 canzoni nate da incontri tra la grande tradizione del Novecento francese e voci che la rileggono in modi molto diversi, passeremo attraverso Aragon, Baudelaire, Maximin e Houellebecq, autori lontanissimi tra loro, ma uniti dall'idea che la poesia abbia bisogno di un'altra voce per durare. Iniziamo con Il n'y a pas d'amour heureux con i contrabassons. Il testo è di Louis Aragon, partigiano e surrealista, una delle voci più importanti della poesia francese del Novecento. Il n'y a pas d'amour heureux, ovvero Non esiste amore felice, è tra i suoi testi più celebri ed è stato musicato da Georges Brassens nel 1953. L'ensemble Contrebassons riprende questa canzone all'interno di un progetto di reinterpretazione dell'universo di quest'autore con uno spirito molto libero. Questa chanson è una meditazione sull'amore come ferita, ma anche sul sacrificio e sulla separazione imposti dalla resistenza. Louis Aragon, infatti, ne scrive il testo durante l'occupazione nazista. Georges Brassens lo ha messo in musica scegliendo una linea melodica di severa semplicità. La versione dei contrabassons che sentiamo non cerca di attualizzare Brassens aggiungendo qualche effetto, ma in direzione opposta, facendo quasi un'opera di sottrazione con pochissimi mezzi. Pauline Dupuis, voce e contrabbasso, porta la canzone in uno spazio quasi cameristico dove ogni parola resta esposta, insieme a Michael Wookie, Frank Boiron e Aurélien Joly.

Il n'y a pas d'amour heureux di Georges Brassens, riproposta nella lettura dei Contre Brassens. Da un testo di Louis Aragon passiamo a uno di Charles Baudelaire con l'Albatros. Questi versi creano una delle immagini più note della poesia moderna, il grande uccello marino che in volo è maestoso ma a terra diventa goffo, ed è una metafora del poeta capace di abitare le altezze ma impacciato quando viene trascinato nel mondo degli uomini. Charlotte Planchou e Marc Prioré, che ascolteremo tra poco, ne danno una versione che lavora sul contrasto tra la grandezza del testo e la semplicità dell'approccio musicale. In questa lettura la voce di Planchou non recita Baudelaire scolasticamente, ma lo attraversa con una libertà da cantante jazz. Da parte sua il pianoforte di Prioré, o Priore perché è un francese di origine italiana, non illustra il testo e gli lascia spazio. Ne nasce una versione essenziale ma non spoglia, dove il celebre principe delle nuvole è una creatura esposta, magnifica e maldestra. L'Albatros perde ogni monumentalità ottocentesca e viene portato in una sensibilità odierna, più fragile e nervosa e anche meno sicura della propria grandezza. La canzone diventa un piccolo teatro del disagio, nel momento in cui sa volare scopre con eleganza ferita di non saper camminare tra gli altri.

Charles Baudelaire incontrava Charlotte Planchou e Marc Prioré nell'Albatros che abbiamo appena ascoltato. Era la seconda delle proposte di Corrado Antonini per questa puntata dedicata alla canzone francese della serie Take Five, che quest'estate si confronta con il rapporto tra letteratura e musica. Torniamo ora a un testo di Louis Aragon con Les yeux del Sa, il primo poema dell'omonima raccolta che lo scrittore pubblica nel 1942 in piena occupazione nazista ed è dedicata alla moglie Elsa Triolet. Gli occhi di Elsa, musa del poeta, oltre che moglie, non sono soltanto un'immagine amorosa. Diventano paesaggio, patria e promessa di resistenza con l'intimità privata che va a mescolarsi alla storia collettiva. Jean Ferrat, che ha musicato diversi testi di Aragon nel corso della sua carriera, affronta questo testo senza cadere nel teatro. La sua versione di Les yeux del Sa conserva l'ampiezza lirica del poema, ma la disciplina in una linea melodica limpida, senza incorniciare il testo di Aragon come si potrebbe fare con un classico, lo fa entrare nella voce popolare. Ferrat accoglie la delicatezza di questa canzone, mantenendo il suo statuto di dichiarazione di fedeltà privata e politica, dove la speranza è conquistata verso dopo verso.

Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs

Lasciamo quello che è ormai un grande classico, Louis Aragon e la sua Les yeux del Sa, nella trasposizione musicale di Jean Ferrat ed entriamo in un territorio più contemporaneo con una canzone elaborata da Arthur Ashe. Il testo è di Daniel Maximin, scrittore della Guadeloupe, e parla del vulcano della Soufrière, questo è il titolo della canzone, Soufrière, e parla anche dell'evacuazione dell'omonima città dei Caraibi nel 1976. Arthur Ashe e Nicolas Repac portano il testo in un contesto musicale molto diverso da quello che abbiamo sentito finora. La canzone appartiene a L'Or Noir, il progetto in cui Arthur Ashe e Nicolas Repac trasformano la poesia caraibica francofona in materia sonora. Per il poeta alla base del testo, Daniel Maximin, il vulcano non è un semplice paesaggio, è una presenza stabile, un corpo vivo che diventa immagine dell'isola stessa. Arthur Ashe non canta Soufrière nel senso tradizionale, ma la narra con una voce scura. Accanto a lui, Nicolas Repac costruisce un paesaggio sonoro fatto di percussioni, soffi e frammenti elettronici e il brano sembra nascere dal sottosuolo tra vapori e pietra nera. Soufrière non è una cartolina esotica e neanche semplice poesia recitata su musica raffinata. I musicisti restituiscono al testo una dimensione dove il vulcano vive di una pulsazione sensuale e tragica.

0: Con Soufrière abbiamo sentito uno degli esempi della collaborazione tra Arthur Ashe e Nicolas Repac. La canzone mette in musica un testo di Daniel Maximin, scrittore della Guadalupe. Rimaniamo nella contemporaneità con un'altra collaborazione, stavolta tra Michel Houellebecq e Frédéric Lau. Houellebecq è noto soprattutto come romanziere, ma ha scritto anche poesia e ha inciso alcuni suoi testi con esiti sorprendenti. Frédéric Lau è un compositore, arrangiatore e produttore musicale particolarmente noto per il suo lavoro accanto a grandi nomi della scena rock e pop francese, ma anche per i suoi originali progetti di collaborazione, proprio come questa. Il Chevauchait le vent, cavalcavano il vento, apre, dopo un breve prologo, l'album Souvenez-vous de l'homme, nato dall'incontro tra i due. Non è una canzone nel senso consueto, è piuttosto una poesia in traiettoria musicale, con Houellebecq che non interpreta ma pronuncia le parole, quasi consegnandole a una distanza già postuma. Il titolo ha qualcosa di epico e spettrale. Cavalcare il vento significa muoversi in un elemento instabile, senza terra sotto i piedi, come se l'umanità evocata dal disco fosse ormai più un ricordo che una presenza. In un equilibrio fra spoken word, chanson e ballata, Houellebecq e Lau costruiscono una piccola elegia per un mondo che continua a funzionare anche se si sta svuotando.
1: Il flottait dans la nuit près d'un astre innocent, observant la naissance du monde. Ils venaient de très loin, ils avaient tout leur temps. Ils n'avaient pas vraiment d'idée sur l'avenir. Ils voyaient le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre, au milieu des vivants. Ils connaissaient la guerre, ils chevauchaient le vent.

Il chevauchait le vent, testo di Michel Houellebecq e musica di Frédéric Loh. La musica di Loh dà a questo brano una forma stranamente accessibile, grazie a una malinconia limpida, quasi pop, percorsa da una pulsazione discreta. La voce di Houellebecq da parte sua è fragile e piatta, però solo in apparenza. Non seduce, non drammatizza e alla fine risulta quasi un po' inquietante. Sembra parlare da un luogo in cui è già avvenuto un disastro. Con questo brano abbiamo concluso la cinquina di Take 5. La serie di Corrado Antonini tornerà la settimana prossima con un'altra incursione nella letteratura messa in musica. Oggi ci siamo concentrati sulla Francia e siamo così arrivati al notiziario.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, la guerra in Medio Oriente ancora in apertura, un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Lo ha riferito la TV panaraba Al Jazeera, citando un comunicato del Ministero del Kuwait dell'elettricità, dell'acqua e delle energie rinnovabili. Problemi anche in Iran. L'attacco statunitense contro le pompe dell'impianto di desalinizzazione nel villaggio costiero di Bunji ha interrotto completamente la fornitura di acqua potabile a altri 20 villaggi per una popolazione complessiva di circa 10.000 persone. E le forze armate di Teheran hanno colpito con droni anche in Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isaa, nel sud del paese, nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, 2 petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Un terremoto di magnitudo 5 ha scosso il sud-est della Turchia, lo ha reso noto l'agenzia turca per la gestione delle catastrofi. Il sisma non ha causato danni né vittime, secondo quanto annunciato dall'agenzia turca per la gestione delle emergenze in un comunicato. Dall'interno, un'altra richiesta di risarcimento per Clariant in relazione a un cartello costituito in passato sui prezzi dell'etilene. 2 giorni fa, una causa contro il gigante basilese della chimica è stata presentata davanti a un tribunale di Dortmund in Germania, come ha indicato ieri sera la stessa società. Down Europe, la società concorrente, chiede un indennizzo di 1,1 miliardi di euro, al cambio attuale 1 miliardo di franchi. L'esposto si riferisce alle violazioni della legge sulla concorrenza sanzionate dalla Commissione europea nel luglio 2020. Il gruppo renano si era accordato con altre 3 realtà del settore, la messicana Orbia, nonché le texane Celanese e Westlake, per ottenere l'etilene, una delle materie prime fondamentali dell'industria chimica, al fine di ottenere il prezzo più basso possibile. Tutte e 4 le società hanno ammesso il loro ruolo nel cartello nell'estate del 2020. Clariant aveva pagato una multa di 156 milioni di euro e nella nota odierna fa sapere di respingere fermamente le accuse e che si difenderà vigorosamente. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera ancora tempo soleggiato, nel pomeriggio sulle Alpi qualche rovescio temporale isolato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Siete sempre in Verde Aurora Weekend con Lara Bergliaf al microfono. D'estate Moby Dick, la trasmissione che ci accompagna nei sabati durante l'anno scolastico, va in vacanza, ma questo ci dà occasione di riascoltare alcuni estratti dai 9 mesi appena trascorsi. Oggi torniamo a una puntata a cura di Francesca Rodesino, andata in onda il 4 aprile, che tratta il tema dell'esilio, da sempre presente nella letteratura. Le ospiti sono Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis, entrambi docenti e scrittrici.
4: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
5: Ben ritrovati e ben ritrovate in questa puntata di Moby Dick, Francesca Rodesino al microfono, puntata che abbiamo intitolato Scritture disambientate, esilio, lingua, identità.
6: Per uno che fa il mio mestiere, la condizione che chiamiamo esilio è, prima di tutto, un evento linguistico. Uno scrittore esule è scagliato, o si ritira, dentro la sua madrelingua. Quella che era, per così dire, la sua spada, diventa il suo scudo, la sua capsula. Josif Brodsky.
5: Queste parole di Broski sono il nostro ponte verso la seconda parte di Moby Dick, dedicata alle scritture disambientate, così lo chiamate, che nascono dalla necessità di rielaborare e raccontare il proprio rapporto con l'esilio, l'identità e soprattutto la lingua o le lingue. È noto, nel 1972 il poeta Broski fu costretto a fuggire da Leningrado verso gli Stati Uniti a causa delle persecuzioni politiche da parte del regime sovietico e di esilio continuò a scrivere per tutta la vita. Un pensiero sovrastante che per lui significava appunto confrontarsi prima di tutto con il tema della lingua. Per parlare di esiliate ed esiliati oggi abbiamo scelto lo sguardo della letteratura perché pare esserci un legame inscindibile che non si spezza tra la fuga costretta o l'espatrio che spesso coincide con la perdita di ogni riferimento e la sua rielaborazione per mezzo della scrittura. Per dare un'idea dell'ampiezza del fenomeno pensate che nel 2019 l'artista Edmund Val alla Biennale di Venezia aveva proposto un'installazione intitolata Library of Exile che si componeva di 2000 titoli e moltissime traduzioni ed è idealmente proprio qua dentro in questa libreria dell'esilio che oggi noi cercheremo di guardare. Libri, testimonianze che sono solo alcuni dei segnali di un mondo in parte sommerso fatto di fughe, migrazioni, dislocamenti causati da motivi diversi, persecuzioni politiche, genocidi, sfollamenti, migrazioni economiche. Il tema naturalmente è amplissimo, noi cercheremo di perimetrarlo e darne alcune chiavi di lettura grazie alle nostre ospiti che saluto immediatamente. Buongiorno per cominciare Silvia Tatti.
7: Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, Silvia Tatti è professoressa di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, si occupa soprattutto di letteratura del Settecento e dell'Ottocento, di rapporti culturali tra Italia e Francia e di letteratura dell'esilio. Tra i suoi diversi saggi, Esuli, scrittrici e scrittori dall'antichità ad oggi, uscito per Carocci nel 2021 e scrittrici in esilio tra 800 e 900, che ha co-curato per Quadlibet nel 2022. E abbiamo un problema sulla linea, non sento Tiziana De Rogati. La recuperiamo tra poco, magari iniziamo con Silvia Tatti allora direttamente. Parliamo dell'esilio, l'esilio che scardina oppure mette in gioco prima di tutto il rapporto con la propria lingua, come ha detto Josip Broski. Si trova nell'analfabeta, una visione di questo genere, quindi il libro del 2004 di Agota Christoph nel quale l'autrice ripercorre la fuga dall'Ungheria verso la Svizzera in seguito all'irruzione nel 1956 dell'esercito russo che costrinse al dispatrio di molti ungheresi. Perché qui all'interno di queste pagine l'esilio non è soltanto lasciare forzatamente la propria terra ma soprattutto seppellire la propria lingua. Che tipo di rapporto quindi tra lingua, identità e memoria viene rappresentato in questo testo e cosa significa essere analfabeta per Christoph, Silvia Tatti?
7: Sì, Agota Christoph è un caso emblematico anche per l'estrema volontà di riflessione che la scrittrice ha dedicato a questo aspetto proprio della sua identità di scrittrice, nel senso che l'analfabetismo è la condizione di non possesso di una lingua nella quale Agota Christoph si ritrova una volta arrivata in Svizzera e non potendo comunicare in francese. E la perdita della lingua è la prima, come ha scritto Brodsky, appunto, la prima reazione, la prima consapevolezza di una estranità che diventa un'estranità esistenziale, un'estranità culturale dal mondo. E quindi l'analfabetismo è proprio quello della sottrazione di ogni possibilità di scrittura. Agota Christoph in analfabeta racconta di aver lasciato tutti i suoi quaderni, tutti i diari che aveva scritto in Ungheria e che i primi tempi della vita in Svizzera erano stati dei tempi di deserto. Ecco, deserto è un termine che lei usa, indica proprio un luogo non antropomorfizzato ed è un termine che ricorre spesso nella scrittura dell'esilio e quindi l'esilio però, e anche questa è una reazione che ritroviamo spesso negli scrittori dell'esilio, agisce proprio da detonatore della scrittura e quindi la lingua che inizialmente viene considerata come ostile, il francese, poi diventa la lingua della produzione teatrale e narrativa della scrittrice dopo perché la scrittrice ha attraversato, una volta arrivata in Svizzera, questo momento tragico di analfabetismo proprio, cioè di ripartenza da zero. Ecco, l'esilio comporta proprio la necessità di rimettere tutto in discussione, a partire dalla lingua, che per uno scrittore chiaramente è l'elemento più distintivo, quello che costruisce la sua identità. E quindi in questo volume tutto il diario dell'esilio è proprio la descrizione della lotta faticosa, piena di tappe, di esitazioni contro questo analfabetismo, proprio per uscire da quell'isolamento della lingua madre l'ungherese, che a quel punto, più che una risorsa emotiva e affettiva, diventa invece un ostacolo, proprio perché la scrittrice aspira fortemente ad avere un'identità pubblica attraverso la scrittura, e la scrittura a questo punto diventa veramente l'unica risorsa per superare la negatività dell'esilio.
8: Intanto abbiamo recuperato Tiziana De Rogatis, quindi darei subito la parola a lei, partendo proprio dallo spunto di Brodsky, la lingua come elemento centrale dell'esperienza dell'esilio, che poi è anche quanto sostiene il filosofo tedesco Gadamer, per cui la vera dimensione dell'esilio, dice, è la lingua. Lei è d'accordo, Tiziana De Rogatis, ed eventualmente cosa significa e cosa implica questa compenetrazione di dimensioni?
9: Sì, buongiorno, grazie per questa trasmissione così importante, grazie per l'invito e buongiorno a tutte e tutti. Sicuramente l'affermazione di Gadamer è paradigmatica, fondativa, ma la metterei in relazione con quella di Brodsky, che voi avete felicemente evocato, perché è l'espressione, il punto di vista di chi ha vissuto l'esilio, di chi conosce profondamente l'esilio come tratto fondativo della modernità che tanto acutamente ha teorizzato Brodsky. E possiamo agganciare questa idea di Brodsky, nesso tra modernità, migrazione, espressione letteraria ed esilio, anche pensando alla famosa affermazione di Salman Rushdie, un altro scrittore che come Brodsky è stato translingue, ha scritto cioè in una lingua diversa dalla madrelingua a causa della migrazione, nel suo caso, non di un esilio politico forzato come per Brodsky, e l'affermazione di Salman Rushdie è: noi siamo tutti, tutti noi scrittori translingui, scrittrici translingui, siamo individui tradotti, cioè individui che sono chiamati a esprimersi in una lingua diversa dalla madrelingua, ma al tempo stesso trasferiscono in quell'altra lingua, in un processo di esilio creativo, in cui cioè la creatività ripara l'oggettivo dolore dell'esilio, del nomadismo, un universo di valori, di culture che entrano in un'ibridità con le culture e le lingue che traducono quel mondo e quell'universo. Io credo che questa dimensione esofonica, per citare un'altra scrittrice translingua, Yoko Tawada, una scrittrice madrelingua giapponese che scrive in tedesco, l'esofonia, cioè il viaggiare fuori, l'essere fuori dalla lingua madre, lei aggiunge, questo viaggio è un punto di vista fondativo della modernità.
8: Tiziana De Rogatis ci ha davvero già introdotto all'interno dei temi che vorremmo sviluppare nel corso di questa conversazione. Intanto la presento, dico che è professoressa di letterature comparate all'Università per Stranieri di Siena, ha pubblicato saggi su Montale, Eliot, Morante, Ferrante, studia il legame tra trauma e strutture narrative nella letteratura mondiale, focalizzandosi soprattutto sulle scrittrici e sulle narrazioni translingue, sul romanzo globale. Lo ha fatto per esempio in un saggio che si intitola Homing, ritrovarsi, traumi e translinguismi delle migrazioni, Morante, Hoffman, Christoph, Schego, e l'hai riapparso nel 2023. Poco fa con Silvia Tatti parlavamo dell'analfabeta di Christoph, ma anche l'opera più famosa di Christoph, direi la trilogia della Città di K, formata da tre testi, nasce dal confronto con quella ferita originaria, la fuga, l'esilio forzato. In effetti lei, Tiziana De Rogatis, ha scritto che questo libro può essere letto come unica e progressiva inchiesta sul trauma generato dal dolore, dalla solitudine, delle separazioni, degli abbandoni e degli esili. Qui in queste pagine come viene espresso quindi il trauma migratorio e che lingua ne esce, De Rogatis?
9: Grazie davvero per questa domanda molto profonda, e saluto anche la collega che è qui con noi. Si tratta, come sapete, la trilogia dei gemelli, tradotta in Italia come Trilogia della città di K, è un testo straordinario e la sua forza consiste prima di tutto nel fatto che il dolore della migrazione, dell'esilio, dello sconfinamento non è oggetto esplicito del plot, non siamo cioè in presenza di un plot, diciamo così, migratorio o diasporico, ma in modo strettamente specifico, diventa questo tema dell'estraneità, del passaggio dei confini e della separazione da un altro essere vivente che è una parte profonda di sé a causa di questo movimento, diventa una cifra universale del racconto, diventa una sorta di metafora archetipica, tanto che moltissime persone che leggono la trilogia della città di K non entrano in contatto con la verità biografica o narrativa di una migrazione, questa è l'esperienza che possiamo fare tutti, quanto piuttosto con una chiave kafkiana, diciamo, con una chiave allegorica profonda, e questo è il tratto straordinario, cioè lo scegliere di raccontare il rapporto tra due gemelli che sopravvivono a delle trasformazioni brutali e misteriose come quella della guerra della grande città e l'alleanza tra due esseri viventi che sono gemellari, sono doppi, un'alleanza che consente loro di sopravvivere ma anche li spinge poi in modi diversi a morire a causa anche della separazione a cui ogni fusione profonda è destinata. Ecco, questa chiave narrativa ha universalizzato la scelta di Agatha Christoph, è stata nella trilogia quella di universalizzare, di trascendere il particolare della storia di esilio, di migrazione, di esilio politico nel suo caso, e di universalizzarla attraverso una tecnica narrativa straordinaria, mentre invece è nell'analfabeta il suo racconto autobiografico altrettanto straordinario che lei racconta il quadro particolare, dettagliato del suo esilio e del suo translinguismo. Ricordiamo che l'analfabeta è stato scritto nell'epicentro creativo della trilogia, è stato scritto cioè tra la composizione della prima e della seconda parte della trilogia.
8: Il caso di Christoph rappresenta uno degli esiti più emblematici, parlava di universalismo, Tiziana De Rogatis, della scrittura dell'esilio nel Novecento. In questo caso l'esilio, come detto, viene obbligato da un'oppressione di massa, quella del 1956, causata dall'esercito dell'Unione Sovietica. Ma sappiamo che i motivi all'origine del dislocamento geografico possono essere innumerevoli. Raccontare la storia letteraria dell'esilio quindi significa entrare davvero in una varietà di esperienze, di trasposizioni letterarie. È una domanda esorbitante, io me ne rendo conto, ma si possono tracciare alcune linee o alcuni snodi paradigmatici della letteratura dell'esilio, Silvia Tatti?
10: Sì, allora, anch'io saluto la collega e grazie per questa domanda che rinvia al lavoro che io ho cercato di ricostruire, ho cercato di svolgere, nel senso che mi sono interrogata sui nessi che esistono all'interno della tradizione letteraria sull'esilio, perché chiaramente per ogni scrittore che rielabora l'esperienza il peso della tradizione, anche la risorsa della tradizione diventa fondamentale, e quindi all'interno della tradizione letteraria ci sono dei continui rinvii, anche se non possono essere ricondotti a un unico filone, nel senso che le modalità di reazione all'esperienza dell'esilio sono profondamente diverse. Esiste sicuramente una forza della tradizione che parte addirittura dalla Bibbia, perché ovviamente il tema dell'esilio nella Bibbia diventa un tema fondamentale, che è un tema appunto che rinvia proprio alla punizione per un peccato commesso, ma che individua anche un percorso di purificazione, di redenzione attraverso l'esperienza della lontananza. E questo è un tema che sarà poi variamente rielaborato nella tradizione letteraria successiva, perché a questo punto l'esilio diventa non soltanto un'esperienza biografica di allontanamento dalla patria, ma diventa una potenzialità di riscatto, e questo è quello che poi farà Dante, che nella costruzione di un percorso di tradizione letteraria dell'esilio ho messo al centro del paradigma, perché Dante rielabora elementi della tradizione precedente, non solo della tradizione biblica ma anche della tradizione classica, e li rende diciamo universali, nel senso che Dante in fondo parte da una condizione geografica di chi è stato bandito, cioè messo al bando dalla sua città, quindi da una condizione di reietto, e scrive la commedia nonostante l'esilio, ma proprio grazie all'esilio, che gli permette di avere uno sguardo come distante, purificato, e quindi di poter diventare il poeta vate e di rovesciare anche le gerarchie ecclesiastiche, di parlare contro la Chiesa, proprio da questa sua esperienza di allontanamento dalla storia, che riassume chiaramente la valenza biblica dell'esilio. E Dante poi diventerà un

0: ibrico, tutto un filone di eroismo e di un'esclusione riscattata in chiave eroica che ritorna poi in Foscolo in modo dominante, ma anche fuori dall'Italia, in Victor Hugo, e che diventa centrale per tutto l'Ottocento romantico e risorgimentale fino al Novecento. È l'esule che reagisce e resiste stoicamente alle avversità, che viene anche delineato nei testi di Cicerone, di Seneca, ed è una figura che trova riscontro in tutti i secoli proprio nella figura dell'eroe che si sacrifica o per la patria o per degli ideali. E poi esiste un'altra linea che riemerge costantemente, che è quella che potremmo far risalire a Ovidio, una linea invece più intima dell'esilio, che è all'origine di molti testi poetici di impronta sentimentale ed elegiaca fino ai nostri giorni, in cui le tematiche sono la nostalgia, il lamento, la sofferenza per la lontananza dalla patria, vissuti in modo in chiave intimistica, un tema che poi viene ripreso da tanti poeti del Cinquecento ma anche dell'Ottocento. Ecco, sono tutte linee che sono radicate nella tradizione, ma che poi vengono rielaborate, che poi esplodono nel Novecento di fronte a una realtà dell'esilio che non può più essere classificata all'interno né di generi letterari né di filoni della tradizione, che di fronte alla universalità del fenomeno cerca assolutamente nuove strade espressive che dialogano a volte ancora anche in modo di grande tensione con la tradizione letteraria, ma che cercano anche proprio di fronte anche a un'esplosione delle tradizioni letterarie, a una pluralità di lingue e di esperienze, nuove strade.
1: Due linee, quindi una linea di riscatto eroico data dalla lontananza, dall'esilio, e una linea invece più intimista che si rifà ad Ovidio. Queste le due linee all'interno della tradizione della letteratura dell'esilio. Ma Silvia Tatti, ci sono delle specificità legate allo scrivere di esilio e di sradicamento dal punto di vista del genere letterario? Vista la centralità degli elementi autobiografici, immagino che la scrittura del sé sia la più battuta, ma secondo quali forme viene sviluppata?
0: Ma certamente tutta la scrittura privata, le lettere, la memorialistica è una scrittura che accoglie in modo privilegiato il tema dell'esilio, però ci sono anche diciamo tantissime altre forme, appunto l'esilio al centro della commedia dantesca, al centro delle tragedie greche, quindi non solo non esistono dei generi che possono essere riconducibili in modo privilegiato all'esilio, ma sono gli stessi generi che poi soprattutto nel Novecento esplodono. Ecco, penso ad esempio a Maria Zambrano, che parla della lettera dell'esilio dicendo che in realtà la lettera dell'esilio è qualcosa che sfugge a ogni definizione tradizionale, perché è rivolta a un destinatario che non esiste, quindi è l'espressione stessa proprio come scrittura di una comunicazione impossibile, e la lettera è per definizione il genere che stabilisce una comunicazione fra un mittente e un destinatario. Però questo di fronte appunto allo spazio metafisico, al non luogo dell'esilio, anche un testo come la lettera perde la sua identità proprio di genere specifico, e quindi alla fine soprattutto nel XX secolo l'esule diventa slegato da ogni esperienza concreta, quindi diventa una sorta di naufrago, slegato anche da ogni genere memoriale, e quello che emerge è la capacità dell'esule di avere una forza conoscitiva enorme, potenziata proprio dalla negatività dell'esperienza. E quello che avviene anche nel Novecento è proprio una sorta di esplosione dei generi, nel senso che la memorialistica non basta più a raccontare una esperienza che assume delle caratteristiche non più individuali ma universali, quindi a fianco del ricordo e della trascrizione memoriale dell'esperienza emergono scritture contaminate che si affacciano alla saggistica, alla cronaca, alla scrittura giornalistica, cioè una sorta di ibridazione dei generi, anche con contaminazioni, con aspetti

0: performativi, con la teatralità, col linguaggio del corpo, e anche con un affiancamento fra la parola e la cultura materiale, perché dopo la Shoah, dopo le migrazioni globali del Novecento, dopo una violenza inesprimibile, diventa impossibile incardinare, incarnare questa esperienza all'interno di generi chiusi, e quindi si cerca all'interno di qualsiasi linguaggio, di qualsiasi forma espressiva, un modo per comunicare l'esperienza.
1: Noi ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e poi ritorniamo qui a parlare di esilio, lingue, identità e memoria con Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Abbiamo sentito la cantautrice siciliana Rita Botto da un album del 2007 intitolato Donna Rita. Il brano, appunto, che abbiamo sentito si chiama Rosa. Poco fa con Silvia Tatti stavamo parlando dell'esplosione dei generi, dell'esplosione delle forme letterarie che ha incontrato nel Novecento la letteratura dell'esilio. Allora io partirei, ripartirei proprio da qui con Tiziana De Rogatis. In che misura può quindi la scrittura di chi vive un dislocamento geografico, culturale e linguistico incarnare un effetto sulla fuoriuscita dai codici e dai canoni della letteratura? Voglio dire, è rintracciabile un nesso tra esilio, migrazione e sperimentazione letteraria.
2: Sicuramente è rintracciabile. Prima di tutto voglio collegarmi a quanto ha detto la collega, un punto di vista, un'analisi che condivido profondamente e soprattutto in generale e in particolare quando lei ha parlato, diciamo, dell'esilio come una cifra trasversale ai generi, in particolare nella modernità, che appunto è il periodo storico della rivoluzione. Della trasformazione, del movimento, della decostruzione di qualunque forma di gerarchia sociale come culturale stilistica. In questo senso, il scrivere in una lingua diversa dalla madrelingua è un punto di vista fondativo di questa modernità. Molto più esteso di quanto noi immaginiamo, perché nel paradigma monolingue occidentale ed europeo si tende a silenziare la molteplicità delle appartenenze e quindi, per esempio, si tende a ignorare che una grandissima scrittrice brasiliana come Clarice Lispector è madrelingua Yiddish, oppure che un grande premio Nobel nigeriano, Osho Inka, che vince il premio Nobel per la drammaturgia teatrale in lingua inglese, è madrelingua Yoruba, una delle lingue etniche della Nigeria, premio Nobel come Coetzee, sudafricano, è madrelingua Afrikaans, ma vince il premio Nobel per le sue opere perché è un translingue, scrive in inglese. E quindi, prima di tutto questo, c'è una polifonia, una coralità, un ventriloquismo delle voci che purtroppo il paradigma monolingue occidentale ignora, silenzia e purtroppo lo fa anche nelle scuole occidentali ed europee. E a questo si unisce quindi una trasversalità profonda perché è un punto di vista sul mondo, il translinguismo non è solo un'emissione vocale diversa, ma è un modo di guardare al mondo da una posizione al tempo stesso estranea, distaccata, ma anche profondamente affettiva, anche in cerca di adozione, anche in cerca di filiazione, e in questo senso il punto di vista espresso dalla collega è molto importante perché è difficile rintracciare, cioè impossibile rintracciare un genere in cui risiede l'esilio nella modernità in particolare, perché la modernità è anche il periodo in cui il trauma come categoria, come dimensione esistenziale, ma anche come categoria espressiva si fa radicale, vista non solo la drammaticità del secolo breve, cioè dei genocidi, delle guerre mondiali, ma anche il cambiamento di paradigma che spinge a mettere in discussione la ferocia dei tempi storici in nome dei diritti dell'uomo, del diritto dell'uomo alla felicità, dell'uomo e della donna, anzi aggiungiamo. E allora in questo contesto il trauma, cioè ciò che in greco vuol dire ferita, frattura, lacerazione, quindi il trauma di un passaggio, il trauma di essere individui tradotti, tutti, è qualcosa che attraversa i generi. E infatti abbiamo parlato per esempio prima di un'Agatha Christie che può farne una cifra allegorica universale in un romanzo, in una trilogia, la trilogia dei gemelli, ma ne può farne un racconto autobiografico nell'autobiografia linguistica l'analfabeta. Ecco, quindi io aggiungerei dal punto di vista della collega anche proprio la categoria del trauma, che è proprio un tratto distintivo dell'epoca discontinua della modernità, discontinua anche nel senso proprio catastrofico del termine, purtroppo non nel senso progressivo di un progresso che ha aperto nuove strade e nuove possibilità. E in questo universo quindi traumatico nei movimenti degli spostamenti esistono sicuramente delle linee che si possono individuare, purché si accetti l'idea che sono linee trasversali. Abbiamo sicuramente dei translinguismi dello sperimentalismo, per esempio quello di Samuel Beckett, altro premio Nobel, che vince il Nobel soprattutto per opere in lingua francese, soprattutto a partire dal capolavoro drammaturgico En attendant Godot, essendo madrelingua inglese. Quindi sono la scelta, anche la posizione di Nabokov, il translinguismo di Nabokov, ma soprattutto lo sperimentalismo di chi sceglie come Beckett, senza pressioni, senza necessità, senza drammi migratori o politici, di fuggire dalla eccessiva confidenza dalla propria lingua per iscriversi nel controllo della sintassi e della grammatica francese. Esiste cioè un translinguismo che trova una creatività proprio nel distacco, per esempio, da una madrelingua di cui troppo ci si fida e che porta proprio per eccesso di sperimentalismo alla paralisi creativa. D'altro canto esiste la linea dei translinguismi dei postcoloniali, tutti una enorme area di scrittori che coraggiosamente, come Chinua Achebe, grande scrittore nigeriano, accettano di continuare a scrivere in lingua inglese, pur sapendo che quella è la lingua che ci è stata ficcata con la forza nella gola, e fanno di questa lingua coloniale una lingua invece che porta una nuova signoria, una signoria africana, una signoria nigeriana, una signoria multiculturale. Poi la linea a cui ha un po' accennato la collega, che è quella delle Shoah, dei genocidi, incarnata in prima istanza ovviamente dalla linea della Shoah ebraica, e lì per esempio l'esempio di Elias Canetti, cioè un grande scrittore, premio Nobel per la pace, che scrive la sua autobiografia del Lager in lingua francese, una lingua che conosce dopo essere uscito dal Lager, decidendo di non scriverla nell'Yiddish, che ovviamente era una lingua madre troppo carica di spettri, troppo carica di latenze.
1: Il trauma come categoria che si fa radicale nel Novecento e l'idea di translinguismo che si fa universale. E a proposito di questo, lo dice Gadamer, ma lo si può anche ritrovare, insomma, nel senso comune, nell'esperienza di tutti i giorni. L'esilio non è soltanto la condizione di chi è esiliato dalla propria terra d'origine, ma può anche essere la condizione di chi resta in patria. Cosa significa essere esiliato in questo senso, forse metaforico? E come è stata rappresentata questa condizione nella letteratura, Silvia Tatti?
0: La condizione, intanto volevo un attimo riprendere quello che ha detto la collega sul trauma.
1: Volentieri.
0: Che tra l'altro poi è legato anche alla domanda, l'ultima domanda che lei ha fatto, nel senso che il trauma sicuramente colloca l'esilio all'interno di una serie di fratture, di eventi che la modernità archivia in un modo molto più drammatico rispetto a quello che ha fatto, a quello che hanno fatto i secoli passati, all'interno dei quali la tradizione era comunque una risorsa. Non è che il rapporto con la tradizione letteraria all'interno delle singole culture è venuto meno, è visto in maniera contrastiva spesso anche proprio in relazione a un ampliamento spaziale, culturale, linguistico che rende, diciamo, inattuale il ricorso a una singola tradizione o alla tradizione occidentale. E questo è un elemento sicuramente da considerare per la modernità, ma anche da considerare in chiave contrastiva. Ecco, la tradizione non è che viene meno, la tradizione semplicemente viene vista anche in chiave oppositiva, e questo può essere salutare proprio per avere una risposta più efficace al trauma. Ecco, il discorso di una rilettura in chiave metaforica dell'esperienza dell'esilio è un discorso che attraversa un po' tutta la letteratura. Anche Said, nel suo libro Reflections on Exile, parla proprio della necessità che la letteratura dell'esilio sia legata all'esperienza, e dice che questa, l'esperienza diretta dell'esilio, crea una consapevolezza e un'esperienza che non è paragonabile a nessun'altra esperienza metaforica di un esilio vissuto in chiave, diciamo, introspettiva. Però lui stesso ammette che esistono delle condizioni di sradicamento, e lui fa il caso di James Joyce, che sono equiparabili a quelle di un allontanamento forzato dalla patria, dai luoghi di appartenenza, e che appunto il linguaggio poi di questa esperienza diventa un linguaggio trasversale. Nella tradizione letteraria noi abbiamo tantissimi casi, lo stesso Foscolo, che poi vive un'esperienza effettiva di esilio, ma molto prima di vivere l'esilio reale, per lui l'esilio è una chiave di interpretazione metaforica dell'esistenza, l'esilio come allontanamento da un ideale, che può essere la Grecia classica, che può essere appunto la patria affettiva, quindi l'esilio come una sorta di allontanamento da una dimensione ideale. E voglio anche citare il caso di Pasolini, che non è mai stato un esule vero e proprio, anche se è dovuto partire da Casarsa per questioni giuridiche e si è poi trasferito a Roma. Ma prima ancora di questo trasferimento lui denuncia una estraneità esistenziale utilizzando un lessico che è il lessico dell'esilio, parlando di confini, di lontananza, di sradicamento. E quando poi l'esperienza di uno sradicamento appunto ideale diventa esperienza concreta, e quando lui si trasferisce a Roma, utilizza tutto questo vocabolario dell'esilio per raccontare l'esperienza, è come una sorta di materiale tematico ed espressivo che si sedimenta e che poi nutre il dramma proprio del vissuto e fornisce le parole per raccontare il dramma del vissuto. Quindi questa dimensione di una realtà metaforica, ecco, Said devo dire che la ridimensiona molto, perché dice che bisogna distinguere fra l'esilio intellettuale, diciamo, il trauma di un allontanamento forzato, e riconduce il vero esilio esclusivamente all'allontanamento forzato, perché quello dà uno spessore di esperienza, di consapevolezza imparagonabile ad altre situazioni. Però la tradizione, diciamo, si è anche molto alimentata e ha fornito un vocabolario dall'esperienza concreta dell'esilio anche a tutte quelle esperienze di sradicamento che sono emerse poi soprattutto nel Novecento e che si sono espresse attraverso un vocabolario che, diciamo, appartiene all'esperienza dell'esilio vero e proprio, ecco.
1: Un vocabolario dell'esilio all'interno anche di contesti in cui non si esce dalla patria, forse per un senso di inappartenenza. Elsa Morante rappresenta proprio questo scenario all'interno del suo romanzo La Storia, mi pare uscito nel 74. Quale rapporto tra lingue, memoria e forme di esilio ha voluto rappresentare quindi Morante all'interno di questo libro, e come l'ha fatto De Rogatis?
2: Sì, anche qui raramente purtroppo diciamo l'apparato dei saperi occidentali, europei e poi la loro trasmissione in politica scolastica riesce a riconoscere, rendere visibile ciò che è palese per i grandi scrittori anche della nostra tradizione, come giustamente ricordava la collega, e quindi non si è mai parlato finora della storia anche come grande romanzo della migrazione interna italiana, eppure di fatto il plot di questa vicenda, la trama, la storia di questa vicenda è esattamente la storia di una migrazione, prima dei genitori di Ida, l'uno dalla Calabria, l'altro dall'Italia centrale, la madre, e loro convergere verso la città di Cosenza, e poi la migrazione di Ida verso Roma e l'inizio della storia vera e propria, migrazione di Ida verso Roma, che rappresenta, che è stata chiaramente scelta da Elsa Morante anche come dato storiografico. Esiste cioè un flusso inarrestabile e in progressiva ascesa percentuale dalle tutte le regioni italiane verso la capitale a partire dall'Unità d'Italia in poi. Eppure questo dato viene raramente evidenziato. A questo elemento di migrazione e di sradicamento si aggiunge uno sradicamento politico esistenziale della madre e del bambino, cioè esiste la marginalità, che non è solo migratoria, ma è anche la marginalità dello stigma razziale, l'essere ebrei e lo stigma medico, l'essere entrambi epilettici. Tutto ciò, questo magma di marginalità, li spinge progressivamente la madre e il bambino verso l'ultima zona dei paria, come dice la narratrice della storia, nella fase finale della vita del bambino, ed è la ragione, diciamo, di questo trauma accumulativo che porta poi alla sua morte per epilessia. Quindi quello che ha scelto di fare Elsa Morante è quello di raccontare questo la modernità italiana come questa grande storia di sradicamento, ma al tempo stesso ha scelto di raccontarla anche come grande atto di appartenenza affettiva collettiva all'italiano. Elsa Morante, in un contesto in cui gli scrittori italiani erano ancora in larga parte non madrelingua italiani, ricordiamo che fino agli anni 60 erano madrelingua italiani, secondo Tullio De Mauro, solo il 35% degli italiani, e che i nostri padri della scrittura moderna, Manzoni e Svevo, erano tecnicamente dei translingui, perché erano madrelingua dialettali e parlanti francese nei contesti mondani e elitari. E Elsa Morante nasce da una madre maestra che invece cresce i figli nella adorazione, nel culto della lingua italiana, ma al tempo stesso Elsa Morante nasce in un contesto plurilingue, avendo due genitori, il padre reale e il padre genetico, biologico, e il padre anagrafico, siciliani. Lei cresce nel quartiere di Testaccio e tutto questo universo di italianità in movimento, l'Italia come paese di stranieri che, anche grazie alla grande tradizione letteraria di cui parla la collega, hanno imparato a riconoscersi e a convivere a volte anche nell'estraneità, Elsa Morante sceglie di creare un universo mistilingue in questa opera, un universo cioè in cui c'è un italiano neutro come tessuto maggioritario, però ha attraversato da altre lingue, le lingue dei dialetti, a cui però si aggiungono le lingue dei dialetti meridionali, soprattutto di tanti protagonisti, come l'indimenticabile bambino analfabeta calabrese Pietro Scimò nella fase finale, ma poi anche la lingua dei cani, la lingua degli uccelli che il bambino sa parlare, le voci del silenzio, cioè le voci delle persone recise dalla falce della grande storia, suo fratello incluso, che lui da epilettico comincia a sentire nella parte finale della storia.
1: La storia come grande romanzo delle migrazioni interne all'Italia, lei ha usato anche l'espressione magma di marginalità, una polifonia di voci e di translinguismo, delle chiavi di lettura che andrebbero continuamente esplorate anche all'interno delle istituzioni, come ci diceva poco fa De Rogatis. A proposito proprio del tema della scrittura delle donne, noi sappiamo quanto sia stato difficile e complesso, e continui ad esserlo in parte, il rapporto tra lingua e tradizione letteraria. letteraria per le donne, per le quali fino a poco tempo fa accedere alla scrittura era davvero una conquista. Silvia Tatti, ci sono delle specificità, non voglio chiaramente spingere verso delle generalizzazioni, ma ci sono dei tratti comuni o degli elementi legati alla scrittura delle donne esiliate che lei ci può raccontare? Cosa implica anche questa doppia subalternità, da un lato quindi l'essere donna e dall'altro lato esule, migrante?
0: Paradossalmente nel passato l'esilio per le donne è stata un'opportunità. Faccio il caso di Cristina Di Belgioioso, che mentre era in Italia e poi in Francia, comunque in contesti diciamo sociali conservatori e tradizionali, non concepiva la possibilità, che era preclusa alle donne nell'Ottocento, di scrivere romanzi. E quando invece dopo la Repubblica Romana del 1849 va in esilio in Turchia, quando torna ricca di materiale accumulato durante i 4 anni trascorsi in Turchia, scrive dei racconti turchi, e quindi l'approdo alla letteratura diventa una sorta di esito dell'esilio, una esperienza che l'ha liberata dai vincoli, costrizioni culturali e sociali che precludevano appunto alle donne la strada verso la scrittura creativa, considerata una scrittura immorale. Invece la sua composizione creativa è una composizione che vuole essere educativa, formativa, rivolta alle donne, con al centro delle protagoniste femminili. Quindi l'esilio può essere per alcune di queste protagoniste dell'Ottocento una sorta di opportunità, perché la lontananza dalle costrizioni apre delle strade inedite. Però esiste anche una specificità della scrittura dell'esilio. Ricordo ancora Maria Zambrano, che vive 40 anni, più di 40 anni in esilio dalla Spagna, e che si interroga appunto proprio sulla sua condizione di donna che ha molteplici identità, alle quali aggiunge appunto quella di essere una filosofa e una donna, e si interroga proprio sulle modalità femminili di reazione all'esilio, che avvengono non solo attraverso le risorse della ragione e per lei della filosofia, ma anche attraverso l'empatia. Ecco, è proprio qualcosa che lei chiama in causa, chiamando in causa proprio dei dispositivi intellettuali diversi rispetto a quelli diciamo della cultura dominante, e rivendicando l'esistenza di una serie di eroine al femminile dell'esilio, come Antigone, che è una donna che si comporta al femminile, che mette in causa anche degli aspetti affettivi, e che proprio dalla sua storia acquisisce una maggiore lucidità, una maggiore ampiezza di vedute. Quindi all'interno della riflessione che Zambrano fa su esilio e comunicazione c'è questa riflessione specifica proprio sull'esperienza femminile. Però vorrei ricordare anche il caso di una scrittrice non professionista come Vera Modigliani. Vera Modigliani era la moglie del pubblico ministero al processo per l'uccisione di Giacomo Matteotti, e quindi fugge poi subito dopo in esilio con il marito e trascorre in esilio tutti gli anni fino alla fine del fascismo in Francia e poi anche in Svizzera, e scrive un libro, un ricordo che viene pubblicato nel 1946, che si chiama Esilio, e la sua prospettiva è quella di salvare dall'oblio le vite dei compagni d'esilio, ed è un libro che racconta la cronaca minuta della quotidianità degli esuli, e questa sorta di attenzione ai dettagli minimi dell'esistenza quotidiana è la resistenza di fronte al rischio dell'oblio, perché nella letteratura d'esilio c'è sempre questa dialettica drammatica fra memoria e oblio, cioè fra la possibilità di ricordare, ma di ricordare con dolore, appunto, di rielaborare e archiviare in qualche modo il trauma attraverso la scrittura, e invece la volontà dell'oblio alla quale tutto spinge. Quindi la forma di scrittura rielaborata in modo assolutamente originale da Vera Modigliani, non professionista appunto della scrittura, è quella della cronaca minuziosa come resistenza contro l'annullamento dell'esistenza che l'esilio comporta.
1: Tiziana Derogati, su una domanda conclusiva, perché purtroppo abbiamo davvero ancora pochi istanti, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione, però questa domanda ancora gliela voglio fare: in che modo la scrittura migrante translingue può trasformare quindi i dispositivi di assimilazione, censura e autocensura anche legati alle dinamiche di potere, vergogna, rimozione, in pratiche di resistenza simbolica? Vuole aggiungere qualcosa alle parole di Silvia Tatti, che già andavano in la direzione? D'altra parte, in che modo la società e le istituzioni culturali possono contribuire a scardinare questi rapporti di potere discriminanti?
2: Certo, una domanda molto importante, perché il translinguismo, l'esilio ha, come rivelano anche le parole della collega, oltre che le mie, un aggancio politico, culturale decisivo. E quindi l'appello che io faccio è quello a agganciare il più possibile questa consapevolezza culturale, questi viaggi suggestivi e affascinanti nell'immaginario dell'esilio e del translinguismo a delle trasformazioni della politica culturale europea e italiana, che sono ancora molto in ritardo rispetto allo sguardo, al riconoscimento verso della realtà migratoria, che oggi è proprio lo scenario, come dice Padurai, determinante, l'antropologo Padurai, l'ethnoscape, lo scenario delle migrazioni. In questo senso, per esempio, una politica culturale molto importante che viene introdotta dal basso oggi nelle scuole di tutto il mondo, in modo encomiabile da tanti docenti, è il translanguaging, il fatto cioè di dedicare alcune ore della settimana nelle scuole alla conversazione in tutte le lingue, in tutte le madrelingue della classe, usando la lingua del paese d'accoglienza, del paese della scuola in sé per sé, come veicolo traduttivo, e scegliendo un tema, per esempio delle feste, dei riti importanti di ogni cultura, come tema aggregante. È stato rilevato che queste ore producono un enorme incremento delle carriere scolastiche, un enorme aumento dell'interazione nella classe e anche un importantissimo incremento proprio della flessibilità cognitiva, non solo negli L2, gli studenti cioè che parlano la lingua del paese di accoglienza come lingua seconda, ma in tutti gli studenti, in particolare per chi applica il translanguaging in Italia. Cito per esempio l'associazione, il progetto Altroparlante, che è gestito da colleghi che stimo molto della mia università, l'Università per Stranieri di Siena. Questa dimensione è una dimensione che produce una importantissima ricaduta anche sugli studenti madrelingua italiani, perché naturalmente crea un punto di contatto e di travaso verso tutte i dialetti e le culture regionali che sono state in larga parte represse da quello che Tullio De Mauro definisce l'addestramento monolingue della scuola italiana, Tullio De Mauro. Quindi in questo senso il translanguaging è un'esperienza molto importante. D'altro canto, io stessa per esempio ho creato attraverso un progetto PNRR un archivio che si chiama Benessere, Lingue e Migrazioni, che è basato proprio sull'uso di materiali e di ispirazioni che arrivano dall'universo letterario translingue, ma anche dalla etnoantropologia, dall'etnopsichiatria, per creare dei processi di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, mediatori interculturali e soprattutto i docenti che insegnano l'italiano come lingua seconda nelle nostre scuole. E abbiamo creato dei materiali che abbiamo poi portato in 3 centri di accoglienza in Toscana. Questo archivio è un archivio open access, lo potete vedere con l'HTTP archivio BLM unistrasi.it, così come open access anche Homing, il libro di cui parlavamo prima. Quindi questo mio è stato proprio un tentativo di fare un aggancio politico-culturale di questo tipo.
1: Tiziana De Rogatis, grazie. Purtroppo dobbiamo fermarci qui, ma grazie per averci regalato anche questa apertura sulle politiche culturali legate alla scuola, all'istruzione, scritture disambientate, esilio, lingua e identità. In questa puntata di Moby Dick abbiamo quindi cercato di sondare i modi in cui la letteratura può farsi testimonianza, ma anche reattore delle esperienze di esilio e di migrazione. Io ringrazio quindi le nostre ospiti, Tiziana De Rogatis, professoressa di letteratura comparata all'Università per Stranieri di Siena, grazie, e grazie anche a Sara Tatti.
2: Grazie a voi.
1: Professoressa di letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma. A presto e risentirci.
2: Grazie a voi. Arrivederci, grazie ancora.
1: E così si conclude Moby Dick. A presto e una buona giornata da Francesca Rodesino.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Con Francesca Rodesino c'erano Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis in questa replica di Moby Dick che è andata in onda il 4 aprile e portava il titolo Scritture disambientate. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata nella sezione audio e podcast che trovate nella nostra pagina web. Del resto potete ascoltare tutte le nostre puntate in questo modo. Quindi potete recarvi quando volete e riascoltarla mentre noi ci avviamo verso le notizie delle 11:30. Ci arriviamo attraverso un brano tratto dalla colonna sonora del film Gosford Park.

0: Questo brano di Patrick Doyle, tratto dalla colonna sonora del film Gosford Park di Robert Altman del 2001, faceva il ritratto dell'ispettore Thompson. Magari qualcuno di voi che ha visto il film lo ricorda. Noi siamo arrivati al momento delle notizie.
1: In studio Roberto Ortelli. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura, con l'incendio divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. L'ho riferito alla TV panaraba Al Jazeera, citando un comunicato del Ministero kuwaitiano dell'elettricità, dell'acqua e delle energie rinnovabili. Anche in Iran problemi simili. L'attacco statunitense contro le pompe dell'impianto di desalinizzazione nel villaggio costiero di Bunji ha interrotto completamente la fornitura di acqua potabile per 20 villaggi, per una popolazione complessiva di circa 10.000 persone. E le forze armate di Teheran hanno colpito con droni anche in Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikhisa, nel sud del paese, nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, due petroliere hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. È ora di 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto oggi il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.460 persone tratte in salvo. Secondo i dati delle autorità sono state assistite 128.300 famiglie, mentre 21.230 persone restano ospitate in 107 campi temporanei e 17.900 persone sono rimaste senza abitazione. Le autorità riferiscono di 856 edifici danneggiati, 190 crollati e oltre 10.000 tonnellate di alimenti distribuite. La cronaca da oltre confine: in Italia i carabinieri hanno scoperto e sequestrato ieri armi, droga e denaro durante un'operazione nei boschi in provincia di Varese e in particolare hanno rinvenuto una mitraglietta Sten calibro 9 classificata come arma da guerra, oltre a due caricatori con cartucce dello stesso calibro. Il blitz dei militari ha riguardato un bivacco utilizzato nel territorio del comune di Vergiate, a circa 20 km dal confine svizzero, come base logistica per confezionare e vendere al dettaglio gli stupefacenti. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato, al nord almeno in parte soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nel pomeriggio sulle Alpi qualche rovescio temporale isolato.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Dopo il breve spazio delle notizie, siamo arrivati alla seconda rubrica del fine settimana della nostra estate, Cartoline. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis oggi ci portano in viaggio attraverso le epoche in uno stato dell'America del Nord che ha fatto sognare molti di noi, la California.
2: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
3: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
4: e Riccardo Bertoncelli. Oggi passiamo in rassegna delle cartoline che vengono da una delle regioni più chiacchierate, sognate e mitizzate dell'intero globo. E la prima cartolina è un paradosso, perché viene da un luogo, per la precisione una strada, che non esiste.
3: Se la cercate sulle mappe non la troverete, ma tutti gli indizi, lo sappiamo, portano lì alla State Route 1, 1000 chilometri ai bordi della costa californiana.

0: Ventura Highway, uno dei più grandi successi degli America, trio anglo-americano della storia curiosa. Tutti e tre sono figli di militari sposati con donne inglesi. Da giovane vivono nelle basi militari, prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, ed è lì che si forma il gruppo a Londra. Ma consacrazione e successo li trovano sull'altra sponda dell'Atlantico.
1: La Ventura Highway della canzone, come detto, non esiste, è la visione poetica della State Route 1 che corre lungo la costa californiana, nata da un viaggio fatto dal giovane Dewey Bunnell, l'autore del pezzo, con la famiglia.
0: Un viaggio che Dewey collega agli inverni passati nella base di Omaha, in Nebraska, nel cuore degli Stati Uniti. Inverni freddi, talmente freddi da desiderare il clima caldo ed idilliaco delle coste californiane.
1: È curioso perché più o meno la stessa ispirazione è alla base di uno dei brani più famosi in assoluto, dedicati allo stato più popoloso degli Stati Uniti.

0: Diciamolo subito, per essere filologici, questa canzone non dovrebbe far parte delle nostre cartoline estive. In un certo senso si capisce subito dal tono della musica che non è solare, non è gioioso, sa di nuvole, di umidità, di freddo. E la spiegazione è semplice, la canzone fu scritta proprio in quelle condizioni, perché gli inverni di New York possono essere davvero fetenti e per un californiano deve essere una vera e propria tortura.
1: Una tortura che ti porta a sognare, a occhi aperti, le spiagge e il sole della California. È quello che fanno un giovane cantante, chitarrista e compositore nato nel sud della California e sua moglie, che nel 1963 si trovano nella Grande Mela, appunto a New York, alle prese con un inverno particolarmente rigido.
0: John Phillips e l'allora moglie Michelle Phillips scrivono uno degli inni più potenti dedicati al sogno della California, California Dreaming, portata al successo nel 1966 dal loro gruppo, i Mamas and Papas.
1: L'anno dopo, nel 67, John Phillips ne combina un'altra, nel senso che scrive un pezzo per un vecchio amico con cui aveva suonato nel gruppo precedente, i Journeymen.
0: Può mancare il tocco californiano? No, ovviamente. A maggior ragione se il brano porta nel titolo il nome della seconda città più importante del grande stato della California, San Diego.

0: Utilizzare l'aggettivo epocale spesso è roba da pennarello rosso, ma in questo caso no. L'arbitro non può estrarre il cartellino perché San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, assicurati di portare dei fiori nei tuoi capelli, quello ha fatto, ha segnato un'epoca, l'ha fotografata ed è diventato l'inno ufficioso di quel movimento culturale, la controcultura che si ribellava all'ordine costituito e di quel periodo. Siamo a metà del 1967 e la Summer of Love è l'estate dell'amore.
1: San Francisco, cantata da Scott McKenzie, ex sodale di John Phillips dei Mamas and Papas che l'ha scritta, è di fatto un piccolo pezzo di storia che entra nella storia con la S maiuscola. C'è la convinzione che il mondo possa cambiare in meglio, senza violenza e senza guerre, come per esempio quella del Vietnam, che ha già cominciato ad avvelenare gli Stati Uniti. C'è ancora molto ottimismo, c'è ancora una gran voglia di stare assieme e divertirsi. Sono tante le canzoni che riflettono ancora questo desiderio, questo clima. Una delle più riuscite nasce proprio a San Francisco.

0: Non può esserci una cartolina estiva più solare e scintillante di questa Hot Fun in the Summertime, il divertimento sfrenato in estate. Quando ci si metteva, Sylvester Stewart, in arte Sly Stone, era intoccabile. E in quel periodo, siamo nel 1969, è all'apice della sua creatività. Il brano esce come singolo e precede di qualche giorno l'esibizione del suo gruppo, Sly and the Family Stone, in un festival che passerà alla storia, quello di Woodstock.
1: Sly Stone è un mago della musica, fa il DJ, è un multistrumentista, è un produttore che impiega al meglio tutto quello che la tecnologia gli mette a disposizione. I risultati non sono mai banali, anzi spesso sono spettacolari. Quando forma la band, una delle prime band multiraziali, ha le idee chiare e sembra davvero avere il tocco fatato, una specie di Re Mida che mescola il pop con il soul, con il funk, con la psichedelia.
0: Quando tutto sembra rasentare la perfezione, le cose prendono improvvisamente una brutta piega. Soldi e soprattutto la droga mandano in pezzi un giocattolo apparentemente perfetto. Da qui in poi la storia di Sylvester Stewart diventa un inno allo sperpero. I successi sfornati a ritmo continuo si interrompono. Il gruppo si sfalda, il sogno californiano si è trasformato nel suo classico contrario.
1: Musicalmente parlando, quel 1969 ci regala un altro pezzo che consolida l'immagine del mito californiano. È una gemma soul funk di Marlena Shaw che coglie l'essenza dell'anima della California.

0: California Soul con la voce di Marlena Shaw. Il pezzo è di una coppia di autori, Ashford e Simpson, registrato fra il 67 e il 70 almeno 5 volte senza mai ottenere un grande successo. La versione della Shaw negli anni si afferma come la versione di riferimento grazie anche alla riscoperta da parte di vari rapper che campionano questo pezzo.
1: Anche quasi 60 anni dall'uscita, la California Soul di Marlena Shaw non ha perso nulla dell'energia che trasuda da ogni nota, grazie in particolare alla sua voce perfetta e agli arrangiamenti sporchi il giusto di Richard Evans e Charles Stepney, che di lì a poco avrebbe dato un contributo importante al successo di una nuova band, gli Earth, Wind & Fire. C'è un passaggio della canzone che merita una citazione, e cioè: ed è così che il surf ha dato alla luce l'anima californiana. Potevamo parlare della California senza citare il surf e la band che più di tutte lo ha cantato?
0: Ovviamente no, ed è per questo che chiudiamo con gli alfieri del surf, i Beach Boys. Da questo punto di vista dei veri impostori, perché nessuno sapeva cosa farsene di una tavola da surf tranne uno, Dennis Wilson, che, ironia della sorte, qualche anno dopo morirà annegato.
1: L'ultima cartolina di oggi in realtà di luminoso ha poco, è l'altra facciata del sogno californiano, di quell'America che vedeva giorno dopo giorno aumentare la distanza fra l'ottimismo e la realtà, che era fatta di crescenti tensioni.
0: Le proteste degli studenti vengono represse sempre più duramente fino a quando ci scappano i morti e la guerra in Vietnam va sempre peggio. Il candidato alla presidenza Robert Kennedy viene ucciso nel 1968 proprio in California.
1: I Beach Boys in un certo senso rappresentano perfettamente questa ambivalenza. All'inizio sono gli alfieri di tutto questo ottimismo, di questa positività, ma poi diventano sempre più dubbiosi, insicuri, sempre meno luminosi, complice anche l'instabile equilibrio psichico del loro leader, Brian Wilson. Ed è così che arriviamo alla fine dell'estate 1971, quando i Beach Boys pubblicano Surf's Up, le onde sono buone. Il titolo sembra positivo, ma quando guardi la copertina capisci che c'è qualcosa che non va. C'è un cavaliere stanco, sfinito, a bordo del suo destriero, il tutto immerso in un verde opaco.
0: La musica è coerente con la copertina, è inquieta, è diventata malinconica, però porta la firma di un genio, Brian Wilson, ed è per questo che ancora adesso Surf's Up è considerato uno dei dischi migliori dei Beach Boys.
1: Vi lasciamo proprio con il brano che dà il titolo all'album, Surf's Up. Sergio De Laurentiis
0: e Riccardo Bertoncelli
1: vi ringraziano e vi augurano una buona continuazione.

0: Questa era la quarta puntata della nostra serie estiva Cartoline, una serie di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis che ci terrà compagnia ogni sabato fino alla ripresa scolastica e che potete trovare e recuperare sul sito di Rete2 ogni volta che lo desiderate.
1: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 14:35.
2: Rete 2.

Abbiamo ascoltato Diana Krall, la sua voce, ma lei era anche al pianoforte insieme a Russell Malone alla chitarra e Paul Keller al contrabbasso in un brano di Fred Hirsch, Did I Do?

E questa traccia magari ha colto di sorpresa qualcuno che non sia al corrente di un progetto sinfonico che forse è tuttora in corso, chissà. Beh, la voce naturalmente era quella inconfondibile di Edith Piaf e sempre naturalmente questa era la Foule, immancabile pezzo di questa cantante. Ma la traccia è un prodotto del progetto sinfonico Symphonique, un progetto del 2023 che coinvolge musicisti della London Symphonic Orchestra, della Royal Philharmonic Orchestra e della BBC Orchestra, che 60 anni dopo la morte di Edith Piaf reinterpretano alcuni dei suoi grandi successi utilizzando la voce originale della cantante, come, beh, dapprima l'hanno isolata dalle registrazioni originali e poi, grazie all'intelligenza artificiale, l'hanno sovrapposta agli arrangiamenti orchestrali. Un bellissimo arrangiamento orchestrale, del resto, devo dire. Il progetto è interessante, chissà se in futuro questa cosa capiterà anche con altre voci famose del tempo passato.

Questo era il trombettista Javier Nero con la sua jazz orchestra impegnata in un suo brano The Fourth Dimension, ovvero la quarta dimensione. Dopo il prossimo brano noi avremo l'agenda.

0: E con Joe Pass alla chitarra, Paulinho da Costa alle percussioni, Don Grosin al pianoforte, Oscar Castroneves chitarra, che interpretavano un brano di Roberto Menescal. Bossè, siamo arrivati al momento di ripetere la nostra agenda.
1: L'agenda.
0: Partiamo con l'arte. Alle 17.30 al Museo del Dazio Grande di Rodifiesso ha luogo il vernissage della mostra Segnavie nei mari del sud e pittori d'acqua di Annette Korolnik. La mostra sarà inaugurata con un intervento moderato da Marco Mona e Hans Rüedi Zeder, che si occupa dei momenti musicali al clavifordo. Alla Filanda di Mendrisio alle 18.30, sotto il titolo Ancora un adolescente degli anni 90, si presenta la raccolta poetica di Shirin Youssef, con letture in arabo, italiano e curdo affidate all'autrice, a Valentina Milan e Arjin Sevim. Per il teatro, stasera alle 20 al Teatro Dimitri di Verso va sul palco Vintage Varieté 2026, uno spettacolo di varietà con artiste e artisti ultracinquantenni provenienti dal teatro fisico, dal circo, dalla musica e dalla danza. Veniamo ora ai tanti appuntamenti in ambito musicale disponibili oggi. Alle 18 alla Miniera d'Oro di Sessa, concerto dell'ensemble vocale femminile ticinese di Cugnasco, The Sweet Eight. È possibile partecipare anche a una cena che si svolge dopo il concerto, ma solo su prenotazione. Maggiori dettagli si trovano sul sito web della formazione. Alle 19 allo spazio Garavello 7 di Morcote suona il quartetto Mosa, ovvero l'Ensemble in Residence di Ticino Musica. Il quartetto eseguirà musiche di Boccherini, Maria Teresa Prieto, Misato Mochizuki e Franz Josef Haydn. E siamo sempre nel quadro del Festival Ticino Musica. Alle 20, nell'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, il festival si aprirà ufficialmente con La Bohème di Giacomo Puccini. Sarà la prima rappresentazione dell'opera studio realizzata nell'ambito del festival e dell'International Young Artist Project. Nella chiesa di San Giovanni di Mendrisio alle 20.30, nuovo incontro per la serie Concerti dei Serviti con il duo formato da Cristina Bianchi all'arpa e Francesco Loi al flauto. I due musicisti, che sono attivi anche in importanti orchestre svizzere, proporranno un itinerario musicale da Johann Sebastian Bach a Piazzolla. All'Osteria La Fabbrica di Losone, invece, a partire dalle 21, si farà del canto in cerchio, una pratica vocale collettiva ispirata alle cycle songs di Bobby McFerrin, con improvvisazione, ascolto reciproco e costruzione estemporanea di strutture polifoniche. Si tratta di un evento proposto da Voci Audaci. Chiudiamo la giornata con un evento annuale di grande richiamo, Blues to Bop, che a partire dalle 18 animerà il centro di Lugano con concerti distribuiti tra Piazza Manzoni, Piazzetta Emilio Maraini e Piazza Cioccaro. Il programma comprende musicisti svizzeri internazionali, dal blues tradizionale alle sue declinazioni più eccentriche e contemporanee. E per domani vi segnalo che, come oggi, tra le 9.30 e le 11, con partenza dalla caserma dei pompieri di Lugano, si terrà un'arte urbana tour, una visita guidata dedicata agli interventi di arte urbana luganesi. Attenzione, perché è necessaria l'iscrizione. Maggiori informazioni sul sito web di Long Lake Festival.

0: Abbiamo ascoltato la Terry Gibbs Dream Band, in particolare con Terry Gibbs al vibrafono, Joe Cadena al trombone, Joe Maney al sax contralto e Max Bennett al contrabbasso. Erano impegnati in un brano di Diane Lampert, Kissing Bug, e la traccia è tratta da un album edito nel 1986 dal titolo Dream Band. Si tratta di una rimasterizzazione del concerto dal vivo di questa band, tenutosi al Civic Club di Los Angeles nel 1959, ed effettivamente era evidente che si trattasse di una incisione dal vivo. Siamo arrivati al momento dei titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il fumo degli incendi in Canada soffoca il nord-est degli Stati Uniti, emergenza sanitaria e qualche timore anche per la finale mondiale domani in New Jersey. Settima notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, prese di mira le infrastrutture nel sud, Teheran reagisce colpendo gli alleati americani nella regione. 20 km di coda al portale sud del San Gottardo, giornata complicata per il traffico stradale dei vacanzieri, fino a 3 ore di attesa stamane verso il Ticino. Una prassi superata, uno stigma ingiusto. Una deputata PLR chiede con una mozione di togliere l'obbligo di indicare sui documenti ufficiali lo stato di divorziato.
2: Rete 2.

Abbiamo ascoltato Mose Allison, uno dei maggiori jazzisti statunitensi. Qui la traccia era Sleepy Lagoon di Eric Coates, che abbiamo tratto dall'album My Backyard del 1990 di questo cantante, pianista e compositore che prima di iniziare la carriera nella musica si è pure laureato in arte e filosofia.

0: Abbiamo ascoltato il musicista italiano Alessandro Carabelli con il suo gruppo, formato chiaramente da lui stesso, Alessandro Carabelli che era al pianoforte, poi alla chitarra avevamo Luciano Zatro, al sassofono Diego Mascherpa, al basso Marco Conti e alla batteria Stefano Bagnoli. Questa traccia dal titolo Renaissance era tratta dal disco di esordio dell'ensemble del pianista Over and Out del 2004.
1: Running wild, lost control, running wild, mighty

E beh, questa l'avrete riconosciuta, era Running Wild di Arthur Gibbs, una canzone portata, diciamo, alla notorietà probabilmente soprattutto per la versione che Marilyn Monroe ne ha dato nel film A qualcuno piace caldo. Qui invece era interpretato dal gruppo newyorkese degli Hot Sardines con la cantante Elizabeth Bougerolle e il pianista Ivan Palazzo. Una traccia tratta dal loro album del 2016, French Fries and Champagne. E nel frattempo mi hanno anche segnalato una rettifica per l'agenda, quindi il quartetto Moser, l'ensemble in residence di Ticino Musica che suona a Morcote, non si esibisce alle 19 ma alle 20. Noi andiamo ora avanti con i nostri ascolti con la John Fethock New York Big Band.

Dall'album del 2015 Like It Is della John Fetchock New York Big Band abbiamo ascoltato Like It Is, sempre di John Fetchock.

Abbiamo ascoltato il sassofonista cubano ma newyorkese d'adozione Yusvany Terry insieme a Osmani Paredes al pianoforte e Justin Brown alla tromba in un brano dello stesso Yusvany Terry, Walking Over Waves.

E sulle note del quartetto di Hands Free, con Julianne Moore alla chitarra e al banjo, Caroline Shaw al violino, Nathan Coche alla fisarmonica e Eleanor Oppenheim al basso, siamo arrivati al momento del radiogiornale. Per noi è tempo di salutarci. Io ringrazio Barbara Tartari per aver preparato la scaletta musicale che ci ha accompagnati oggi. Ringrazio voi del vostro ascolto e vi auguro di passare un ottimo pomeriggio. Chi rimane all'ascolto dopo il radiogiornale ritroverà il ridotto dell'opera. Noi ci rincontreremo domani mattina. Un saluto da Lara Bergliaffa.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il fumo degli incendi in Canada soffoca il nord-est degli Stati Uniti, emergenza sanitaria e qualche timore anche per la finale mondiale domani in New Jersey. Settima notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, presi di mira le infrastrutture nel sud, Teheran reagisce colpendo gli alleati americani nella regione. 20 km di coda al portale nord del San Gottardo, giornata complicata per il traffico stradale dei vacanzieri, fino a 3 ore di attesa stamane verso il Ticino. Una prassi superata, uno stigma ingiusto. Una deputata PLR chiede con una mozione di togliere l'obbligo di indicare sui documenti ufficiali lo stato di divorziato. Il Midwest e il Nord-Est degli Stati Uniti devono fare i conti con l'allerta inquinamento provocato dalle centinaia di incendi che bruciano nel vicino Canada. Nelle principali città costiere, da Boston fino a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute e c'è una certa pressione anche per la finale dei mondiali di calcio che si giocherà domenica domani in New Jersey, uno degli stati più colpiti. Trump, tra l'altro, ha criticato il Canada per la gestione dei roghi, minacciando addirittura anche nuovi dazi. Sentiamo il corrispondente Andrea Vosti.
4: This morning, massive plumes of wildfire smoke choking the Midwest and Northeast for a third day.
5: Il nord-est americano è intrappolato nella morsa del fumo degli incendi canadesi. Una cappa grigiastra aleggia sopra le principali città dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. La skyline di New York è una sagoma indecifrabile. Per ora niente a che vedere con l'emergenza dell'estate 2023, ma il sindaco Zoran Mamdani ha comunque messo in allerta i newyorkesi.
6: As New Yorkers can see and in some neighborhoods as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city.
5: Come avete potuto vedere, come molti hanno anche sentito, il fumo degli incendi è sopra la nostra città, ha detto Mamdani.
6: The state has forecast air quality in the unhealthy range.
5: Il servizio meteorologico ha catalogato la qualità dell'aria come nociva. Questo vuol dire che tutti, non soltanto le persone malate oppure gli anziani, possono subire gli effetti del fumo sulla loro salute.
6: Everyone, not just people with asthma and heart conditions, not just older adults. Everyone may feel health effects.
5: In totale sono oltre 850 i focolai che bruciano in Canada, la maggior parte dei quali è fuori controllo. Sull'emergenza inquinamento si è anche innestata, e non poteva essere altrimenti, una polemica politica. Sul suo social media Truth, Donald Trump ha accusato il Canada di essere responsabile per gli incendi, puntando l'indice contro una presunta cattiva gestione forestale. I costi per il nostro paese sono incalcolabili, ha scritto il presidente statunitense. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare nella giornata odierna, quando sul nord-est americano sono previsti piogge e temporali. Ma rimane comunque una certa apprensione per la finale dei mondiali di calcio di domenica, partita che si terrà a East Rutherford in New Jersey, appena 15 km a sud di New York. La FIFA e la Casa Bianca stanno monitorando la situazione, ma per il momento un clamoroso rinvio della finale tra Spagna e Argentina è uno scenario fuori discussione.
3: La guerra in Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno preso di mira il territorio russo, provocando almeno 8 morti e il ferimento di oltre una ventina di persone. Kiev ha colpito 2 impianti logistici della principale società dell'e-commerce russo Wildberries e una raffineria nelle regioni di Mosca e Tambov, a oltre 500 rispettivamente 700 chilometri dal fronte. I 2 centri sono stati presi di mira in quanto utilizzati per fornire componentistica sotto sanzioni per costruire droni, ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La situazione in Medio Oriente: per la 7ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran e l'Iran ha risposto centrando obiettivi americani nei paesi medio orientali e del Golfo. Chiara Savi, che cosa sappiamo di quanto colpito da una parte e dall'altra e che strategia c'è dietro?
7: Partirei dagli Stati Uniti, il cui comando militare centrale ha reso pubblico di aver colpito infrastrutture logistiche militari e marittime, oltre a depositi sotterranei di armi. Non vengono forniti ulteriori dettagli su che cosa sia stato colpito, dettagli raccolti invece da media e istituti di analisi americani che ci aiutano a ricostruire quanto accade sul terreno. Washington sta concentrando i suoi attacchi su ponti, linee ferroviarie nelle aree meridionali dell'Iran. Qual è l'intento? L'intento è interrompere le vie di rifornimento alla città di Bandar Abbas e soprattutto ai suoi porti, che sono strategici. Ospitano infatti un'importante divisione della Marina del gruppo militare dei Guardiani della Rivoluzione e sono porti centrali nell'economia del paese. L'85% del traffico container dell'Iran viene infatti gestito dai porti di Bandar Abbas, collegati alle reti ferroviarie e autostradali nazionali, che dunque vengono colpite per tagliare l'erba sotto i piedi alla Repubblica Islamica, perché da lì transitano rifornimenti di carburante, personale, merci, rifornimenti militari che vanno dalla costa al resto del paese. Oltre a questi obiettivi sono stati presi di mira altri porti, basi di droni, anche penetrando più all'interno del territorio iraniano.
3: Ecco, e dall'altra parte, l'abbiamo detto, l'Iran non resta a guardare.
7: No, infatti la Repubblica Islamica continua a colpire il Bahrain, il Qatar, la Giordania, l'Oman. Da una parte sono stati centrati obiettivi militari americani con l'intento di privare Washington di mezzi per portare avanti l'operazione contro Teheran, ma sono stati anche presi di mira centrali elettriche e impianti di desalinizzazione. In questo caso si vuole mandare un messaggio alle autorità locali: smettetela di collaborare con gli Stati Uniti, siamo in grado di colpirvi. Interessante che ieri Teheran abbia attaccato un'ex base militare statunitense in Siria. Parliamo della Siria del presidente al-Shara, a cui alcune settimane fa Donald Trump ha chiesto di farsi carico della milizia sciita Hezbollah, alleata di Teheran, un tentativo iraniano di dissuadere il governo siriano, peraltro già contrario, dal compiere questo passo.
3: Chiara Savi è il punto sulla situazione in Medio Oriente. Dalla Svizzera, ora iniziando dalla situazione sulle strade, in questo fine settimana di metà luglio si sta vivendo probabilmente la giornata più difficile per quanto riguarda, almeno per ora, per quanto riguarda il traffico dei vacanzieri diretti a sud. In mattinata la coda al portale nord del San Gottardo ha raggiunto i 20 km, attualmente scesi a 18, con tempi di attesa stimati in circa 3 ore verso il Ticino. Al portale sud le code sono invece di 4 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione nord. Come sempre in questi casi si consiglia il percorso alternativo della A13 passando da San Bernardino. Da notare però che molti veicoli che scelgono di uscire dall'autostrada e percorrere la cantonale, una prassi che da tempo suscita malumori nella popolazione residente, che vede aumentare il traffico di transito nei villaggi in direzione del San Gottardo. Oggi, con un'azione simbolica, circa 60 manifestanti hanno bloccato il flusso dei veicoli a Darmstadt, attraversando in gruppo le strisce pedonali. Muniti di bandiere cantonali e striscioni con scritte come "non ne possiamo più", la comunità di interessi cantonuri chiede ora divieti di transito temporanei nei giorni più critici. In Svizzera il 40% circa dei matrimoni finisce con un divorzio, ma chi si lascia alle spalle la vita coniugale continua a essere identificato nei formulari ufficiali come divorziato, senza la possibilità di indicare ad esempio lo stato civile di celibe o nubile. Una prassi non più al passo con i tempi, che alimenta un vecchio stigma, secondo una deputata PLR che propone quindi di togliere quest'obbligo. Un tema molto sentito, come dimostrano le firme dei parlamentari a sostegno dell'atto parlamentare. Appunto, l'appoggio infatti è trasversale. Sentiamo Anna Riva.
8: Celibe, sposato, vedovo e divorziato. Dei vari termini in cui ci si deve identificare nei documenti ufficiali, è l'ultimo a infastidire Nadine Gobet. La mozione depositata di recente dalla consigliera nazionale mira a correggere quella che ritiene una stortura. Il Consiglio federale viene così incaricato di adeguare la legge affinché in futuro i divorziati, e in Svizzera sono tanti, puntino invece alla casellina celibe o nubile. L'informazione che qualcuno è stato sposato non dovrebbe però scomparire del tutto, bensì continuare a figurare nel registro dello Stato civile. Alla stampa svizzero-tedesca, la friburghese dice di essersi chiesta se lo Stato civile divorziato non sia ormai reso obsoleto dalle nuove realtà sociali. Una discriminazione, così la definisce, con la quale un avvenimento privato viene perpetuato sotto il profilo amministrativo senza che ce ne sia un reale bisogno. E questo in barba alla Costituzione federale, che garantisce esplicitamente la tutela della sfera privata. 20 anni dopo una separazione, dichiara, si può essere in una nuova relazione, ma si continua a essere visti come divorziati. Anche quando i figli sono adulti e sono ormai venuti a cadere gli obblighi derivanti dal divorzio. Fine citazione. La mozione pare interpellare con successo, già in una fase tanto preliminare, sensibilità diverse. 12 consiglieri nazionali di tutti i partiti l'hanno infatti sottoscritta. La prova del 9 rimane però ovviamente il dibattito in Parlamento.
3: Torniamo all'estero e andiamo in Sudafrica, dove De Beers sospende le attività dalla sua principale miniera di diamanti, la più importante società al mondo in questo settore. Deve fare i conti con un business entrato in crisi e vuole ridurre i suoi costi estrattivi. Ne parliamo con la nostra collaboratrice Elena Caputo.
9: De Beers ha annunciato la sospensione per ben 2 anni della produzione nella miniera di diamanti di Venezia, nel nord-est Sudafrica, vicino ai confini con Botswana e Zimbabwe, che è una zona notoriamente ricca di giacimenti. La chiusura potrebbe avere pesantissime conseguenze sull'occupazione. Sono circa 4.400 i posti di lavoro coinvolti, senza contare l'indotto fatto di fornitori, trasporti e servizi. La società ha spiegato che la decisione serve a ridurre i costi e rinviare parte degli investimenti in un momento che è particolarmente difficile per il mercato mondiale dei diamanti. La domanda è debole, soprattutto in Cina, cresce la concorrenza dei diamanti sintetici, particolarmente popolari tra i consumatori più giovani, i prezzi sono sotto pressione, le scorte lungo la filiera sono elevate.
3: Ecco, più in generale, Elena, che momento sta vivendo l'industria dei diamanti?
9: Sì, l'Africa resta comunque il centro principale dell'industria mondiale dei diamanti naturali, con grandi produttori come il Botswana, la Namibia, il Sudafrica e l'Angola. Ma il settore sta attraversando ormai da diversi anni una fase difficile, particolarmente delicata la situazione del Botswana, la cui economia nazionale dipende storicamente dai diamanti e che sta cercando di aumentare la propria influenza su De Beers, mentre il gruppo è in fase di ristrutturazione. Di fronte a queste pressioni, molte compagnie stanno riducendo la produzione rinviando nuovi investimenti. A lungo termine, alcuni analisti ritengono che il calo dell'offerta mondiale di diamanti naturali possa sostenere il valore delle pietre solo di maggiore qualità, che lascia quindi prospettive soprattutto al segmento più esclusivo del mercato.
3: Elena Caputo e le difficoltà che sta attraversando l'industria dei diamanti. Da oggi e fino a metà agosto vi proponiamo su Rete 1 alcuni episodi del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, già pubblicati sulle nostre piattaforme digitali ma che non sono mai andati in onda. Oggi un episodio dedicato a uno dei temi caldi delle ultime settimane, in particolare in Italia, quello della remigrazione, un concetto portato avanti non solo da esponenti partitici ma anche dai così chiamati attivisti identitari, i giovani influencer dell'estrema destra. Li conosciamo in questo episodio, ecco un estratto.
10: Definiamo un po' l'attivista identitario, cioè cos'è, cosa fa, come si presenta.
11: Usano proprio il termine identitario perché sostengono che l'Europa debba contrastare l'immigrazione per preservare un'identità di cultura, ma soprattutto un'identità etnica, il che però nel loro pensiero significa un'Europa bianca per uomini e donne bianche.
10: A tuo avviso possiamo definirli degli ideologi, dei teorici di questa idea, o magari addirittura, forse andiamo un po' oltre, degli intellettuali?
11: Direi di no. Diciamo che per me la definizione più corretta nei loro confronti è appunto quella di attivisti. Sono attivisti perché sono per la maggior parte giovani e giovanissimi e promuovono anche messaggi e idee che sono stati strutturati da altri, da persone appunto più navigate, con più esperienza nel panorama dell'estrema destra europea. Però va detto che alcuni di loro in effetti hanno ormai raggiunto nel loro ambiente lo status di ideologi.
3: Attivisti identitari, gli influencer dell'estrema destra, questo è il titolo del nostro podcast in onda su Rete 1 fra poco alle 13.30 e anche sul sito e applicazioni RSI, come detto, lo potete trovare. Siamo a una pagina culturale, è considerato il pittore del silenzio e del mistero degli interni domestici. Stiamo parlando di Wilhelm Hammershøi, il pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e inizio Novecento. Una carriera concentrata in tre decenni, ora condensata e presentata per la prima volta in un museo in Svizzera, il Kunsthaus di Zurigo, fino al 25 ottobre. Una grande mostra che raccoglie circa un centinaio di dipinti. Un'occasione unica per conoscere l'intera produzione di questo pittore dalla vita ordinaria e dalla pittura sorprendente. In collaborazione con il museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, l'esposizione dopo Zurigo farà tappa negli Stati Uniti. Ce ne parla Emanuela Burgazzoli.
8: Il pittore del suono silenzioso, questo è il titolo scelto per la mostra di Zurigo. La curatrice è Sandra Gianfreda.
12: Ma si tratta di una retrospettiva con un'impostazione tematica che è il suono, oppure anche l'udito, sì, ecco, è un'impostazione sull'udito, perché i quadri in sé sono molto silenziosi, in questi interiori dove non succede niente, non c'è narrazione, ma siamo invitati a guardare lentamente, a veramente immergerci in questi interiori.
8: Pittore importante e noto soprattutto nel nord Europa, un po' meno a sud delle Alpi. Ancora oggi i suoi interni domestici e silenziosi ma stranianti, familiari ma non accoglienti, attraggono e affascinano. I suoi dipinti sono dominati da un'atmosfera nostalgica data dalla luce nordica, pallida, e da una paletta cromatica ridotta ai toni dei grigi, dei bruni e del bianco. La figura umana è quasi sempre assente, l'unica presenza è la moglie Ida, ritratta il più delle volte di spalle come nei romantici tedeschi, seduto a un pianoforte o intenta leggere come negli interni di Vermeer. E al 600 olandese Hammershøi deve molto, come dimostrano anche i confronti puntuali e misurati disseminati nella mostra, che documenta tutta la produzione del pittore danese, anche quella meno nota, che include i ritratti e i paesaggi. Paesaggi silenziosi e deserti come le sue stanze delle città, Hammershøi distilla le geometrie degli edifici e le linee prospettiche. Una vita ordinaria la sua, ma una pittura sorprendente, addirittura radicale per l'epoca. Chi infatti sceglieva di rendere protagonista di un quadro una porta, una finestra o una stufa? Distante dal mondo, eppure aggiornato, Hammershøi viaggiava molto in Europa, esponeva e vinceva premi, mentre a inizio Novecento il mondo era raccontato con la velocità e i colori accesi di futuristi espressionisti, lui andava controcorrente, figurativo, fedele alla lentezza e alla concentrazione. Diceva infatti di essere sempre stato interessato alla bellezza di una stanza vuota, come lo sarà anche Edward Hopper dopo di lui negli Stati Uniti. Quelle stanze vuote e silenti in cui riusciamo a ritrovare un intero mondo.
3: Una mostra, lo ricordiamo, che è visitabile fino al 25 ottobre, come detto, al Kunsthaus di Zurigo. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, c'è lo sport.
2: Lo sport.
13: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dal calcio, perché questa sera alle 23 a Miami Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto del mondiale, il tutto in attesa della finale di domani tra Argentina e Spagna. Nel ciclismo, dopo la vittoria svizzera di Schmid, al Tour de France va in scena una delle frazioni più impegnative di questa edizione. I corridori affrontano la 14ª tappa da Mulhouse a Le Marstein, 155 km nel cuore dei Vosgi. Saldamente in giallo c'è sempre Tadej Pogacar. In Formula 1, riflettori puntati sul circuito di Spa. Alle 16 sono in programma le qualifiche del Gran Premio del Belgio, gara in programma domani. Infine, nell'atletica, senza svizzere si disputa la tappa di Diamond League a Londra.
14: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni di oggi pomeriggio, perché l'afflusso di aria umida legata ad una perturbazione nei pressi del Mare del Nord porterà nelle regioni d'Oltralpe, esclusa la Romandia, rovesci o temporali locali alternati a qualche schiarita. Lungo il versante nord alpino le precipitazioni saranno più frequenti, salvo per Engadina, Val Bregaglia e Val Poschiavo, dove temporali e rovesci resteranno isolati. Ticino e Moesano vedranno invece una giornata nel complesso abbastanza soleggiata. Già. nuvolosità. A nord le massime si aggireranno sui 27 gradi, al sud invece attorno ai 31. Per quanto riguarda invece le previsioni per domani, domenica 19 luglio, ci si può attendere una giornata in generale soleggiata ovunque, ma con maggiore instabilità sulle Alpi, specialmente per quanto riguarda il pomeriggio, momento in cui si può prevedere qualche rovescio o temporale locale. Le massime rimarranno più o meno le stesse rispetto ad oggi, quindi 27 gradi a nord e 31 a sud, e rimane anche il divieto di accendere fuochi all'aperto per la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura, il nostro prossimo appuntamento via radio è questa sera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. D'estate, si sa, è opportuno rinfrescarsi spesso, idratarsi e stare leggeri. Per chi dunque proprio non volesse rinunciare all'opera, meglio optare per soluzioni open air e titoli di breve durata, come per esempio il dittico che è in scena al Festival della Valle d'Itria, dove al balletto Pulcinella di Igor Stravinsky viene abbinata la brevissima favola d'Orfeo di Alfredo Casella. Nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, Niccolò Umberto Foron dirige i complessi del Teatro Petruzzelli di Bari, in un programma dedicato al Novecento di cui ci racconterà tutto Fiorella Sassanelli del quotidiano La Repubblica. Dopodiché torniamo in Svizzera, ma restiamo in abiti leggeri, non temete, perché ci trasferiamo sul set delle prove de La Bohème, con cui Ticino Musica celebra i 30 anni dalla propria fondazione. Sotto la guida del maestro Umberto Finazzi e del regista Daniele Piscopo, il cast dell'Opera Studio Silvio Varviso farà rivivere l'opera di Puccini in 7 diverse piazze del Ticino, attraverso una tournée che si apre il 18 luglio a Lugano e si chiude il 29 luglio a Locarno.

0: Si è conclusa così la serata inaugurale della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria presso il cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, con il cupo finale della favola di Orfeo di Alfredo Casella nell'esecuzione dell'orchestra e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Niccolò Umberto Foron. Prima di entrare nel merito della serata, a cui per noi ha assistito la critica del quotidiano La Repubblica Fiorella Sassanelli, vorrei iniziare raccontando al nostro pubblico che cos'è esattamente il Festival della Valle d'Itria. Fiorella Sassanelli.
1: Beh, il Festival della Valle d'Itria è un festival che è nato 52 anni fa ed è un festival che nasce con l'obiettivo di focalizzarsi sul bel canto. Nel corso degli anni e nel corso delle tante direzioni artistiche, il festival non ha mai rinnegato questa sua identità, questa vocazione, direi, anche con tanta attenzione ai compositori che dalla Puglia si sono spostati a Napoli, cercando di trovare sempre delle finestre su prime esecuzioni, prime riproposizioni, prime esecuzioni in epoche moderne, di autori, come dicevo, spesso legati a questa provenienza, sempre con l'occhio nello stesso tempo anche al bel canto. Dall'anno scorso, direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria, Silvia Colasanti, compositrice, la quale ha voluto dare una sterzata, anche perché il compimento dei 50 anni imponeva una riflessione sul futuro di questo festival operistico, che non è soltanto operistico, ma è anche comunque un festival musicale con digressioni concertistiche. La nuova prospettiva era legata appunto alla contemporaneità, riflessione sul presente, come dice Silvia Colasanti, tra memoria e sperimentazione, e questo significa una presenza sempre più significativa nella musica del nostro tempo, sia del Novecento che del XXI secolo, all'interno dei cartelloni. E lo dimostra sia l'esecuzione l'anno scorso di Owen Wingrave di Britten, che è stata rappresentata al Festival della Valle d'Itria per la prima italiana, e poi con la sorpresa molto attesa di questa inaugurazione con due titoli novecenteschi, appunto Pulcinella di Stravinsky e poi La favola di Orfeo di Casella.
0: Il titolo dell'edizione di quest'anno, appunto curato dalla compositrice Silvia Colasanti, è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, e presenta di fatto quattro titoli operistici, oltre ai due di cui appunto è appena stato detto: Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale, una vera rarità, possiamo dirlo, e Carmen di Bizet. Qui si direbbe siamo su un grande classico dell'estate, ma in realtà non è proprio così, corretto Fiorella Sassanelli?
1: Sì, è corretto, perché come dicevo il Festival della Valle d'Itria non è un cartellone lirico di un teatro o di una fondazione. Tutto quello che avviene è sempre inserito in un percorso di ricerca e di riscoperta di prime e comunque di rarità. E di una prima si tratta appunto per questa operazione legata alla Carmen di Bizet, perché il musicologo Prevosta ha cercato nei documenti di Bizet per cercare di ricostruire la prima edizione di Carmen, che non è mai andata in scena nel 1875, perché nel 1874, quando Bizet ha composto la sua prima versione, su questa partitura sono intervenute poi tante influenze. Innanzitutto gli impresari del teatro e dell'opera comique, ma poi anche i cantanti. E quindi quella che si vedrà a Martina Franca è la prima versione scenica di questa Carmen, che non è mai nata e che era probabilmente quella che Bizet aveva pensato inizialmente.
0: Si terranno le recite dal 25 luglio al 2 agosto. Direttore, proprio per sottolineare l'importanza di questa operazione, Fabio Luisi, con la regia di Denis Krief.
1: Interessante. Sì, Fabio Luisi, che tra l'altro non ha mai diretto Carmen, quindi questo sarà proprio il suo esordio con questo titolo.
0: Esattamente, quindi diciamo un doppio debutto, se vogliamo metterla giù così. Conclude questo quartetto di opere Il schiavo di sua moglie, qui direttore sarà Antonio Florio e le recite si terranno dal 24 al 30 luglio con la regia di Rita Cosentino. Ma il Festival della Valle d'Itria non è solo opera, come diceva giustamente Fiorella Sassanelli. Dalla serata del 14 luglio, di cui tra poco parleremo, fino alla chiusura del 2 agosto, moltissime sono le proposte per chi voglia trattenersi un po' più a lungo in quei luoghi, diciamolo, veramente meravigliosi. E allora, che cos'altro offre il Palazzo Ducale e il Festival in generale a chi arriva in quei luoghi?
1: Sì, diciamo che chi programma una residenza in Puglia a Martina Franca nella Valle d'Itria nei giorni del Festival usa, tra virgolette, il Festival come un espediente poi per visitare alcune gemme di questo territorio, perché i concerti che sono programmati seguendo il filone del festival, quindi quest'anno c'è molto Novecento legato a Stravinsky, a Casella, al tema del mare, del Mediterraneo, sono accolti in luoghi veramente di grande fascino. La cura dei palazzi con tanti balconi fioriti sono uno spettacolo che aggiunge bellezza alla bellezza.
0: E apparecchiata in mezzo a tanta bellezza c'è tutta un'altra offerta sempre musicale o musicologica, tra cui anche alcune conferenze di grandissimo interesse. Fiorella Sassanelli, ci puoi raccontare qualcosa di più?
1: Beh, per esempio ci sono anche momenti di incontro e di studio. Il 18 e il 19 si è organizzato a Martina Franca un convegno sul Mediterraneo in musica, a cui parteciperanno anche molti insegnanti docenti delle discipline musicologiche di conservatori e accademie. Ed è un momento per fare proprio il punto sul tema del Mediterraneo nella letteratura musicale. Un tema che abbraccia veramente la musica, la produzione musicale dal Settecento, direi anche prima, ad oggi, considerando appunto quel riferimento a Provenzale di cui si diceva prima.

0: Ancora un estratto dalla favola di Orfeo di Alfredo Casella, registrato in occasione della serata inaugurale del Festival di Martina Franca il 14 luglio, proprio pochi giorni fa, dunque, con orchestra e coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Nicolò Umberto Foron. Ecco, Fiorella Sassanelli, è arrivato davvero il momento di sfoderare gli strumenti della critica dopo aver tanto parlato del festival e intorno al festival. Si trattava di un dittico, diciamolo onestamente, molto particolare, che si apriva con il Pulcinella di Stravinsky e preliminarmente quindi direi di raccontare al nostro pubblico che lavoro è stato fatto sulla drammaturgia e che cosa si vedeva in scena, dunque in sostanza di parlare della regia di Gene Renshaw.
1: Sì, Gene Renshaw ha deciso di inscatolare in una stessa cornice spettacolare questi due titoli. Mettere insieme Casella e Stravinsky dal punto di vista delle premesse non è un'operazione avventata. Stravinsky e Casella furono praticamente coevi, certo Casella è morto molto prima di Stravinsky, però i due nascono a un anno di distanza l'uno dall'altro e tra l'altro condividono un'importante esperienza parigina entrambi durante appunto la giovinezza, i primi anni della loro attività artistica. Non è un caso che Casella si trovi a Parigi la sera della prima del Sacre du Printemps e che recensisce proprio quello spettacolo nel 1926, tra l'altro, oltre ad essere l'autore della prima breve biografia su Stravinsky, dirige proprio una versione ridotta di questo Pulcinella. Quindi diciamo che dal punto di vista delle premesse non era un'operazione così ardita o perlomeno inconcepibile, era un'operazione possibile. Ad unire poi dal punto di vista della legittimità l'abbinamento in dittico di questi due titoli era anche l'idea del mito o della maschera, che quindi creava un elemento spettacolare comune, ma nello stesso tempo c'è poi il riferimento al neoclassicismo, perché questi due titoli sono esattamente una riflessione sul presente tra memoria e sperimentazione. Sia Casella che Stravinsky si interrogano sul senso della modernità musicale e Stravinsky lo fa in riferimento al Settecento del finto, direi, pergolesi, mentre Casella lo fa in riferimento al mito di Orfeo e quindi delle origini fondanti del teatro italiano del Rinascimento. Dunque, da questo punto di vista, la regista aveva diversi elementi che potevano creare appunto ispirazione per il suo lavoro. Lei è andata oltre, nel senso che non ha considerato questi due elementi come un dittico di uno spettacolo diviso tradizionalmente in due parti, ma ha cercato di trovare una cornice narrativa che potesse consentire ai due titoli di essere rappresentati uno di seguito all'altro senza neanche un'interruzione. Quindi non c'è intervallo, lo spettacolo dura 80 minuti e fluisce senza soluzione di continuità dalla musica neoclassica, direi, di Stravinsky alla musica molto asciutta di Casella. Lei imposta lo spettacolo in una maniera molto astratta. Per la prima parte rinuncia anche all'uso delle maschere, quindi Pulcinella non lo vediamo mai in palcoscenico, lo vediamo aggirarsi in platea prima dell'inizio dello spettacolo, nel pubblico che sta prendendo posto. E questo è da una parte molto interessante, perché lo spettatore si sente sempre più avvinto in questa sfida, una sfida che si fa astratta, ma che comunque consente anche una fruizione molto coinvolgente, e tutto questo rende talmente densa l'esperienza dello spettacolo che poi non ci si interroga più su che cosa era chiaro, che cosa no. E comunque quello che volevo dire è che al di là appunto della riuscita o meno, quello che è bello di Martina Franca, quello che è avvincente, quello che è il simbolo di questa esperienza è proprio ancora la capacità, che un po' diciamo lo stile dei festival in generale, quello che tutti i festival dovrebbero fare, quello di lanciare delle proposte, di lanciare delle sfide e comunque di tentare dei percorsi anche arditi. Quello che rende il valore di queste operazioni è proprio il coraggio delle proposte. Se posso aggiungere una cosa in merito alla valutazione dello spettacolo,
0: sì.
1: Quello che poi costituisce anche la cifra, direi, preziosa di queste proposte è il fatto che dietro il Festival della Valedictria c'è un'accademia, che tutto l'anno i cantanti e le varie maestranze del teatro lavorano con degli insegnanti per dei giovani che vengono messi a frequentare questa accademia. Quindi gli spettacoli non sono soltanto dei momenti di produzione con dei cast scelti, ma sono anche il punto d'arrivo per alcuni cantanti. Infatti nel cast ci sono voci che hanno più esperienza con dei giovani che provengono proprio dall'Accademia di Canto Celletti, che si preparano e che vedono poi nella realizzazione del festival la messa, diciamo, in pratica come se fosse di un laboratorio di scuola-lavoro al quale loro partecipano. E questo è importante, perché il festival non è soltanto produzione artistica, ma è anche formazione al servizio delle nuove professionalità del teatro.
0: Mi sembra di capire che Fiorella Sassanelli non voglia proprio entrare nel merito della recensione canonica con le valutazioni degli artisti. Lo rispettiamo. Ricordiamo però che il dittico composto dal Pulcinella di Stravinsky e dalla favola di Orfeo di Casella sarà ancora visibile a Martina Franca il 26 e il 29 luglio, nonché il 1° agosto. Questa sarà l'ultima recita con un cast che è quello che stiamo tra l'altro ascoltando nei nostri estratti, composto da Chiara Mogini, Matteo Falcier, Roberto Lorenzi, Cecilia Taliano Grasso, Willingerda Jimenez e Flavia Fioretti, il tutto accompagnato dall'orchestra e dal coro del Teatro Petruzzelli di Bari sotto la direzione di Niccolò Umberto Foron. Completa questa locandina, tra l'altro, ed è importante dirlo per chi vorrà andare

0: La seconda parte del Ridotto dell'Opera si apre in una sala del Teatro Oratorio Santa Maria di Mendrisio, dove si è installata l'intera troupe della nuova produzione operistica di Ticino Musica di quest'anno. Un titolo davvero importante, qui siamo alle prese con il grande repertorio e stiamo parlando de La Bohème di Giacomo Puccini. Spettacolo che debutterà ufficialmente sabato 18 luglio presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano alle ore 20. Responsabili di questa produzione sono il maestro Umberto Finazzi, direttore di ensemble strumentale e coro di Ticino Musica, nonché Daniele Episcopo, che firma la regia. Entrambi sono qui con noi e partirei proprio dal maestro Finazzi per raccontarci come mai si è scelto per l'opera studio di quest'anno questo titolo così grande e importante del repertorio.
1: Abbiamo fatto 18 anni di opere buffe, misuriamoci anche stavolta con un'opera seria. Di solito le opere serie le scartavamo per il discorso coro, per le riduzioni orchestrali che sono un pochino più complicate rispetto a quelle delle opere buffe, no? Abbiamo fatto le ultime, il Campanello, la Rita, che sono molto più agili, e anche per la durata, visto che poi gli spettacoli vengono fatti spesso all'aperto, col pubblico molto vicino, con circostanze insomma che sono un pochino più adatte all'opera buffa, anche per i ragazzi che fanno molto movimento e imparano a recitare mentre cantano. Però siccome Bohème è per metà un'opera buffa, anzi La Vie de Bohème di Murger è totalmente un romanzo buffo, ci sono pochissimi momenti romantici, quasi niente, sono tutte battute, giochi di parole, parlano sempre di franchi, di soldi, di cose, cioè non c'è niente di romantico. Quindi sembrava, tra le opere serie, tra le opere diciamo un po' più impegnative, sembrava quella, una di quelle più accessibili per tanti motivi, anche per il coro che, tolto il secondo atto, poi dopo per il resto non c'è, quindi era anche quello uno dei motivi per cui abbiamo scelto quest'opera. Dopo volevamo anche dare una versione nostra di questa Bohème, perché fare un'opera che è stata già registrata 400 volte da tutti i più grandi interpreti della storia dell'opera non ha senso se la fai per scimmiottare o quelle registrazioni. Noi vogliamo fare una cosa nostra, nuova, partendo ovviamente dal testo, che secondo me è la cosa più importante, perché ormai oggi le opere sono diventate dei giganteschi

0: vocalizzi, in quanto i cantanti sono quasi tutti non italiani, con una certa difficoltà a entrare nelle sfumature del testo, quindi a leggere quello che c'è dietro le parole, le intenzioni che ci sono tra una parola e l'altra, nel modo di dire le parole. E noi è proprio lì che andiamo a lavorare invece. Vogliamo fare una bohème che sarà, secondo me, nuova, senza inventarci niente, ma perché cercheremo di riscoprire il testo.
1: E quindi in questo senso è importantissimo il lavoro con degli studenti, con dei giovani, e su questo vorrei coinvolgere Daniele Pisco perché Bohème non è un'opera nata come opera giovanile, e lo è diventata però nel corso della sua vita, nel corso degli ultimi 100 anni. Se si pensa quanti cantanti hanno debuttato in Bohème. Per fare solo un nome basterebbe quello di Luciano Pavarotti. E poi appunto le mille produzioni, ecco, ma è un'opera che si presta al lavoro con i giovani?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Prima di tutto perché parla di giovani, noi sempre ci dimentichiamo che i nostri Rodolfo, Chouinard, Marcello sono dei giovani, Mimì, sono tutti dei ragazzi, quindi noi siamo abituati a vedere queste grandi produzioni, no? Magari anche con appunto Pavarotti, eccetera, che sono già abbastanza avanti con l'età, però sono dei giovani e quello che sto puntando dal punto di vista della regia è quello di fare tutto in modo molto naturale, molto fresco, togliendo tutto quello che sono i movimenti stereotipati dell'opera, tutto questo grande movimento di mani e di esasperazione dell'espressività corporea, anche perché noi abbiamo il pubblico che ha 1 metro di distanza, 50 centimetri di distanza, quindi possiamo veramente lavorare su quello che è l'espressività corporale, facciale, quasi come se fosse una regia cinematografica. E stiamo lavorando su questo. Sono dei ragazzi molto, molto bravi, stiamo lavorando molto bene. Come diceva il maestro Finazzi, dobbiamo fare una bohème nuova, che non vuol dire cancellare tutto quello che è stato fatto e stravolgere il libretto, stravolgere l'intenzione di Puccini. Non è questo. È dare una nuova freschezza a quest'opera. Credo che con l'opera studio si riesca a fare questo, perché abbiamo tempo, cosa che in teatro oggi non c'è, non esiste. Quindi in 1 mese di tempo abbiamo tutto quello che serve per approfondire sia dal punto di vista musicale che teatrale quello che serve per dare una nuova vita all'opera.
1: Maestro Finazzi, allora, dare nuova vita all'opera, questo è il tema di questa Bohème, e la domanda successiva inevitabilmente è a lei che è stato, è un grande spartitista, notissimo, eccetera. Quali sono i problemi più grandi del imparare e insegnare Bohème ai giovani?
0: Uno dei problemi grandissimi sono le indicazioni di Puccini che sono continue. Ci saranno 400 ritenuti, 250 allargandi, che poi sono molto ritenuto, poco allargando, molto allargando. C'è di tutto. Diciamo che questa è una cosa un po' che crea una certa complicazione perché bisogna saperli fare. Altrimenti la bohème rischia di diventare una cosa infinitamente sdolcinata. Invece di romanticismo abbiamo un romanticume. Mi ha colpito molto quando ho fatto la rondine con il maestro Gavazzeni, no? C'erano tutte queste indicazioni agogiche, lui non le rispettava quasi mai. Allora io da ragazzino gli dicevo: ma maestro, ma qui c'è scritto ritenuto, qui c'è scritto, ma se facciamo tutto quello che c'è scritto finiamo domani mattina. Ma in realtà va fatto tutto perché Puccini quello che scrive è giusto, è tutto giusto, però bisogna saperlo mettere all'interno del contesto, perché se noi ci dilunghiamo continuamente, ci fermiamo continuamente, facciamo frasi brevi ogni volta, ogni cadenza, allora siamo fermi. Quando arrivano i momenti topici dove veramente c'è da pensare e da fermarsi, perdono di effetto perché ci siamo già fermati 1000 volte. Quindi una cosa difficile da insegnare ai ragazzi è questa. Poi ci sono tante cose che Puccini, per esempio, non voleva, tipo le elisioni delle vocali, ma il mio nome è Lucia. Lui voleva che si separassero le due vocali, ma il mio nome è Lucia, quindi diventano due note invece di una e nessuno lo fa.
1: Invece di, ma il mio nome è
0: Ma il
1: Lucia.
0: mio nome è. Lui odiava questo, a te la osseta, queste elisioni di vocali, non le voleva, però non le ha scritte, cioè avrebbe potuto scrivere due note separate, così avrebbe tolto ogni dubbio. Invece lui, durante le prove, e abbiamo la testimonianza del maestro Ricci, che era al pianoforte, che ha scritto questo bellissimo libro Puccini, interprete di se stesso, dove proprio indica come deve essere eseguita, e anche son tranquilla e lieta, e non sono tranquilla e lieta, capito? Quindi cose che nessuno fa, e invece Puccini su questo era assolutamente categorico.
1: È una indicazione che va nella direzione di quello che è Puccini come lo intendiamo oggi, non Puccini più contemporaneo, che guardava ai suoi contemporanei, e i suoi contemporanei erano appunto i compositori dell'inizio del Novecento, certo. Non certo quelli dell'Ottocento.
0: Certo.
1: E la stessa cosa in qualche modo si può dire nella regia, cioè che quello che abbiamo visto fin qui è stato, come si diceva prima, una interpretazione volta con uno sguardo al passato, e adesso invece c'è bisogno di reinterpretare la drammaturgia, perché questo poi è il tema delle regie di oggi, no?
2: Certo. Come dicevo prima, quando studio un'opera, quando vedo un'opera, io parto da Zeffirelli e poi mi sposto per capire quello che è stato fatto, e poi trovare una propria chiave di interpretazione. Mi ripeto, non vuol dire snaturare quello che c'è scritto nello spartito. È fondamentale quello che c'è scritto, anche lì Puccini scrive tutto, è quello che scrive più cose dal punto di vista registico, è molto dettagliato, dice quando bisogna accendere, quando bisogna spegnere la candela, ma perché è tutto correlato alla musica. Puccini ogni cosa che scrive musicalmente la pensa dal punto di vista scenico, scrive esattamente quello che deve succedere nella scena, e quindi in Puccini non si può cambiare molto. Poi il modo di farlo può essere più moderno, può essere meno moderno, su questo non c'è dubbio, ma l'azione scenica deve andare con la musica, e l'opera è proprio quello, è mischiare, rendere unito la musica con l'aspetto visivo, con l'aspetto teatrale. Se non c'è questo, l'opera non può funzionare. È quello che cerchiamo anche di far capire ai nostri ragazzi quando arrivano, di cercare sempre questa unione tra le due cose, il movimento che deve andare insieme alla musica, mai separato. E quindi questo è un po' anche l'obiettivo che di tutti questi anni di lavoro ho fatto qui a Ticino Musica.

0: Ritorniamo sulla questione della lettura di Bohème come opera contemporanea di Puccini. Le chiedo, i direttori d'orchestra con cui ho avuto modo di parlare sempre mi hanno detto che una delle cose più difficili è l'inizio, proprio l'attacco di Bohème, dirigere quelle prime quattro battute. Nello Santi diceva: ho trovato la chiave in uno spartito archiviato al Metropolitan, eccetera, eccetera. Ecco, qual è la parte che le fa più paura?
1: Beh sì, l'attacco è abbastanza inusuale, è un pochino scomodo, diciamo, perché bisogna dare un impulso che faccia partire questa cosa con un ritmo esatto, perché tante volte viene travisato questo ritmo, viene un pochino falsato. Ci vuole una grandissima energia. Questo è proprio il tema della Bohème, no? Della gioventù, è una cosa che lui, della giovinezza, è un tema che lui ha scritto a Milano nel Conservatorio per il Capriccio Sinfonico e che poi è andato in biblioteca per farselo ridare. Quando stava scrivendo Bohème, ha detto: fammi andare un attimo alla biblioteca del Conservatorio a vedere se hanno ancora il mio Capriccio Sinfonico. Se l'è fatto dare e l'ha messo dentro. Per esempio, questo attacco è anche, diciamo, un pezzo d'obbligo che noi facciamo nella selezione dell'Accademia della Scala per i maestri collaboratori. Quello che devono dirigere è proprio l'attacco di Bohème, per questo, perché va preparato e devi dare l'impulso giusto per far partire i contrabbassi, il fagotto, tutti insieme.
0: E
1: Capito?
0: poi fatto questo è tutto in discesa?
1: Dopo ho fatto questo, basta.
0: Ah, ok.
1: No, no, poi è tutta difficile. Come tutte le cose, se le vuoi far bene, sono difficilissime tutte. Poi altre cose che possono venire in mente, ma sì, dopo le dinamiche, non so, per esempio, durante la morte di Mimì, il fatto di riuscire a svanire. Proprio ieri provavamo questo, il finale, quando lei pronuncia le ultime sillabe e
0: Sì.
1: l'orchestra fa il tema del duetto, sì, infatti. E lì anche bisogna partire da un piano e finire a un 6P con la voce che sfuma e gli archi che vanno via. Cioè, queste sono cose molto, molto difficili per creare questa atmosfera.
0: Daniele Piscopo, siamo arrivati quasi in conclusione di questo nostro dialogo e vorrei che lei stendesse un invito per il pubblico a venire a vedere questa produzione sulla quale avete lavorato tanto, anche perché è una produzione adattabile a tanti spazi diversi, quindi in qualche modo si deve estendere, comprimere a seconda del luogo dove si va a recitare. Come possiamo convincere il pubblico a venire a vedervi?
2: Ma sicuramente se volete vedere una Bohème nuova, fresca, fatta di giovani, tutti debuttanti, sentire proprio la freschezza che ci vuole in una Bohème, venite a vederci, perché saremo a Lugano, a Bellinzona il 20 luglio, il 22 luglio a Maiaso, il 25 a Novaggio, il 26 a Sorengo, il 28 alla Hall dell'Ac di Lugano e il 29 l'ultima a Locarno. Veramente con questi giovani che abbiamo selezionato, sono arrivati più di 200 iscritti quest'anno nelle nostre selezioni, quindi speriamo di aver selezionato i migliori. Velocemente ti dico i nomi: le Mimì saranno Anna Cimarusti e Claudia Ceraulo, le Musette Joanna Nemeth e Valérie Fleur-Riser, Rodolfo Chanuk Kim e Xiao-Seng Su, Marcello sarà Damien Sung Wan Park, Min-Sung Kim, Benoit e Alcin d'Oro e si alterna facendo Chouinard e Sung Jung Park, sempre Benoît Alcindoro, e si alterneranno facendo Chouinard nel ruolo di Colline Roberto Rabasco, mentre le scenografie saranno di Matilde Folli e i costumi di Giulia Bonuccelli.
0: Dunque, un grande lavoro di assieme, maestro Finazzi, è questo il senso poi alla fine, no?
1: È questo, io e lui procediamo insieme ogni giorno, mentre nel teatro normalmente ci sono le prove musicali all'inizio, poi si fanno 3 settimane di regia e poi ci sono gli assiemi, e durante le 3 settimane di regia si dimentica tutto quello che si è fatto il primo giorno alle musicali. Noi invece proviamo ogni cosa prima musicalmente, lo so, dobbiamo fare il quartetto, lo facciamo prima musicalmente e poi in scena. E quindi in questa maniera le due cose vanno avanti e io e lui siamo sempre in contatto, cioè c'è sempre uno scambio, a differenza di tante volte nei teatri che il direttore non conosce il regista non conosce il direttore, nessuno sa qual è l'idea dell'opera che ha l'altro e si ritrovano lì, magari con idee diametralmente opposte, la musica toglie qualcosa alla regia, la regia toglie qualcosa alla musica, insomma alla fine è tutto un rubarsi le cose a vicenda invece che arricchire.
0: con le sagge parole di Umberto Finazzi noi ci congediamo ascoltando il finale del terzo atto di Bohème, registrato purtroppo con mezzi di fortuna durante le prove dell'opera. E vi ricordiamo però che la produzione di Bohème, che celebra i 30 anni di Ticino Musica, debutta il 18 luglio alle 20 presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, ma resta in tournée sul nostro territorio fino al 31 di luglio. Tutte le informazioni sul sito di Ticino Musica.

0: intervallo. Un ritratto di Gino Bechi, baritono.
1: Gino Bechi, classe 1913, rimane una delle voci più fenomeniche baritonali del Novecento. A questo si deve associare anche un talento raro per la recitazione, unito a un carisma davvero insolito per i suoi tempi, nei quali i divi lirici contavano più sulla voce che sulla recitazione stessa. Bechi debutta quindi a soli 23 anni nella Traviata Tempoli, dimostrando già allora di essere un vero e proprio fenomeno sia vocale che artistico. Da allora è un susseguirsi di recite e impegni per questo giovanottone pieno di vitalità e dalla salute di ferro, nonché proprietario di una voce che molti, fin dall'inizio, paragonarono al re dei baritoni di Taruffo, che si era ritirato esattamente, pensate, un anno prima del suo debutto ad Empoli, sia per la potenza che per colore. Bechi cominciò dunque a cantare macinando debutti ed opere acute ed anche drammatiche senza soffrire mai di difficoltà né di stanchezze vocali, anzi, per lui bis e tris di arie durante le recite erano la normalità, laddove i suoi colleghi talvolta mostravano il fianco. La scelta poi di fare tanti bis, allora poteva essere uso comune, non come adesso in tempi di austerissimo rigore filologico, le fu insegnata dal soprano Pagliughi, con la quale nel 37, a quasi 24 anni, ancora non compiuti, debuttò in Barbiere di Siviglia. Lo stesso Bechi ebbe modo di raccontare che, dopo l'esecuzione della cavatina, largo al factotum, il pubblico chiese a viva voce il bis, ma lui notò che nella prima quinta di destra c'era la Pagliughi che lo guardava applaudendolo. Quindi, per non farle cosa sgradita, decise di non concederlo. Più tardi, nel camerino, dopo la recita, la Pagliughi gli fa: «Mi dica, Bechi, dopo la cavatina si è stancato molto?» «Ma al contrario, signora, l'avrei potuta cantare altre 10 volte». Il soprano lo guardò sornione e disse: «Bechi, non abbia pietà sul palcoscenico. Se il pubblico chiede il bis, lo conceda. Sia giusto ed onesto con i suoi colleghi fuori dal palcoscenico, ma in scena sia spietato». E Bechi si ricordò assolutamente di questo consiglio, mettendolo in essere anche quando l'opera di Roma andò a Berlino con il ballo in maschera. Alla fine dell'Eritù, dirigeva Serafin, tenne un acuto finale lunghissimo, costringendo il direttore a seguirlo suo malgrado. Alla fine, silenzio di tomba. Bechi era costernato, ma all'improvviso il pubblico esplose defragrando come una bomba atomica con richieste di bis travolgenti. Però pare che a Berlino avessero proibito i bis. Bechi lo concesse a dispetto del divieto. Ecco, la carriera di Gino Bechi fu tutta così, un successo clamoroso dietro l'altro, incidendo dischi, partecipando come attore a moltissimi film di successo e creando anche delle canzoni memorabili. Bechi amava dire che, dopo un trentennio di intensissima attività, si era ritirato dalle scene con la voce ancora intatta, dedicandosi all'insegnamento. Unica eccezione, il film della Traviata con la Moffo sotto la direzione di Giuseppe Patanè, nel quale il vecchio leone ancora poté gagliardamente ruggire, lasciando per l'ultima volta nelle orecchie dei suoi fan l'eco mai sopito della sua meravigliosa voce.
0: Firmato Marco Kingari.

La voce del baritono Gino Bechi, interprete dell'aria Eri tu, da Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, in un'incisione per un disco EMI del 1943 con Tullio Serafin alla testa dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati nello spazio del Ridottino, il nostro osservatorio sull'attività vocale del territorio. Veramente nulla da segnalare per questo fine settimana, e allora per fortuna che c'è la radio su Rete 2 questa sera negli spazi di Prima Fila. Musica in Scena prosegue i festeggiamenti operistici del 2026 nell'ambito del Festival d'Estate e vi propone una esecuzione dal vivo, la prima in realtà esecuzione e registrazione integrale in tempi moderni dell'Armida Immaginaria di Domenico Cimarosa, a 225 anni dalla scomparsa del compositore campano, in una versione diretta da Eric Hull alla testa di orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari, registrata in occasione del 30° Festival della Valle d'Itria presso il Palazzo Ducale di Martina Franca. Ed è proprio da questa edizione che noi prendiamo il nostro ultimo ascolto per salutarci e invitarvi a tornare a sintonizzarvi su Rete 2 questa sera a partire dalle ore 20.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, in apertura la giornata difficile di oggi per chi viaggia sull'asse nord-sud del San Gottardo. Stamattina alle 8 la coda di veicoli al Portale Nord aveva raggiunto una lunghezza di 20 km per ridursi, secondo il Touring Club svizzero, poco dopo mezzogiorno a 18 km. Ai viaggiatori è stato consigliato di evitare la zona, raccomandando percorsi alternativi attraverso la galleria di San Bernardino sull'autostrada 13, sulla A9 attraverso i passi del Sempione del Gran San Bernardo, oppure utilizzando il treno navetta per auto dell'Ötschberg. In direzione nord, la coda di veicoli sull'autostrada 2 Chiasso verso il passo del San Gottardo tra Quinto ed Airolo era lunga 4 km. I tempi di percorrenza arrivavano fino a 40 minuti. Sulla situazione attuale e su quanto è difficoltosa ancora la circolazione non solo sull'asse nord-sud del San Gottardo ma anche in altre parti della Svizzera, vi rimandiamo all'appuntamento con il bollettino informativo di Via Swiss che andrà in onda in diretta su Rete 1 in coda al notiziario. Ed c'è stata oggi un'azione simbolica contro il traffico nel Canton Uri. Circa 60 manifestanti hanno bloccato stamani il flusso dei veicoli ad Amsteg, attraversando in gruppo le strisce pedonali per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale che porta da Göschenen al San Gottardo. Dall'estero i guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran, hanno rivendicato un attacco missilistico e con droni contro la base militare statunitense di Al-Azraq in Giordania, sostenendo di avere colpito i ricoveri dei caccia e un'ampia area di parcheggio degli aerei militari. In una nota diffusa dagli stessi Pasdaran e rilanciata da Al Jazeera, l'Iran afferma che l'operazione ha completamente distrutto almeno due caccia statunitensi e provocato danni significativi a diversi altri velivoli. Nello stesso comunicato i Pasdaran hanno inoltre esortato l'esercito giordano a prendere di mira le forze statunitensi presenti nel paese, definendole, citiamo, forze militari invasori e infedeli e quindi legittimi obiettivi. Israele accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato l'intenzione di creare nel nord della striscia di Gaza tre nuovi avamposti di tipo Nahal, comunità militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita di insediamenti civili israeliani. E sempre secondo il giornale britannico, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha reso noto uno stanziamento di circa 1,3 miliardi di shekel, 300 milioni di franchi a cambio attuale, destinato all'espansione di decine di insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. E veniamo alle previsioni fino a domani, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Buongiorno da Moira Bubola. Lo sapete, il sabato pomeriggio è anche all'insegna della letteratura e allora entriamo di nuovo, perché si tratta di una riproposta, tra le pagine dell'ultimo libro di Michele Mari. Alice ha però in serbo per noi anche altri libri da consigliarci. E poi, con Letizia Bolzani, conosceremo una collana stupefacente dedicata a delle ragazze svizzere straordinarie ed è curata dalla scrittrice Maria Rosaria Valentini. Buon ascolto e alla prossima settimana!
4: Alice! Libri, storie e idee con Michele Serra.

E dunque, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E visto che siamo all'inizio, vorrei fare un avvertimento, un disclaimer, come si dice nella lingua anglo-italiana che ormai usiamo tutti. E il disclaimer è il seguente. Oggi ci addentriamo in territori oscuri, in storie nere, storie finte o vere, ma accomunate da questa voglia di indagare le tenebre dell'animo umano. Però attenzione, perché sono anche piuttosto divertenti. Ad esempio, parte da un'idea a dir poco oscura il nuovo romanzo di Michele Mari, che semplicemente è uno dei più grandi scrittori italiani degli ultimi 30 anni abbondanti. Mari non è uno di quelli che hanno venduto milioni di copie, però è amatissimo da quelli che si chiamano lettori forti e di solito è lo scrittore preferito del vostro scrittore preferito, e c'è un motivo, che peraltro viene ribadito dal suo ultimo romanzo. I Convitati di Pietra si intitola, esce per Einaudi e, come dicevo, parte da un'idea oscura, che è la seguente. È una scommessa con la morte, fatta da un gruppo di compagni di scuola in un liceo milanese negli anni 70, che durante una delle usuali per loro cene di classe mettono in piedi una riffa che durerà tutta la vita. In pratica ogni anno verseranno una somma che confluirà in un montepremi che andrà poi in un futuro lontano agli ultimi sopravvissuti, dopo che tutti gli altri saranno morti. E questa qui, è quella di Michele Mari, è fiction, anche se realista. E non lo è invece l'altro libro un po' oscuro di cui parleremo oggi, che è invece a tutti gli effetti un saggio storico, anche se poi ha la forma, la capacità narrativa e l'andamento di un romanzo. Si intitola Zuani e racconta la vita e la morte di Giovanni Pascoli, ovviamente uno dei grandi poeti della storia italiana, uno dei massimi assoluti. L'autore, Osvaldo Guerrieri, racconta appunto il lato oscuro del poeta, che non è quello del fanciullino e delle piccole cose, ma è quello della passione per l'alcol, delle manie depressive, dei rapporti con le donne, a partire soprattutto dalle sorelle, che vanno, come dire, dall'irrisolto all'inquietante. Quindi, due storie oscure, che però a modo loro sono anche piuttosto divertenti, e lo sentiremo tra poco, proprio iniziando questa puntata di Alice, con Michele Mari.

0: per quanto ci ripensassero e ne discutessero insieme, non riuscirono mai a stabilire chi avesse avuto l'idea. Per un certo periodo si pensò alla miglia vacca, che pur lusingata si premurò di negare, rivelando di averne sentito parlare da Rivadeneira, il quale a sua volta fece i nomi di Fustigati e di Brodo. Non ricordava però quale dei due. Peccato che in merito Fustigati protrudesse le labbra nella posa del Nesci e Brodo indicasse prima la De Cruce, poi Testa Viva, poi la Sancho, per ammettere alla fine di essere andato a caso. Naturalmente, in proposito, ognuno aveva le proprie idee, che teneva per sé come un pegno segreto, o al massimo condivideva con uno o due interlocutori, più che altro per vedere come reagivano alla suggestione. Ma il fatto decisivo era che nessuno, nemmeno velatamente, reclamò mai il merito dell'invenzione, come se quello che tutti avevano condiviso fosse stato concepito simultaneamente nella testa di tutti e 30 loro. Tanta modestia, tuttavia, non aveva nulla di nobile. Al contrario, corrispondeva all'imbarazzo che ciascuno provava dentro di sé e in misura crescente con il passare degli anni nei confronti di un progetto che, salutato inizialmente come una trovata tanto geniale quanto divertente, oltre che, andava da sé, come prova di un'intelligenza superiore, era destinato, anno dopo anno, a rivelare la propria disumana spietatezza.
1: Ed eccolo qui l'incipit di I convitati di pietra di Michele Mari. Avete sentito i cognomi della classe, no? Miglia Vacca, Fustigati, Brodo, Rivadeneira. E sono appunto i cognomi di questi ragazzi che sono compagni di classe in un liceo classico del centro di Milano alla fine degli anni 70 e una sera, a cena, decidono di mettere in piedi questo progetto geniale, disumano e spietato, come lo descrive lo stesso Mari. E il progetto è proprio il motore della storia. Ogni anno verseranno in una cassa comune una cifra che poi, opportunamente investita nel corso dei decenni, moltiplicherà il capitale fino a cifre vertiginose. E chi incasserà questa somma che potrebbe cambiare la vita di chiunque? È molto semplice, incasserà chi vivrà più degli altri. Ecco, il problema è che una volta messo in gioco e messo in moto questo meccanismo, la cosa diventa sempre meno divertente a mano che passano gli anni. Perché iniziano a farsi strada diverse idee, tra le quali quella che, insomma, per mettere le mani sul bottino, in fondo, basterebbe eliminare qualcuno degli altri concorrenti, no? Ecco, non dico altro, se non che il libro gioca con i generi, c'è ovviamente il thriller, ed è uno dei libri più divertenti usciti nel 2025 perché è arrivato nelle librerie proprio agli sgoccioli dello scorso anno. E poi, se posso permettermi, è anche un libro piuttosto toccante. Sono molto felice questo pomeriggio di avere con noi e con Alice Michele Mari, e benvenuto quindi, Michele.
2: Grazie a voi.
1: Dunque, vorrei iniziare da questo. Credo che lei sia abbastanza abituato a leggere recensioni positive dei suoi libri, ma mi sembra che intorno a questo romanzo in particolare ci sia davvero, mi perdona la parola, un sentiment molto positivo. Cioè, in queste prime settimane di vita pubblica le sembra ci sia qualcosa di diverso dal solito nel modo in cui è stato accolto questo libro, proprio come sensazione sua?
2: Forse sì, io ho l'impressione che si stia guadagnando un posto un po' più duraturo nelle librerie, dove di solito nel giro di pochi mesi o addirittura poche settimane ero abituato a vedere che i miei libri scomparivano. E invece questa volta, per essere uscito a metà novembre, siamo a fine gennaio, il libro è ancora fra le novità e quindi mi sembra che questo significhi una buona ricezione. Ho il sospetto che l'esperienza comune lo possa far cercare, lo possa far leggere, lo possa far prestare tra persone che appunto hanno fatto il liceo o altri tipi di scuola e hanno avuto nella vita l'abitudine di incontrarsi periodicamente a intervalli più o meno regolari e quindi si possano ritrovare in quello che io racconto in questo libro. Con le debite differenze è qualcosa che a posteriori può spiegarmi il successo imprevedibile del primo libro di poesie d'amore che io ho pubblicato.
1: Certo.
2: Cioè, primo e unico libro di poesie d'amore che io abbia pubblicato, 100 poesie d'amore alle Dioche, che uscì nel 2007 e che continua a vendere più di qualsiasi altro mio libro, e questo evidentemente perché al di là della forma, della tradizione, del tono, dell'impronta timbrica dell'autore, c'è sotto, c'è dentro un'esperienza comune, trasversale a molte categorie di persone.
1: Ecco, allora magari andiamo, come dire, sulla vita da cui nasce questo romanzo. I protagonisti di questa storia sono andati al suo stesso liceo nel centro di Milano, stessi anni, stessa sezione, però le note di realismo poi a un certo punto finiscono, nel senso che mi piace molto il fatto che lei, ad esempio, cita per ciascuno dei personaggi l'indirizzo di casa, però poi se vai a controllare questi indirizzi corrispondono a case che non esistono. Cioè, alcuni sono alberghi, altri sono palazzi che sono stati demoliti, altri semplicemente sono numeri civici che non esistono in quella via. Ecco, è una casualità o è una cosa che lei si è proprio curato di fare per stare, come dire, il più possibile lontano dalla realtà?
2: No, io l'ho fatto con una certa leggerezza ed incoscienza, per cui statisticamente prevedevo che molti indirizzi fossero plausibili e altri inverosimili. D'altronde c'è una grande tradizione dietro agli indirizzi falsi, certo. Dalla casa di Sherlock Holmes a Londra al Palazzo degli Ori nel pasticciaccio di Gadda. Mi sono premurato di essere così pignolo nell'indicare gli indirizzi, i numeri civici e le collocazioni delle chiese dove avvengono i funerali di molti personaggi, perché di fatto era l'unico, come dire, contributo alla personalità, alla credibilità di questi personaggi come esseri viventi, come individui, perché altrimenti non se ne sarebbe saputo praticamente nulla, in quanto questi personaggi vivono come su un palcoscenico solo nella misura dell'orario scolastico, quindi dalle 8 di mattina all'1 del pomeriggio, che è un po' quanto percepivo io del mio essere scolaro, del mio essere studente e compagno di classe di altri 29-30 individui.
1: E oggi qual è lo stato dei suoi rapporti personali con i compagni del liceo? Oggi che lei ha effettivamente 70 anni.
2: Sì, effettivamente, ma sono buoni, anche, anzi ottimi, non con tutta la classe, con diciamo metà o due terzi della classe con cui abbiamo continuato a sentirci, a vederci, non in modi così cerimoniosi e maniacali come fanno i personaggi del mio libro, però per anni ci siamo visti, se non tutti gli anni, un anno sì, un anno no, per decenni alla fine. E devo dire che da un po' di tempo io sono stato un po' inadempiente, un po' assente, anche perché nel frattempo la vita mi aveva portato anche lontano da Milano, un po' a Roma, un po' a Bergamo, per cui ho perso un po' di colpi e quindi scrivere questo libro, anche se non c'è una corrispondenza diretta, una riconoscibilità tra personaggi e i miei reali compagni, come se questo libro fosse una specie di risarcimento di tutti gli atti mancati, di tutte le cene saltate in questi ultimi anni.
1: No, glielo chiedevo perché c'è un punto, più o meno a un terzo del libro, in cui uno dei personaggi riflette sul rapporto con queste persone, con questi suoi vecchi compagni, e non sa se prevale nei loro confronti l'affetto o il fastidio. E anche l'affetto è comunque legato al ricordo, quindi è una cosa che si racconta, sì, che si celebra, ma che non si vive. Però mi chiedevo, questa cosa è davvero triste in qualche modo? O anzi è una cosa a cui aspirare, perché non solo hai il ricordo, ma sei anche capace di metterlo dentro tutta una narrazione? Personalmente detesto l'idea della morte, ma l'idea magari di arrivarci avendo in testa un po' di storie da raccontare me la rende, come dire, un po' più sopportabile. Ecco, non so se ha molto senso.
2: Posso dire che il libro, siccome è stato scritto fin dall'inizio con un piglio cinico, quasi sadico e quindi con una buona quota di umorismo, nel solco di una tradizione fondamentalmente anglosassone, per cui si può parlare tranquillamente, allegramente di morti e malattie e di omicidi con leggerezza, scherzandoci sopra, quasi con frivolezza, è stato inevitabile che questo fosse anche poi il punto di vista dei singoli personaggi in relazione agli altri personaggi. E però quello che io ho scoperto scrivendo, e che non è

0: personaggi hanno 80-90 anni.
1: E questa è molto interessante perché, beh, adesso io non voglio dire troppo, però è quasi una specie di riformarsi di una famiglia. E non so se è una specie di speranza che possiamo forse coltivare per la vecchiaia. Cioè, per lei da dove è venuta questa epifania che stava descrivendo?
0: Non lo so, io sono consapevole, insomma, di scrivere libri che ruotano sempre intorno agli stessi temi, e il rifiuto del tempo che passa, il rifiuto del, non dico della vecchiaia, ma il rifiuto della maturità, il rifiuto della crescita e la pulsione regressiva sono sempre state certo, le mie muse, e sono sempre state dominanti in me. Per cui, ecco, c'è una sorta di sogno spirituale secondo il quale tutti i compagni di classe continuano a vivere, anche quelli che sono morti per primi, in una sorta di classe fantasma, in una sorta di non dico di al di là o di paradiso o di inferno, in una dimensione mentale che probabilmente si estinguerà con la morte dell'ultimo sopravvissuto. Mi viene in mente adesso, parlando di questo tema, un episodio bellissimo di un film di Akira Kurosawa, Sogni, in cui un capitano viene salutato dal suo battaglione, dalla sua compagnia, e sono tutti soldati morti, sono soldati morti che escono da un tunnel e lo salutano militarmente e poi rientrano nel tunnel.
1: Questo mi ha fatto pensare al fatto che la classe, come l'ufficio, anche se hai la fortuna o la sfortuna di non cambiare lavoro per tanti anni, è uno di quei luoghi che creano appunto quel microcosmo di legami che sono inizialmente involontari, però poi ti accorgi della loro importanza. Sì. E allora, è così? Oppure, al contrario, le altre persone che hai intorno, proprio perché non le hai scelte, alla fine diventano qualcos'altro, cioè sono forse anche oggetti?
0: Sì, ti vengono imposti e quindi in quanto tali, proprio in virtù della loro casualità, della loro arbitrarietà, sono indiscutibili, sono qualcosa che va accettato come parte della realtà e quindi come parte di noi, anche come il bel tempo, il brutto tempo, sono fenomeni insindacabili, assoluti.
1: Pensavo a quel famoso discorso della famiglia queer di Michela Murgia, no? La famiglia è quella che scegliamo dalla nascita in poi e non quella di sangue che è inevitabilmente preesistente, no? Però poi in realtà la famiglia è proprio il contrario di una cosa che scegli, è quella che ti capita in sorte, quindi certo, forse è più famiglia questa qua dei compagni di scuola che quella.
0: Certo, anche perché un margine di creatività e di decisionalità rimane nello scegliere chi invitare, chi continuare a vedere, chi non sentire più, chi escludere. Insomma, non è detto poi che la composizione della classe, così come è stabilita dalla segreteria di un istituto, debba poi imporsi e diventare parte delle tue abitudini. C'è anche la possibilità, insomma, di operare una selezione all'interno di questo arbitrio che ti viene imposto.
1: Si dice che viviamo nell'era della solitudine per diversi motivi, no? La tecnologia, i social media, eccetera, l'invecchiamento, per cui insomma è molto sì, più possibile rispetto a prima trovarsi a un'età in cui inevitabilmente gli amici sono morti. E lei che rapporto ha con la solitudine personalmente? Cioè, ci sta bene dentro? Perché qui nel libro c'è sì, fortissimo questo discorso.
0: Sì, devo dire che ci sto bene, non è mai stata un tabù, non è mai stato uno spettro. Naturalmente c'è solitudine e solitudine, però certo, ci può essere anche la solitudine dell'alienato, dell'abbandonato, dell'orfano. Però ecco, la prima catena associativa che segue la parola e il concetto di solitudine, per quanto mi riguarda, è positiva.
1: Senta, visto che siamo sui temi, questo, I Convitati di Pietra, è un romanzo che parla della vita e della morte, ma soprattutto, credo, di una forma di etica umana, cioè nel momento in cui i ragazzi accettano di giocare con la morte, in qualche modo inizia questa loro discesa non solo verso la morte stessa, che quella, vabbè, è inevitabile, ma anche verso una specie di corruzione. Ecco, che cos'è che li corrompe, sì, di preciso?
0: È lo spirito stesso della competizione, l'antagonismo, o ancora meglio l'agonismo, per cui le loro vite non sono più indipendenti, diventano le vite concorrenti, di partecipanti a un gioco, che è un gioco di guerra, che è un gioco di aggressione, morsi

0: tua vita mea, per cui incominciano a tramare, a diventare sordi, falsi, violenti, ad augurarsi il peggio, a imbastire macumbe, riti voodoo, e in questo senso perdono la loro innocenza nel momento stesso in cui stipulano questo patto. E si può dire moralisticamente, secondo i canoni di una tradizione molto florida, tradizione narrativa e libellistica, pamflettistica molto florida, che questa corruzione sia il loro contrappasso, sia la pena, sia il peso che devono pagare per poter continuare a giocare e a modo loro divertirsi.
1: Michele Mari, dentro i convitati di pietra ci sono tanti riferimenti anche storici. Ad esempio, ci sono personaggi che si dicono discendenti di figure strane, inquietanti. C'è Riva de Neira, se non sbaglio, era una famiglia di editori della Spagna dell'Ottocento, ma poi c'è questa discendente della contessa Bathory, che era una spietata nobile ungherese del Cinquecento. Ecco, siccome poi questi particolari trovano un senso nella trama, posso chiederle solo se, come dire, ha cercato i riferimenti dopo averla delineata o se invece ha adattato la trama a questi personaggi che voleva mettere?
0: Nell'uno, nell'altro, oppure entrambe le cose, nel senso che man mano che inventavo i personaggi, quasi in tempo reale, inventavo un minimo di genealogia, un minimo di vita pregressa, e mi piaceva mettere qualche personaggio di origine straniera, o almeno con un nome straniero come Riva de Neira. Nel caso della Bathory, non saprei dire perché proprio questo personaggio con quelle caratteristiche mi si sia imposto, probabilmente perché qualche anno fa lessi una sua biografia e la memoria di quella biografia è rimasta in incubazione carsicamente, si è rifatta viva quando avevo bisogno di un personaggio particolarmente lugubre e pittoresco, nel senso gotico del termine.
1: Senta, quella dei riferimenti storici è una delle tante liste che si possono compilare, no? Pensando al libro, che è pieno di liste sin dall'inizio, quando proprio si apre con la lista degli alunni della terza A del liceo Berchet di Milano, anno 1973. Ecco, la lista ovviamente è un tema letterario fondamentale, su cui poi tanti hanno anche scritto e ragionato, da Umberto Eco in giù. E allora, per lei, che cos'è la lista? Glielo chiedo anche un po' da collezionista, insomma, è ancora un qualcosa che le dà sicurezza o inquietudine o vertigine?
0: No, no, la lista è molto appagante, molto gratificante perché comunque dà ordine, imprime un principio d'ordine al mondo, al caos, e dà l'illusione di avere tutto sotto controllo, e tiene in primis sotto controllo le ansie, e poi è molto divertente perché consente di scoprire sempre nuovi elementi, nuovi tasselli che possono rientrare in un elenco, quando si sarebbe pensato che l'elenco fosse arrivato al termine, avesse esaurito ogni enumerabilità, e quindi è lo stesso tipo di piacere che prova il collezionista quando scopre che ai 774 pezzi della sua collezione potrebbe aggiungersene un 775esimo, e quindi va in cerca di quel pezzo, oppure si imbatte in quel pezzo e gli sembra di aver trovato il pentolone d'oro al termine dell'arcobaleno.
1: Grazie mille Michele Mari per essere stato con noi e con Alice.
0: Grazie a voi di tutto.
1: Ricordo agli ascoltatori, i convitati di pietra è nelle librerie con l'editore Einaudi.

0: E dunque, oggi abbiamo detto che facciamo un viaggio nelle zone oscure dell'animo umano, ne abbiamo parlato con Michele Mari e la sua era fiction, e ora invece andiamo a parlare di un libro che fiction non è, anche se ne ha l'andamento in qualche modo. Il libro si intitola Zuani, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, e comincia così.
1: La mattina del 17 febbraio 1912, Giovanni Pascoli stava per lasciare la casa di Castelvecchio alla volta di Bologna. Aveva 56 anni ed era molto malato. A Bologna il professor Augusto Murri, il principe dei clinici e suo buon amico, lo avrebbe curato del cancro che, insorto nel fegato, aveva poi aggredito lo stomaco. Ma questa storia del fegato e dello stomaco non si poteva dire. Non così, non in questa sequenza. In pubblico e nelle comunicazioni ufficiali, vuoi per pudore, vuoi perché un poeta doveva essere la creatura quanto più vicina agli angeli, i medici che si occuparono di lui e che gli furono prima di ogni altra cosa amici, cambiarono il copione, rovesciarono i termini della diagnosi e attestarono concordi dallo stomaco al fegato. Sarebbe stato troppo sconveniente che un poeta fra i più amati, un fanciullino che parlava ai cuori con voce di cristallo, soffrisse di cirrosi, il male degli ubriaconi. Partire dallo stomaco e invadere per irradiazione il fegato forniva invece il corso di una storia ugualmente crudele, ma tendenzialmente diversa e molto meno impudica. Giovanni soffriva.
0: Ecco, il motivo della morte di Giovanni Pascoli è il motore di questo Zuani di Osvaldo Guerrieri, giornalista, scrittore, critico letterario e anche teatrale italiano. E il sottotitolo, Indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, a pensarci bene è un po' fuorviante, nel senso che poi quello di cui si parla è la vita di Pascoli, che viene indagata nei suoi lati più oscuri. La morte è la scintilla della prima domanda, no? Perché è morto Pascoli? È morto per un male incurabile al fegato, come abbiamo sentito. Ma perché gli è venuto? E probabilmente perché beveva. E perché beveva? Per curare, probabilmente, uno stato di depressione che era il suo proprio naturale. E perché era depresso? Tanti motivi che forse possono essere ritrovati nella sua vita e che poi si riflettevano anche nella sua poesia. Però il bello di leggere un libro del genere è che, insomma, Pascoli per molti di noi è quello che ci hanno insegnato al liceo, no? La cavallina storna, il fanciullino, le piccole cose, il nido. E qui c'è molto di più e molto di diverso. Tra l'altro la storia di Pascoli in effetti comprende molto altro, comprende, che ne so, un'infatuazione giovanile per la politica che lo porta anche in prigione, lui che era grande amico di Andrea Costa, storico socialista anarchico che si era rifugiato a Lugano mentre il suo amico Pascoli era in galera a Bologna, e comprende la storia di Pascoli anche i rapporti con gli altri grandi intellettuali dell'epoca, quindi Carducci e D'Annunzio su tutti. Ma il grosso della storia è appunto questo lato oscuro della sua vita, che si oppone a quella che è proprio la figura di Pascoli cristallizzata nei nostri ricordi di studenti. E allora andiamo a scoprire questa storia che si dipana quasi come un giallo, e lo facciamo con l'autore Osvaldo Guerrieri. Dunque, benvenuto con noi e con Alice, Osvaldo.
2: Grazie, grazie molto.
0: Dunque, iniziamo da una cosa ovvia e banale. Io ho fatto il liceo classico e quindi ho ben scolpita nella memoria la lezione su Pascoli, legato alle piccole cose, al fanciullino interiore. Questo è il Pascoli storicizzato, quello della scuola, quello anche pop, se vogliamo. Lei invece qui cosa voleva fare? Voleva dissacrare, per caso?
2: No, no, Dio me ne scampi. Non volevo né dissacrare né fare altro. Non sapevo assolutamente che cosa avrei voluto fare. Questa è la verità. Perché devo raccontare molto brevemente la genesi di questo libro, altrimenti non si capisce. Cioè io, come tanti altri studenti di tutte le generazioni, di tutte le epoche, avevo un'idea di Pascoli così molto legata a degli stereotipi, no? Se non che un giorno scopro, con colpevole ritardo, le cause della morte di Giovanni Pascoli.
0: Certo.
2: Ovvero cirrosi epatica. Ecco, una cosa che io ignoravo. E mi sono chiesto immediatamente, ma come mai Pascoli è morto di cirrosi? Questa è la malattia di chi beve. E quanto beveva Pascoli? E perché beveva così tanto Pascoli? Ecco, da queste domande ovvie, inevitabili, come fosse un gruppetto di ciliegie, sono venute fuori altre domande che esigevano altre risposte. E poco per volta, una domanda via l'altra, una risposta via l'altra, ecco che viene fuori una specie di traccia di racconto che, mi accorgevo strada facendo, non aveva nulla a che vedere con l'immagine che normalmente si ha di Giovanni Pascoli, ovvero del poeta delle piccole cose, del fanciullino, del cantore della natura e cose di questo passo. Veniva fuori invece l'immagine di un uomo che percorreva strade completamente diverse, ovvero di un poeta, di un artista che era prigioniero del proprio passato e soprattutto prigioniero dei propri lutti, dei propri dolori. E quindi viene fuori finalmente l'immagine di Pascoli che si fa custode dei propri morti, tenta di farli rivivere dentro di sé e nella propria opera poetica, perché accanto ai suoi morti lui non solo si sente risolto, ma si sente quasi appagato, felice. E questo è un itinerario molto complesso, che si intreccia poi naturalmente con tutti i fatti della vita reale, con le difficoltà, le questioni di denaro, le piccole cose quotidiane, buone, meno buone, i dispiaceri, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po' la genesi del libro.
0: Osvaldo Guerrieri, questo suo racconto mi ha portato a pensare almeno altre due o tre cose da chiederle. Comincerei con una domanda molto diretta, e cioè: come sta insieme questa storia di vita con la poesia di Pascoli? Perché poi, al di là della correlazione tra vita e arte, rimane sempre in qualche modo un mistero, no, la poesia. È molto interessante questa cosa che ha detto, che in questa storia che lei racconta il fanciullino non è una forma di armonia a cui tendere, è una gabbia che ti tiene imprigionato, no? Pascoli dice che a causa delle sue disgrazie familiari, oggi diremmo dei traumi, lui non è potuto crescere.
2: Esatto, esatto. Lo scrive lui apertamente. La sorella ha trovato, dopo la morte del fratello, un biglietto senza alcuna contestualizzazione, un biglietto rivolto idealmente alla madre, nel quale Pascoli scriveva: «Non sono potuto crescere». Ecco, e questa è una dichiarazione molto importante nella sua gravità. Pascoli non è mai potuto crescere, anche se desiderava disperatamente crescere, ma non ha potuto. Ha avuto degli impedimenti quasi invalicabili, un po' la situazione economica che per tanto tempo gli ha complicato la vita dopo la morte del padre, della madre, dei fratelli maggiori, per cui da benestante, quasi da un giorno all'altro, si è ritrovato povero e ho potuto studiare soltanto grazie alle borse di studio. Ha frequentato l'Università di Bologna con una borsa di studio dopo un concorso che aveva per tema l'opera di Alessandro Manzoni. Insomma, però anche l'università l'ha finita tardi, l'ha finita 5 anni dopo la tabella ufficiale di marcia, perché nel frattempo aveva fatto il rivoluzionario, era finito in galera per più di 100 giorni, quindi non uno scherzo. Insomma, un giovane che era un po' in balia di tutti i venti possibili nel tentativo di sbarcare il lunario, di trovare anche una ragione di vita. E poi il problema della famiglia: non aveva più una famiglia, aveva due sorelle che si trovavano in convento, che ritrova dopo la laurea, quando stava per partire da insegnante verso la sua prima cattedra. erano due giovani donne che lui quasi non conosceva e con le quali cercherà di formare quel nido tanto desiderato che la maggiore delle due sorelle, Ida, sfascerà letteralmente nel momento in cui si sposerà. E il fatto che Giovanni poi resti insieme con la sorella minore, Maria, detta Mariù, non è una buona soluzione con il senno di poi, anzi è una soluzione tutt'altro che pacifica, tutt'altro che calma, poiché Maria, dietro un'apparenza mite, è in realtà una donna che vuole il fratello esclusivamente per sé, allontana chiunque, soprattutto di sesso femminile,
0: certo,
2: e chiunque cerchi di avvicinarsi al suo Giovannino, e infatti manda all'aria letteralmente le nozze quasi concluse con la cosiddetta cugina Imelde. Questo accade quando Pascoli ha già 40 anni e la cugina Imelde ha la bellezza di 30 anni, e quindi si tratta di due personaggi già maturi per l'epoca.
0: Assolutamente.
2: E lei, Mariù, riesce a mandare all'aria col pettegolezzo, con le beghe, con la maldicenza, riesce a mandare all'aria questo matrimonio e ne gioisce. In una lettera dice: fui io colei, puntini di sospensione. Ecco, questi sono tutti elementi che influiscono molto sulla psiche di quest'uomo che non è mai stato soddisfatto di sé, che non riusciva a conciliare se stesso con il mondo, che era sempre sospettoso, non era tra i più pacifici. Ecco, la permalosità era una delle sue caratteristiche e non secondaria.
0: Ma è corretto dire, come è stato fatto in varie occasioni, che questa infelicità sia stato in qualche modo il carburante della sua vita, che sia stata in qualche modo parte del suo equilibrio esistenziale?
2: Questo non lo so. Questo che posso dire è che ad un certo punto mi è venuta fuori una frase che secondo me è molto realistica, e cioè che Pascoli era felice di essere infelice, ovvero lui era perfettamente consapevole dell'infelicità che permeava la sua vita, però conoscendo la natura dell'infelicità, ecco che ha cominciato ad assuefarsi, ad accettarla, quasi ad essere grato di questo stato d'animo che gli dava una specie di connotazione, soprattutto dal punto di vista poetico. Ecco perché, secondo il mio modestissimo modo di vedere, ad un certo punto lui può dichiararsi o essere felice nell'infelicità.
0: Lei ha fatto questo ritratto narrativo di Giovanni Pascoli, dove non c'è fiction, però c'è tanto racconto, che è una scelta, se vogliamo, un po' più rischiosa rispetto a un saggio, diciamo, semplice, in cui si mettono in fila le fonti, si riportano le informazioni in una maniera piana. Qui c'è una forma invece, insomma, quasi romanzesca. Ecco, perché era necessario fare questa scelta per lei?
2: Ma era necessario perché io non avrei potuto fare una scelta diversa, perché io non sono uno storico, non sono neppure uno studioso letterario di Pascoli o di chissà quale altro autore. La mia formazione è completamente diversa, il mio mestiere è sempre stato un altro, per cui l'unica cosa che io posso fare e mi illudo di poter fare è quella del raccontare. Allora, una volta messi insieme i documenti, ovvero la verità storica, quella che non si può impugnare, ecco che ho provato a tradurre la freddezza del documento in parole comuni, in frasi comuni, quindi in un discorso narrativo. Per me è stato naturale comportarmi in questo modo.
0: Dunque, le faccio un'altra domanda che riguarda invece quell'episodio che ha raccontato prima sulla sorella che manda all'aria il suo tentativo di costruire un matrimonio. Perché un po' l'altro lato, ovviamente oscuro, di questa vicenda riguarda il sesso, nel senso, noi oggi lo dovremmo considerare anche con più tranquillità rispetto a un secolo fa. Però lei racconta, ad esempio, che lui comunque nasconde alle sorelle la frequentazione dei bordelli, c'è questa incapacità di, appunto, di costruire una relazione che, diciamo, andasse nei canoni borghesi dell'epoca, e poi, appunto, c'è questo rapporto con le sorelle fatto di gelosia, di morbosità, oltre che di affetto sincero. Ecco, lei ha scoperto qualcosa di nuovo su questo? E perché ci interessa? Cioè, non è una questione di pettegolezzo post mortem, è un sentimento su cui probabilmente lo stesso Pascoli si interrogava.
2: Questo è un capitolo molto importante della sua vita, lo ha segnato in maniera profonda, direi dolorosamente. Il rapporto di Pascoli con le donne è stato molto difficile e si è intersecato con il rapporto di Pascoli con le sorelle. A questo proposito si è discusso a lungo sul legame quasi incestuoso di Pascoli con Ida e con Mariù. Andreoli ci ha scritto anche un saggio qualche decennio fa, magari caricando un po' troppo la mano, lasciandosi prendere dalla suggestione, facendo delle analisi che poi non corrispondevano esattamente alla verità. Di sicuro c'è da dire che il legame di Pascoli con le sue due sorelle, le superstiti della famiglia, è stato un legame molto serio, molto difficile, molto complesso. Infatti, quando Ida si sposa, Pascoli, per non assistere ai preparativi delle nozze e alle nozze stesse, accetta un lavoro del ministero a Roma, quindi se ne va addirittura a Roma, e a Roma per alcune settimane Pascoli non fa che bere, ubriacarsi, starsene a letto, evita addirittura di lavarsi. Queste cose le scrive lui stesso, la sorella Mariù, quindi sono cose assolutamente vere. È il segno soprattutto di una sofferenza, diremmo, immedicabile. Poi c'è il rapporto, anzi, scusi, faccio ancora un passo indietro.
0: Certo.
2: E una volta che la sorella Ida si è sposata, ecco che lui, Pascoli, idealmente la uccide, letterariamente ovviamente, no? Quindi ne fa, la allontana dalla propria vita, poi nella realtà non lo farà mai, però letterariamente la uccide. Resta Mariù, la quale Mariù, purtroppo, come è stato diagnosticato dagli psichiatri, ha un temperamento isterico. Al di là dell'apparente calma, la sostanza di Mariù è data da una forma di isteria che consiste nel volere il fratello esclusivamente per sé, allontanando tutti coloro che in qualche modo vorrebbero stargli intorno, compresi i fratelli, intendiamoci, e compresa anche la sorella, perché è vero che le due sorelle sembrano andare d'amore d'accordo, sembrano. Nella realtà Mariù è ben felice quando Ida dice di volersi sposare, è ben felice nel vedere Ida che lascia la casa e se ne va in Romagna, ed è felicissima quando si ritrova da sola con il fratello Zuanì. E poi non dimentichiamo una cosa estrema avvenuta alla fine di tutto, alla fine della storia, e cioè che Mariù chiede per il fratello un sarcofago di marmo nel quale lei farà praticare un foro grande abbastanza da lasciar passare il suo dito, il dito della sua mano, che è un dito piccolissimo, quasi di bambina, in modo che lei possa toccare quando vuole idealmente il fratello, cioè col dito riesce a sfiorare la bara che è contenuta all'interno del sarcofago. Ed è una forma di, come dire, di contatto, di unione, un'unione mistica che continua al di là della vita. È un fatto davvero grave, importante certo, ma grave e tremendo.
0: E questa è una delle tante storie contenute dentro Zvanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, il libro di Osvaldo Guerrieri, che è nelle librerie con l'editore Feltrinelli, e io ringrazio davvero Osvaldo Guerrieri di essere stato con noi e con Alice.
2: Grazie a lei e saluti a tutti.

0: Sempre Michele Serra con voi, ancora un po' di tempo insieme con Alice e con i consigli d'autore che oggi abbiamo scelto un po' per contrapposizione con l'oscurità degli argomenti che abbiamo trattato finora, perché se i due libri che abbiamo incontrato oggi erano in effetti neri, ora andiamo a conoscere un libro bianco, fin dal titolo. Lo facciamo insieme a Giuliana Altamura, che è collegata con noi. Bentornata con Alice. Giuliana.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: E dunque Giuliana, questa settimana ci porti un libro che non è certo passato inosservato nell'ultimo anno, perché arriva da una scrittrice che è stata premio Nobel nel 2024, e cioè la coreana Han Kang. Ed è interessante perché il libro bianco, si intitola così, edito come gli altri libri di Han Kang da Adelphi, in italiano arriva a una certa distanza, perché il libro è del 2016, ma è stato pubblicato solo l'anno scorso. Ovviamente perché una volta vinto il premio Nobel, l'editore ha continuato a scavare nella bibliografia di quella che è un'autrice che effettivamente sì, è arrivata alla fama dopo il Nobel per la letteratura, però insomma, anche prima, almeno nella nicchia dei cosiddetti lettori forti, era ormai abbastanza conosciuta, possiamo dirlo, no?
1: Sì, assolutamente sì, la vegetariana aveva già avuto un certo successo in Italia e il libro bianco arriva, come giustamente dicevi, negli ultimi mesi del 2025, ma è in realtà un libro del 2016, successivo alle opere che l'avevano già resa famosa, prima La vegetariana, che era del 2007, e poi anche L'ora di greco e Atti umani. E il libro bianco nasce durante una residenza letteraria dell'autrice a Varsavia ed è un libro difficile da incasellare in un genere preciso. È stato definito un poema narrativo perché procede per frammenti di prosa poetica, ma allo stesso tempo intreccia anche elementi autobiografici e riflessioni che potremmo definire quasi saggistiche. Ecco.
0: Quando uno dice libro bianco, a parte il fatto che di solito si tratta di opere tutt'altro che narrative quando si parla di libri bianchi, però a me subito viene in mente anche, che ne so, opere musicali, viene in mente l'album bianco dei Beatles. Ecco, qui non c'entra niente, perché il bianco nelle culture orientali è il colore della morte.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro il titolo originale del libro è semplicemente Bianco, non Il libro bianco. Han Kang utilizza proprio la simbologia di questo colore per esplorare insieme una perdita che è personale, però è anche una memoria collettiva. Han Kang parte infatti da un evento traumatico vissuto da sua madre, che da giovane la madre ha perso una figlia 2 ore dopo il parto, una bambina che Kang definisce proprio bianca come un dolcetto di riso. E l'autrice, nata anni dopo questa prima figlia perduta, sa di essere cresciuta in qualche modo dentro questa storia, dentro la morte della sorella, e sente proprio di aver vissuto al posto della sorella. E l'arrivo a Varsavia, come dicevamo, per una residenza di scrittura, fa emergere in lei un bisogno a lungo represso, che è quello di affrontare quel lutto attraverso la scrittura. Tra l'altro faccio notare che Varsavia non viene mai nominata esplicitamente nel libro. E questo rapporto, questo parallelo fra Varsavia e la sorella succede proprio per la somiglianza che Kang avverte tra le due. E Varsavia è stata distrutta dai bombardamenti, lo sappiamo, ridotta a macerie, proprio in polvere bianca, e poi ricostruita con una certa tenacia. E vagando per le sue strade l'autrice si rende conto che quel destino è simile a quello della sorella e che forse può restituirle una forma di vita prestandole il proprio corpo attraverso la scrittura. Ed è questa l'idea centrale del libro.
0: Libro che, se posso, come dicevi prima, è molto, come dire, particolare proprio dal punto di vista della struttura e poi dal punto di vista della lingua. Ecco, da dove vuoi partire per raccontarlo più approfonditamente?
1: Io partirei proprio dalla struttura, perché è un libro che si articola in 3 sezioni molto nette, ben distinte. La prima si intitola Io e si apre con una lista di oggetti bianchi, tra cui c'è la neve, il latte materno, le fasce per neonati, proprio come quelle in cui la madre ha avvolto la sorellina appena nata, oppure la nebbia che avvolge Varsavia, ed è sempre un bianco che sembra contenere in sé il suo opposto, l'oscurità più nera. E la seconda sezione invece si intitola Lei e prova a riportare in vita la sorella, immaginando che sia lei ad arrivare in quella città bianca al posto dell'autrice. E anche qui il bianco assume molte declinazioni poetiche, e il libischio che cade mentre la sorella cammina, ricordando a se stessa come tutto passi, che ogni cosa che cerchiamo disperatamente di trattenere alla fine svanirà. È il bianco del sale grosso che brucia ma allo stesso tempo guarisce le ferite, e la nuvoletta bianca che esce dalla bocca quando fa freddo e che testimonia che respiriamo, quindi che siamo vivi. E sembra quasi che attraverso il bianco Kang tenti di purificare, di lavare via il dolore della sorella e di riflesso anche il proprio dolore. E l'ultima sezione invece si intitola Tutto il bianco, e qui l'autrice torna alla prima persona e si interroga sul valore della memoria, sulla possibilità di conciliare vita e morte attraverso quello spazio di confine che è la scrittura, quello spiraglio azzurrino, scrive Kang, tra il buio e la luce, che coincide con la pagina bianca. Ed è interessante che in una nota finale del libro Kang spiega proprio che in coreano esistono due aggettivi per dire bianco, Ayan e Win. E se Ayan indica il bianco puro intatto, quello li scrive dello zucchero filato, Win invece evoca un desolato intreccio di vita e morte. E il libro bianco è un libro Win. E forse proprio in questa ambiguità, nella capacità di tenere insieme gli opposti, il buio e la luce, la vita e la morte, sta proprio il suo senso più profondo.
0: Ecco, visto che abbiamo parlato della struttura, invece dal punto di vista della lingua, dello stile proprio?
1: Sì, dal punto di vista stilistico il libro possiamo dire che somiglia a una meditazione, quasi a una preghiera, perché nei 65 frammenti che lo compongono si alternano immagini, ricordi, riflessioni, ma sono proprio gli spazi bianchi tra un frammento e l'altro a contare, come silenzi in cui si riprende il fiato. E nella stessa nota conclusiva Kang scrive che questo libro gli ha lasciato tre cose: solitudine, silenzio e coraggio. È stato come parlare alla sorella, ma soprattutto dice come rivolgersi alla parte di noi che rimane intatta. E io credo davvero che un lettore disposto ad affidarsi a questa meditazione possa ricevere dalle sue pagine proprio gli stessi doni: solitudine, silenzio e coraggio, che appunto non è una cosa da poco.
0: E tra l'altro, insomma, questi sono anche elementi che noi facilmente associamo un po' in un luogo comune alle filosofie orientali. E invece poi viene fuori che sono discorsi assolutamente universali in qualche modo, no?
1: Sì, direi archetipali.
0: E dunque grazie mille Giuliana Altamura, ricordiamo Han Kang, il libro bianco, come tutti gli altri libri di Han Kang, esce in italiano per Adelphi. Grazie mille Giuliana, ci risentiamo presto.
1: Grazie Michele, a presto.

E dunque, ripeto ancora, il libro bianco di Han Kang è in libreria con Adelphi ed è l'ultimo consiglio letterario con Alice oggi, con Giuliana Altamura e con me, Michele Serra. Vi ricordo che Alice è disponibile anche in podcast sul sito e sull'app RSI. Rimanete voi, se volete, su Rete 2 per conoscere le novità che riguardano invece la letteratura per ragazzi nella Tana del Bianconiglio. Alice torna sabato prossimo. Un saluto e a risentirci presto.

0: nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Sono donne, sono svizzere, sono straordinarie. Ragazze svizzere straordinarie è il titolo di una collana proposta da Giraffe Bianche Edizioni. Una collana tutta ticinese e tutta al femminile. 5 volumetti dedicati a donne che hanno lasciato un segno nella storia del nostro cantone, scritti da 5 autrici ticinesi e illustrati da altrettante artiste ticinesi. Tutti prodotti e stampati in Ticino. Straordinarie come Giraffe Bianche sono dunque anche le 5 donne raccontate in questi libri. Ognuna di loro si è distinta nel proprio campo con coraggio e determinazione, osando fare anche scelte controcorrente. Giraffe Bianche Edizioni nasce nel 2020 in Ticino da un'idea della scrittrice e poeta Maria Rosaria Valentini. È una piccola casa editrice con un'impronta stilistica decisa che si rivolge sì all'infanzia, ma anche, cito, agli adulti che hanno ancora tanta voglia di sognare. Maria Rosaria Valentini, cosa caratterizza quindi la sua casa editrice?
2: Intanto la dimensione, una casa editrice piccolissima e lenta. All'interno di questa cornice cerco, insieme alle mie collaboratrici e collaboratori, di creare dei libri capaci di solleticare un po' il sogno di ieri o il sogno di domani, portando avanti magari storie minute che appartengono a autori e autrici del nostro territorio, e talvolta sconfiniamo anche storie che privilegiano magari l'imprevisto e soprattutto l'errore, l'imperfezione, il dubbio. Abbiamo bisogno di dubitare e di riconoscere il valore di ogni sbaglio e di ogni imperfezione.
1: Prima di occuparci della collana Ragazze Svizzere Straordinarie, ci vuole presentare qualche libro del suo catalogo che le sta particolarmente a cuore?
2: Intanto mi fa piacere citare una raccolta di poesie scritte e pensate da Alberto Nessi. La raccolta si intitola La porta del frigo ed è dedicata da Alberto ai suoi nipotini. Quindi un legame particolare che unisce il nonno poeta a dei nipotini sicuramente molto fortunati. E questa collana, illustrata da Jasmine Bonicelli, abbraccia poi i bambini di ogni dove. Inoltre citerei forse una piccola raccolta di poesia, la poesia mi sta a cuore, questo devo dirlo, di Elena Sperl. E la raccolta si intitola 7 giorni con Elena Iris, il nome di Elena Sperl, perché ogni giorno della settimana è abbinato a una poesia e ogni poesia ha come protagonista una conchiglia di nome Marina, che viene da Ventimiglia, e questa conchiglia parla dei fondali marini, dell'ecologia, dell'amicizia, dei legami intergenerazionali, quindi la nipotina con il nonno. Ecco, questo è un legame privilegiato che ritorna un po' all'interno della mia casa editrice.
1: Veniamo dunque alla collana Ragazze Svizzere Straordinarie. 5 volumetti, come dicevo, dedicati a 5 donne ticinesi che si sono distinte nel loro rispettivo ambito, tutti scritti e illustrati da scrittrici e illustratrici a loro volta ticinesi. Allora, li cito brevemente: un volume dedicato alla pittrice Anita Spinelli con testi di Tina Biasci e illustrazioni di Victoria Diaz Saravia, un volume dedicato alla scrittrice Anna Felder con testi di Michela Maiocchi e illustrazioni di Chiara Donelli Cornaro, un testo è dedicato alla divulgatrice scientifica Margherita Lupi con testi di Sara Rossi Guidicelli e illustrazioni di Mavie Stefanina, e un testo è dedicato alla attrice e maestra Mariuccia Medici con testi di Silvia Bello Molteni e illustrazioni di Jasmine Bonicelli, e infine un testo è dedicato alla musicista Nella Martinetti con testi di Giovanna Ceccarelli e Aurora Ghielmini. Maria Rosaria Valentini, come ha scelto queste 5 donne da raccontare?
2: Le ho scelte perché volevo presentare ai bambini e alle bambine di oggi, donne di ieri, che hanno lasciato una traccia significativa, no, per la nostra storia. E volevo sicuramente cinque donne affermatesi in altrettanti ambiti, però diversi l'uno dall'altro. E quindi ho indagato un po' il teatro, l'arte, la scienza. Ci tenevo moltissimo a presentare una donna scienziata. Infatti ho scovato Margherita Lupi, forse poco conosciuta, ma che merita un momento di riflessione importante, secondo me. Quindi la scelta è arbitraria, è tutta mia. Ho incluso per esempio Anna Felder, perché sono stata legata ad Anna da un'amicizia per me molto importante, quindi la porto sempre nel cuore. Mi pareva doveroso portare il nome di Anna al fianco di queste altre donne che ho scelto.
1: Tra queste donne ce ne sono anche alcune d'inaspettate. Lei citava prima Margherita Lupi, che è effettivamente poco conosciuta. Personalmente sono stata colpita dal ritratto di Nella Martinetti, da quanti chiaroscuri, quanta sofferenza anche si celassero dietro l'esuberanza del suo essere la cantrice del Ticino da cartolina.
2: Questo libro ci presenta Nella al di fuori del cliché. Nella che non è soltanto legata alla canzone popolare, ma che ci rivela il suo temperamento, la sua forza, ma pure tutta la sua fragilità, le cadute e, importantissimo, la capacità e il coraggio che ha avuto Nella sempre di rialzarsi. Questo mi sembra un insegnamento estremamente significativo per i bambini e le bambine.
1: Vero, così come è molto importante l'insegnamento di Anita Spinelli, di avere la forza di seguire il proprio talento, il proprio desiderio, nonostante ostacoli o perplessità familiari o sociali.
2: Anita si muove con grande forza e determinazione, è una delle prime donne ticinesi ad approdare a Brera. Compie un viaggio che non è solo un viaggio metaforico, ma per davvero. Partiva ogni mattina, prendeva la bicicletta, la lasciava in stazione, andava a Milano e poi tutto il percorso a ritroso. Ecco, veramente ammirevole, una donna di grande forza e poi sappiamo anche di grande talento.
1: Le illustrazioni del volume dedicato ad Anita Spinelli mi sono piaciute moltissimo perché sono particolari, delicate e non sono illustrazioni che vanno a sovrapporsi all'arte pittorica dell'autrice. Ce le vuole raccontare?
2: Qui è intervenuta con grande sapienza e anche con estrema leggerezza Victoria Diaz Saravia, che è una artista ticinese che vive a Mendrisio, fra l'altro, la quale è intervenuta con il ricamo. Questo vuol dire che ha dedicato tantissimo tempo prima al tratto sulla tela di determinati paesaggi o di determinati personaggi, e successivamente è intervenuta proprio punto dopo punto. Quindi è un lavoro che richiama la pazienza, che richiama e celebra il valore del tempo, dell'attesa, è davvero singolare.
1: Non abbiamo ancora citato Mariuccia Medici, protagonista del quinto volume, Storia di un'attrice. Anche da Mariuccia Medici emergono lati meno conosciuti.
2: Mariuccia Medici, Silvia Bello Molteni, che è l'autrice del testo, la definisce pizzichina, quindi questo temperamento molto vivace, dinamico, talvolta vulcanico. È una donna che era destinata a diventare insegnante e infatti è stata insegnante per tutta la vita. Come tale ha dovuto operare delle scelte e anche accettare delle rinunce. Quindi c'è un risvolto che racchiude una certa tristezza in tutto questo, ma soprattutto dal racconto di Silvia Bello Molteni emerge il desiderio di Mariuccia, un desiderio soffocato purtroppo, di diventare medico. E tuttavia da qualche altra parte fa esplodere tutta la sua forza, perché si afferma in età matura come attrice, l'attrice popolare che conosciamo tutti e alla quale siamo tutti affezionati.
1: E le scrittrici e le illustratrici sono 10, perché 5 e 5, tutte diverse per questi 5 volumi, come le ha scelte?
2: Le ho scelte perché di alcune sapevo che amavano particolarmente un personaggio. Faccio un esempio concreto. Nel caso di Nella sapevo che Giovanna Ceccarelli stava lavorando alla biografia di Nella Martinetti, ma per scopi strettamente personali, perché Nella è un personaggio che è molto vicino, diciamo, al sentire della Ceccarelli. E quindi le ho chiesto eventualmente di adattare la sua ricerca o comunque di utilizzare parte del suo materiale per un volume dedicato ai più piccoli e sono stata fortunata perché Giovanna ha accettato un po' l'incarico. Aurora è un'artista, diciamo un'illustratrice per caso, ma comunque di grande sensibilità e mi sembrava la figura più adatta ad esprimere un po' questo dolore ovattato di Nella, no? Capace di far emergere questa sofferenza un po' mascherata dall'esuberanza. E credo di non aver sbagliato, credo che Giovanna e Aurora abbiano dialogato molto bene insieme.

0: Sì, continuano a vivere nei nostri cuori, nei nostri pensieri, adesso anche in queste piccole pagine, continuano a vivere perché ci raccontano la fragilità e la forza nello stesso tempo. Ci raccontano la voglia di sognare, i desideri, gli sguardi verso il domani, le rinunce che possono capitare e che vanno accettate, ma queste stesse vanno poi affiancate da altre speranze e da altri desideri. Quindi per questo io penso che siano delle letture significative per i piccoli lettori, le piccole lettrici, ma anche per esempio per i nonni. Penso che siano dei testi che sappiano in qualche modo creare o rafforzare un legame tra nonni e nipoti.
1: Nella tana del Bianconiglio.
2: Maria Rosaria Valentini ci ha parlato della collana Ragazze Svizzere Straordinarie, pubblicata da Giraffe Bianche, casa editrice di cui è responsabile. Alla fine di ogni volume troviamo le fonti a cui hanno attinto le autrici, a volte sono i familiari o gli amici delle donne in questione, a volte ad esempio gli archivi Donne Ticino. Inoltre troviamo una pagina dedicata agli adulti che leggeranno queste storie con i bambini, con alcuni spunti di riflessione. Il Bianconiglio per oggi finisce qui da Letizia Bolzani. Grazie e un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
2: Insieme a Charlie Parker, Miles Davis e Thelonious Monk, gli ultimi due sono stati nella seconda metà degli anni 50 i suoi maestri, John Coltrane ha cambiato radicalmente non solo il volto del jazz moderno ma anche del rock, che si è ampiamente ispirato alle sue concezioni modali, al suo singolare misticismo e alla sua predilezione per le musiche orientali. La sua musica, permeata di spiritualità e religiosità, era liberissima, irruenta, versatile, passionale, ma al tempo stesso assorta, meditativa e ricca di lirismo. I suoi lunghi e imprevedibili assoli esaltavano la sua caratteristica tecnica, chiamata dal critico Ira Gittler «Sheets of Sound», «cascate di suono». Una sorta di flusso di coscienza in cui il suo sassofono sviscerava fino alle estreme possibilità un tema, basando la sua improvvisazione, anziché su sequenze armoniche, sui modi, cioè su diversi tipi di scale, spesso ispirandosi appunto ai raga indiani che si sviluppavano per linee orizzontali su un numero ridotto di accordi, a volte anche uno solo. Uno dei tratti più caratteristici del sassofonista di Hamlet, Carolina del Nord, dove era nato, è l'alternanza tra il registro alto, quasi un grido disperato, e quello basso, emotivo e sensuale, con pochissimo vibrato. John Coltrane iniziò a studiare la musica tradizionale del subcontinente indiano componendo la suite India. Una reinvenzione più che una contaminazione compare in un'incisione live nell'album Impressions del 1963. È a quel punto che Coltrane, che era diventato anche personale amico di Ravi Shankar, apre le porte del jazz fino alla nascita di un filone che venne definito Indo-Jazz. Dunque, registrato il 5 novembre del 61 al Village Vanguard di New York City, Impressions è uscito poi nel 63. La registrazione presenta il quartetto classico di Coltrane, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria, ma a loro si uniscono anche Eric Dolphy e Reggie Workman nelle tracce dal vivo. Dolphy suona un assolo memorabile al clarinetto basso nel lungo allenamento modale, chiamiamolo così, di India, mentre Reggie Workman, contrabbassista, così come il titolare Jimmy Garrison, è presente proprio solo in India per unirsi a Garrison nel avvicinarsi, diciamo così, al suono di un coro di tamburi africani.

John Coltrane siede sullo sgabello di un pianoforte a coda e aspira il fumo di una pipa bianca. È il 10 dicembre 1964 e lo studio del tecnico del suono Rudy Van Gelder a Inglewood Cliffs nel New Jersey è immerso in un'atmosfera soffusa, silenziosa, anestetica. Le volute prodotte da Coltrane si addensano in una sorta di aria adamantina. Quella stanza è il tempio in cui è appena accaduto qualcosa di prodigioso e il sacerdote giace esausto nell'angolo, prende fiato e medita. Nei timpani risuonano ancora gli accordi di McCoy Tyner, i colpi sulla cassa di Elvin Jones, le linee di basso di Jimmy Garrison, gli assoli di Train che fino a poche ore prima avvolgevano gli altri in un gorgo vorticoso e sfrenato. Fu quella la notte. L'America nera esplodeva nell'America bianca. John Coltrane esplodeva nell'America e dava vita e fiato all'album che cambiò per sempre il modo di fare jazz, A Love Supreme. Etereo, sovversivo, realizzato nell'arco di una sola trascinante session. A Love Supreme è il testamento di un'intera epoca della quale Coltrane ha saputo interpretare tutte le tonalità emotive e sonore. La poliritmia africana propulsiva e catartica, i tempi dilatati del jazz modale, la litania meditabonda del folk orientale, le vampe del free jazz, il calore intimo del blues e la redenzione orgasmica del gospel. Il risultato è appunto un magma incandescente, quasi liturgico, in chiave minore, vertiginosamente preciso, sincronizzato, ma sempre sull'orlo dell'improvvisazione, dell'ignoto. È questo il jazz spirituale di Coltrane, il suo grido assoluto, una preghiera purissima di amore supremo verso Dio che ha stravolto con la musica le regole e i sentimenti delle generazioni successive, caricandoli di una religiosità che potremmo definire inaudita.

Home è un album di John Coltrane registrato nel 65 ma pubblicato postumo a fine 1967 dalla Impulse Records. Nell'ottobre del 65 Coltrane registrò il brano riferendosi alla sillaba sacra nella religione indù, che simbolizza l'infinito e l'intero universo e che corrisponde al nome mistico di Dio, oltre che indicare l'essenza della spiritualità stessa. Coltrane descrisse Om come la prima sillaba, la parola essenziale, il verbo della forza. E i 29 minuti della registrazione contengono canti del Bhagavad Gita, un poema epico indù. Coltrane e Pharoah Sanders presero spunto da un testo buddista, il libro tibetano dei morti, prendendo in esame un brano che descrive la verbalizzazione primordiale, Om, come un comune denominatore cosmico e spirituale di tutte le cose. Coltrane, affiancato da Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Garrison, Donald, Raphael Garrett al clarinetto basso, Elvin Jones alla batteria e il flautista Joe Brazil, esegue un brano, chiamiamolo così, freeform, dalla durata di 29 minuti. La leggenda narra insistentemente che Coltrane avesse fatto uso di LSD durante le sedute di registrazione e, anche se non è certo che abbia registrato Om sotto l'effetto dell'acido lisergico, più o meno proprio in quel periodo il sassofonista iniziò a farne uso. Sia come sia, adesso almeno uno stralcio di questa magnifica avventura sonora ce l'ascoltiamo.

0: Artista decisamente multidisciplinare e quindi babilonico, Riccardo Gola è illustratore, art director e graphic designer. Ha curato la direzione artistica e illustrato centinaia di copertine di libri per i maggiori editori italiani. Ha progettato loghi e grafica per festival musicali, festival cinematografici ed eventi sportivi. Dal 2011 ha una doppia vita da musicista, al contrabbasso, al basso elettrico e al synth, in alcune delle band più interessanti della scena jazz contemporanea italiana. Il suo più recente progetto da band leader è Cosmonautica, per il quale ha firmato l'intero repertorio. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. L'Iran pone fine a impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa. Il viceministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi ha dichiarato oggi che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal protocollo d'intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti, aggiungendo che al momento non ci sono notizie di colloqui tra le parti, che la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese e che gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa stesso con le loro mosse aggressive mentre si stava negoziando. Se sono saggi dovrebbero trovare altre soluzioni, ha sottolineato ancora Gharibabadi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. Il Kuwait ha chiesto all'Iran di mettere fine ai bombardamenti dopo i raid che hanno provocato gravi danni a impianti di dissalazione dell'acqua e siti petroliferi nell'Emirato. Lo Stato del Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per preservare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio e le proprie infrastrutture vitali contro qualsiasi aggressione o minaccia, afferma una nota del ministro degli esteri dell'Emirato. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha discusso della situazione nel Golfo e nello stretto di Hormuz con una telefonata condotta oggi con il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha aggiunto di ritenere Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, dalla quale, ha aggiunto, dovrebbe essere giudicato. In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione Cristiano-Democratica CDU e Unione Cristiano-Sociale CSU, Jens Spahn. La decisione è intervenuta a seguito del dibattito sulla sua neogenitorialità, avvenuta tramite una madre surrogata negli Stati Uniti. Il cancelliere Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le sue dimissioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Le previsioni fino a domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Nel ricostruire l'intensa attività del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, giunto quest'anno 2025 ai suoi 40 anni, ripercorriamo con Giovanni Antonini, tra i suoi fondatori nonché sua guida, la terza decade di attività. Dopo la lunga collaborazione con Teldec, terminata nel 2001, una parentesi con l'etichetta Naive, e si prosegue poi con la proposta Decca del 2008-2009.
1: Esatto, dopo la... in realtà Teldec aveva chiuso perché faceva parte del grande gruppo Warner e avevano deciso di non continuare, no? Quindi è stato abbastanza un evento scioccante anche proprio dal punto di vista per l'importanza di queste etichette e soprattutto per il genere di musica che facciamo noi, della musica antica, cioè della serie Das Alte Werk, eccetera. Quindi ci siamo trovati un po' senza casa discografica, senza riferimenti, abbiamo registrato questo primo disco La Casa del Diavolo, poi dei concerti per violoncello di Vivaldi sempre con Christoph Kwan, questa volta concerti solistici, ma insomma alla fine siamo approdati a Decca, abbiamo ricevuto una proposta e lì non ricordo se la proposta dei concerti grossi era arrivata di Handel, Opera Sera, arrivata da loro, era una nostra idea, ma comunque combaciava evidentemente con gli interessi sia della casa discografica, cioè Decca, e i nostri, perché noi concerti grossi di Handel li suonavamo, non tutti, ma da tempo erano nel nostro repertorio. L'avventura incredibile, perché insomma, tornando sull'idea delle opere fondamentali del barocco, abbiamo iniziato con Le Quattro Stagioni, i concerti brandeburghesi, e veramente il passo successivo sarebbe stato l'opera 6 di Handel, che secondo me ha la stessa importanza, lo stesso valore musicale di queste opere citate. Come in futuro faremo l'estroarmonico, quindi questa cosa di a distanza di andare a toccare, a registrare, studiare quelli che sono proprio i fondamenti, le opere fondamentali, in questo caso nel 2008 credo ha avuto una sua tappa.
0: Sì, esatto, infatti risale al 2008 l'uscita per Decca dei concerti grossi opera 6 di Handel.
1: Sì, ed era un'opera importantissima, di altissimo valore musicale, una specie di summa proprio dell'esperienza compositiva di Handel, in cui poi trovi lo stile francese, lo stile italiano, addirittura c'è un concerto quasi che dici ma forse in stile scozzese, o insomma c'è veramente una padronanza tecnico-musicale da parte del compositore assoluta, molto più dell'opera 3, che in realtà è un'opera un po' sembra essere anche stata confezionata dall'editore, cioè questo è totalmente per mano di Handel. Avevamo registrato in Spagna perché avevamo avuto una coproduzione interessante che sosteneva anche i costi e insomma era anche quello, era stata accolta bene, un po' a volte anche nel mondo inglese un po' osteggiata, perché era un Handel molto più drammatico, molto meno ornamentale rispetto a quelle che sono le esecuzioni tutto in ambito inglese, per quelli inglesi tendono a considerare Handel come un prodotto inglese, quindi però insomma era anche quello, aveva segnato qualcosa che aveva una sua identità forte. Ancora oggi molti mi dicono quanto hanno apprezzato quell'interpretazione e quell'approccio. Noi eravamo un po' partiti dall'incisione di Arnon Kur, che è di parecchi anni fa, molto interessante, molto drammatica, ma poi insomma anche in questo caso per Vivaldi, musica italiana, abbiamo trovato la nostra chiave di lettura e il suono del Giardino Armonico, ecco.

0: Giovanni Antonini, abbiamo parlato di Handel e quindi di repertorio che si sposta verso un'altra area, quella inglese, ma ci sono stati nell'arco di questi 40 anni degli autori a cui avete pensato, ma che magari non avete mai pensato di affrontare realmente, anche per una sorta di timore reverenziale?
1: Forse uno di questi è stato Haydn, che per ironia della sorte poi è oggi uno degli autori che è al centro del nostro ritrovo per il progetto Haydn 2032 in cui stiamo incidendo tutte le sinfonie di Haydn. Però ecco, di Haydn si eseguiva poco, hanno fatto la sinfonia degli addii, pochi pezzi, insomma, ecco, ma non forse per timore reverenziale, ma è vero, forse a quell'epoca non c'era forse un interesse così forte a giustificare una frequentazione più regolare del repertorio, e forse non c'era neanche un'idea di una chiave di lettura di questo repertorio, cosa che invece mi pare si sia sviluppata poi con l'inizio di questo progetto così lungo che finirà nel 2032. Direi Haydn, Mozart in fondo l'abbiamo suonato molto poco, ma anche per questioni di dimensioni dell'orchestra. Noi siamo sempre rimasti dentro dei limiti proprio numerici di strumentisti, e quindi anche le sinfonie di Mozart richiedono proprio anche un organico più grande. Nel campo del barocco, ma direi che gli autori, appunto, Vivaldi, ci siamo nutriti di Vivaldi, Bach, forse le suite per orchestra le abbiamo fatte abbastanza poco. No, direi che non, quello che è il nostro repertorio di lezione, non ci siamo fatti mancare nulla.
0: Spostiamoci al 2009, che segna una nuova collaborazione del Giardino Armonico con Cecilia Bartoli, che porta alla pubblicazione dell'album Sacrificium, proprio del 2009. L'etichetta è ancora Decca, disco di platino in Francia e Belgio e vincitore di un Grammy Award. Qui seguirà nel 2019 l'uscita dell'album Farinelli, di cui, per introdurre una breve nota di colore, ricordiamo certamente la copertina. Un omaggio alla figura di Carlo Broschi, detto appunto Farinelli, l'evirato cantore più celebre della storia del melodramma, vero e proprio divo dello star system teatrale del Settecento.
1: Beh, diciamo che si ricollegava tutto il Sacrificium anni dopo, perché sono quasi 9-10 anni dopo. Da Bartol aveva espresso il desiderio di fare un altro, ci dicono noi. Nel frattempo ha collaborato con tanti gruppi differenti e quindi siamo ritornati in questa nuova avventura. Devo dire con uno spirito un po' diverso, perché io ritengo che il Vivaldi Album sia in qualche modo l'archetipo di quella forma di presentare, poi con la colunnicità anche della vocalità e della musicalità della Bartoli, ma è stato il primo e in qualche modo unico modello di quello che poi è stato fatto anche in altre produzioni, non solo con il Giardino Armonico. Però insomma è stato anche con un'esperienza molto forte, molto importante, però forse un repertorio differente, però l'unicità della prima esperienza credo fosse poi irripetibile nelle due altre produzioni successive.
0: A proposito di Sacrificium, difficile non ricordare anche il DVD. Tra l'altro, una lunga serie di DVD sono anche comparsi nella vostra attività di 4 decadi.
1: È stato molto bello, eravamo andati a Caserta, nel teatro di Caserta. Mi è capitato di rivedere recentemente la clip di Ombra Mai Fu nel giardino. Beh, è molto bello, molto, molto poetico. Quindi, sì, l'aspetto dei DVD in quel caso, quando ancora si facevano DVD, forse si fanno ancora oggi. Ma anche per quanto riguarda proprio il giardino armonico senza solisti esterni, abbiamo iniziato abbastanza presto, perché in fondo quando Teldec stava investendo molto nella musica barocca, in una generazione nuova anche di musicisti, tra cui rientravamo noi, la loro idea era anche quella di diffondere attraverso il mezzo del video, con dei video magari non strettamente classici. Quindi abbiamo fatto anche delle cose molto divertenti, un video che in realtà non è stato prodotto da Teldec, ma un video fatto in Sicilia, fatto a Poggio Reale, sul Gretto del Burri, in cui sembriamo quasi dei marziani, in cui giochiamo e suoniamo La Notte di Vivaldi, quindi un po' riprende uno spirito barocco di teatro, di maschera, di commedia, media di dramma portato così in maniera moderna, e devo dire che quello è stato molto divertente e è stato anche un mezzo di diffusione molto forte. A me capita, è capitato anche musicisti magari incontro in orchestre sinfoniche che non hanno nulla a che fare, magari vengono da me e dicono: ah, io sono cresciuto guardando i vostri video, anche più che ascoltando, no? Addirittura ho iniziato a suonare l'oboe o il flauto perché, e magari non sono specialisti, no? Però è stato un mezzo che all'epoca forse non ci rendevamo conto quanto poteva essere importante per far conoscere un repertorio conosciuto, ma non così conosciuto al grande pubblico, e magari a un pubblico che non ascoltava per niente la musica classica, magari ascoltava la musica rock. E tante gente che era appassionata di rock, soprattutto si è appassionata di giardino armonico. Quindi non è stato un volgarizzamento questo, perché noi abbiamo sempre cercato di fare le cose con la massima qualità, ma forse un mezzo per arrivare a un pubblico che non avrebbe mai conosciuto un certo repertorio.

0: Giovanni Antonini, nel 2010 l'etichetta francese Naïf, per cui era già uscito La Casa del Diavolo, pubblica nella collana Vivaldi Edition Ottone in Villa, con un cast d'eccezione: Julia Lesnieva, Veronica Cangemi, Roberta Invernizzi, Sonia Prina.
1: Sì, Ottone in Villa è forse la più piccola delle opere in termini di durata, è una storia non particolarmente drammatica e noi abbiamo partecipato a questo progetto lunghissimo dell'incisione di tutte le opere di Vivaldi, opere strumentali e non eravamo artisti della Naïve, ma abbiamo fatto tre CD, appunto i due con Christophe Quand, i concerti per violoncello che ho citato prima e Ottone in Villa ed è stata l'unica opera di Vivaldi che noi abbiamo anche eseguito, poi ci sono stati altri direttori, altri gruppi che l'hanno fatto. È stata un'esperienza belle, appunto, come diceva, con un cast molto interessante, cantanti molto bravi.
0: L'attenzione del giardino armonico è stata da principio forse maggiormente rivolta al repertorio strumentale.
1: Direi di sì. Devo dire che anche negli anni a volte anche non ho accettato collaborazioni con cantanti anche molto importanti, ma proprio perché ho sempre pensato che il giardino armonico aveva molto da dire anche senza solisti invitati e in particolare senza cantanti. Cioè, questo non vuol dire che io non possa amare l'opera. Certo, quando tu accompagni un grande solista hai possibilità di suonare anche tanti concerti, però in qualche modo l'investimento è sempre stato nel gruppo, in quello che le possibilità del gruppo poteva esprimere anche coi solisti del gruppo. Io stesso, oppure il primo violino, il violoncello, e questo è sempre stato una costante. Amo l'opera, la faccio, ma non sono un appassionato di opera. Devo dire anche quando mi trovo spesso nei teatri a fare, capita magari una volta all'anno, eccetera. Soprattutto le relazioni con i registi mi rendono spesso indigesta le produzioni operistiche. Quindi capisco che l'opera è la musica barocca, nel senso che quello è, però in qualche modo me ne tengo anche a distanza di sicurezza.
0: Giovanni Antonini, parliamo per un attimo delle relazioni con i registi, nel senso che rileva che magari ci sia talvolta poca attenzione alla musica da parte di chi cura la regia.
1: Direi che anzitutto ogni regista è un mondo a sé. A me è capitato di collaborare frequentemente con Robert Carsen, per esempio l'ultima collaborazione è stata alla Scala Colorante lo scorso settembre e Carsen è sicuramente un regista molto raffinato, molto attento. Rimane però il fatto che le esigenze visuali, noi viviamo in un mondo fatto di immagini, in cui l'immagine spesso è molto più importante dei suoni, prevaricano quelle che sono le esigenze sonore, musicali. Un esempio tra tutti è quando, per esempio, devi fare un recitativo accompagnato con l'orchestra. Immancabilmente il regista te lo mette a una distanza in cui una cosa che potrebbe essere semplice, naturale, diventa una cosa estremamente artificiosa. E io di questo non ne capisco il perché. E poi c'è un altro fatto: noi fortunatamente non siamo ancora, e spero non saremo mai investiti da questo strapotere del cosiddetto teatro di regia che da tanti anni impera in Germania e in Austria, in cui c'è un concetto essenzialmente sbagliato, cioè quello di dover reinterpretare, ritrovare dei significati a tutti i costi. Poi io non sono contro al fatto che uno può trovare dei significati che non passano neanche nella testa del regista, e se sei abbastanza geniale da poterlo fare, è benvenuta questa cosa, come non sono contrario alle trasposizioni temporali di base. Però questa ossessione per un'originalità, per il reinterpretare un testo e per entrare in una struttura così delicata e così rigida, in un certo senso, com'è un'opera lirica, in cui non è solo un testo, ma è anche la musica. Quindi è come entrare in un negozio di cristalli e incominciare a urtare.

0: Mediterraneo e vedermelo su un palcoscenico messo in scena, seduti comodamente nella nostra sedia del nostro bel teatro e dirà: caspita, poverini, che messaggio stiamo dando? Questo a me non piace. Bisogna maneggiare molto, in maniera molto delicata anche la volontà di voler dare dei messaggi. Io, francamente, non voglio avere messaggi da una regia teatrale. Se ci sono, devono essere indiretti, nascosti. Nell'essenza di quello che era il teatro poi del Settecento, un'opera di Mozart, un Così fan tutto, un Nozio Figaro, ti dà dei messaggi estremamente profondi e veri, anche drammatici, per esempio sull'essenza dei rapporti umani, eccetera, ma te lo fa con un gusto, una leggerezza, un qualcosa che è spesso indiretto, se lo vuoi capire lo capisci. Purtroppo spesso la regia te lo svela, ecco, è la differenza tra quello che può essere l'erotismo e la pornografia. Troppo spesso le regie moderne sono pornografiche.
1: Dopo questo cenno condivisibile sugli aspetti delle regie moderne, proseguiamo con lo scorrere i lavori discografici del Giardino Armonico. Sempre per Decca vengono pubblicati Alleluia nel 2013 e Handel in Italy nel 2015, entrambi con il soprano Giulia Lezneva, dischi che ottengono un grande successo di pubblico e critica.
0: La Lezneva è una cantante molto particolare, grande, virtuosa, cresciuta nel mito della Bartoli. Noi non dobbiamo dimenticare che in Russia, soprattutto all'inizio degli anni 2000, tutto quello che noi facevamo, non solo il Giardino Armonico, ma anche altri gruppi barocchi, ma il Giardino Armonico molto, questo mi è stato confermato prima, quando sono stato in Russia, prima del Covid, quindi parecchio tempo fa, da musicisti dice: ah, noi abbiamo ascoltato il Giardino Armonico, che noi non andavamo quasi mai a suonare in Russia, il disco della Bartoli era stata una cosa assolutamente mitica, anche ancora più perché è vissuta da lontano, no? Quindi, e la Lezneva, in qualche modo, ci sono dei video in cui lei ha 16-17 anni, canta già Rossini, ma nella sua testa era il Vivaldi album. E quindi, in qualche modo, quando siamo entrati in contatto, con piacere abbiamo iniziato questa collaborazione, appunto, con due CD che vanno da Handel, poi un altro con Mozart, c'è cioè l'Exultate e Jubilate. Beh, insomma, lei è abbastanza stupefacente sul piano della coloratura, è giovanissima, perché appunto la sua carriera è iniziata in maniera piuttosto precoce, quindi ancora oggi è molto giovane, molto maturata, con altri aspetti che ha sviluppato, e quindi io ritrovo ogni tanto la Lezneva anche con orchestre, lei come solista invitato, io come direttore invitato.

0: Giovanni Antonini, fin dal principio degli anni 2000 hanno anche avuto inizio 20 anni di collaborazioni con grandi solisti come Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Katia e Mariella Beck, Vittoria Mullova, Giovanni Sollima, Isabel Faust, Patricia Kopaczynskaia, fino al mandolinista Avia Vital. Una nota distintiva nel cammino dell'ensemble, la ricerca di strumentisti di assoluta eccellenza, anche voci certamente, ma parliamo di strumentisti solisti che con differenti approcci e caratteristiche portassero il loro tributo nel far musica made in il giardino armonico.
1: Sì, e ogni collaborazione ha proprio avuto delle caratteristiche totalmente differenti dalle altre. La collaborazione con Katia Maria Labecca anche è stata molto particolare perché è un mondo, il duo pianistico più conosciuto al mondo, quindi sulla carta niente in comune con quello. Ma ricordo che è stato espresso anche proprio da loro il desiderio, avevano conosciuto, scoperto il giardino armonico. Come mi diceva Katia Labecca, non avevano mai pensato

0: pensato che la musica barocca, che loro consideravano fosse un po' noiosa, potesse essere suonata in un modo differente, così coinvolgente. E quindi si erano messi in testa che dovevano collaborare con noi. Allora mi ricordo anche il primo incontro, diciamo, sì, no, ma voi suonate il pianoforte moderno, come facciamo? E insomma, tale era stata la volontà che si sono fatti costruire dei fortepiani modello Silverman, che erano quelli che Bach aveva provato alla corte di Federico il Grande, cioè, insomma, e abbiamo fatto questo progetto un po' folle, portato in giro per l'Europa e portandoci dietro i fortepiani con il camion, con i concerti per due, tre clavicembri, in questo caso fortepiani, anche quello per quattro con due fortepiani e due clavicembri, di cui c'è un DVD come testimonianza del concerto che avevamo fatto a Vienna. E quindi un qualcosa che io non avrei mai pensato, inaspettato, ma che la volontà di collaborare, la volontà di entrare in contatto, in questo caso da parte loro e poi anche da parte nostra, che ci siamo subito molto divertiti, ha prodotto un qualcosa di inaspettato. Insomma, anche fare i concerti per clavicembro con i fortepiani, con un duo così forte ma molto tradizionale in un certo senso per quanto riguarda il repertorio, è stato fatto con un senso di avventura, no? Ma poi sì, con Carmignola abbiamo fatto dei concerti, lui poi aveva iniziato il suo percorso con la Venice Baroque Orchestra, abbiamo fatto delle collaborazioni, poi con la già citata con Victoria Murlova, violinista completamente diversa, mondo russo. Poi nei tempi più recenti quella con Isabel Faust o con Patrizia Kopaczynska, questo è stato 4-5 anni fa. Devo dire, tutti mondi a volte anche opposti, vuol dire, tra due grandi violiniste come possono essere Isabel Faust e Patrizia Kopaczynska, ma quanto di più differente ci può essere? E questo rientra in quel concetto anche di curiosità e di flessibilità e anche a volte di decostruzione un po' di se stessi, senza per forza dover perdere la propria identità, che forse è stata anche una costante nel nostro spirito quando collaboravamo con musicisti e grandi solisti esterni.
1: Sì, infatti, a proposito di solisti non associati al mondo della musica antica, se pensiamo anche a solisti come Giuliano Carmignola, parliamo di violinisti, Victoria Murlova, Isabel Faust e Patrizia Kopaczynska, sono veramente enormi le differenze.
0: Perché ognuno viene da una storia personale diversa, non a caso sono tutti solisti che non sono specialisti, vengono dal mondo della musica classica, del grande solismo, e ognuno con un approdo differente a quello che era poi il mondo degli strumenti antichi. Appunto Carmignola aveva iniziato una carriera da solista classico, grande solista, e poi in qualche modo ha iniziato lo studio della musica barocca per conto suo, con la Venice Baroque Orchestra, con Marcon, quindi ha fatto un suo percorso fantastico, molto approfondito. La Murlova ancora più lontana, c'è la scuola russa, però c'era questa costante di interesse per questo fenomeno, della quale noi siamo stati uno dei protagonisti, di scoperta, riscoperta di un repertorio con gli strumenti antichi, con parametri interpretativi diversi. Questo era un momento storico in cui questo ha attirato molto l'attenzione del mondo altro, no? Il risultato è stato queste collaborazioni. Anche la Kopaczynska, che in fondo è iconoclasta, è una che soprattutto è una che credo suoni due concerti al mese scritti per lei nuovi, no? Quindi completamente nel mondo della musica contemporanea, della creazione nuova, della provocazione, eccetera eccetera, però anche questa attrazione verso la musica barocca. E devo dire, anche lei mi aveva detto che lei era più giovane di noi, della nostra generazione, in qualche modo lei Giannino Monico lo conosceva, quindi era da musicista interessata in altri modi, però Giannino Monico ha attirato la sua attenzione. Quindi forse il Giannino Monico è stato anche qualcosa che ha infranto le barriere specialistiche, cioè non rientrava solo negli interessi di chi era appassionato nella musica barocca, anche perché poi noi eravamo visti non come quegli filologici al 100%, in fondo facciamo un po' quello che vogliamo, no? Partendo dalle basi, chiamiamole filologici. E questo però è arrivato anche molto di più, appunto, musicisti appartenenti alla cosiddetta musica classica.
1: Sempre con riferimento a questo, abbiamo citato dei violinisti per caratteristiche particolarmente differenti l'uno dall'altro, ma queste affinità si sono sviluppate con qualcuno in maniera più solida e convincente, o persuasiva, se così si può dire. Adesso, per esempio, abbiamo più recente il riferimento di Isabel Faust, con cui la collaborazione dura ormai da tempo.
0: Beh, direi sì, che forse il caso di Isabel Faust è quello che mostra una collaborazione più costante. E questo è dato dal fatto che tu con un solista puoi fare un CD, una serie di concerti, poi puoi finir lì, puoi magari ritrovarti anni dopo, no? E credo che con Isabel Faust invece c'è, ed è nei fatti, abbiamo iniziato con i concerti di Mozart, che vuol dire nel campo violinistico è uno veramente del repertorio più importante, quindi lei l'ha scelto di fare con un piccolo ensemble, con il Giannino Monico, e in un modo completamente diverso. Poi c'è stato il Locatelli, quindi anche affrontare un repertorio più sconosciuto, più pericoloso anche da un punto di promotori. Quando noi abbiamo cercato di vendere il programma, a volte gli organizzatori dei concerti arricciavano un po' il naso, ma non potete fare Vivaldi, perché noi abbiamo spinto sulla qualità e sull'interesse, poi sul fatto di questo virtuosismo trascendentale dei concerti dell'arte del violino, che rende necessario la presenza di un solista della capacità di Isabel Faust. Ma ancora il prossimo progetto di cui parlavo prima, dell'estromonico, quindi è il desiderio, è la volontà e poi la realizzazione dei progetti che mostra forse una vicinanza maggiore di un solista rispetto all'altro, che però poi una collaborazione può essere ravvivata anni dopo, come è successo nel caso della Bartoli, tra Vivaldi Almo e Sacrificio sono intercorsi 10 anni, quindi è sempre un'avventura tutto questo.

0: Giovanni Antonini, noi peraltro assistiamo oggi anche all'avventura di molti ensemble nati in quegli anni che pian piano col tempo si sono spinti verso repertori più vicini e non mi sembra che questa tendenza abbia colpito particolarmente il Giardino Armonico, nel senso che voi forse non andate sempre oltre arrivando al romanticismo, al tardoromanticismo, cioè arriva forse un periodo o perlomeno vi siete spinti sempre con maggiore prudenza in altri territori.
1: Ma diciamo sì, la parola prudenza è anche una parola giusta nel nostro caso, nel senso che da una parte c'era un coraggio e una sfida anche dei pericoli nell'affrontare il repertorio, nella quale però ci sentivamo abbastanza sicuri, quindi affrontarlo in maniera anche provocatoria, eccetera. Un'altra cosa è andare di ah, vorrei fare, che ne so, un'opera di Verdi con gli strumenti originali. Secondo me può essere interessante perché è anche interessante sotto in un repertorio che ha una grande tradizione interpretativa, ha anche delle incrostazioni interpretative come il caso dell'opera italiana dell'Ottocento. Però bisogna avere la possibilità di sviluppare una cosa del genere, cioè fare un'opera anche di Rossini, cioè farla una volta sola, cioè per me non ha molto senso. Io sono sempre stato interessato sulla possibilità di sviluppare qualche cosa su un certo periodo. Questo anche per fatti pratici, più ti sposti in avanti, più hai bisogno anche di orchestre più grandi, eccetera. E questo noi anche proprio da un punto di vista organizzativo, eccetera, non era possibile per noi. Quindi il soddisfare giusto un capriccio non è mai stato una cosa importante. Ah, voglio fare qua, mi piacerebbe fare questo. Devo dire che quest'anno faremo, e questo più che un capriccio, forse una sfida, faremo l'Eroica di Beethoven a settembre. E questa è veramente una sfida che io pongo però in relazione con l'esperienza che noi abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando con la frequentazione di Haydn. Certo, tra Haydn e l'Eroica c'è un salto enorme. Già l'Eroica rispetto alla seconda sinfonia è forse uno dei salti più grandi nella storia della musica. Però questo spirito, poi, dai, proviamoci, c'è la possibilità di farlo, lo faremo 4 volte in Polonia, a Bucarest, eccetera. Beh, sono anche una sfida per i musicisti, spostiamoci un po' dall'area di sicurezza, trovando la quantità giusta di giorni di prova, le energie, i musicisti poi che vanno aggiunti, cercare di avere quelli della massima qualità, cioè questo sì, e vediamo cosa succede mettendoci il massimo, poi dire cosa faremo dopo, se la rifaremo è un'altra cosa. Però non è, bisogna stare molto attenti, questa è anche un po' una tendenza dei direttori cosiddetti barocchi che magari a volte si sono spinti a fare repertori in cui francamente ci sono altri direttori che lo possono fare meglio. E io anche come direttore mi sono spinto fino a Schumann, ho inciso anche concerto per violoncello con Sol Gabetta, ho fatto la prima sinfonia, ma sto molto attento, non ne sento in fondo la necessità di dimostrare che potrei fare una sinfonia di Mahler, francamente non ne sento il bisogno, quando poi so che c'è qualcuno che sicuramente lo può fare meglio di me.
0: Tra l'altro, anche parlando di strumenti originali e anche dell'approccio che deriva da quello assunto verso il repertorio della musica antica, oggi c'è anche la tendenza ad eseguire anche le musiche tardoromantiche, cercando di rielaborarle secondo una prassi esecutiva che è un po' quella ereditata nel tempo. Pensiamo anche a Mahler, che adesso viene realizzato con gli strumenti che dovevano essere quelli del tempo di Mahler e con un'attenzione molto diversa al cercare di ricostruire quella che doveva essere il reale effetto, quindi il modo in cui veniva sentita la musica di Mahler al tempo di Mahler.
1: Ah, direi che questo è un fenomeno piuttosto interessante. Recentemente ero a Parigi per una cosa, parallelamente ero lì alla filarmonia, stavano facendo un progetto sulla musica di Wagner con gli strumenti originali e ho incontrato dei musicisti, ma molto interessante, difficilissimo per gli strumenti a fiato, perché comunque sono anche repertori che storicamente hanno spinto poi in avanti la tecnica degli strumenti stessi, come, perché venivano portati all'estremo e quindi ti mancava una chiave, ti mancava, allora, quindi anche a volte mi dà da pensare quanto uno strumento dell'epoca, nel caso della musica dell'Ottocento, sia adatto. Nel senso che è un momento in cui si è verificato uno scollamento tra quella che era la realtà, le possibilità delle orchestre, degli strumentisti e quello che i compositori chiedevano. Il primo è stato Beethoven, direi, e Schubert. Vorrei fare Schubert con gli strumenti originali, però non sono sicuro che si dovrebbe utilizzare gli strumenti esattamente dell'epoca in cui è stata scritta, non solo in computer, perché proprio è un momento in cui vengono portati in estremo e qui è necessario una progressione tecnica. Però ecco, sul piano degli equilibri, per esempio, è molto interessante perché io trovo che in generale oggi le orchestre sinfoniche tendono a suonare troppo forte, tutto forte, rendendo spesso sordi chi sta suonando, e vediamo spesso noi che vengono protetti da degli schermi di plastica, c'è chi suona con i tappi nelle orecchie, e c'è anche un fatto un po' diseducativo nel pubblico, cioè la gente diventa sempre più sorda, ascolta sempre meno, e c'è una difficoltà anche nel suonare piano, ma proprio perché anche gli strumenti, quelli a fiato, i tromboni, i corni, sono andati in una direzione di sempre maggior potenza, oltre che di innalzamento del diapason, cioè, si suona a 442, 443, si finisce concerti a 445 Hz, che fa poi rovinare le voci. Quindi il fatto di dire, ma cerchiamo di capire com'era l'equilibrio di una sinfonia di mare, probabilmente usando le corde di budello o anche facendo la saga della primavera col basson francese, che è completamente diverso, che oggi in alcune orchestre francesi usano ancora, ma che ha un suono molto più delicato. Credo che ha una sua funzione per risettare un po' alcune cose che secondo me sono diventate un po' abnormi nelle orchestre sinfoniche moderne.
0: Giovanni Antonini, torniamo alla nostra scansione temporale, è la terza decade di vita del giardino. Nel 2014 presenta l'inizio della collaborazione con l'etichetta Alpha Classics.
1: Sì, abbiamo iniziato una collaborazione che ha prodotto tanti CD, considerando che quelli della serie Haydn, e mi pare la prima produzione che abbiamo fatto era un disco dedicato a Telemann, se non sbaglio, con i concerti, un po' il repertorio classico del flauto diritto. Quindi sono tornato dopo tanti anni al mio repertorio, il mio strumento, con la suite in La minore, un pezzo meraviglioso per flauto concertante e archi, e lì è iniziato poi il concerto in Do maggiore. Insomma, un disco dedicato proprio a quello. Telemann è stato l'autore barocco che ha scritto più per flauto diritto. Insomma, lì è iniziata questa collaborazione con Alpha, che dura tutt'oggi.

In studio Roberto Ortelli. L'Iran pone fine a impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa firmato con gli Stati Uniti ad Islamabad, lo ha annunciato oggi il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi, aggiungendo che al momento non ci sono notizie di colloqui, che la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese e che gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa con le loro mosse aggressive mentre si stava negoziando. Se sono saggi, dovrebbero trovare altre soluzioni, ha sottolineato ancora Gharibabadi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. E oggi il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha condannato gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili in Bahrain, Giordania e Kuwait, definendoli crimini di guerra. Negli Stati Uniti il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha aggiunto di ritenere Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, dalla quale, ha detto, dovrebbe essere giudicato. In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione CDU-CSU, Jens Spahn, scusate. La decisione interviene a seguito del dibattito sulla sua genitorialità avvenuta tramite una madre surrogata negli Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz, nella sua veste anche di presidente della CDU, ha chiesto le sue dimissioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Dall'interno lo stallo resta sotto la soglia del 20% di abitazioni secondarie, lo conferma l'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale, ARE, dopo le osservazioni presentate dal comune mesolcinese sui dati pubblicati a fine marzo, in cui figurava tra le località che superavano il limite del 20%, soglia oltre la quale la legge federale sulle abitazioni secondarie pone restrizioni alla realizzazione di nuove residenze di vacanza. Il comune aveva però immediatamente messo in dubbio il dato, sostenendo che alcune abitazioni non occupate erano state erroneamente conteggiate come seconde case e tra queste figuravano anche edifici situati nella zona rossa di sorte. E dopo aver ricevuto la presa di posizione del comune, inoltrata il 30 aprile, l'ARE ha proceduto a una verifica dei dati e in una lettera datata 16 luglio ha comunicato che al 31 dicembre 2025 la quota di abitazioni secondarie allo stallo risultava effettivamente inferiore al 20%. Domani in tutta la Svizzera le previsioni annunciano tempo in prevalenza soleggiato e lungo le Alpi qualche rovescio o temporale pomeridiano.

0: Oggi parliamo di produttori di vino svizzeri, in Svizzera italiana nello specifico. Sappiamo la tradizione, l'importanza che ha il vitigno Merlot in particolare, ma non solo, per le nostre cantine storiche. I produttori stanno affrontando un momento di crisi, il calo del consumo interno, la sovrapproduzione, la concorrenza internazionale feroce minacciano il futuro dei vigneti del paese.
1: Anche se la Svizzera, lo sappiamo, non è tra i principali produttori di vino al mondo, la situazione mette in luce davvero molte delle difficoltà che vive l'industria vinicola globale. La crisi è diventata più evidente alla fine di gennaio, quando alcuni grandi acquirenti hanno informato i medi e i piccoli viticoltori che tutto o parte del loro raccolto non sarebbe stato comprato. Di fatto un duro colpo, anche considerato che molti di questi coltivatori dipendono interamente dai loro vigneti per il reddito. Che ci sia però una crisi lo dimostrano anche le cifre diffuse dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura, che ha pubblicato dati senza precedenti di un forte calo del consumo di vino. A livello svizzero è stimato intorno al 20% tra il 2014 e il 2024.
0: In questo quadro, il Consiglio federale ha recentemente stanziato 10 milioni in più al settore vitivinicolo. Attraverso il provvedimento, il governo introduce un sostegno all'estirpazione su base volontaria delle viti, a condizione che nei 10 anni successivi non si ripiantino nuovi vigneti. La condizione mi pare evidente, anche se sull'estirpazione poi ne parliamo con i nostri ospiti, perché anche questo è un tema, il tema del cambiamento del paesaggio, un paesaggio al quale non solo siamo abituati, ma siamo anche affezionati. Allora saluto Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, alla guida anche di un'azienda che porta il suo nome. Buongiorno Cadenazzi, benvenuto ad Alphaville.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Saluto anche sull'altra linea Marco Conedera, ingegnere forestale all'Istituto Federale per le Foreste, la Neve e il Paesaggio. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora io partirei proprio con Davide Cadenazzi. Da quando intanto è iniziata la crisi di questo settore? Parliamo degli ultimi anni o è una crisi più ampia o più circoscritta?
2: Ma allora la crisi in sé è partita molto lentamente già da qualche anno. Proprio questa mattina ripensavo ad una delle mie relazioni in un'assemblea dove alla fine del 2023 si parlava di un aumento dei consumi del vino svizzero, mi pare che erano un più 6,5%. Poi nel 2024 c'è stato qualcosa che nessuno si aspettava, nel 2025 è ulteriormente peggiorato e adesso il 26 inizia con delle premesse un po' così, ecco. Un po' negative. Quindi è tutta una situazione molto delicata da comprendere. Bisogna dire la verità che in Ticino non abbiamo la situazione che c'è in Svizzera romanda, ma nemmeno quella situazione più favorevole che c'è in Svizzera orientale. Quindi siamo un po' in una situazione da leggere.
0: Sono messi peggio i romandi, quindi mi pare di capire.
2: Sono messi molto peggio i romandi, sì, ma lì è molto legato a una questione di produzione storica dove si è sempre puntato su un certo tipo di vino. In Ticino la produzione è ormai da decenni che si è orientata verso a livelli qualitativi molto alti e soprattutto con la valorizzazione del prodotto piuttosto diversa rispetto ai prodotti che troviamo nel resto della Svizzera.
1: Marco Conedera, un po' di storia. In Ticino i vigneti fanno parte, lo sappiamo, del nostro paesaggio visivo, ma quando l'uva è stata introdotta nelle coltivazioni del nostro territorio e come è cambiato di fatto il paesaggio con i vigneti?
3: Ma diciamo che l'uva ha sempre accompagnato la civiltà umana e quindi è stata introdotta sicuramente al più tardi con l'arrivo dei romani. Il problema è che la viticoltura ha sempre dovuto adattarsi, essendo all'inizio anche un bene di consumo primario, anche in funzione dell'acquisizione di calorie, per diventare poi invece una bevanda. Quindi si è adattata nel tempo, superando anche delle crisi dovute a progressivi cambiamenti proprio della struttura economica e anche con delle crisi fitosanitarie che ci sono state all'inizio del secolo scorso.
0: Ricordiamo infatti che tra le altre cose ci fu proprio un'epidemia che portò a dover tagliare un sacco di viti, a trovare necessità di innesto, la nascita della poltiglia bordolese. È affascinante, devo dire, il tema del vino, soprattutto in una prospettiva storica. Resterei allora con Marco Conedera per invece parlare della biodiversità legata all'ambiente vitivinicolo, nel senso che le vigne sono una coltura, potremmo dire, in certe zone quantomeno semi-intensiva, al netto della difficoltà di coltivazione delle zone più discoste, tant'è vero che si parla spesso di agricoltura eroica. Da un punto di vista della biodiversità, però, la vigna come si può collocare? È qualcosa che la preserva, che la minaccia? Una via di mezzo?
3: Diciamo che bisogna vedere la biodiversità sempre in funzione della scala di osservazione. Se noi andiamo a livello di territorio, avere dei vigneti assieme delle altre componenti di uso del suolo è un arricchimento fondamentale che aumenta la biodiversità, perché il vigneto è comunque una coltivazione che porta degli elementi legnosi, la vite, degli elementi erbacei e anche delle strutture, soprattutto i vigneti di collina, che permettono di diversificare veramente i microambienti e quindi di aumentare notevolmente la biodiversità. In questo senso, vederlo a livello paesaggistico è un elemento fondamentale della nostra biodiversità globale.
1: Davide Cadenazzi, ma come si spiega il calo della domanda di vino, in particolare di vini rossi? Ci sono delle spiegazioni su questo?
2: Allora, ce ne possono essere tante, poi bisogna vedere qual è quella giusta, nel senso che la società è cambiata, il vino, come è stato detto poco fa da Conedera, il vino ha assunto diversi ruoli nel corso della sua storia, e se penso agli anni, per esempio 50-60, il vino per certi versi era ancora considerata una derrata alimentare, fonte di calorie. La società però è cambiata, quindi i consumi sono cambiati come specchio della società. Adesso magari abbiamo meno persone che consumano vino tutti i giorni, abbiamo meno giovani che consumano vino. Ecco, c'è un po' tutta questa situazione che va vista e va compresa. Io sono però ho un po' una mia sensazione, una mia mm-hmm. visione. Si dice che i consumi sono calati. Sì, ma non è calato di gran lunga il consumo dell'alcol, perché adesso come adesso la società si sta riposizionando, si sta consumando in un modo diverso. Quindi non dico che è calato il consumo dell'alcol, ma il consumo è cambiato un po' perché la società porta a questi cambiamenti. Io sono convinto che stiamo facendo molto a livello settoriale, abbiamo diverse attività, diversi programmi per lavorare nel senso giusto, e bisogna arrivare al punto di rieducare il consumatore a consumare soprattutto vino locale. Ecco, il vino che produciamo in Ticino, e mi permetto di allargare il raggio al raggio Svizzera. È vero, la Svizzera non è uno dei produttori di fama mondiale, ma vi posso dire, vi posso garantire che in Svizzera abbiamo delle perle rare che possono veramente sorprendere. Quindi bisogna arrivare veramente a rieducare il consumatore, a riscoprire la nostra produzione
1: nazionale. Ci faccia degli esempi, Davide Cadenazzi, di
0: queste
1: perle.
0: La lista della spesa.
1: Le perle vogliamo.
2: Le perle, ma facciamo un giro veloce sui vini che sono iconici, diciamo così. Allora, il Merlot in Ticino è l'identità. Se pensiamo a un vino rosso svizzero, prima pensiamo al Merlot. Mm-hmm. Quindi è il Ticino. Poi c'è il bianco di Merlot che è stato scoperto negli anni '80. Ho scoperto, per l'amor del cielo, non è stata scoperta l'acqua calda, ma è stato proposto ed è stato subito apprezzato, tant'è che adesso la produzione di Merlot vinificato in bianco è attorno al 30% della produzione totale, quindi una buona produzione certamente. E poi ci sono poi tutte le perle nazionali. Se penso alla Petite Arvin in Vallese, allo Chasselas Vieille Vigne, tutti gli Chasselas del Lavaux, a l'Oeil de Perdrix nel Canton Neuchâtel, ai Pinot Neri che sono paragonabili tranquillamente ai Pinot della Borgogna della regione di Schaffusa, oppure nella Bündnerschaft nel Canton Grigioni. Ci sono delle piccolissime storie legate a vitigni un po', come dire, che fanno parte della cultura locale, come per esempio il Plan Robert nel comune di Cuyin, nel Canton Vaud. Ecco, ci sono la Svizzera ha una piccola produzione ma di grandissima diversità.
0: Molto interessante, io mi sono segnato qualche nome tra quelli che non conoscevo e ringrazio per questo Cadenazzi. Dicevamo che uno dei temi sul tavolo è anche l'ipotesi che in un arco di qualche decennio possa cambiare anche il paesaggio intorno a noi, visto che siamo partiti da qui, è previsto anche un incentivo per l'estirpazione delle viti. Questo che ricadute potrebbe avere sul modo in cui noi viviamo il paesaggio con Edera?
3: Ma come dicevamo prima, la nostra ricchezza è la diversità di paesaggi, quindi perdere un elemento o parte di un elemento è sicuramente sempre una cosa negativa. Da noi, in più, come diceva anche Davide, è iconico il Merlot legato ai vigneti, e i vigneti fanno parte del tipico paesaggio ticinese che anche chi viene da noi come turista cerca. Quindi perdere questo elemento sarebbe molto negativo, soprattutto in quanto parte dei vigneti ancora rimanenti sono nelle zone edilizie, ma parte dei rimanenti vigneti sono l'ultimo baluardo in collina che fronteggia l'avanzamento del bosco, e quindi ci troveremmo con una ulteriore banalizzazione, e lo dico da forestale, banalizzazione del territorio e del paesaggio, che assolutamente non è desiderabile, anche perché lasciare dei terrazzamenti, essere invasi da alberi, col tempo poi questi terrazzamenti diventano dei pericoli di caduta sassi, quindi ci sarebbe non solo l'estirpo da fare, ma tutta una gestione del territorio che io vedo molto difficoltosa e sicuramente perdente a livello in generale.
1: Su questo ci torneremo. Davide Cadenazzi, negli ultimi anni appunto le coltivazioni in Ticino sono diminuite in collina, se abbiamo capito bene, per prediligere la pianura. Probabilmente la scelta è dettata da minori costi di produzione. È davvero così? E come potrebbero essere difesi i vigneti di collina già denominati eroici?
2: Allora, bisogna fare una premessa importante. Prima ancora di ragionare colline e pianura, bisogna ragionare su un aspetto demografico. La popolazione di viticoltori invecchia e spesso le coltivazioni sulla collina sono legate a piccole parcelle dove vengono gestite a titolo accessorio. Magari qualche anno fa era piuttosto un qualcosa a côté della professione e poi è diventata un'attività che dava magari un piccolo reddito, ma allo stesso tempo dava un contributo importante alla cura del territorio. Quindi prima di tutto l'aspetto demografico va considerato. L'altro aspetto che È da considerare che chiaramente i costi di produzione sulla collina sono molto diversi rispetto ai costi di produzione sulla pianura. Se pensiamo alla necessità di un'azienda di contenere i costi e mantenere la redditività, ci sono chiaramente delle cose che vanno rispettate affinché un'azienda possa essere sostenibile. Allora, qui una cosa fondamentale va detta. La Federviti, in prima persona il sottoscritto, sta aprendo una discussione con vari enti cantonali, appunto per riuscire finalmente, però in un modo concreto, a sostenere quella che è la viticoltura di collina, soprattutto definendo dei comparti stabili. I pericoli che ha appena descritto Marco sicuramente sono reali, e la collina abbandonata significa un grosso problema per quello che sta a valle. Allora, come vi ho detto prima, non siamo nella situazione di dover pensare di strappare i vigneti e come nel resto della Svizzera, o meglio Svizzera romagna. Bisogna però fare una riflessione su dove vogliamo andare e su che cosa vogliamo fare con la viticoltura in generale, perché comunque il Ticino ha una forma del territorio molto eterogenea e tante situazioni si riproducono un po' in tutti i distretti. Io sono convinto che possiamo migliorare la nostra viticoltura semplicemente adottando dei correttivi di principio, di buon senso. Se noi riuscissimo a riportare il prodotto locale al centro dell'attenzione dei consumatori e semplicemente utilizzare i nostri vini come la prima scelta durante manifestazioni di carattere regionale o di carattere comunque tradizionale, io sono convinto che tutto segue a ruota e si ritorna veramente ad avere un prodotto richiesto, che questo prodotto fa sì che si mantenga la tradizione, la cultura, il paesaggio. Sembra che si dicano sempre le solite cose, e dicendole sempre diventano banalità. Ma la viticoltura è proprio questa: tradizione, cultura, paesaggio.

0: Dio, garantisce più qualità?
1: Allora, è sempre un punto di domanda, un qualcosa che va analizzato, non per forza. Diciamo che la viticoltura, o meglio il vigneto, deve essere coltivato in funzione del vino che si vuole produrre. Quindi ci sono tanti aspetti dall'epoca di raccolta, in funzione del vino che si vuole fare, dall'esposizione che ha il vigneto e sempre lì, per andare a valorizzare il potenziale che ha il vigneto. È sempre molto difficile dire. Io sono convinto che i vigneti in collina hanno una grandissima qualità, la qualità dell'uva, ma non è solo la qualità dell'uva, la qualità del paesaggio, la qualità della biodiversità, la qualità del prodotto stesso, dove c'è magari una minore intensità di lavorazioni.
2: Per quanto riguarda le possibili misure, c'è anche chi suggerisce di imporre agli importatori l'obbligo, ad esempio, di acquistare una certa quantità di vino svizzero per beneficiare delle esenzioni doganali. Allora, voi che ne pensate? Magari chiedo anche a Conedera, come vede quest'ipotesi, questa possibilità?
3: Ma non sono un esperto di queste cose, io resterei sulla linea di Davide, cioè consumare locale in questo caso bisogna far capire alla gente che contribuisce veramente in modo sostanziale a mantenere il paesaggio di cui poi tutti godiamo. E direi anche che fare del buon vino in collina, fare del buon vino in pianura. Noi abbiamo dei prodotti di eccellenza, come già stato detto. Il problema è riuscire a produrli a dei costi interessanti. In questo senso è forse una mia speranza, ma mi aspetto molto dalle tecnologie innovative come la robotica, che potrebbero permettere attraverso dei trattamenti con droni o dei robot che riescono a gestire anche e a lavorare sul terreno in collina, di alleggerire. Abbiamo detto che le persone, i viticoltori dietro sempre più anziani, non c'è ricambio generazionale, quindi di alleggerire il peso lavorativo, di motivare più gente a comunque continuare e anche poi abbattere i costi. In questo senso anche la sezione agricoltura ha dei progetti. Penso al grosso progetto Viso, in cui tra le altre cose si vuole anche andare ad esplorare queste nuove vie che secondo me per il futuro potrebbero dare veramente una mano.
2: Conedera, rimango ancora un attimo con lei perché proviamo ad allargare lo sguardo. Chiaramente stiamo raccontando un allarme, forse non allarme rosso come nei cantoni romandi, ma allarme giallo anche per il Ticino e la Svizzera italiana. Non si prevede ancora un massiccio taglio dei piedi, delle vigne, probabilmente si salverà, anche perché, come ricordava Cadenazzi, le scelte strategiche degli ultimi decenni hanno favorito un minore impatto di questa crisi dei consumi. Sono tanti gli elementi comunque che minacciano un modo di consumare vino che poi si riflette anche sul nostro paesaggio. Allora le chiedo, Conedera, invece dal punto di vista del cambiamento climatico, i nostri paesaggi in Ticino, soprattutto nel Ticino meridionale, magari dove vediamo estensioni di vigne molto importanti, molto belle dal punto di vista paesaggistico, se e quanto siano in pericolo per il riscaldamento globale. Cosa sappiamo su come sarà il nostro paesaggio tra 50 anni, al di là della crisi di consumo del vino?
3: Ma se mi permette, inserirei il cambiamento climatico in quelli che sono i cambiamenti globali e quindi non solo il cambiamento a livello meteorologico, ma anche il cambiamento di tutto il contesto ambientale. Noi abbiamo sempre delle nuove minacce fitosanitarie e di insetti che arrivano nuovi, cito solo la popiglia come ultimo esempio. Abbiamo e i nostri vigneti sono molto in contatto con la foresta, il problema della pressione della selvaggina, quindi ulteriori sfide che richieste dai viticoltori ma che devono affrontare. E in tutto questo si inserisce anche il fatto che il clima cambia e le fitopatie finestre, per esempio, per i trattamenti.

0: parti si riducono o vengono spezzettate, in quanto noi sappiamo quando piove poi c'è sempre un aumentato rischio di malattie fungine per la vite, quindi la pianificazione dei trattamenti, la gestione dell'azienda col personale a disposizione per fare questi trattamenti, la pianificazione anche della vendemmia con l'anticipo della maturazione, con il cambiamento del tipo di uva, come matura sotto un altro clima, sono tutte sfide supplementari che i nostri viticoltori stanno affrontando in silenzio, senza fare senza far smanecce, però sono grandi problemi che coinvolgono il futuro della viticoltura.
1: Noi siamo quasi in chiusura, l'ultima domanda, Davide Cadenazzi. Lei è cresciuto, credo, tra le vigne, ma si immagina un nuovo paesaggio in Ticino con pochi vigneti? Un futuro così?
2: Sinceramente no, sinceramente mi chiedo anche un Ticino senza agricoltura in generale, che è ancora forse peggio. No, io sono cresciuto nel Mendrisiotto e per me le colline del Mendrisiotto ricoperte di vigna è il mio ambiente naturale. Anche nel resto del cantone credo proprio che tutti non lo riconosceremo, sarà qualcosa di completamente diverso, quindi speriamo che si riesca ad invertire una situazione un po' così.
3: Eh sì. Gli angoli da cui le insidie da cui difendersi sono tante. Il consumo di alcol non è l'unica, come scoprivamo in questi 20 minuti e passa di dibattito. Io ringrazio allora i nostri ospiti. Grazie Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, per il suo apporto a questa discussione. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: E grazie anche a Marco Conedera del VSL, grazie anche a lei.
0: Grazie a voi.

0: Il giardino di Albert.
1: C'è stato un periodo nella storia dell'uomo in cui si è definito un profondo legame tra la conoscenza del territorio e la sostenibilità della gestione delle sue risorse. Questo legame ha permesso alle comunità dell'epoca di prosperare. È stato un periodo florido, una sorta di età dell'oro, ma non è l'età dell'oro, è l'età del bronzo. Ben ritrovati al giardino di Albert. Oggi vi faccio viaggiare nel tempo e nello spazio. Settiamo la nostra macchina del tempo a circa 3500 anni fa e atterriamo virtualmente nella pianura padana.
2: È un periodo molto particolare, direi per tutta l'Europa, ma soprattutto nella pianura padana abbiamo ritrovato, attraverso vari decenni di ricerca, tantissimi villaggi abitati anche di grandi dimensioni che dovevano ospitare, direi, alcune centinaia di individui. E proprio questo rinvenimento ha suscitato un po' l'interesse ormai da decenni di tanti studiosi per spiegare come sia stato possibile che avvenisse questo aumento demografico, questa moltiplicazione proprio dei villaggi, che tra l'altro hanno anche altre caratteristiche: sono di lunga durata, molto più ampie rispetto a quelle che erano le tracce degli abitati delle epoche precedenti. Di solito nel Neolitico e nell'età del rame ogni villaggio ha una durata media di poche generazioni, invece nell'età del bronzo sappiamo che potevano durare centinaia di anni.
1: Maurizio Cattani è professore al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna ed esperto dell'età del bronzo, ma soprattutto è il direttore di un progetto molto interessante, il progetto On Foods. Prima di capire cosa sia On Foods, dobbiamo fare un passo indietro, perché, come ci diceva il professor Cattani, le ricerche archeologiche hanno dimostrato che nell'età del bronzo si sono consolidate modalità di produzione e pratiche alimentari capaci di garantire alle comunità antiche una prosperità mai conosciuta prima di quel momento.
2: Con il Neolitico, ovvero con la fase di inizio dell'agricoltura e di allevamento, possiamo già affermare che l'uomo diventa stanziale, ovvero che vive, lavora, svolge tutte le proprie attività per un certo periodo, prima parlavo anche di qualche generazione, nello stesso luogo. Quindi vuol dire che la sedentarietà è molto più antica rispetto all'età del bronzo. Cosa avviene nell'età del bronzo? Avviene che questa sedentarietà si prolunga nel tempo. Se nel Neolitico, nell'età del rame, la durata dei villaggi è di una, due, anche tre generazioni e poi si devono spostare perché probabilmente hanno già sfruttato in eccesso le risorse di un territorio, quindi devono cercare un nuovo terreno, una nuova forma di risorse, nell'età del bronzo invece evidentemente apprendono come garantire questa stabilità dei villaggi per centinaia di anni.
1: Quindi, ciò che è molto interessante nell'età del bronzo è che l'aumento demografico e la stanzialità più prolungata si riscontrano un po' ovunque, anche nelle zone apparentemente meno ospitali. Un conto per le popolazioni preistoriche era vivere in luoghi come la pianura padana, più ricca di risorse. Un conto era vivere in zone meno ospitali come le Prealpi o le Alpi. Ancora Maurizio Cattani.
2: Quando ci avviciniamo alla zona alpina, evidentemente cambiano le risorse disponibili, cambia il paesaggio e anche il popolamento comincia un po' a rarefarsi, ma è una minima diminuzione relativa proprio a quelle che possono essere anche oggi le difficoltà di vivere in un ambiente montano, di un ambiente configurato con le valli. E quello che è emerso è che proprio nell'età del bronzo, soprattutto in una fase avanzata dell'età del bronzo, con la cosiddetta facies di Canegrate, tutta la zona dei laghi alpini, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago di Lugano, presentano tantissime testimonianze di villaggi più o meno contemporanei a quelli della pianura padana. Sicuramente erano villaggi un po' più piccoli, con una densità di popolazione minore, però c'era comunque la ricerca dello sfruttamento capillare nel territorio.
1: Insomma, tutte queste popolazioni, sia quelle delle Prealpi e soprattutto quelle che abitavano la pianura padana, hanno saputo sfruttare il territorio e hanno raggiunto una prosperità che Maurizio Cattani ha definito abbastanza singolare. E proprio partendo da questo dato di fatto, ricercatrici e ricercatori hanno fatto un passo ulteriore e si sono chiesti se studiare gli aspetti nutrizionali e i comportamenti alimentari delle comunità dell'età del bronzo potessero aiutarci a rispondere ai bisogni fondamentali dell'educazione alimentare odierna. Nello specifico, se si studiano e si approfondiscono i metodi di gestione delle risorse in alcuni momenti cruciali della preistoria, si può pensare di porre le basi per un uso futuro più sostenibile delle risorse? Detto in parole semplici, possiamo imparare dalla preistoria? Il progetto On Foods vuole rispondere proprio a queste domande e per farlo ha richiesto il contributo scientifico e la collaborazione di diversi attori e discipline. Ricercatrici e ricercatori hanno unito le forze e gli studi sul campo sono stati effettuati con il coinvolgimento di discipline interconnesse all'archeologia, come l'archeozoologia, l'archeologia sperimentale, l'etnografia, le analisi fisiche e chimiche dei materiali e l'archeobotanica. Non abbiamo tempo in una sola puntata per considerare tutti gli aspetti di questa ricerca e così ho scelto di raccontarvi il lavoro svolto da Maria Letizia Carra, ricercatrice al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna ed esperta in analisi archeobotaniche.
3: L'archeobotanica è quella disciplina che si occupa dell'analisi dei materiali vegetali che possono essere trovati all'interno degli scavi archeologici. In genere ci sono svariate tipologie di reperti vegetali. Io ad esempio mi occupo di resti carpologici, che sono quei resti di semi e frutti che si trovano all'interno appunto degli scavi archeologici e servono per darci indicazioni principalmente sull'alimentazione, sul tipo di piante che venivano coltivate, ma anche riflettono un po' tutte le piante che erano presenti all'interno dell'ambiente e quindi ci danno anche delle indicazioni paleoambientali. Il mio lavoro nello specifico consiste nell'andare a campionare del terreno dagli scavi, no? Terreno che viene dai vari livelli stratigrafici all'interno dello scavo e questo terreno viene poi sottoposto a dei trattamenti per poter isolare dal terreno stesso i resti di origine vegetali. Questo procedimento si chiama flottazione, che è in pratica quel processo che permette di separarli per effetto del loro peso specifico minore, quindi se immersi in acqua i reperti vegetali tendono a galleggiare. Questa componente poi viene visionata attraverso tutta una serie di microscopi e viene analizzata andando a campionare nei sedimenti antropizzati, quindi che hanno avuto un contatto con le attività umane, si possono davvero ricostruire tutte le strutture che hanno avuto a che fare con l'uomo, come ad esempio le aree di lavorazione dei vegetali, le aree di stoccaggio, le aree di discarica, le latrine, insomma tutta una serie di elementi che compongono il sito archeologico.
1: Ma queste sostanze vegetali in che forma sono?
3: Allora, in realtà la conservazione della sostanza organica è un fattore limitante alla nostra possibilità di trovare reperti di origine vegetale. Questo perché? Perché in genere un resto vegetale che viene abbandonato nel terreno viene disgregato dai batteri che vanno a decomporre la sostanza organica. Ci sono però delle condizioni che permettono la loro conservazione e il loro mantenimento nel tempo. Queste condizioni non sono sempre possibili. Infatti, insomma, quello che giunge a noi non sempre è tutto il materiale che poteva essere presente all'interno di un sito archeologico, ma è rappresentativo anche di una serie di processi che permettono appunto la conservazione della sostanza organica. In generale, la maggior parte dei reperti che noi andiamo a trovare sono quelli in forma carbonizzata, cioè che sono stati hanno avuto un contatto con una fonte di calore e questo ha permesso la trasformazione della sostanza organica in carbone e quindi la conservazione, perché il carbone non è più soggetto al deterioramento della sostanza organica.
1: Le analisi archeobotaniche hanno dimostrato come la dieta di queste comunità fosse prevalentemente a base di cereali, che costituivano circa il 70% dell'alimentazione. Tra i cereali venivano coltivati soprattutto l'orzo, diverse varietà di farro e frumento, ma anche cereali a chicco piccolo come il miglio, la segale e l'avena. Maria Letizia Carra.
3: Legumi, anche questi sono un po' alla base della nostra alimentazione, anche se in Italia settentrionale non sono così tanto rappresentati come i cereali. E questo, insomma, non è ancora ben chiaro se sia per motivi conservativi, perché i cereali vengono sottoposti alla tostatura per la loro pulizia e quindi si ha una maggiore probabilità di trovarli carbonizzati, mentre invece i legumi non necessitano di questo procedimento e quindi tendenzialmente potrebbero essere anche sottorappresentati.
1: Che cosa ci dicono questi ritrovamenti? Che cosa ci raccontano di queste popolazioni?
3: Tutti questi reperti che noi troviamo ci informano appunto sulle preferenze alimentari e quindi noi sappiamo che l'alimentazione era basata principalmente sulle piante coltivate e questo in associazione anche a quanto rileviamo con lo studio degli animali, perché soprattutto dal Neolitico in avanti l'uomo inizia ad utilizzare cibi che produce, no? Parallelamente però c'è anche l'utilizzo di tutta una serie di piante spontanee che vanno a integrare quelle coltivate. Per cui le informazioni che noi ricaviamo da ciò sono quelle di un'alimentazione diversificata, ricca, di un'alimentazione che cerca di integrare sia quello che l'uomo produce, ma nell'eventualità, insomma, che ci potessero essere delle annate poco favorevoli, anche quello che l'uomo può trovare a livello ambientale. E sicuramente anche una conoscenza approfondita del territorio in cui viveva e il recupero di tutte le risorse che potevano essere a sua disposizione nell'ambiente.
1: Preistoricetta. Immagina di preparare una zuppa di legumi come facevano nell'età del bronzo. Ingredienti: 200 g di roveglia secca, una carota, un gambo di sedano, uno spicchio d'aglio, un cucchiaino di grasso animale, come si faceva un tempo, 600 ml d'acqua, erbe aromatiche a piacere, sale quanto basta. In una pentola di terracotta fate soffriggere sedano, carota e aglio con un po' di grasso animale. Aggiungete la roveglia che avete messo in ammollo la sera prima e coprite con l'acqua. Fate cuocere a fuoco lento per circa un'ora finché non risulterà tenera. A fine cottura aggiungete il sale e, a vostro piacere, le erbe aromatiche. Non me la sono inventata la ricetta, eh? Fa parte della rubrica Cucinare nella preistoria, una rubrica ideata e scritta da Florenzia Ines De Bandi, esperta nello studio della gestione delle risorse e dell'alimentazione, che per il progetto On Foods ha raccolto tutta una serie di ricette preistoriche sulla base dei risultati delle ricerche. E qui torniamo a quello che ci diceva poco fa la professoressa Maria Letizia Carra, ovvero che l'età del bronzo è stato sì un periodo estremamente florido, ma è stato soprattutto un momento in cui la conoscenza approfondita del territorio ha permesso all'uomo di vivere in modo sostenibile. E qui introduco un'altra disciplina che è stata essenziale nella ricostruzione della dieta, delle modalità di gestione delle risorse e di processamento dei cibi, l'archeologia sperimentale.
2: Dobbiamo immaginare che la quantità di informazioni che si raccolgono con le indagini sul terreno, ad esempio in uno scavo archeologico, sono aumentate e ogni domanda che emerge proprio dalla ricerca sul campo può essere affrontato con questa disciplina che chiamiamo archeologia sperimentale. È una disciplina che si avvale di diverse professionalità, c'è l'archeologo, c'è lo studioso dell'artigianato antico, l'archeometra che va a analizzare la composizione dei materiali. Ci sono anche quindi figure che, mettendo insieme le proprie conoscenze, stanno proponendo di ricostruire le attività del passato. E quindi ecco che noi abbiamo applicato questo protocollo di archeologia sperimentale coltivando dei terreni che avevano le condizioni più o meno identiche a quelle dell'età del bronzo, utilizzando delle sementi che non sono quelle moderne, diciamo modificate geneticamente, ma sono sementi storiche. Oggi vanno anche di moda con questi grani storici che stiamo cercando di recuperare, e abbiamo simulato proprio la semina, abbiamo controllato la crescita di questi cereali e poi, quando i cereali sono arrivati a maturazione, abbiamo misurato e calcolato quello che era il prodotto finale. Questo è un processo che può essere chiamato di archeologia sperimentale, perché aggiunge delle informazioni seguendo quel protocollo scientifico in cui tutto è misurabile.
1: Applicando questo metodo, nell'arco di diversi anni si è potuta stimare la produttività dei campi durante l'età del bronzo, e i risultati sono sorprendenti. Rispetto a quanto si credeva in precedenza, ricercatrici e ricercatori hanno constatato un'elevata resa dei prodotti agricoli, stimata nel rapporto tra semine raccolto di 1 a 20, o se parliamo di produzione, di 14 quintali di prodotto per ettaro. Sono stime decisamente superiori rispetto a quanto riportato dalle fonti classiche, e qui torniamo alla domanda iniziale. I dati ci permettono di affermare che queste comunità vivessero bene e fossero in salute. Studiare e raccontare come la gestione delle risorse abbia avuto successo durante l'età del bronzo può quindi diventare uno strumento per promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili ai giorni nostri? Possiamo imparare dalla preistoria? Maurizio Cattani, professore al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e direttore del progetto On Foods.
2: Nell'età del bronzo non possiamo immaginare che fosse presente come oggi un commercio a lunga distanza, quindi ogni prodotto che serviva per il sostentamento degli individui era prodotto localmente, e questo ci porta proprio al concetto di sostenibilità del territorio. Quindi io li immagino molto prosperi, con un'organizzazione che non era solo economica, doveva essere anche sociale, quasi un modello per noi da questo punto di vista, sapendo bene che il rapporto con il territorio deve essere sempre attento a non sprecare le risorse disponibili, a programmare non solo quello che si può consumare nel prossimo anno della nostra esistenza, ma addirittura a programmare generazione dopo generazione, e quindi garantire anche il futuro.
1: Alla luce di tutti i dati raccolti, cosa possiamo imparare dalla preistoria? Maria Letizia Carra.
3: Allora, noi bisogna considerare che basta che usciamo di casa e andiamo al supermercato e troviamo tutto quello che ci serve per la nostra sussistenza. Quindi, in realtà, insomma, l'uomo doveva conoscere il proprio ambiente naturale per riuscire a sfruttare tutte le nicchie ecologiche. Non so quanto potesse essere più semplice rispetto al nostro presente, ma sicuramente la conoscenza del mondo vegetale, la conoscenza dell'ambiente e la conoscenza dei tempi della natura era molto più profonda rispetto a noi, che abbiamo, insomma, perso un po' il contatto con il mondo naturale.
2: Quello che noi oggi dovremmo imparare, io lo uso spesso come una delle immediate azioni che dovremmo intraprendere, è quello di modificare il nostro modo di sfruttare il territorio. Oggi cosa si fa? Quando si coltiva un campo, si seminano i cereali, si raccolgono e poi non si pensa di proteggere, di mantenere la sostanza organica di quel terreno. Si va a fertilizzare con prodotti chimici, e quindi questo sicuramente garantirà una produzione continua, ma a lungo andare l'aggiunta di prodotti chimici farà sì che il suolo cambierà e magari arriverà un momento in cui, non per qualche decennio, ma per periodi molto più lunghi, non sarà più utilizzato. Quindi quello che effettivamente noi dovremmo imparare è proprio una forma di corretto rapporto con le risorse che un territorio ci può dare, farlo diventare non solo a parole ma sicuramente nei fatti sostenibile, e quindi ritornare un po' a delle abitudini che ovviamente erano tipiche delle pratiche nella pianura padana. Non a caso noi abbiamo voluto combinare questo progetto con l'osservazione e la documentazione della civiltà contadina. Fondamentalmente, fino alla fine dell'Ottocento, ai primi decenni del Novecento, i contadini sapevano tutte queste cose che sicuramente hanno origine nell'età del bronzo. Come gestire il territorio senza consumarlo in modo inappropriato.
1: Ringrazio i nostri ospiti Maria Letizia Carra e Maurizio Cattani per averci ricordato che oggi il rapporto tra uomo e territorio è destinato al massimo profitto, con uno sfruttamento che nel tempo, inevitabilmente, costituirà un problema per la nostra sopravvivenza. È più che mai importante comprendere e condividere la necessità di trovare soluzioni per il pianeta e per il nostro futuro. Il giardino di Albert continua con la serie dedicata all'erbario di Ginevra. Quest'oggi vi raccontiamo la storia dell'erbario di Rousseau. Eh sì, Jean-Jacques Rousseau era anche un appassionato di botanica.
0: L'erbario racconta con Nicola Schoenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
4: Siamo a fine Settecento, 1771-73, abbiamo una bellissima scatola in radica di olmo, una roba che sarebbe inimmaginabile oggi, e abbiamo un piccolo erbarietto, un cosiddetto erbario portatile, in dimensioni molto più piccole rispetto a quanto abbiamo visto fino ad oggi, quindi sono dei fogli della dimensione di un A4 per intenderci, avvolti in un panno di cotone. Adesso lo tento di aprirlo e abbiamo questo magnifico piccolo erbarietto confezionato da Jean-Jacques Rousseau, Échantillon de plantes séchées. Questa è la grafia di Jean-Jacques Rousseau.
1: Non un botanico, non un naturalista.
4: Assolutamente, uno dei grandi scrittori, filosofi, tra l'altro ginevrino, nato a Ginevra, poi scacciato in un certo senso perché le sue idee non piacevano ai calvinisti ginevrini, e quindi Ginevra, tutto sommato, è abbastanza povera in tracce materiali di Jean-Jacques Rousseau, quindi per noi è stata anche una bella rivincita, nel senso riportare a Ginevra un oggetto confezionato da uno dei rampolli di questa città.
1: Che abbiamo proprio qua tra le nostre mani, perché appunto Jean-Jacques Rousseau era estremamente appassionato di erbe.
4: Sì, lui verso la fine della propria vita, abitando a Parigi, si appassiona di botanica e comincia a scrivere e a voler divulgare questa scienza, e confeziona tutta appunto una serie di erbari, e ce ne sono in particolare tre che sono confezionati come questo qua, uno dei quali a Zurigo, la Biblioteca Centrale a Zurigo, uno in Francia, e il terzo che è questo che siamo riusciti ad acquisire appunto nel 2024 a un'asta, ed era l'ultimo che era ancora in mano privata. Quindi adesso provo ad aprirlo, devo prenderlo e girarlo. Sono 100 fogli, 100 specie, effettivamente qua si vede la sua grafia a mano, e questo è la prima parte dell'erbario, è il catalogo dove queste 100 specie sono descritte. Qui appunto siamo a fine Settecento e siamo in Francia. La nomenclatura binomiale introdotta da Carlo Linneo data a 1753, quindi pochi anni prima. Il sistema padre della nomenclatura scientifica, Carlo Linneo, il suo sistema binomiale dove ogni specie ha un nome e un cognome, l'essere umano è Homo sapiens per esempio, e tutte le specie al mondo seguono questa logica, ai tempi ha avuto bisogno di un po' di tempo per essere accettata e adottata dagli scienziati. Prima della nomenclatura binomiale di Linneo si usavano dei polinomi, delle frasi che descrivono la pianta, per esempio, che so io invento, si diceva la margherita con i fiori gialli, le foglie dentate, verde scure, no? Oggi si dice l'Eucanthemum vulgare. Cosa fa Rousseau, che adotta la nomenclatura binomiale di Linneo? Lui fa un catalogo dove usa i nomi linneani, ma crea una sinonimia, cita tutti i sinonimi allora conosciuti in certi libri per la stessa specie. Quindi qui fa un lavoro essenzialmente profondamente scientifico, perché è una cosa che i botanici fanno sempre quando riorganizzano la vita, enumerare tutti i sinonimi per il nome della specie data, sapendo che ogni specie può avere un solo nome.
1: Com'è arrivato qua questo libro, qua a Ginevra?
4: Allora, questo erbario è arrivato qua in modo totalmente rocambolesco. Classiche storie che succedono ogni tanto. Arrivi al lavoro lunedì mattina e trovi un'email nella tua inbox, dove qualcuno ti dice: Guarda che alla Maison Adair, casa d'asta parigina, tra 2 settimane verrà battuto all'asta l'ultimo erbario di Jean-Jacques Rousseau, ancora in mani private, che non è conservato in una struttura pubblica. Voi dovete comprarlo. Tu dici, ok, voi dovete comprarlo. Aspetta un attimo, io ho l'agenda piena, non è impossibile tra 2 settimane organizzare tutto quanto. Poi con che soldi vado a comprarlo? Quindi, prima reazione, chiudi l'email, fai finta di niente e comincia la giornata. E poi partono i telefoni sia a me che al mio collega capo della biblioteca degli archivi, dove diverse istituzioni francesi ci chiamano e dicono: guardate, se c'è qualcuno che riesce a sottrarre questo oggetto dalla speculazione delle opere d'arte, siete voi, siete gli unici. Noi in Francia non abbiamo i soldi, avete la nostra benedizione, fate e andate. Allora lì cominciamo a dirci, vabbè, 200 anni di conservatorio, Ginevra che non ha oggetti di Rousseau, sarebbe comunque bello, proviamo a fare un paio di telefonate alle fondazioni che sono qua in giro per vedere se ci danno dei soldi. La prima metà della settimana passa così a cercare i fondi, riusciamo ad avere promesse di finanziamenti all'altezza di 200.000 franchi. La base dell'asta a Parigi erano 150.000 euro, diciamo, vabbè, se la base dell'asta è 150.000 franchi, la casa d'asta prende 20%, noi non possiamo partecipare, non è impossibile, non abbiamo abbastanza soldi, possiamo fare la prima puntata e basta, no? E quindi questo mio collega, lui comunque era già a Parigi, e si dice, vabbè, vado a quest'asta, vediamo cosa succede. Beh, il miracolo vuole che l'armario di Rousseau viene battuto a 160.000 euro, per noi era la puntata massima che potevamo permetterci, e lo portiamo a casa. Non ci credevamo, era una cosa assolutamente incredibile, i soldi non li avevamo, avevamo solo telefonate, strette di mano, email che dicevano ve li daremo. Abbiamo fatto lo stesso, una bella storia ginevrina, anche perché la parola data vale, non c'erano contratti, non c'erano lettere firmate, ma alla fine tutto quanto è stato possibile.
1: Per questa puntata è tutto, ve lo ricordo sempre e ve lo ricordo anche oggi, se volete riascoltarci o recuperare puntate che vi sono piaciute un sacco, ci trovate sul Play RSI. Grazie a Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata!
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

La Impulse fu fondata a New York nel 1960 come divisione della ABC Paramount Records dal produttore Creed Taylor. Ma una parte consistente dei successi dell'etichetta furono merito del produttore e autore Bob Teal, successore di Taylor, e del tecnico del suono Rudy Van Gelder, già tra l'altro tra i protagonisti dei successi discografici della Blue Note. La Impulse Records, nota soprattutto per la sua attività negli anni 60 e 70, ha il merito di aver pubblicato la maggior parte dei dischi di John Coltrane, ma anche di annoverare tra le sue produzioni nomi altisonanti come Bill Evans, Ray Charles e Keith Jarrett. Uno dei libri più dettagliati e completi sulla storia della Impulse è stato scritto dal critico musicale Ashley Kahn nel 2006 e si intitola, parafrasando una vecchia filastrocca inglese, The House That Train Built, la casa costruita da Coltrane. Ma sarebbe stato forse più giusto titolarlo La casa costruita dai Coltrane, perché le produzioni della moglie di Coltrane, Alice, hanno avuto un ruolo altrettanto importante nella storia di questa etichetta discografica, anche se ovviamente l'impatto inarrivabile e deflagrante per la grammatica jazz delle ricerche di John Coltrane non è in discussione. Tra le perle discografiche della Impulse Records c'è anche Journey in Sachidananda, registrato da Alice Coltrane nel 71 con la partecipazione del sassofonista Pharoah Sanders, già collaboratore del marito di Alice, John, nei dischi dell'ultima stagione di Train, quella più etnica e visionaria. Il grande John Coltrane era scomparso da poco più di 3 anni quando sua moglie Alice Coltrane, nata MacLeod, proseguiva nello sforzo di perpetuarne la memoria e seguirne le tracce. Non si trattava di esperimenti calligrafici, diciamo così, in stile, volti a ripercorrere e ricostruire la musica del grande sassofonista, ma di un vero e proprio anelito a cogliere l'essenza della carica spirituale tanto presente negli ultimi progetti del defunto marito e compagno. Il tutto unito ad una spiccata predilezione, ed è questo un tratto distintivo di Alice Coltrane, per gli aspetti più meditativi e inclini alla pratica dello yoga. Frutto di una seduta di incisione in studio con l'aggiunta di un brano dal vivo, l'album Journey in Sachidananda, il riferimento è al guru Swami Sachidananda di cui Alice era discepola, è uno dei risultati più convincenti. Circondata da musicisti fidati, alcuni dei quali, come dicevamo, a loro volta ex collaboratori di Coltrane, Alice si concentra sull'arpa, ma dirige e ispira anche Pharoah Sanders, a sua volta al solo sax soprano, Cecil McBee al contrabbasso e Rashed Ali alla batteria, con il contributo quanto mai indianeggiante di Tulsi alla tambura e di Majid Shabazz alle campane e al tamburello. Questa è anche la formazione di Stopover Bombay, che ora ascoltiamo, dove, oltre a esserci un riferimento esplicito all'India anche nel titolo, Alice Coltrane lascia l'arpa e si disimpegna al pianoforte.

Transcendence è un album di Alice Coltrane registrato in California nel maggio del 77 e pubblicato nello stesso anno dalla Sepia Tone Records. Nell'album ascoltiamo la Coltrane in una varietà di combinazioni strumentali, mentre in Radie Siam e Transcendence, la title track, la Coltrane appare all'arpa accompagnata da un ensemble d'archi. Vrindavana è una traccia solista di impianto chiaramente modale, dove Alice Coltrane appoggia la sua arpa sul beat di un tamburello che lei stessa sovraincide e sul suono agglomerante di uno dei più tipici strumenti indiani, la

Le tracce rimanenti sono tra i primi esempi del uso di inni devozionali indù da parte di Alice Coltrane, inni devozionali chiamati Bhajan, che presentano Alice Coltrane alle tastiere, organo e piano elettrico, affiancata dalle voci dei suoi allievi e delle sue allieve che battono le mani e suonano piccoli strumenti a percussioni. Questi canti sono molto interessanti perché cristallizzano le passioni devozionali della testimonianza gospel e della beatitudine indù in una sorta di sinergia davvero avvincente.

Radha Krishna Nama Sankirtana, uscito sempre nel 1977 ma registrato un anno prima, c'è questa sorta di crossover devozionale tra il retaggio gospel e la musica indiana. Qualcuno ha notato che la maggior parte delle scintille di creatività dell'album arrivano quasi in sottofondo. Strani accordi che accompagnano i canti sanscriti, momenti fertili in cui la ripetizione di botta e risposta della musica indù inizia, diciamo così, a ingarbugliarsi con gli stralci di musica da chiesa afroamericana. Naturalmente c'è Alice Coltrane che dirige i suoi studenti e allo stesso tempo suona organo, piano elettrico, arpa e percussioni. Ascoltiamo un frammento per chiudere questa carrellata insieme alla Coltrane, intitolato semplicemente Hare Krishna.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Bentrovati da Luca Berti. In Svizzera fa un po' meno caldo, ma continua a mancare la pioggia, la siccità è talmente marcata da creare problemi un po' ovunque, si parla dall'agricoltura alla fauna e sempre più cantoni fanno scattare il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Tra gli animali più toccati ci sono i pesci che soffrono il caldo e l'assenza d'acqua.
4: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
3: Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino, con cui faremo il punto della situazione. A Magadino si sta festeggiando i 200 anni del porto per i passeggeri, un porto, quello sul Lago Maggiore, che tuttavia ha una storia ben più antica sin dai Romani. Era infatti la via privilegiata, ma anche la più comoda, per muovere le merci da e per il nord Italia, e ce lo ricorderà uno storico. E poi per la cronaca internazionale, le dimissioni in Germania del capogruppo della CDU, partito del cancelliere, per aver avuto un figlio grazie ad una madre surrogata, pratica che aveva pubblicamente criticato, vietata in Germania e cui la CDU si oppone. E poi in Israele, dove il Parlamento ha approvato una serie di leggi che ammiccano alla comunità ultraortodossa, una mossa che guarda probabilmente alle elezioni di ottobre. E poi andremo anche a Houston, negli Stati Uniti, dove l'ICE, la polizia di frontiera impiegata nella lotta agli immigrati, è di nuovo fonte di forti proteste dopo l'uccisione di una persona ad un posto di blocco, ed è il terzo caso in una settimana. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Alcuni temporali locali, la temperatura in leggero calo, ma la siccità resta ed è un problema che sta ormai accompagnando da settimane praticamente l'intera Svizzera, con conseguenze che stanno interessando un po' tutti, con livelli bassi di laghi e fiumi e sempre più cantoni nei quali è stato emanato il divieto di accendere fuochi all'aperto. E senza un vero cambio di tendenza nelle prossime due settimane, anche i tradizionali spettacoli pirotecnici del primo d'agosto, Emanuele Ferrari, rischiano di essere in pericolo.
5: Diciamo che sono diversi i cantoni che stanno temporeggiando. Facciamo qualche esempio. Basilea Città ha fatto sapere che una decisione verrà presa la prossima settimana. Nel cuore della città renana, con le tradizionali chiatte sul fiume, per il momento sono previsti due spettacoli pirotecnici. Il primo la sera del 31 luglio, seguito il giorno seguente da quello per il Natale della Patria. Nel Canton Glarona una decisione su materiale pirotecnico e falò del primo d'agosto verrà invece presa mercoledì della settimana prossima. Nella Svizzera orientale, e più precisamente nel Canton San Gallo, i festeggiamenti con fuochi d'artificio che già sono stati autorizzati e che si svolgeranno su dei laghi, per intenderci le piattaforme di lancio poste sull'acqua ad almeno 350 metri dalla riva, per il momento sono permessi. Tutte le altre micce invece non potranno venire accese. Chi invece ha già deciso di proibire da ieri l'uso di razzi e vulcani, anche conosciuti come fontanelle, è la città di Coira. Nel caso la situazione dovesse cambiare, naturalmente, scrive la città, si è pronti a fare retromarcia.
3: Certo, misure per evitare incidenti. Attualmente in Ticino vige un grado 3 su una scala di 5, dove 5 evidentemente è il massimo. Per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi, Emanuele, qual è la situazione nel resto della Svizzera?
5: Un pericolo marcato come quello in Ticino, che concretamente vuol dire che un incendio boschivo può essere spento solo da personale specializzato con un'attrezzatura moderna, lo troviamo in alcune parti dei Grigioni e nell'Oberland bernese. Un grado inferiore si trova invece unicamente in alcune regioni dell'Engadina, mentre per il resto della Svizzera è soprattutto il grado 4 a farla da padrone. In una tale situazione spegnere un incendio di bosco è considerato ancora più difficile e richiede soprattutto tempi e mezzi. Su tutto l'altopiano basta un fiammifero, una scintilla sfuggita ad una griglia o un fulmine per provocare un incendio che si propaga rapidamente. Vi sono infine alcune zone dei cantoni Vallese, Grigioni, Uri e tutto Glarona in cui il pericolo di incendio è al grado massimo. Come si legge sul sito della Confederazione, qui incendi possono scoppiare in qualsiasi momento e sono quasi impossibili da spegnere.
3: Ecco, una situazione, Emanuele, che ha spinto le autorità cantonali, e sono infatti loro a dover emanare eventuali misure, a muoversi e a correre ai ripari.
5: Esatto, attualmente in un gran numero di cantoni, tra questi Ticino, San Gallo, Vaud o ancora Uri, per citarne alcuni, è stato ordinato un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Nel resto della Svizzera, fatta eccezione per alcune regioni del Canton Berna e dei Grigioni, è in vigore un divieto assoluto di accendere fuochi nel bosco e nelle sue vicinanze. Questo vuol dire che sono consentiti fuochi all'aperto in altre zone, sempre con la dovuta prudenza. Vi sono però alcune città della Svizzera tedesca che hanno preferito dotarsi di misure più restrittive rispetto alle indicazioni cantonali. E così, ad esempio, nella città di Zurigo al momento sono proibite, anche sul balcone di casa, grigliate con la carbonella. Apparecchi a gas ed elettrici per il momento si possono invece ancora usare.
3: Non piove, c'è il rischio di incendi ed è molto forte, manca acqua e la calura comunque si fa sentire. In tutto questo ci sono anche i pesci che fanno parecchia fatica. La situazione è critica nella Svizzera orientale, dove si è preso oggi le temperature dell'acqua hanno raggiunto nuovi valori record. Nel canton San Gallo si sono superati i 28 gradi in alcuni fiumi, mentre ci sono ruscelli che sono già prosciugati, e anche in Ticino i pesci stanno risentendo del caldo prolungato e i primi interventi sono già scattati. Ce ne parla Romina Lara.
2: È un altro risvolto della siccità persistente. Assieme ai laghi e corsi d'acqua, anche i pesci sono in affanno.
6: Le temperature elevate nei corsi d'acqua possono avere delle conseguenze anche per la fauna ittica, che sarà da un po' da tenere sotto controllo nelle prossime settimane.
2: Così ci ha detto Andrea Salvetti, sostituto capufficio corsi d'acqua in Ticino, interpellato ieri sulla situazione del Lago Maggiore, i cui livelli, un metro sotto la media del periodo, sono vicini a quelli misurati negli anni peggiori come il 2022 e il 2003. Una settimana fa i colleghi della RTS riferivano di operazioni di salvataggio di trote e altre specie minacciate dalla siccità nel Canton Giura. Ma anche altrove, da San Gallo a Turgovia, si interviene per aiutare i pesci. Il Ticino non fa eccezione e questo vale soprattutto per i corsi d'acqua. Le specie che li abitano di questi tempi sono confrontate essenzialmente con due problemi: il prosciugamento di alcuni tratti e il surriscaldamento dell'acqua.
4: Sono i corsi d'acqua minori a risentirne di più e quelli nei tratti pianeggianti. Il sottoceneri è maggiormente interessato, come penso pure al piano di Magadino, e tutti i tratti dei fiumi, anche quelli principali, quelli terminali, quelli di pianura.
2: Così Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca. Esclusi finora episodi importanti di morie di pesci a causa della siccità, Putelli segnala che sì, anche in Ticino il periodo è critico.
4: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
2: Ma come si agisce?
4: I guardiapesca vengono monitorate le situazioni e dove possibile si interviene preventivamente con un intervento di pesca elettrica. È un apparecchio che permette di stordire i pesci, di catturarli e poi di spostarli normalmente nelle tratti più a monte, dove c'è più acqua e le acque sono più fresche.
2: Recupero dei corsi d'acqua, passaggi per i pesci dove ci sono ostacoli e rivitalizzazioni. Anche queste sono misure preventive. Tiziano Putelli, la situazione nell'immediato non sembra destinata a cambiare. C'è da preoccuparsi.
4: La preoccupazione non è tanto sul singolo anno, ma un po' la regolarità con cui questi eventi si presentano. Quello che preoccupa è questa tendenza al surriscaldamento, perché sappiamo che l'ossigeno che è presente nell'acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura della stessa, e soprattutto abbiamo delle specie, una su tutte la trota, che è molto sensibile alle temperature, che poi essenzialmente è la specie più interessante anche per l'esercizio della pesca.
2: Per la trota, l'acqua che si surriscalda può risultare letale già da un limite di 23-24 gradi.
3: Insomma, acqua calda, poca, acqua e di conseguenza anche i laghi ne risentono. In Ticino, se il Ceresio per ora è ancora nella media, il Verbano sta sfiorando i minimi di riempimento degli ultimi 35 anni. Noi rimaniamo comunque sul Verbano, dove proprio oggi a Magadino si stanno festeggiando i 200 anni del porto. E allora, per tuffarsi in due secoli di storia, c'è musica, visite guidate, un battello a vapore di inizio Novecento e al tramonto anche uno spettacolo con gli artisti della compagnia Finzi Pasca. Le celebrazioni andranno avanti anche in serata, ma in giornata per noi c'era la collega Pervin Cavacioglu. Allora sentiamo dapprima il suo reportage, poi ne parleremo con uno storico.
7: Signora, buongiorno.
8: Del battello.
7: Per andare sul battello.
8: Su
7: allora
8: questo qua,
7: sì, ecco, dovete fare con la società navigazione. C'è oggi e anche domani.
9: Edoardo Bonifacio e sono il pronipote di Carlo Meschini. Questa villa era, a partire dal 1826, il Grand Hotel du Bateau à Vapeur e era gestito dalla mia famiglia, famiglia Meschini. Era stato costruito proprio come un hotel perché arrivava la carrozza dal Gottardo, portava i passeggeri e poi si imbarcavano sul battello a vapore proprio qua a Magadino per andare fino a Milano, Venezia, comunque l'Italia.
10: Buongiorno, sono Cristina Zerbola, capo di Castero del comune di Gambaroglio. Ci siamo trovati un anno e mezzo fa e abbiamo detto vogliamo fare qualcosa di particolare per i 200 anni del porto di Magadino e abbiamo pensato a una festa popolare per far sì che tutte le generazioni hanno qualcosa da fare e soprattutto le nuove generazioni che possono conoscere la storia. Il nostro obiettivo è mantenere la tratta soprattutto Magadino-Locarno perché tutti gli studenti, tutti i lavoratori che vanno a Locarno usano questa tratta.
11: Attenzione! Attenzione!
12: Ecco. Vedo un grande entusiasmo, siamo qua col team cucina, certo. Cosa offrirà da mangiare a chi verrà?
13: Guardi, oggi abbiamo la fortuna di aver pescato questa mattina alle 4 e mezzo di mattina tutto quel bel pesce fresco che vede, dovete solo passare e provare, vi giuro che troverete il pesce più buono del Canton Ticino è qua.
12: Allora signore, lei ha mangiato il fritto misto, è veramente il più buono del Ticino?
13: Certamente il migliore. Con l'acqua del Lago Maggiore, bellissima. Io l'ho gustato perché era veramente buono.
14: Antonio Leucci, presidente di Verbano 26.
12: Avete allestito come associazione una mostra fotografica. Forse ci si è un po' dimenticati dell'importanza della via sull'acqua.
14: Nei tempi passati, a inizio 800, era importantissimo, non avevamo quasi le strade nel Canton Ticino. Chiaramente al momento abbiamo un sistema frammentato di navigazione tra Svizzera e Italia. Guardando al passato era un ente unico, una struttura unica, una via d'acqua unica. Oggi tendiamo a ognuno frammentare, bisogna andare verso un'unità di intenti e unire tutto il Lago Maggiore.
15: Guarda che bello, il battello al vapore. Guarda, guarda la cima.
3: Queste dunque le voci, i suoni che ci arrivano da Magadino. Buonasera allo storico Mariano Vigano.
16: Buonasera.
3: Allora, dunque, uno storico per parlare della storia del porto di Magadino. Lo abbiamo detto, compie 200 anni, ma non stiamo parlando solo, si fa per dire, del trasporto passeggeri, non sono solo 200 anni. Insomma, la storia dei porti sul lago Verbano è ben più antica e complessa, è così?
16: Sì, certamente. In questo caso si tratta del bicentenario del trasporto di persone. Ecco, Magadino era il punto d'attracco superiore del tragitto che accompagnava inizialmente sino ad Arona e dal 1836 sino a Sesto Calende le persone. La storia di Magadino come porto commerciale, naturalmente in questo caso, risale, come si usa dire in questi casi, alla notte dei tempi. Quindi non sappiamo nemmeno da quando far risalire la sua entrata in funzione. Certamente nel XIII-XIV secolo è già molto attivo e lo comprovano i documenti dell'età viscontile sforzesca.
3: Ecco, come dobbiamo immaginarci questi luoghi, questo porto in particolare, appunto nel 1200-1300, magari anche prima, cosa passava da lì?
16: Mi passava di tutto. Perché è una delle vie d'acqua principali dell'Italia settentrionale e al tempo di un ducato di Milano fiorente. E si trova la località alla base dei tre passi principali delle Alpi centrali, i più antichi Lucomagno e San Bernardino, più recente San Gottardo. Vuol dire che da questi passi, già in età romana e alto medievale, documentato il passaggio naturalmente di genti, ma anche di mercanzie. In particolare Magadino viene installato già in età basso medievale un punto di percezione dei dazi. Fa parte della località della contea dei Rusca, è alla capitale in Locarno. I Rusca sistemano lì i loro giannizzeri a raccogliere il dazio.
3: Senta, ai tempi era l'unica via forse per raggiungere Milano e poi eventualmente anche i porti sul mare.
16: Sì, per garantire un transito rapido e facile, altrimenti l'alternativa, naturalmente l'unica che c'era al tempo, era quella del Monte Ceneri, scendere la Valle del Vedeggio, Ponte Tresa, l'unico passaggio esistente, naturalmente non c'era il Ponte Digami. Si entrava poi nella Val Ganna, si scendeva su Varese, lungo, con strade incerte, non c'erano certo carreggiate. E attraverso il lago invece si arriva rapidamente da Magadino a Sesto, al già al tempo, poi da lì parte naviglio grande e si arriva sempre per via d'acqua, relativamente facile, nel centro di Milano.
3: Dicevamo un rilievo considerevole, già nel XIII-XIV secolo, di sicuro, forse anche prima, e allora la domanda... Per tornare ai 200 anni invece della navigazione passeggeri, allora perché così tardi arriva questa navigazione civile?
16: Perché in precedenza non è necessario, non occorre a nessuno percorrere il lago se non per affari. Entra un'età nuova che è caratterizzata da nuovi mezzi di trasporto e dal fatto che esiste una mobilità delle persone. Il mezzo nuovo è il vapore acqueo, che mette in funzione da inizio 800 il treno, ferrovia e il battello a vapore. E in più lo sviluppo, direi decisivo, è dato a metà 800 dalla nascita del turismo, un turismo d'élite, ma che muove oramai dei gruppi folti di viaggiatori. I laghi in particolare, no? I laghi prealpini, diventano una delle mete preferite.
3: Marino Viganò, grazie mille per essere stato nostro ospite a 6 di sera.
16: Buona serata.
3: E prima di continuare, una notizia di cronaca regionale arrivata poco fa in redazione. Ieri mattina verso le 9.30 è stato trovato il corpo senza vita di un 35enne francese residente in Francia. Il ritrovamento è avvenuto in Alta Valle di Blegno, in una zona impervia sopra l'Alpe Camadra, a un'altitudine di circa 2600 metri. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando dei lavori di pastorizia quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri lungo il pendio. Questo è quanto ci ha comunicato la polizia cantonale ticinese in una nota. E siamo alla pagina estera. Dopo giorni di forti pressioni, Jens Spahn si è dimesso oggi dalla presidenza della Cristiano Democratici Tedeschi alla Bundestag. Il politico conservatore era finito sotto accusa in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bimbo ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Da Berlino sentiamo Walter Rau.
8: Beh, possiamo dire che la sua non è certo stata una decisione del tutto volontaria, anzi, prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei Cristiano Democratici al Bundestag, Jens Spahn ha infatti avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e nemmeno al cancelliere. E questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i Cristiano Democratici, Jens Spahn compreso, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania e anche all'interno della CDU come un gesto del tutto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn, in fondo, a respingere nel 2020, in veste allora di ministro della salute, una richiesta avanzata dal Partito Liberale a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto amare e anche tristi, che però Jens Spahn non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata.
3: E noi continuiamo a parlare di politica, ma ci spostiamo in Israele, dove il Parlamento, ora in ferie, la scorsa settimana ha approvato una serie di leggi volte ad incassare il sostegno della comunità e dei partiti ultra-ortodossi. Lo studio dei testi sacri della Torah è diventato un valore fondamentale dello Stato di Israele. Sono stati congelati gli arresti degli ultra-ortodossi che non fanno il militare. Il ruolo della procuratrice generale è stato ridimensionato. Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme, buonasera.
11: Buonasera a voi.
3: Allora, l'approvazione di queste leggi è stata vista come un tentativo di rafforzare il legame tra la destra del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, e i movimenti ultrareligiosi in vista delle elezioni di ottobre. È così?
11: Sì, senza dubbio c'è stata questa accelerazione senza precedenti nell'approvazione di queste leggi e provvedimenti perché sono fortemente identitarie per la destra religiosa e consolidano l'alleanza tra il partito Likud del premier Netanyahu, appunto, e l'ultradestra e gli ultraortodossi. Tra le misure più controverse, avete già ricordato, appunto, ci sono il congelamento degli arresti per gli studenti religiosi renitenti alla leva, ma anche quella che ha ridimensionato il ruolo della procuratrice generale. Questi passi compiuti tanto velocemente rappresentano un messaggio politico preciso. Netanyahu sa bene che non sono apprezzati anche da quell'elettorato di destra che potenzialmente è il suo, che però è più laico, non tanto religioso, però ritiene che tenere compatta la sua maggioranza impedirà al suo principale rivale Gadi Eisenkot, l'ex capo di Stato maggiore, di poter attingere a qualcuno dei partiti che in questo momento fanno parte della sua coalizione quando si arriverà al dopo voto. Netanyahu probabilmente pensa che lui non sarà in grado quasi certamente di avere una maggioranza, cioè 61 seggi su 120, ma probabilmente non ci riuscirà neanche il suo avversario, e quindi spera che questa mancata soluzione politica porti ad una fase interlocutoria, come già avvenuto in Israele qualche anno fa, e a nuove elezioni, lasciandolo però alla guida del paese.
3: Ecco, citavi già tu Gadi Eisenkot sulla scena politica, è forse un nome emergente, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, non è sconosciuto per gli israeliani, ma di certo è nuovo sul fronte politico. Che cosa dicono i sondaggi, ed è lui forse che Benjamin Netanyahu teme di più?
11: Beh, fa bene a temere Eisenkot perché l'ex capo di Stato Maggiore sta crescendo tantissimo nei sondaggi, e dopo aver superato i suoi alleati dell'opposizione, appunto Naftali Bennett e Yair Lapid, che credevano di guidare il fronte anti-Netanyahu, invece si ritrova adesso ad essere addirittura in testa. Il suo partito Yashar viene dato dai sondaggi leggermente in vantaggio della prima volta sul Likud di Netanyahu. Questo è un brutto colpo per il primo ministro, perché sperava evidentemente Netanyahu comunque di presentarsi come il primo leader politico dal presidente Herzog quando dovranno cominciare le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Naturalmente sono solo sondaggi, noi non sappiamo come andrà a finire, mancano 3 mesi alle elezioni, però è anche vero che Netanyahu si rende conto che questo personaggio che sta diventando Eisenkot attira sempre di più gli israeliani, perché è proprio il suo contrario. Mentre lui è così appariscente, così sempre sulla scena, così pronto ad intervenire in qualsiasi situazione, Eisenkot è un personaggio sicuramente più di basso profilo e che ha anche una vicenda personale che lo condiziona. La perdita del figlio nel conflitto a Gaza il 7 ottobre 2023, e questo per una società dove l'esercito riveste un ruolo molto importante, è un elemento davvero non trascurabile.
3: Michele Giorgio in diretta, grazie mille. E ora andiamo a Houston.
17: Quando matano uno de nosotros, vienen por todos nosotros. Les imploro yo como inmigrante que vengan con nosotros a alzar la voz y luchar y para exigir justicia.
3: Quella che avete appena sentito è la voce di Frida Adame, attivista per i diritti umani a Houston. Quando uccidono uno di noi ci riguarda tutti, dice, da immigrata vi imploro di chiedere che non accada più, di chiedere giustizia. Parole che si riferiscono ad un omicidio che è nella città texana da 9 giorni e sta suscitando forti proteste. Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano, ha perso la vita a un posto di blocco dell'ICE, la Polizia Federale Anti-Immigrazione. In una settimana sono morti altri 2 immigrati in circostanze analoghe nel Maine e in Florida. Ne parliamo con il nostro collaboratore Cristiano Valli, che dall'inizio delle manifestazioni si trova proprio a Houston.
18: Sì, io mi trovo qui dall'inizio della settimana e non c'è stato un solo giorno di pausa nelle proteste, sia per strada, sia nelle sedi istituzionali, sia di fronte ai centri di detenzione federali. Al netto di una copertura mediatica nazionale quasi inesistente, si assiste a una comunità che protesta compatta, come era accaduto a inizio anno a Minneapolis, dopo la morte di René Good e Alex Pretti. A Houston ci sono stati quasi 5.000 arresti dall'inizio dell'anno in un'area metropolitana in cui gli immigrati sono quasi 1.700.000 e costituiscono la spina dorsale dell'economia locale. John Harris Whitmire, il sindaco, ha chiesto una moratoria di 90 giorni per le operazioni dell'antiimmigrazione e che ogni agente venga dotato di una telecamera. Proprio a causa dell'assenza di telecamere sul corpo degli agenti non è stata ancora chiarita la dinamica di quel che è accaduto, ma ogni giorno emergono nuove prove e testimonianze che smentiscono le ricostruzioni ufficiali. Lorenzo Salgado Araujo era negli Stati Uniti legalmente e non era l'obiettivo dell'operazione. La procura locale ha avviato un'investigazione indipendente che ha messo in discussione la versione secondo cui ci sarebbe stata droga sul suo veicolo, ma l'FBI ha fin qui negato a Sean Tira, il procuratore distrettuale, l'accesso ai testimoni oculari, cioè i 3 colleghi che erano in auto con Araujo e che si trovano in stato di arresto. Domani a Houston è prevista un'altra protesta organizzata dai sindacati e si parla per giovedì prossimo dell'eventualità di uno sciopero generale.
3: Ecco, Cristiano, dopo la morte di un cittadino colombiano in Maine lunedì scorso era stata annunciata una pausa nei controlli per strada da parte degli agenti dell'ICE, pausa immediatamente revocata dal presidente Donald Trump. Allora, perché lo stop e cosa ha spinto il presidente ad intervenire personalmente?
18: La pausa dei posti di blocco era stata decisa da Mark Wayne Mullin, il segretario per la sicurezza nazionale, presa in accordo con le autorità locali e seguendo il mandato dell'amministrazione. Proseguire con le operazioni di arresto e deportazione, ma senza attirare i riflettori della stampa nazionale e possibilmente evitando il ripetersi di Los Angeles e Minnesota, ovvero mesi di proteste, migliaia di lavoratori che non si presentano al lavoro, blocco dell'economia locale. La sospensione è stata immediatamente revocata da Donald Trump che, furibondo secondo i testimoni, ha sottolineato come i posti di blocco siano lo strumento più efficace e importante nella lotta al crimine. Una marcia indietro, secondo molti osservatori, decisa su pressione dei cosiddetti falchi che vogliono un ICE ancora più aggressiva nelle deportazioni. Ma si tratta probabilmente dell'ennesimo caso in cui a contare sono soprattutto promesse da mantenere ed affari di famiglia. Donald Trump ha promesso di riempire le prigioni private costruite da importanti donatori ed in cui hanno investito anche i figli. Al momento sono 120.000 quelli che cinicamente vengono chiamati posti letto vacanti. Riempirli è una tale priorità dell'amministrazione che la fine di giugno aveva visto il maggior numero di arresti dall'inizio dell'anno, 10.000 in una sola settimana.
3: La questione ICE non è solo fonte di proteste interne agli Stati Uniti, ma anche di frizioni tra Stati Uniti e Messico, un paese che accoglie non solo i suoi cittadini espulsi, ma anche i cittadini di altre nazioni e che si trovano a vivere una situazione drammatica. Il reportage è di Laura Daverio.
19: Questo fu uno dei momenti più felici.
20: Pablo mostra il video del matrimonio. Dice che è stato uno dei momenti più felici della sua vita negli Stati Uniti. Si erano promessi di amarsi per sempre, ma il tempo e la distanza li ha separati.
19: La distanza non separò.
20: Sì, perché Pablo è cubano, è stato espulso e non può più tornare negli Stati Uniti. Uno dei migliaia finiti in Messico, paese che formalmente è considerato sicuro. Arrivato alla frontiera è stato ricevuto dagli agenti di immigrazione messicana.
19: Nos montan en un bus.
20: Ci hanno fatto salire in autobus, abbiamo viaggiato per 2 giorni senza fermarci. Sull'autobus c'era il bagno, ma è stato molto pesante.
19: 2 giorni di viaggio.
20: È sceso solo quando è arrivato nel sud del paese. È lì che vengono portati tutti, più lontano possibile dalla frontiera. Poi però vengono abbandonati.
21: It's tragic. You know, folks are being left on the side.
20: È tragico. La gente viene lasciata al lato di una strada. Molti cubani che sono stati espulsi sono anziani, gente di 70-80 anni che era già in pensione. Lo racconta Tran Dan, fondatrice del centro Rizoma, uno dei pochi ad offrire aiuto legale alle persone espulse. Spiega che la gente cerca di contattare i propri consolati, ma non riceve attenzione. Chi rimane al sud è in una condizione di vulnerabilità estrema, anche peggiore dei migranti, che in genere sono più giovani, più informati e hanno deciso quando partire. Queste inoltre sono zone di forte presenza del crimine organizzato che controlla la migrazione. Judy Rodriguez è migrata dal Venezuela e adesso è naturalizzata messicana. Ha fondato l'organizzazione Appoggio ai migranti venezuelani.
22: Lastimosamente las personas deportadas como vienen con mucho de...
20: Sfortunatamente le persone espulse arrivano senza conoscenza della propria situazione, dei propri diritti. Una volta al sud molti vengono rapiti, sono vittime di estorsioni, alcuni spariscono. In aggiunta, questi sono stati molto poveri, qui c'è poco lavoro. La gente cerca di andarsene a tutti i costi perché non riesce a sopravvivere. Perché
22: pues no hay forma de sobrevivir.
20: Pablo è stato più fortunato degli altri, gli hanno permesso di andare a Città del Messico, sempre che non cerchi di andare più a nord. Aspetta che lo chiamino per la richiesta di asilo, ma soprattutto amici e parenti riescono ad aiutarlo economicamente. È riconoscente al Messico per averlo accettato, ma continua a vivere una condizione molto difficile.
19: E realmente accetto.
20: Io accetto le regole e non mi trovo male, ma arriviamo in un luogo dove abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di appoggio. Ci hanno lasciato entrare, però poi ci hanno lasciato alle mercé di tutto. L'organizzazione Human Rights Watch stima che siano almeno 13.000 dall'inizio della seconda presidenza di Trump fino a marzo di quest'anno. Per altre organizzazioni sarebbero di più. Qui esistono programmi di accoglienza per i messicani che vengono espulsi, un appoggio dopo la traumatica esperienza dell'espulsione. Non c'è nulla per quelli di paesi terzi, accettati sotto pressione da Washington, ma mai voluti.
3: E per stasera è tutto da parte mia, Luca Berti, da parte di Giuseppe Bucci in preparazione e da tutta la redazione. Grazie per l'ascolto e buon sabato sera.
23: Lo sport.
24: Buonasera da Patrick Locatelli, in attesa della finalissima di domani che opporrà Spagna e Argentina a New York. Dalle 23 questa sera a Miami in palio c'è il discusso terzo posto che fa contenti in pochi. Francia e Inghilterra saranno le contendenti per il titolino. Tadej Pogacar ha calato il poker alla Tour de France vincendo anche la 14ª tappa con arrivo alle Markstein. È il 25esimo successo per lo sloveno alla Grand Boucle. A 7 km dal traguardo Pogacar ha rotto gli indugi e ha ancora una volta lasciato sul posto Jonas Vingegaard e gli altri superstiti della generale, riuscendo ad arrivare al traguardo senza avversari. Il vantaggio in generale sul danese è ora cresciuto a 4 minuti e 30. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio e la pilota della Mercedes ha preceduto nelle qualifiche sul circuito di Spa Verstappen su Red Bull e il compagno di scuderia Russell, che ha approfittato di una penalizzazione di 10 posizioni a Norris. Il tennis a Gstaad, la finale sarà tra il belga Collignon, che ha eliminato in 3-7 Cerundolo, e il greco Tsitsipas, che ha estromesso Shevchenko battendolo in altrettanti set. A Londra faceva invece tappa la Diamond League di atletica e tra i risultati da segnalare vi è il record del mondo nel miglio del britannico Josh Kerr in 3:42.66, che dunque è riuscito a realizzare il progetto 222 secondi che resisteva dal 1999 e apparteneva a Elge Rouge. Ha abbandonato la competizione a 5,95 m Armand Duplantis per un dolore alla coscia sinistra. La vittoria dell'Asta è andata data dunque allo statunitense Kendricks. Karsten Warholm ha vinto i 400 ostacoli in 46-61, record del meeting, primato anche nei 110 ostacoli di Jacobe Tarp in 12-89 e di Julien Alfred nei 200 femminili in 21-66. I 100 metri li ha vinti il nigeriano Ajay in 9-84.
2: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve quelle che saranno le previsioni per domani. Domenica 19 luglio ci si può attendere nel complesso una giornata in generale soleggiata, se non che al nord l'instabilità sarà un pochino più marcata e si può prevedere qualche goccia già dal mattino. Ci sarà anche maggiore instabilità sulle Alpi, specialmente per quanto riguarda il pomeriggio, momento in cui si può prevedere qualche rovescio o temporale locale. Le massime rimarranno più o meno le stesse rispetto ad oggi, quindi 27 gradi a nord e 31 a sud. Prima di concludere, vi ricordiamo il divieto di accendere fuochi all'aperto per la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura. Vi diamo appuntamento a domani per le prossime previsioni. A tutte e tutti voi una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, nella sua versione del sabato, quella dedicata al melodramma. La musica in scena, dunque, al centro dell'attenzione e in particolare, da qualche settimana, da quando cioè abbiamo inaugurato il nostro festival d'estate, gli anniversari operistici del 2026. Questa sera ci occuperemo di un compositore dal catalogo sterminato, di cui quest'anno ricorrono i 225 anni dalla scomparsa e che però la storia della musica e i teatri ricordano ormai unicamente solo per un titolo, Il matrimonio segreto. Stiamo parlando di Domenico Cimarosa. Rosa, compositore italiano, nato ad Aversa il 17 dicembre 1749 e spentosi a Venezia l'11 gennaio del 1801. Avviato agli studi musicali da padre Polcano, organista nel monastero di San Severo dei Padri Conventuali, nel 1761 fu ammesso al Conservatorio di Santa Maria di Loreto, dove studiò con Manna, Sacchini, Fenaroli e probabilmente anche con Piccinni. Cimarosa, che eccelleva come compositore, prese anche lezioni di canto dal castrato Giuseppe Aprile. Da studente compose molta musica sacra, mottetti e messe in particolare, ma i primi successi arrivarono con la sua prima commedia per musica, Le stravaganze del Conte, rappresentata a Napoli presso il Teatro dei Fiorentini nel 1772. I suoi lavori divennero presto celebri a Roma, dove tra il 1778 e il 1781 al Teatro Valle vennero rappresentati moltissimi dei suoi intermezzi comici. Nel 1787 accetta infine l'incarico di maestro di cappella alla corte di Caterina II a San Pietroburgo. Nella corte russa si erano avvicendati tra l'altro illustri compositori italiani prima di lui quali Manfredini, Galuppi, Traetta e Sarti. Purtroppo però Cimarosa non si abituò mai al rigido inverno russo e lasciò San Pietroburgo già nel giugno del 1791. Dopo tre mesi trascorsi a Varsavia giunse infine a Vienna, dove sin dal 1789 erano state rappresentate molte sue opere con grande successo. Non sorprende dunque che al suo arrivo venisse nominato seduta stante Kapellmeister da Leopoldo II e poi incaricato di scrivere un'opera, Il matrimonio segreto, appunto su testo di Giovanni Bertati, il titolo che consegnò a Cimarosa un posto imperituro nella storia della musica, come dicevamo. Non è questo però il titolo che noi vi proporremo questa sera, sarebbe una scelta troppo facile, e guardiamo dunque al repertorio giovanile e in particolare comico di Cimarosa, proponendovi di ascoltare per intero l'Armida immaginaria, commedia per musica in tre atti su libretto di Giuseppe Palomba, rappresentata per la prima volta nell'estate del 1777 al Teatro dei Fiorentini di Napoli. Il titolo dell'opera si riferisce alla protagonista, la marchesa Tisbea, che vive nell'illusione di essere la maga Armida della Gerusalemme liberata di Tasso, abbandonata dall'amato Rinaldo. L'opera mette infatti in scena una galleria di personaggi secondo il modello drammaturgico introdotto da Carlo Goldoni, con tre coppie di diverso rango sociale, la marchesa e il corsaro Spatacchiatta, la locandiera Stella e il medico alienista Giorgio, la giardiniera Ermidora e il giovane Battistino. Peraltro il libretto di Palomba presenta una caratteristica molto peculiare dell'epoca e del luogo in cui l'opera viene rappresentata. È infatti un libretto plurilingue. La marchesa Tisbea, Ermidora e Battistino cantano in italiano, mentre gli altri personaggi si esprimono in dialetto napoletano. Il testo contiene numerose citazioni della Gerusalemme liberata, ovviamente alcune esplicite e segnalate da virgolette nel testo, altre deformate comicamente dai personaggi che tentano di recitare versi di Tasso. Dal punto di vista musicale, Cimarosa inizia qui un percorso che arricchisce le sue opere con ensemble oltre alle introduzioni e ai finali. L'Armida immaginaria contiene infatti 14 arie, 3 finali, 2 duetti, un terzetto, un quartetto d'apertura, un sestetto e un coro. Le melodie hanno carattere chiaramente popolaresco, ma sono formalmente elaborate con frequente uso di appoggiature che sottolineano la leggerezza e il ritmo del dialetto. La comicità di fatto nasce dall'uso del napoletano, dalle caratterizzazioni assurde dei personaggi e dagli effetti onomatopeici della musica. Dopo la prima napoletana del 1777, l'opera fu ripresa almeno una volta nella stessa città, poi a Castelbuono nel luglio del 1780 e al Teatro del
del Falcone di Genova nell'autunno del 1787. Seguì un lunghissimo oblio di oltre due secoli, tanto che la prima riesumazione in tempi moderni avvenne nel luglio del 1994 al Festival di Montpellier, in versione fortemente ridotta e in traduzione francese. La prima esecuzione integrale moderna si tenne invece l'8 agosto 1997 al Palazzo Ducale di Martina Franca durante il 23° Festival della Valle d'Itria, con un'edizione critica basata sul manoscritto napoletano e curata da Anna Trombetta e Luca Bianchini. Ed è proprio questa l'edizione che noi vi presenteremo questa sera, in cui troviamo Eric Hull alla testa dell'Orchestra del Teatro Bellini di Catania e del Coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel cast troviamo Alla Simonishvili, soprano nel ruolo della protagonista, la marchesa Tisbea, ricca donna nubile che si crede l'Armida del Tasso. Al suo fianco Anna Rosa Peraino, soprano, è Ermidora, giardiniera della marchesina, promessa sposa di Battistino. Giovanna Donadini, soprano, interpreta Stella, locandiera spiritosa di Vico, promessa sposa di Patrò Caspero. Domenico Colaianni, basso, è Mastro Giorgio, chirurgo e medico dei pazzi, ingegnoso ma ignorante. Piero Guarnera, basso, da voce a Petrò Caspero Spatachiatta, corsaro squattrinato e bizzarro debitore di Stella. Simon Edwards, tenore, si disimpegna nel ruolo di Battistino, giovane innamorato della marchesina, e chiude l'elenco Massimiliano Chiarolla, basso, come Don Bernabò, servitore eccentrico della marchesina. Ed arriviamo alla trama dell'atto primo. In una località marittima convivono l'osteria di Stella e un manicomio diretto da Giorgio, il medico dei pazzi. La marchesa Tisbea, affetta da follia, si crede la maga Armida, abbandonata da Rinaldo. Per questo rifiuta la presenza maschile e vive in un mondo immaginario ispirato alla Gerusalemme liberata di Tasso. Giorgio, interessato sia a curarla sia a trarne profitto, decide di introdursi presso di lei travestito da donna. Parallelamente, il corsaro Spatachiatta torna senza denaro dopo aver sperperato quello ricevuto dalla promessa sposa Stella. Per rimediare, accetta di fingersi a sua volta una donna e conquistare Tisbea per impadronirsi delle sue ricchezze. Il meccanismo degli equivoci si mette così in moto. I due travestiti si incontrano e, non conoscendo la marchesa, si scambiano tra loro per lei. Quando Spatachiatta rivela involontariamente la propria identità maschile, Tisbea lo identifica come il suo Rinaldo e lo accoglie fra le sue braccia. Da questo errore nasce la sua decisione di ricambiare la corte della marchesa, tradendo Stella per interesse. Gli altri personaggi, Giorgio, Ermidora e Battistino, reagiscono organizzando una serie di burle per smascherarlo e ridicolizzarlo. E sempre facendo ricorso al tasso, viene costruita una scena che ricorda il Bosco Incantato, dove Spatachiatta è costretto a impersonare Rinaldo. Le tensioni crescono, Stella si infuria per il tradimento, mentre Spatachiatta tenta di mantenere la doppia finzione. L'atto si chiude nel disordine generale senza che l'equivoco venga risolto.

0: bella di questo cor fagi pietare della caduca umanità qua vota. Io t'amo e tu mi spiezze, eppure bene quando l'hai perduta a meno e la noce del cuore n'hai più bella.
1: Disprezzo e te ne passo, va con me con buffo l'amore quando t'agge dite più volte capi da castongo con quattro caspero spatacchiatta te dico che bancurzo che gli darà le mie e l'incarrima me lancio da sposare il quattro botte.
0: Senta qui se fa sera avanti notte.
1: Non perdiamo più tempo, Mastro Giorgio, l'ora è questa che suona mia padrona sola a predicar del suo giardino.
0: E mollama vicina, ma che causa volete che non ce vao? Vostuta

0: e che pazze di venuta sul figurarsi pensia l'armina del tasso.
1: E maledette forzi che nel giardino t'ha fatto far a guisa do teatro quanto notano il tasso.
0: Certamente.
1: Ecco, a vestirà femmina, me ne va.
2: Ti prego di guarirla.
1: E forzi fatta, o con ferula mea, ferbera bella, e cervella sanavo, e vero stella.
2: E saccio che dicete, voi parlate in latino, e in ventenne.
1: E questo è il forte mio, saccio parla latina, ma scritto quella femmina.
2: E ancora un cameriero che dovete guarire.
1: E forzi è fatto, o stella tocca a te, ed guarire il mio cor. Non me lo spugno.
2: Quando sto con le frate non dongo udienza ciuccio.
1: Sai che davo e sposarmi non mi vuoio.
2: Schiattami,

0: Sandra, questa ragazza è un beccaiola. Ave non mi retto di toccato, camar c'è negozio in corzar. E oggi appunto fa un mese che a torre se ne è venuta a fa a tornare.
1: Io nel giardino vi aspetto.
0: Buon pomeriggio.

0: Combattistin, salute! Se cos'ei, m'ho impinguato d'amor!
1: La madoncella è il mio divertimento! E a proposito, tale necessario amico Mastro Giorgio, che io mi fida di te!
0: Anzi, favella, io qui son!
1: Vivo amante della dama impazzita, che tu devi guarir!
0: Ma lei non ama la giardiniera!
1: Quella si lusinga del mio amor, ma si inganna!
0: Ergo, vorriste!
1: E nel curar la dama, teneresti un pochetto, persuaderla al mio amor!
0: Amico, è un'arte questa un po' sporca per la chirurgia, e allora potrebbe dire il ceto basso, dal chirurgo al mercurio, è un breve passo.
1: Non ho da te dipende l'arbitrio del mio cor, per opera tua si ottengo a possedersi bella sorte.

0: su quattro caspero, parlavo fora spaccolarie. Già salie, ad un mediocre pescatore, che gli era amico, o fallo foresaro, sia diventato una perfetta bestia. Buona hai fatto, a bicranzi tornato, che giusto trovava stella che tempre stai lì denare, e bolive sta frisco. Non me vorria vedere, stavi cagliola. Chi è qua?
1: E comandata!
0: Per la gioia!
1: Patrocca! Si tornato, ma che allegarezza!
0: Lo scolacchio!
1: Io stavo a Bico, e da un mese son venuta da tua rampalata mannana!
0: E io n'aggio messuto scoglia mare, e giusto lo diavolo a stavia un po' venga portato!
1: Va che guadagna bimba, va cacciando se torna schiena!
0: E aspetta, mo se incigna la botta!

0: faccio la morezza per grazia dello cielo, che in cieca pelo chiude di lieto pate.
1: Non voglio saper che sto, mocca chia voglio sua.
0: Vacchiana, ho sfortunato bene, e sta per colpa mia, mo che sta se ne fanno un gradinato.
1: Parla!
0: Oggi lo scaletto.
1: Voglio la ruta mia.
0: Vuole la ruta?
1: Sicuro!
0: Stella mia, manstrille che paie. Arrecce,

0: bene. Che voglio pagare, dammo tempo, cambrolio a nauta con matice a pene, ma sarcisco la mia qualità.
1: E faccio? Sienta a me. Saccio con muro muro su giardino, sana signora pazza, sbrenneta e ricca sai, te federisse di levarla con te.
0: Faccio la prova, addosta.
1: Mangia visse da ive stuta femmina, che non può vedere un uomo.
0: Faccio giusto uno scambolo de panne, che facetta corfu.
1: E diamo il cielo, c'ho tutta questa amore sgrata, farsi te parte nel Natale.
0: Certo, sì, la gioia.
1: E quanto bene ne vuoi.
0: Quanta tu nenna ne vuoi a me.

0: Fill-you! Fill-you! Non do partire dall'aria, e che mi esco capurrito. Sta signora mi dice no, che sola sa faccia boccana. Non la conosco, ma all'aria me ne va. Vorria fare una via d'oie servizio, guarirla e incarrettarne chiana chiana con bell'arte al mio amor. Esser ricca, io saputa, faria un matrimonio con Naruto. Mi credo capocite mascarone, a una poppa de nave. La marchesa sola ha da sta facciama di tostella. Dallo là e becco te, bello pirzo da femmina, usta cane, è vero che è marchesa, ma me pare una vagliassa de proceta. Vorrei prima di metterla a cura, spalavacarle un po' gli affetti miei. Ride con lo paracchio de bocca aperta, voglio ridere io per sì. Mia grassotta beltà, che bocca schiove che te ne sta marchesa. Prisi e manfredonia, le faccia chiamerò mia vincevo, e non si da cultura moris. Questo vorria vedere che la marchesa vos innamorasse de sta figura de lo piribisco. Oh, che suavità, teste di bocca, e dimmi di chi odore il tuo fiatino. De la Faniele, caso viecchio, e bina. Ma già che avete il lucido intervallo, io me voglio sagnare.
1: Ma vuoi sagnare?
0: Certissimo.
2: Oh, che pazza!
0: E non boccate come la bietta da carne tutta sema. Abbia pazza restà. Giovana, adossita, staditela.
2: Oh, madonna!
0: Applicatele un impiastro di tasso e al vento a prodottine di vesticanti.
2: Ma possa essere accisa.
0: Zitto, e io comincio a segnarla nella fronte.
2: Aiuto!
0: Ma fermatela!
2: Ambalora, piatto sonno m'appato.
0: Silenzio! Ecco già
2: tonno! Giochi usciato!

stanno i polsi un po' alterati, sta di vista alquanto bruna, sta di vista alquanto bruna, e alle palli della luna, il cervello la pensa.

Ancora la marchese s'impiccava, scappando, casi mora, sa che porca triangolo già spezza. Due cose cerco al mondo e non le trovo: la mosca bianca

lasciata ancora, ahimè chissà si manne lassato, con ma se ne cacciato. Ma chi sticca che fanno? Chi lo suo se fa li conte suoie? E che sta studia? Arti mannammo. Si perdo, vorria sapere che sta facendo, signoria. Oi bo, oi bo, oi bo.

lascia il tuo impazzo, hai pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi, pazzi

piace il ballo, a me le piace il ballo. E' bello che le bello, già sento qualche cosa. Portatemi alla rota, che sono tutto già. Portatemi alla rota, che sono tutto già. Poi no, poi no, poi no, sono andato, sono passato più che pazzo, sono passato più che pazzo. Buongiorno signoria, buongiorno signoria.

0: o sbagliate, io sono benedica tanto no mascolone.
1: E un mascardisce vuol dir nel mio giardino.
0: Signore, sì, ma il maschio non è venuto per mascoliare, maschito gioia mia, per se spassare. Ai puttebiti, o frate, e chi non ha vedeste galanterie?
1: Rinaldo, sì.
0: Rinaldo?
1: Certamente.
0: Ai voi sbagliate.
1: Portami qua.
0: Ho letto il mio passo, perché son Bernardo di Bernagasso.

0: Caspita, donna cara, ma non fa più pennella tavernara.
1: Confetta, tu parlato, credendoti che fosse la marchesa.
2: Signor Silvia, forse vestuta femmina.
3: Questo è stato l'inganno.
1: E la marchesa con lui già fa l'amor. Dunque vogliamo spassarci.
3: Sì, pensiamo qualche divertimento.
2: Voi è pensato e io voglio conoscerlo più meglio. E a fecasi lo voglio. Portare all'incurabile lo voglio.

0: sì. Se tu credi ti inganni, io so quel fuoco arreca l'alma mia, però si affanni e conoscerlo puoi.
1: No, tu mi inganni.
0: Ma te in fel se mi crede, ma col mezzo di Mastro Giorgio

0: di che bonno, vide sta marchesa come m'ha fatta vestere, non paro, va con coppa la botta.
1: Ist, come va a vestuto, e che discorso face con chi me la sentita, al mio rivolgo destinato solo queste voglie di vizio.
0: O del mio seno tener una più frolla, io bramerei.
1: E mai?
0: No broccolilla. E poparuola is
1: e
0: tradic amore per questi occhietti m'han feccato lo chiovo de carrozza nel midollo del cor.
1: Vide che guitto mio cara giovannata paterale, chi lo fa l'amore? Sì, mio sposo sarai marchese.
0: Ebbi che piezzo de marchese sarai.

0: Dotta si songo marchese pette pure in celesta la fionza.
1: Non m'attuarm, mollo governatore addit. Arrestatelo!
0: Arrestatelo!
1: Certo! E se non gli esce, cotterò se non gli spirò!
0: Vecchia, contente!
1: Dove vai, marchesino?
0: A ritirarmi 4 giorni nei feudi!

ballo, ballo con tale gran fiondei. Vuoi smascherarmi già, signora? Allò, mi resto, mi resto, mi resto, mi resto, mi resto, che cantaro farò, che cantaro farò.

Signo, si sono avuto, risponder mi non so, scappando, scappando, per questo modo Dio, ma mi si

mie bene l'amore, mi spirerà, si genna

e sbatter i sorrente costella se le ceva a fatte una carrera e per casa ne tornata noi la bimba ferrata la bimba data a mano a sciabolo che dica non si taglia chi starvolo incantata da chi stanno.

da Stellazzi, zitto, so scappato, ma so stato afferrato. E buona forza, metta l'aereo pistarebole. Me dicono che un canton c'è sta, stanno embriache. Il cauto non vedo che a maraviglia stagne.

0: necessario è di fuggire, necessario è di fuggire.
1: Dai, dopo.

0: Con una sorta di follia organizzata che sembra anticipare, Rossini si conclude il primo atto dell'Armida immaginaria, opera buffa in tre atti di Domenico Cimarosa, sul libretto di Giuseppe Palomba. Prima rappresentazione, Teatro dei Fiorentini, Napoli 1777. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Eric Hull alla testa dell'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel cast troviamo Alla Simonishvili, soprano nel ruolo della protagonista, la marchesa Tisbea, ricca donna nubile che si crede l'Armida del Tasso. Al suo fianco Anna Rosa Peraino, soprano e Ermidora, giardiniera della marchesina, promessa sposa di Battistino. Giovanna Donadini, soprano, interpreta Stella, locandiera spiritosa di Vico, promessa sposa di Patrò Caspero. Domenico Colaianni, basso, è Mastro Giorgio, chirurgo e medico dei pazzi, ingegnoso ma ignorante. Piero Guarnera, basso, da voce a Petrò Caspero Spatachiatta, corsaro squattrinato e bizzarro debitore di Stella. Simon Edwards, tenore, si disimpegna nel ruolo di Battistino, giovane innamorato della marchesina, e chiude l'elenco Massimiliano Chiarolla, basso, come Don Bernabò, servitore eccentrico della marchesina. Ed arriviamo al secondo atto. A seguito delle delusioni subite, Tisbea cambia ossessione e, messo da parte Rinaldo, decide di sposare direttamente Torquato Tasso. Questa nuova fissazione offre a Giorgio e Spatachiatta un ulteriore pretesto. Entrambi si travestono da poeta per ottenere il favore della marchesa, generando un conflitto diretto tra i due falsi Tasso. Il confronto tra i due impostori produce una gara di citazioni deformate del poema che accresce la confusione di Tisbea, incapace di distinguere il vero dal falso. Nel frattempo emergono tensioni secondarie. Stella, per recuperare il denaro perduto, continua a manovrare Spatachiatta. Ermidora scopre l'infedeltà di Battistino, che aspirava a una relazione con la marchesa, e rompe infine con lui. La situazione degenera ulteriormente nella scena notturna. Tisbea, sempre più immersa nel delirio, convoca gli spiriti e si immagina impegnata nella lotta contro i crociati. Spatachiatta viene nuovamente scambiato per una figura del suo mondo fantastico e, travestito da cavaliere, tenta un nuovo approccio. Questa volta l'apparizione corrisponde alle aspettative eroiche di Tisbea, che lo riconosce ancora come Rinaldo e nuovamente si innamora di lui. Tuttavia, la sua posizione resta precaria perché gli altri personaggi lo inseguono e cercano di smascherarlo.
1: La burla con piacere interminata.
2: Ha geriso del cuore.
1: Ma fra tanto non hai mai parlato alla marchesa.
2: E ne intisa da qui, ma cocchillo lo collavo su da femmino.
3: Ritorno in casa.
1: Cosa è successo?
3: L'amore chiesa poco anzi lo vostro uomo. Si è piccata per Rinaldo fuggito. Col bastone fuori a caccia degli uomini ed ha fatto solenne giuramento di sposarsi. Oh, che spasso! Indovinate chi? Torquato Tasso!
2: Ah, e zitto! Camo è tempo d'armare un auto imbroglio. È necessario per introducermo là che mostra veste simile al ritratto dello Tasso. Ecco parole concettuose e belle, l'ingegno da aggiustare la cervella.
1: Io non lo disapprovo,
3: ma frattanto procuriamo a condur quel pazzo in casa.
2: Cammina in casa tu.
1: Non devo andargli.
2: E perché?
1: Perché sono un ballerino di corda. E se farai ciò

0: qui se lo voce un pazzo.
1: Andiamo adesso.
2: Ma voi del nostro amore.
1: Parliamo appresso.
2: Sommaggio d'Aristarco spatacchiata, trifata e corrovata. Non la sponda.

0: senza denare e abbi appetito e menas concordanzia con tre arrure. Buono camo magnate, mangio dallo giardino della marchesa 30 persecune, 24 nanasse e mezzo muoio de sole mappelose.
1: Ah, tu ancora castai? Dopo averame fatto lo pungo, le scarcie con la barbina, dove voi mette?
0: Salute, sono giovane ancora.
1: La marchesa forse è meglio di me.
0: Guarda,
1: a me di quant'anni ma fai?
0: Che saccio mo te faccio, mantenimmoci abbascio, dalli dudece, tridece.
1: No, tridece, 17 giorni che sta la verità.
0: Senza quella che t'hai dormuta.
1: Niente, la marchesa sfernesea che se vuole sposà troquato grasso.
0: Chi è troquato grasso?
1: E chilla quattro che sta dentro la sala. Io mo te voglio vestir come a chilla e te introduco. Quando pare a te da fai una bella mappata di vestiti d'argenteria e stasera convico alza mia fonte e in geneggia a mappico.
0: E l'appo che faccio?
1: Cacca tavolo zimbro, studio la polazzorra fa.

0: 노란을 탔어. Egli era pieno d'entusiasmi, assai malinconico, e spesso era salito dall'altra bile.
1: Chi staresta, caro mio? Eccomi. Or sono il tasso, ciò sciapollo, oggi a far versi sfido per Raoul. E poiché mi sento un estro divastato, e già forza mi danno.

0: or li parlo con un'eroica allocuzione, vi casa costa a malantensione. O tu, se pur sei tu, dimmi se nato sei da madre tua. Io non ti stimo, bestia del secol nostro, anzi ti faccio un asino african con lo mustacchio.
1: Vi come son le cose, a prima vista si te voleva prezza per la sisa, io già t'avea pigliato per la bestia ignorante, e tu si in animale concettuso.
2: È stato da dove ciuto?
3: Mastro Giorgio, già è quello, e quest'altro chi è?
2: Dove sei, anima mia?
0: Io, visin prelipato, sono per ti servir, Tasso Torquato.
1: Che dice? Tu del Tasso non sarai manco il guardian degli orti. Lo Tasso sono io.
2: Dunque ingannato son.
0: E se il Tasso sei tu, spiegami il Tasso.
1: Te lo spiego. Oh, che bestia! Io la giunti sa leggere da che stian quarta mamma.
2: Già confusa sono io tra questo e quello.
0: Canto decimo sesto, stanza tre. Mirasi qui fra le mamozzi ancelle, favoleggiar con la canocchia cilla, le lanterne spoglio, riso e stelle, or torce il fuso e amor zingarda ride. A te mo.
1: Questa è cilla che falava e fa, fa, che fa, che fa, che fa, faceva l'amore con Mamozio a spognare come se notiano delle interne bottite de rise de setelle potorceva e a giocare a zangarda se metteva.
0: Che dice suo poeta?
2: E viva spadagliata con mio rombo e non me lo diceva.
1: Ma tocca a te ne spiegare le nauta.
0: Che vado cen,
1: canto settimo, stanza una.
2: Che butti stanza una?
1: Una camera sola. Intanto Armenia, fra l'ombrose piante, d'antica serva, dal cavallo esporta, né più governa il fien la man tremante, e meuza quasi spara, vita è morta. A te mo.
4: Armenia era una serva antica, la voglia sapete che porta quello fino al cavallo con la tremante man, e da rubam con la mezza fa qualcuno dalla scorta, e campagna per me sino alla morta.
0: Che te pare?
2: Oh, sono confusa.

0: Come con l'hai ucciso?
1: Mamma Lora!
2: Alzatevi, padrone!
1: Marchesina!
2: Signora!
1: Zitto! Causa la capola carciofola!
2: Estatica arrestata!
1: Pace tutta forestica!
0: Estatica!

0: io già so, Mastro Giorgio, e ma dichiaro chi sei tu, vince capo.
1: Tu, Mastro Giorgio, per te la mia padrona tiene l'eccesso dei deliri suoi.
0: Parla o te taglio la scella da fegato.
2: Io bramo mazzarlo.
3: A caso aiuto.
1: Chiaro che sta spatello.
3: Aiuto, aiuto.
0: Fui io e io ti ho saputo. E se t'arrivo sta panza per vantaggio, come a nuossa da pierda che te faccio.

0: Carre l'ha vinto, came su ha nascuso, e non essere acciso, e fatta notte, come venga, e furio. A fusse accisa stella la marchesa e tutto l'autoresto della femminità. Ma sento gente, ma torna a feccadinta.
1: Il campo di Goffredo è composto di varie nazioni, dunque pria della pugna è necessario che io comincio ad imparare vari linguaggi. Ora un spirito che sia mastro di lingue chiamerò dagli abissi, oppure dall'ampia region del vento, che insegni più lingue in un momento.
0: Chiamate un altro spirito che sia mastro di ballo e mastro di cappella, perché voglio impararmi a cantare.

0: dopo il parte dell'aria sei caduto a me.
1: Non credo che parlo, tu sei Arlecchino.
0: Arlecchino, Mierno.
2: Zitto, Trivaldo, il diavolo sei.
0: E bozza rompe la noce dello cuoio.
1: Parlami un po' francese.
0: Canta la pastorella e fai l'amico.
2: Un minuetto
3: e la spizzese.
0: Via do cancaro, stella m'ha mannato.
4: Canta e balla, occhio adesso io ti sabboco.
1: Parla francese, ti si spregge il viso.
0: E lesto, move servo.

lì. Ora vi bando alla scesa. Non va bene, non va bene, io vi farò un po' francese. Non va bene, non va bene, io vi canto in alberone.

0: tuttavia non ci sta, si può sferrare da mia zostella vice.
1: Ma non vuoi che me vesta?
0: Guerriero, oggi trovato l'abito e l'armatura di tale sole dell'occhio al bascuso. Viene presto per la via della gruppa e là dove sto?
1: Sto assediato di miserie e guaie.

0: cos'è? Ma cos'è?
1: La tua mannella sembra panditaticale, sembra panditaticale, qualche cosa dozzinale, qualche cosa dozzinale, ottimo che non tocco, ottimo che non tocco.
0: Non è questa la mia bella, non è questa la mia bella,
1: qualche perro.

0: viva il fuggire, chi l'inventò?
1: Sia quella di suoni che scappo del coro.
0: E viva il fuggire, chi l'inventò?
2: Ma non
0: E viva valora da me che ne vo.
3: Adesso da te tutti stanno per no.
0: E viva valora da me che ne vo.
2: Si rende con quello che scende a mattà.
1: Villano incolente, mutume del tappo.
2: Ma pure avanzate, te piglia a provo.
1: Le vuole le diete, tu fai di farò.
0: Sia quella di suoni che scappo del coro. E viva il fuggire, chi l'inventò?
1: Sia quella di suoni che scappo del coro.
0: E viva il fuggire, chi l'inventò? Che volte viva il pagliero.
1: Allora
0: viva il pagliero.
1: Allora
0: viva il pagliero. Che volte viva il pagliero.

0: Così si conclude il secondo atto dell'Armida Immaginaria, commedia per musica in tre atti di Domenico Cimarosa, sul libretto di Giuseppe Palomba, rappresentata per la prima volta nell'estate del 1777 al Teatro dei Fiorentini di Napoli. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Eric Hull, alla testa dell'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel cast troviamo Alla Simonishvili, soprano nel ruolo della protagonista, la marchesa Tisbea, ricca donna nubile che si crede l'Armida del Tasso. Al suo fianco Anna Rosa Peraino, soprano e Ermidora, giardiniera della marchesina, promessa sposa di Battistino. Giovanna Donadini, soprano, interpreta Stella, locandiera spiritosa di Vico, promessa sposa di Patrò Caspero. Domenico Colaianni, basso, è Mastro Giorgio, chirurgo e medico dei pazzi, ingegnoso ma ignorante. Piero Guarnera, basso, da voce a Petrò Caspero Spatachiatta, corsaro squattrinato e bizzarro debitore di Stella. Simon Edwards, tenore, si disimpegna nel ruolo di Battistino, giovane innamorato della marchesina, e chiude l'elenco Massimiliano Chiarolla, basso, come Don Bernabò, servitore eccentrico della marchesina. All'inizio del terzo atto, gli intrighi vengono chiariti fra i vari personaggi, si scopre apertamente l'identità di Spatachiatta e il suo gioco interessato ai soldi della marchesa. Tisbea però, ormai determinata, vuole sposarlo comunque. Questa decisione provoca la reazione di Stella, che sentendosi tradita e danneggiata economicamente decide di vendicarsi avvelenando tutti durante un brindisi. Il piano naturalmente fallisce per errore materiale, al posto del veleno viene usato un innocuo cosmetico, ma l'episodio produce un effetto decisivo. La minaccia di conseguenze legali costringe a trovare una soluzione. Tisbea, pur nella sua follia, garantisce il pagamento dei debiti di Spatachiatta, eliminando la causa principale del conflitto con Stella. A questo punto gli equilibri si ricompongono. Stella, venuta meno la ragione del rancore, accetta l'amore di Giorgio. Battistino, abbandonate le ambizioni sociali, torna sinceramente da Ermidora e ne ottiene il perdono. Spatachiatta resta quindi legato alla marchesa, accettando implicitamente le conseguenze della situazione. Il finale ristabilisce così un ordine complessivo, pur lasciando intatto il carattere eccentrico della protagonista.
1: Dunque ripossedere la mia marchesa, perduto la speranza.
2: E fatto il caso, pazzo com'è, già un capo siamo tutto, de sposarsi chi l'animalone.
1: Ed io me ne starò.
3: Non sia pedito, si vedo che sto dentro suo giardino, faccio pianta la porta tra il mattino.
2: E tu, che ci entra?
3: Gentra? Achille che si inguardia la marchesa, e chi le Spatachiatta, a chi impestai mille ducate, con la parola data, che avea da inguadiarmelo tornata.
2: Mo voglio io dove sta la sia marchesa, a scredetarlo.
1: Tutto vano sarà.
3: Qui trasportate la defesa.
2: Che fa la sia marchesa?

0: taverna tenga una carta de velena. Vado dentro lo reposto, lo de vacco per dentro la boccetta della deserta. Che saggio da far!
1: Ora ho pensato, si la sia marchesa chi la si sposa, stella resta scapola. Io conseguo essa, voglio rompermi il cuore tutta pressa.
0: Qui è l'ingrato e mi guarda.
2: La marchesa già perduta è per me.

0: canna le bocce gente segate. Meglio via di chista non c'ha ben ben carne.
1: Idola mia, se quell'asino enorme io fuori andai dalla stalluccia dei tuoi calli affetti, ora a te son tornato a dar agli ardamor se tu m'accetti.
0: Basta un po' di scorrim, ecco qui viene la marchesa col suo novello sposo.
1: Lo scaccerio con l'occhio, ma non voglio da stella sta gelosia.
0: Per darle buona fede, bisogna che me metta in allegria.

0: spada chiatta. Salute, figlia mascol.
1: Schiavo nenna.
2: A Maracò, buon prode.
1: Addio, cafone. Amico, chi son schiavo. Grazie tante.
2: Tu m'hai fatto stu tuorto. E da chi lo che so?
3: O traisi muorto.
1: Ha già avuta la prima intimazione.
0: Or tutte buone amici, beviamo e brindisiamo.
1: Certamente, ecco mio brindiseggio. Salute al primogenito che ho da fa con la sposa.
4: Evviva, evviva!
0: Già mi son vendicata, tutte quante siete morte. Che sace in tasta vita, che bimbe tomba vite, l'ombelina!
1: Bossaco!
5: Arsenico!
0: Oh, infelice!
1: Misero Bernabò di Bernagasso!
6: Voglio portate qua!
1: Che brutto passo!

0: mannaccia la cervella meglio. Birbaccia, tu sei morto.
1: E mia mannata.
2: Potampista, sono morto. Ho scritto e non può dicere.

0: Vogliamo appelle. Ciò che songo marchisi, voglio marchisiare a spada tratta, una mascella deritta e tu ne schiatta.
1: E come dessa il punto, stella lucida e netta dell'undecimo ciel, orre priare vuoio

0: sei contenta, mio bene.
1: Il tempo è qua, non sei più a prosperare che la tua mano.
2: Spada ch'io, so sposata.
3: Oh,
0: me n'allegro.
3: E poi de spietta tui, domani sarà chiamata Mastro Giorgessa.
0: O s'accisa tua essa.
1: A voi, dolce sposi.
0: Marchesa bella.
1: In presenza di tutti, dammi la destra tu.
0: Ti do la destra, mia bella, e tutto il resto dell'individuo mio.
1: Che bel piacere sarà, quando giocando a tavolino sarà.

0: Iammeno congiuntivo fora utto, che mai non dissunisce dalla moglie il marito.
1: Oh, che viltà! Marito che sonno tormentoso!
0: E si nasuonna va con la mogliera.
1: Poi voi non devi andare!
0: Come no, insieme tutte e due in gede vertimmo, o a suonna tutte e due in ce la facimmo.
1: Ma crudele, mi fai piangere!
0: Ahimè, tu lagrimeggi,

con un bel coro conclusivo si chiude il terzo ed ultimo atto dell'Armida immaginaria, commedia per musica in tre atti di Domenico Cimarosa, su libretto di Giuseppe Palomba, rappresentata per la prima volta nell'estate del 1777 al Teatro dei Fiorentini di Napoli. L'edizione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Eric Hull, alla testa dell'orchestra del Teatro Bellini di Catania e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Alla Simonisvili, soprano, come la Marchesa Tisbea, Anna Rosa Peraino, soprano, era Ermidora, Giovanna Donadini, soprano, cantava il ruolo di Stella, Domenico Colaianni, basso, interpretava Mastro Giorgio, Piero Guarnera, basso, era Patrò Caspero Spatachiatta, Simon Edwards, tenore, si disimpegnava nel ruolo di Battistino e chiudeva l'elenco Massimiliano Chiarolla, basso, come Don Bernabò. Giusto una manciata di minuti ci separa dalla fine della nostra serata, che abbiamo trascorso interamente in compagnia della musica di Cimarosa e con la sua musica. Appunto, vogliamo ancora salutarci, non più dal catalogo operistico, ma da quello per la tastiera. E in particolare vi proponiamo la sonata per fortepiano in si bemolle maggiore, intitolata semplicemente Perfida, eseguita da Andrea Cohen per il terzo volume dell'integrale delle sonate per fortepiano di Cimarosa, pubblicata da Stradivarius nel 2002. Con questo noi ci salutiamo, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Musica viva.

0: Hey Mama, He Treats Your Daughter Mean, il brano che ha aperto questo nostro live Musica Viva. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti al nostro Studio 2 per l'appuntamento con la musica dal vivo ogni mese qui sulle nostre frequenze. Quindi è un grande piacere ritrovare, e direi ritrovare perché era già stato con noi, Alberto Marsico. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: E un benvenuto anche a Sara Zaccarelli.
2: Grazie.
0: Che invece approda alla nostra radio per la prima volta. Un piacere averti con noi.
2: Piacere mio.
0: Quindi abbiamo già capito il mood del vostro programma, tra l'altro dicevo questa apertura resa celebre da Ruth Brown, e abbiamo capito che oggi ci muoviamo sulla musica nera, afroamericana, tra blues, gospel, soul. Andremo a capire poi insomma quali sono le piccole sfumature, e forse andremo a capire che sono generi che si mescolano a rappresentare una cultura davvero molto sfaccettata dell'America, appunto nera, che porta all'interno della cultura invece bianca una rivoluzione, insomma. Innanzitutto vorrei capire come avete costruito questo programma, quindi che cosa ci regalerete tra poco in musica.
1: Abbiamo costruito questo programma pensando appunto a questi due capisaldi, che sono il gospel e il blues, che detti così sembrano due cose separate, invece non lo sono assolutamente, perché la cultura nera attinge a piene mani dalla cultura blues, dalla cultura gospel, quindi il sacro e il profano. Infatti il titolo del nostro spettacolo è The Sinner and the Saint. Ci è sembrato bello presentare tutti questi aspetti, tutte queste sfaccettature, come hai detto tu, alla fine di quella che è la musica afroamericana. Il blues e il gospel sono strettamente connessi.
0: Certo, tra l'altro sono comuni spesso anche le tematiche, perché riguardano naturalmente una sorta di sofferenza del vivere, una vita molto difficile, perché sappiamo che questa musica parte da un popolo in schiavitù, naturalmente, che però forse prende delle strade diverse, quindi si può passare dalla libertà spirituale legata al repertorio sacro, quindi gospel, invece a dei temi forse più intimi legati al mondo blues, che invece ha delle tematiche, come dicevi tu Alberto, più profane. In qualche modo come cambia la vocalità riguardo a questi due generi, che capiamo che sono molto molto vicini tra loro?
2: In realtà c'è una forte connessione, più che un cambiamento, che sta sul lato emotivo per quanto mi riguarda, cioè il fatto di porsi o di rievocare anche dentro di sé, anche se chiaramente abbiamo una cultura diversa, non veniamo da una schiavitù di certo, però rievocare quel tipo di emozione, di energia, di speranza e di riscatto, che è accomunata in realtà da una fortissima disperazione all'interno di questi suoni, perché alla fine le emozioni si trasmutano in suoni, si trasformano. Quello che cambia è semplicemente che, per la mia percezione, il blues è un po' più disperato in senso malinconico o arrabbiato a volte, invece quello che è il gospel è più elevato, come a trasmettere più speranza, a trasmettere più vibrazioni positive. Uh-huh. Mentre nel blues, non essendoci di per sé la preghiera, quindi il fatto di elevarsi spiritualmente, manca un pochino questo. Quindi come cambia la vocalità, direi in questo, e nelle aperture e nelle chiusure.
0: Quelle che sono definite le note blu, che come dire scuriscono forse di più il repertorio. Alberto, facciamo capire che cosa significa dire le note blu, perché si sente spesso utilizzare questo termine parlando di blues, però non so se tutti possono cogliere il significato di questa.
1: Diciamo che le note blues, io suono qualche cosa che, sì? Tipicamente, tengo il microfono,
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: con l'altra mano faccio qualcosa che tipicamente può essere ricondotto a quello che è un blues, quindi. Cosa volevi sapere? Confrontato con?
0: Con invece una scrittura appunto meno blueseggiante, quindi.
1: Che contiene però sempre degli elementi.
0: Esatto, quindi.
1: Allora, quindi io qui ho suonato questo. Invece, se vogliamo parlare di gospel, quindi resto, sì, nella stessa tonalità. Quindi qualcosa c'è.
0: Certo. Che forse è quell'elemento un po' ripiegato su se stesso di
1: infatti,
0: cui ci parlava
1: quindi,
0: appunto Sara.
2: Pianto, quello strascico di pianto sì. Che si crea dentro a un accordo che casomai in sé ma non
1: infatti,
2: lo contiene.
1: Qui vado un po' sul tecnico e poi dopo basta. I pezzi gospel in genere sono stati scritti in tonalità che per i musicisti bianchi che suonano in genere in do, in sol, europei diciamo, sono tutti pezzi in re bemolle, in sol bemolle eccetera. Perché? Perché c'è la pentatonica comoda, cioè adesso io sono in sol bemolle, quindi suono tutti i tasti neri.
0: Certo.
1: E quindi ecco, questo è il motivo.
0: E io direi di proseguire allora con la vostra musica meravigliosa, Same Old Blues. Di cosa si tratta, Sara?
2: È uno dei brani che adoro di più in assoluto di Freddie King. Una voce e una chitarra per me pazzesche, di quelli che ti fanno, non lo so, arricciare l'animo. Proprio è un condensato di forza, di energia, di quello che si diceva anche prima. Lui è uno di quei cantanti blues che aveva lo stesso la forza del gospel nella sua voce. E quindi Same Old Blues è uno dei brani che adoro di più, e quindi in uno spettacolo come questo era impossibile non metterlo, insomma.
0: E noi lo ascoltiamo volentieri, Same Old Blues, Sara Zaccarelli e Alberto Marsico.

0: Same Old Blues, Alberto Marsico all'organo Hammond, Sara Zaccarelli, voce meravigliosa, così scura, nera dentro. Repertorio afroamericano, dicevamo di queste sottili differenze tra... Sottili, beh, in realtà non sono così sottili, tra gospel e blues, di questo ripiegamento per il blues che lo rende quasi appunto un brano individuale nella sua espressione, e il gospel invece che sappiamo una voce di speranza collettiva. Alberto Marsico, tu sei già stato qui per un live Musica Viva precedente, che invito i nostri ascoltatori ad andare a riascoltare, uno dei grandi e mondisti a livello internazionale, tantissime collaborazioni e anche un impegno verso la diffusione del tuo strumento musicale, dell'ambito appunto blues, soul, organizzando anche dei festival dedicati, insomma.
1: Sì, seminari.
0: Seminarie, quindi cose anche molto, devo dire, importanti, cioè che hanno portato in Italia anche nomi importantissimi della musica afroamericana.
1: Sì, questo è vero. Nel 2008 ho organizzato un seminario che si chiamava We Love Jazz nel mio piccolo paesino che è Castagnole Piemonte. Lì si sono ritrovati jazzisti del calibro di Benny Golson, di George Cables, di Jimmy Cobb, Buster Williams, Joy Di Francesco, parlando appunto di organo, che davano vita a delle jam session meravigliose alla sera. Cioè c'era un gruppo, facciamo conto, George Cables trio, ok, George Cables al piano, Buster Williams al basso, Jimmy Cobb alla batteria, poi bis, tutti su, gli altri. Stessa roba il giorno dopo, con concerto quartetto di Benny Golson, poi alla fine tutti su, quindi jam session, esperienza bellissima. Ho provato a ricreare la stessa cosa sul, però come tema il blues. Per 3 anni ho organizzato Piemonte Blues Stop, e lì invece c'erano musicisti come Duke Robillard, come Alex Schulz, come Sugar Ray Norcia, e quindi musicisti molto conosciuti nell'ambito blues. E vedere così tanti allievi, perché in media ce n'erano una cinquantina, stare insieme per una settimana, vivere insieme, tutto accadeva nello stesso luogo, quindi si era sempre insieme, si era sempre a suonare, gli insegnanti davano consigli sempre, continuamente, si mangiava insieme, quindi una piccola Woodstock. Sì, è stata una cosa veramente bella bella.
0: Tra l'altro tanti dischi al tuo attivo, più di una cinquantina, quindi una ricca discografia che davvero ti rende un personaggio importante di riferimento per la musica blues.
1: Un grosso personaggio.
0: Sara Zaccarelli, tu invece hai una storia un po' particolare. La prima volta che vieni, quindi non ti conosciamo ancora così bene, inizi suonando il clarinetto.
2: Sì.
0: Dopodiché ti dai al canto. Cioè, raccontaci un po' come è avvenuta questa trasformazione.
2: In realtà il mio avvicinarsi alla musica è stato ancora prima del clarinetto, con la danza, perché nella mia famiglia avevano notato che ogni volta che c'era una occasione di musica, che poteva essere dal concerto alla sagra di paese, quindi cioè anche io vengo da un paesino sull'Appennino tosco-emiliano, quindi anche quel tipo di dimensione, io scomparivo dagli occhi attentissimi dei miei genitori e mi ritrovavano sempre sotto il palco. E mia mamma racconta sempre questa cosa, che mi muovevo e sembrava che la musica uscisse. Lei dice queste parole, poi non so se erano gli occhi di mamma, capito? Però che la musica uscisse in qualche modo dal mio corpo, come per dire che ero molto probabilmente sintonizzata con quello che ascoltavo, e avevo sempre gli occhi chiusi. E questa cosa, diciamo che è anche un po' diventato il mio punto di riferimento, la musica. E il fatto di chiudere gli occhi e di restare in contatto con quello che si sente, e poi non a caso fare questo tipo di musica che ovviamente connette. E io parto quindi dopo la danza col clarinetto e poi inizio a cantare. Pensa che la canzone che mi ha avvicinato in assoluto al canto è stata My Heart Will Go On di Celine Dion, perché quando uscì il film chiaramente tutte impazzivano per Leonardo DiCaprio, a me non interessava niente, io andavo alla fine nei titoli di coda ad ascoltare Céline. E quindi un po' per caso, diciamo, poi il musical, perché sono capitata in una compagnia di musical con cui ho fatto cose molto belle, e all'età circa di 19-20 anni ho sentito per la prima volta Aretha Franklin, e lì diciamo che non... qualcosa mi suonava come casa, insomma, non mi ero mai sentita così presa da una musica, da una canzone, continuavo ad ascoltare. E poi da lì Otis Redding è stato il mio altro, diciamo, idolo, quindi poi da lì si è aperto tutto quanto e non ho più mollato questa strada qui.
0: E qui capiamo le tappe di questo percorso musicale che ci proponete, perché andiamo proprio è su Dr. Feelgood, quindi grande successo di Aretha Franklin, anche un po' inaspettato, comunque era uno dei tanti brani inseriti in questo concerto che avrebbe dovuto, insomma, portarla all'attenzione di un pubblico molto particolare. Ma prima ci regalate un altro ascolto sempre legato al cinema, in questo caso al colore viola. Alberto, di cosa
1: ecco,
0: si tratta?
1: Parlando di commistione fra blues e gospel, sì. In questa scena dove l'attrice principale canta, cioè non è l'attrice principale perché era Whoopi Goldberg, però comunque Tata Vega canta in questo club sgangherato con il pianoforte tutto scordato, gente che beve, che bicchieri in terra, eccetera eccetera, canta questo brano che si intitola Miss Silly's Blues. Però poi passa un corteo di gente che si dirigeva alla chiesa e quindi lei sente questo canto provenire dalla chiesa e quindi molla tutto lì e dice devo andare. Si vede questa scena dove lei guida il corteo, è una sorta di redenzione, no? Cinematograficamente, e poi arriva in chiesa e canta uno dei brani gospel più incredibili che io piango ogni volta che lo sento, ogni singola volta che lo sento, perché c'è un'intensità incredibile. Quincy Jones poi era... E allora ci è sembrato giusto presentare Miss Silly's Blues, scritta da Quincy Jones.
0: E a seguire appunto Dr. Feelgood.

0: Tutti i pianeti erano allineati, annota nelle sue memorie Aretha Franklin, perché quando la musica arrivò era autentica e virtuosa come qualsiasi registrazione avessi mai fatto. Si tratta proprio di questo concerto che tenne al Fillmore West di San Francisco e dove destò davvero l'entusiasmo del pubblico, cosa che sicuramente sarà accaduta anche al nostro pubblico ascoltando la vostra versione davvero meravigliosa. Grazie ancora. Sara Zaccarelli, la voce, Alberto Marsico, organo Hammond. Dunque, Alberto e Sara, vi siete incontrati sulla via della Black Music. Quando avete cominciato a collaborare insieme?
1: Due anni fa.
2: Direi, sì, all'incirca.
1: Siccome lei è di Bologna e io sono vicino a Torino, allora abbiamo cercato un luogo a metà strada che potesse andare bene per le prove. Combiniamo queste prove, sì, no, ok, sì, ci vediamo lì, no, vicino a Reggio Emilia, a casa fra l'altro del costruttore di questo organo, fra l'altro, che ha detto sì sì, venite pure a provare a me, bene, allora ci vediamo. E lei, ci arrivo. Aveva una laringite.
2: Avevo preso un virus tremendo.
1: Cos'era? Non so cosa fosse. Era
2: era completamente afona, cioè non usciva assolutamente nulla dalla
1: perfetto,
2: mia bocca.
1: Quindi, prima
0: come
1: prova.
0: Esordio.
1: Perfetto.
2: Ecco, c'è piacere, mi chiamo Sara.
1: Proprio così. Ma bene, ok, sì. No, però devo dire che ho ancora registrazioni di quella volta lì in cui ci eravamo visti per la prima volta e c'è questo rumore di fondo sotto mentre io suono, che è lei, però di un'intensità, di un vibrato ce l'aveva anche, non so, ma cavolo facevi a boh, non so. Comunque un timbro bassissimo che sembrava quasi Barry White, però avevo già capito tutto, cioè sì, meraviglioso, e quindi questa è stata la nostra prima prova.
2: E conserviamo questo afonissimo sì, ricordo.
0: Sì. Che bello esordio. Sì. Dopo
1: bello, siete... la roba, infatti.
2: Tra l'altro era You've Got a Friend.
1: You've Got a Friend, sì, infatti. Sì.
0: La canzone. E poi dopo siete sbocciati con la sua vera voce, ma
2: tornata,
0: mantenendo quell'intensità.
1: In realtà io l'avevo visto un video, scusami se ti interrompo, no. Avevo visto un video suo su YouTube dove cantava proprio The Dr. Feelgood, sì. E io ho detto devo assolutamente suonare con lei, giuro, ho detto questa cosa qua, ma avrai avuto, sarà 10 o 12 anni fa, cioè era un concerto in un teatro,
2: sì,
1: ma qui non conosco nessuno che possa cantare il blues in questo modo.
0: E quindi che bello, siete qui, ecco, e questo ci fa molto piacere.
2: Doveva per forza succedere, insomma.
0: E proseguiamo quindi con la musica Going Up Yonder. Chi ci racconta qualcosa della musica che stiamo per ascoltare?
1: Going Up Yonder, sì, io suono gospel, infatti si vede che ho anche la maglia del nostro coro, I Love My Choir, che è il Castagnolo Community Choir. Faccio un po' di pubblicità, ma vabbè, insomma. Fra l'altro siamo stati ad Ascona per 2 anni al festival,
0: giusto.
1: Walter Hawkins è stato, insieme ad Andre Crouch, credo uno dei compositori più importanti di musica gospel, che sono venuti fuori dall'avvento delle chitarre elettriche, perché prima il gospel era suonato con il pianoforte, l'organo Hammond e un filo di batteria, ma Andrew Crouch è stato il primo a introdurre elementi proprio rock, quindi fino agli anni 60, chitarroni, bassi, basso elettrico, e Walter Hawkins era della stessa era. E hanno scritto dei brani fondamentali, e Going Up Yonder è scritto da Walter Hawkins, è uno di questi. Quindi
0: meraviglia, Going Up Yonder.

0: going up yonder. Una valanga di applausi se potessi farli tutti io, ma li faranno i nostri ascoltatori ascoltando questo vostro live così fantastico. Sara Zaccarelli, qui arrivi tu come compositrice in realtà, perché il prossimo brano sarà un tuo brano.
1: Sì, è un blues, proprio di quelli classici, con la struttura classica, tutto diciamo tradizionale, ma è proprio nella sua semplicità che in quel momento di vita in cui l'ho scritto ha raccolto o semplificato la complessità di quello che sentivo. Arrivato in un momento in cui mi sembrava tutto andare storto su tutti i piani ed ero seduta sul divano una sera con la mia chitarra acustica e ho cominciato a fare questo humming, questo lamento con la voce, e che poi è diventato il traino di questo brano che si chiama appunto Moaning Blues, che è il blues del lamento. E quindi, diciamo, oltre a interpretare i brani degli altri con cui tu puoi risuonare, no? Che possono far emergere cose che hai nell'animo, a volte scrivere un proprio brano è qualcosa che rende tutto più vero, più tangibile, ti immerge direttamente dentro a quello che stai facendo in tutto il resto del tempo, insomma.
0: Certo, e a volte la scrittura diventa anche un modo per, insomma, superare anche alcuni
1: momenti,
0: per
1: lasciare andare, per metabolizzare, per capire, insomma, quindi sì.
0: E quindi noi lo ascoltiamo, Moaning Blues di Sara Zaccarelli.

0: Morning Blues, brano di Sara Zaccarelli, che abbiamo ascoltato naturalmente insieme ad Alberto Marsico all'organo Hammond. Un programma, il vostro, che tra blues e gospel si muove attraverso la musica su un terreno sociale molto importante, no? Che è stato tutto il percorso per l'acquisizione dei diritti civili da parte della comunità afroamericana, e moltissimi musicisti si sono impegnati in questo percorso di affermazione di diritti anche attraverso la loro musica. Uno di questi personaggi è Sam Cooke, Alberto Marsico. Il prossimo brano sarà un suo brano, A Change Is Gonna Come, e il brano è già indicativo di questo percorso che Sam Cooke ha fatto e che purtroppo non è riuscito a vedere in conclusione perché è morto troppo giovane.
1: Vero, verissimo. Più che un brano è un urlo, è un desiderio di libertà, è un desiderio di emancipazione, è un desiderio di vedere il mondo finalmente in maniera uguale per tutti. Quindi lui all'epoca sperava che un cambiamento ci potesse essere. I cambiamenti sono molto lenti, diciamo che ci sono stati, in mezzo poi ci sono state tutte le marce per i diritti civili, ci sono stati i vari discorsi di Martin Luther King, fra l'altro, al famoso I Have a Dream,
0: certo.
1: Quel discorso lì, Mahalia Jackson, appunto, aveva cantato per lui. Sì. Sam Cooke anche era un artista che era partito dal gospel, era un corista. Poi ha cantato anche dei brani jazz, perché c'è un bellissimo doppio, fra l'altro c'è Barney Kessel alla chitarra, quindi proprio jazz, che cantava degli standard jazz, cantava del gospel, cantava del soul, e questo è uno dei brani che non so neanche come incasellare, cioè non so neanche se è giusto incasellare. Gente dice che è un brano soul, sì, vabbè, non importa, non lo so, per me è un brano di speranza, un brano gospel. Certo, il soul è quello, quindi è quello che intendo dire, cioè c'è questo melting pot dove il blues, il gospel, il soul, è tutto connesso, è tutto connesso, e questo brano è un brano, come si usa dire ora, iconico.
2: Poi direi anche immortale per il testo che ha, perché è veramente applicabile anche ad oggi per qualsiasi cosa, perché
0: certo,
2: la natura umana è quella e quindi sta nella natura umana
1: purtroppo è quella
2: creare
1: casi,
2: dei problemi, e poi c'è tutta una parte di persone che spera di risolverli, o quantomeno ci prova, insomma.
0: Come dicevi tu, Alberto, cercare di in qualche modo sgretolare, rompere le barriere tra i generi musicali, cominciare a considerarli diversamente, aiuta anche a concepire questa idea.
1: Questa è una cosa che abbiamo noi europei, cioè noi non avendo vissuto in quegli anni, e non avendo vissuto soprattutto lì,
0: sì,
1: non abbiamo la percezione di come fossero connessi tutti questi elementi musicali. Noi tendiamo a dire questo è blues, questo è gospel, questo è soul, questo è rock, questo è rock and roll. Però francamente io mi ricordo una cosa brevemente, che ero molto molto giovane, suonavo con questa cantante bravissima di San Francisco, Miss D, avevamo sempre fatto blues con lei, sempre fatto blues, il repertorio classico, Etta James, queste cose qua. Poi una sera abbiamo dovuto fare un concerto al volo, io e lei in duo, e a un ristorante abbiamo detto: non è possiamo metterci a far blues. Allora io le chiedo: tu sai qualche altro brano? Lei mi ha sciorinato una lista di brani di Ellington, e io sono rimasto lì, ma effettivamente, ma come fa a saperli? E poi lei mi ha detto: ma guarda che io quando ero piccola, alla mattina andavo in chiesa, poi sentivo la radio e c'era il blues e c'era il jazz, e alla sera si andava nei club e c'era il soul. Così. Ecco. L'ho scoperto in questo modo qua, ero molto molto giovane.
0: E dunque, nel nome di questo sgretolamento delle barriere, ascoltiamo questo brano di Sam Cooke, A Change Is Gonna Come.

0: Change is Gonna Come, brano di Sam Cooke, un bel messaggio che ci porta in conclusione di questo magnifico appuntamento con voi. Grazie per la vostra musica, grazie anche ad Alissa Nembrini per la produzione e a tutti coloro che dietro le quinte hanno consentito la realizzazione di questo live Musica Viva. Con cosa chiudete il vostro programma?
1: Un brano di Mahalia Jackson.
0: Sì. L'abbiamo solo accennata, ma è una figura importantissima.
1: Ma forse direi la più importante per quanto riguarda il gospel, ma soprattutto anche il fatto che sia diventato una musica ascoltata nel mondo. È stata una delle prime artiste, forse la prima addirittura.
2: Sì, è stata la prima, assolutamente.
1: Diciamo, a portarlo come un genere musicale non pop nel senso di genere pop, ma per il popolo, per chiunque ascoltasse a quel tempo anche la radio soprattutto. Non so cosa dire di Mahalia Jackson, qualsiasi parola sembra troppo piccola. Posso solo dire che per me è sicuramente, assieme ad Aretha Franklin appunto, una delle icone

0: a chi mi ascolta. Quindi è un brano che quando siamo nei concerti proprio amo cantare in mezzo alle persone senza il microfono, e si conclude sempre in pianto, lacrime di gioia, di commozione, di quello che è l'energia di questa musica, che è capace di smuovere anche gli animi più dormienti.
1: Grazie allora anche della vostra energia che ci avete regalato. Just a Closer Walk with Thee, Sara Zaccarelli e Alberto Marsico.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. È durata solo poche settimane la tregua tra Iran e Stati Uniti. Dopo la recente ripresa dei combattimenti, la guida suprema iraniana annuncia ufficialmente la fine dell'intesa mediata a fatica dal Pakistan. L'emergenza incendi in Canada si ripercuote sugli Stati Uniti, peggiorando la qualità dell'aria lungo la costa orientale. Qualche timore per la finale dei mondiali di calcio. Intanto in Svizzera preoccupa anche la siccità. A rischio in Ticino i pesci che si trovano nei corsi d'acqua quasi prosciugati dal caldo. E ancora per i mondiali di calcio, in campo Francia e Inghilterra per il terzo e quarto posto. Al momento inglesi in vantaggio per 4-0. In apertura, come da sommario, la decisione dell'Iran di sospendere l'accordo siglato con gli Stati Uniti che aveva interrotto il conflitto scoppiato a fine febbraio. A ormai una settimana dalla ripresa dei combattimenti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei accusa Washington di aver violato l'intesa mediata dal Pakistan e minaccia un'offensiva su larga scala di cui si hanno già i primi effetti. Il bombardamento di una base militare statunitense in Giordania ha infatti provocato la morte di due soldati americani. Sale così a 16 il numero dei caduti sul fronte USA. La politica di Teheran sarà ora incentrata sulla difesa del paese, ha da parte sua aggiunto il vice ministro degli affari esteri iraniano. Buona parte degli Stati Uniti sta facendo i conti con l'allerta inquinamento scattata in seguito alle centinaia di incendi fuori controllo nel vicino Canada. E così, da Boston a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute. 24 ore fa il presidente Trump si era spinto ad accusare il Canada di non essere in grado di gestire le proprie foreste. Ce ne parla il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
3: Il nord-est americano è intrappolato nella morsa del fumo degli incendi canadesi. Una cappa grigiastra aleggia sopra le principali città dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. La skyline di New York è una sagoma indecifrabile. Per ora niente a che vedere con l'emergenza dell'estate 2023, ma il sindaco Zoran Mamdani ha comunque messo in allerta i newyorkesi. Come avete potuto vedere, come molti hanno anche sentito, il fumo degli incendi è sopra la nostra città, ha detto Mamdani.
4: The state has forecast air quality in the unhealthy range.
3: Il servizio meteorologico ha catalogato la qualità dell'aria come nociva. Questo vuol dire che tutti, non soltanto le persone malate oppure gli anziani, possono subire gli effetti del fumo sulla loro salute.
4: Everyone may feel health effects.
3: Sul suo social media Truth, Donald Trump ha accusato il Canada di essere responsabile per gli incendi, puntando l'indice contro una presunta cattiva gestione forestale. I costi per il nostro paese sono incalcolabili, ha scritto il presidente statunitense. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare quando sul nord-est americano sono previsti piogge e temporali. Ma rimane comunque una certa apprensione per la finale dei mondiali di calcio di domenica. Partita che si terrà a East Rutherford in New Jersey, appena 15 km a sud di New York. La FIFA e la Casa Bianca stanno monitorando la situazione, ma per il momento un clamoroso rinvio della finale tra Spagna e Argentina è uno scenario fuori discussione.
2: E anche in Svizzera sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il primo d'agosto si avvicina e molte città come Coira, che lo ha già fatto, potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici. Siccità e calura stanno inoltre mettendo sotto pressione la fauna ittica. La situazione è critica nella Svizzera orientale, dove le temperature dell'acqua hanno raggiunto nuovi livelli record. Nel canton San Gallo si sono infatti superati i 28 gradi in alcuni fiumi, mentre ci sono torrenti e ruscelli già prosciugati. Sulla situazione in Ticino riferisce Romina Lara.
5: È un altro risvolto della siccità persistente. Assieme ai laghi e corsi d'acqua, anche i pesci sono in affanno. Il Ticino non fa eccezione e questo vale soprattutto per i corsi d'acqua. Le specie che li abitano di questi tempi sono confrontate essenzialmente con due problemi: il prosciugamento di alcuni tratti e il surriscaldamento dell'acqua.
6: Sono i corsi d'acqua minori a risentirne di più e quelli nei tratti pianeggianti. Il sottoceneri è maggiormente interessato, come penso pure al piano di Magadino. Trentino e tutti i tratti dei fiumi, anche quelli principali, in quelli di pianura.
5: Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca. Esclusi finora episodi importanti di morie di pesci a causa della siccità, Putelli segnala che sì, anche in Ticino il periodo è critico.
6: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
5: Ma come si agisce?
6: I guardiapesca vengono monitorate le situazioni e dove possibile si interviene preventivamente con un intervento di pesca elettrica. È un apparecchio che permette di stordire i pesci, di catturarli e poi di spostarli normalmente nelle tratte più a monte dove c'è più acqua e le acque sono più fresche.
5: Recupero dei corsi d'acqua, passaggi per i pesci dove ci sono ostacoli e rivitalizzazioni. Anche queste sono misure preventive. Tiziano Putelli, la situazione nell'immediato non sembra destinata a cambiare. C'è da preoccuparsi.
6: La preoccupazione non è tanto sul singolo anno, ma un po' la regolarità con cui questi eventi si presentano. Quello che mi preoccupa è questa tendenza al surriscaldamento, perché sappiamo che l'ossigeno che è presente nell'acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura della stessa e soprattutto abbiamo delle specie, una su tutte la trota, che è molto sensibile alle temperature, che poi essenzialmente è la specie più interessante anche per l'esercizio della pesca.
2: Un cittadino francese ha perso la vita venerdì mattina in Valle di Blenio mentre faceva lavori di pastorizia sopra l'Alpe Camadra a circa 2600 metri di quota. Secondo una ricostruzione fornita ieri dalla polizia ticinese, il 35enne è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Rega, ma l'uomo non è sopravvissuto. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale conferma che il comune di Lo Stallo non ha ancora raggiunto la soglia del 20% di abitazioni secondarie. L'amministrazione federale, che inizialmente aveva fornito un dato diverso, ha accolto le osservazioni presentate dal comune mesolcinese. Quest'ultimo ha infatti dimostrato come alcune abitazioni non occupate fossero state erroneamente conteggiate come case di vacanza e fra di esse alcuni edifici situati nella zona rossa della frazione di Sorte colpita dall'alluvione di 2 anni fa. Lo Stallo dunque non rientra nella cosiddetta Lex Weber, che pone un freno alla costruzione di abitazioni di vacanza. Torniamo all'estero con le dimissioni in Germania del capogruppo parlamentare di Area Cristiano-Conservatrice Jens Spahn. L'esponente della CDU lascia per le polemiche sollevate dalla sua scelta di ricorrere alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Pratica vietata in Germania, ma è contrastata anche dal suo partito. Sulla decisione di Jens Spahn sentiamo da Berlino Walter Raue.
7: La sua non è certo stata una decisione del tutto volontaria, anzi, prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici al Bundestag, Jens Spahn ha infatti avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e nemmeno al cancelliere, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn compreso, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania e anche all'interno della CDU come un gesto del tutto ipocrita. Fu lo stesso Jens Spahn in fondo a respingere nel 2020, in veste allora di ministro della salute, una richiesta avanzata dal Partito Liberale a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri.
2: Altre dimissioni attendono a breve il presidente ungherese. Thomas Suliok è infatti pronto a firmare l'emendamento costituzionale che sancisce la sua uscita di scena. Un provvedimento approvato a grande maggioranza dal Parlamento di Budapest in risposta al rifiuto del presidente, alleato dell'ex primo ministro Viktor Orban, di dimettersi autonomamente. Ed eccoci alla pagina sportiva coi mondiali di calcio in primo piano. Patrick Locatelli.
8: Sì, ben ritrovati. Ed è iniziato da pochi istanti il secondo tempo della finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Primo tempo che si è concluso con un risultato che ha del clamoroso, sia 4-0 per l'Inghilterra, che era già avanti di 2 reti dopo soli 18 minuti grazie a Rice e a Consa, e poi è arrivata la doppietta di Saka a cavallo tra il 37esimo e il 46esimo. Due formazioni che hanno visto numerosi cambi cambi e numerosi riserve, insomma, a partire titolari. Quest'oggi 4 i cambi operati nella pausa, da Didier Deschamps all'ultima da CT della Francia, dentro Dembélé, Barcola, Digne e Upamecano, mentre un solo cambio operato da Thomas Tuchel, quello di Ollie Watkins al posto di Rashford. Lo ricordo, potete seguire la partita in diretta su RSI La 2, 4-0 per l'Inghilterra nei confronti della Francia. Questa sera invece la finalissima, che dalle 21 porrà a New York la Spagna all'Argentina. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Antonelli, partirà davanti a Verstappen e al compagno di Mercedes Russell. La 15ª frazione del Tour de France arriva invece sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo dopo 183 km a Plateau des Soleils. Previsti 3 Gran Premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette. Ieri quarta vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine il tennis a Gstaad, la finale odierna sarà tra Tsitsipas e Collignon.
2: E prima dei saluti vediamo come sempre le previsioni meteo. Sarà una domenica 19 luglio l'insegna del tempo soleggiato su gran parte del paese. Poi dal pomeriggio instabile a ridosso delle Alpi, con qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature massime saranno comprese fra i 27 gradi attesi a nord e i 31 a sud. Ed è tutto per questa edizione della Radio Giornale. A voi grazie per l'ascolto e buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

How about we do some blues?

0: sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.